0: ogni martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto

La politica espansionistica giapponese in Asia, iniziata nel 1931 con l'occupazione della Manciuria e proseguita nel 1937 con l'invasione della Cina, deteriorò i rapporti tra il paese del Sollevante e gli Stati Uniti. Il presidente Roosevelt, fin dal cosiddetto discorso della quarantena del 5 ottobre 1937 a Chicago, dimostrò la sua volontà politica di opporsi ai paesi aggressori sia in Europa sia in Asia. Nei mesi seguenti, il Giappone si avvicinò ulteriormente alle potenze dell'asse, firmando il 27 settembre 1940 il patto tripartito, considerato da Tokyo soprattutto un mezzo di pressione per frenare l'aggressività statunitense. Inoltre furono condotte ulteriori trattative con la Germania e il ministro degli esteri nipponico, Yusuke Matsuoka, intraprese un importante viaggio in Europa, durante il quale incontrò nel marzo del 1941 Adolf Hitler, che sollecitò una spinta offensiva giapponese verso sud contro le potenze anglosassoni, ma non informò il diplomatico dei progetti tedeschi di offensiva generale contro l'Unione Sovietica. Quindi Matsuoka, ignaro dei piani tedeschi, in aprile si incontrò a Mosca con Stalin e Molotov e dopo difficili trattative firmò il 13 aprile, su istruzione di Tokyo, un trattato di non aggressione con l'Unione Sovietica, che riduceva la pressione sovietica sulla Manciuria e liberava forze nipponiche per la spinta verso sud. Nella riunione di collegamento del 25 giugno e poi in quella decisiva del 2 luglio, i capi politico-militari del Giappone mostrarono dubbi sulla vittoria totale della Germania contro l'Unione Sovietica. Essi quindi adottarono il piano di espansione nel sud-est asiatico, il cosiddetto progetto di politica nazionale, approvato dall'imperatore Hirohito lo stesso giorno e che prevedeva di non intervenire nella guerra tedesco-sovietica, ma di estendere il dominio giapponese a sud per acquisire importanti materie prime strategiche, isolare completamente la Cina e creare la sfera di coprosperità della Grande Asia orientale. Il 26 luglio 1941 gli Stati Uniti, in risposta all'invasione giapponese dell'Indocina meridionale, dichiararono l'embargo su tutti i prodotti petroliferi, sui metalli e su altre merci strategiche e il congelamento di tutti i beni giapponesi nel proprio territorio, seguiti in questo dalla Gran Bretagna e dal governo olandese in esilio a Londra, vietando inoltre alle imbarcazioni giapponesi il transito attraverso il canale di Panama. L'embargo petrolifero fu rigidamente rispettato. Il provvedimento di embargo mise in grave difficoltà i dirigenti nipponici. L'ammiraglio Nagano, durante un incontro con l'imperatore il 31 luglio, si mostrò pessimista sulla possibilità di sconfiggere gli Stati Uniti, ma evidenziò che le riserve di petrolio sarebbero durate solo 2 anni e in caso di guerra 1 anno e mezzo, sottolineando quindi la necessità di iniziare la guerra al più presto. Inoltre, uno studio del Ministero della Guerra calcolò che le scorte di petrolio si sarebbero comunque esaurite prima dei 3 anni, ritenuti necessari per portare a termine la campagna in Cina, il che rendeva decisivo impadronirsi delle risorse energetiche delle Indie orientali olandesi. Anche in caso di danneggiamento degli impianti petroliferi, i giapponesi ritenevano di poterli rimettere in funzione prima dell'esaurimento delle scorte, consentendo di completare la conquista della Cina. Impadronendosi di tutta quella regione, compresa la Malacca, il Giappone sarebbe anche entrato in possesso dei 4/5 della produzione mondiale di gomma e dei 2/3 della produzione di stagno, il che avrebbe provocato un duro colpo per i suoi avversari. Qualora gli Stati Uniti non avessero voluto recedere dalla loro decisione, il Giappone avrebbe dovuto scegliere fra 2 alternative. Lasciar cadere tutte le sue ambizioni, con il forte rischio di rivolte interne, o impadronirsi con la forza del petrolio necessario
per combattere una lunga guerra contro le potenze occidentali. Continuando la campagna in Cina, ma rinunciando all'Indocina come richiesto dagli Stati Uniti e dalle altre potenze europee, sarebbe stato possibile mitigare gli effetti dell'embargo. Ma adottare una situazione del genere avrebbe significato indebolirsi e quindi vedere ridotta la propria capacità di resistere ad ulteriori pretese statunitensi. Indipendentemente dagli sviluppi politico-diplomatici e dall'andamento delle trattative con gli statunitensi, lo Stato Maggiore della Marina giapponese aveva iniziato a pianificare un possibile attacco alle Hawaii, fin dalla primavera del 1940, allorché il viceammiraglio Yamamoto era stato promosso ammiraglio e nominato comandante in capo della flotta combinata. All'inizio del 1941, l'ammiraglio, coadiuvato dal controammiraglio Onishi, presentò un primo progetto dettagliato per la cosiddetta operazione Hawaii, l'attacco a sorpresa alla base statunitense di Pearl Harbor. Yamamoto, cosciente della superiorità di risorse materiali e industriali degli Stati Uniti nel caso di conflitto prolungato, riteneva indispensabile sferrare un colpo decisivo alla flotta principale statunitense per decidere l'esito della guerra fin dal primo giorno. L'ammiraglio prevedeva di attaccare con l'intera flotta delle portaerei pesanti giapponesi che si sarebbero avvicinate alle Hawaii dopo essersi rifornite di carburante in mare. In un primo momento Yamamoto considerò anche la possibilità di effettuare un attacco quasi suicida di sola andata, con decollo degli aerei a grande distanza con eventuali ammaraggi d'emergenza. Ma questi progetti vennero poi abbandonati a favore del piano del comandante Genda e del controammiraglio Onishi, esperti di tecnica aeronavale, che proposero di sferrare l'attacco dopo essersi avvicinati con le portaerei il più possibile alla base di Pearl Harbor, per attaccare con bombardieri e aereo siluranti, cercando soprattutto di affondare le portaerei nemiche. La data dell'attacco fu determinata considerando una serie di fattori. I giapponesi sapevano che l'ammiraglio Kimmel rientrava sempre a Pearl Harbor con la sua flotta per il fine settimana e che quando le navi erano in porto molti uomini scendevano a terra, il che non poteva che diminuire l'efficienza degli equipaggi a bordo. La scelta ricadde quindi su una domenica. Inoltre, dato che dopo la metà di dicembre, a causa del monsone, le condizioni atmosferiche del mare avrebbero reso difficoltosi gli sbarchi anfibi nella Malacca e nelle Filippine, le operazioni avrebbero dovuto iniziare prima di quella data. L'8 dicembre, secondo l'ora di Tokyo, domenica, alle Hawaii, ci sarebbe stata la luna nuova e la conseguente oscurità notturna avrebbe aiutato le portaerei ad avvicinarsi di nascosto al loro obiettivo. Grazie al lavoro delle spie, per il giorno 5 i comandanti giapponesi furono informati che l'Oklahoma e la Nevada erano arrivate al porto hawaiano e che la Lexington, con 5 incrociatori leggeri, era partita. Il numero totale delle navi presenti nel porto tra il 5 e il 7 dicembre era quindi di 8 corazzate, 2 incrociatori pesanti, 16 cacciatorpediniere e 6 incrociatori leggeri. La Yuta e una nave appoggio idrovolanti fecero ritorno alla base prima del 7 dicembre. Un altro rapporto segreto mostrò che non erano stati montati palloni frenati, né era stato imposto l'oscuramento notturno. Le reti antisiluro non erano state posizionate e non vi erano segni di pattugliamenti aerei. Solo l'Enterprise si trovava in mare aperto per delle manovre. Il 19 novembre, il contingente di sommergibili lasciò la base navale giapponese di Kure con 5 sommergibili tascabili a rimorchio. Le formazioni d'assalto si riunirono nella baia di Itokapu e da lì partirono alle ore 6 del 26 novembre 1941, con destinazione Pearl Harbor. Il 2 dicembre la squadra navale giapponese in navigazione ricevette da Tokyo il messaggio in codice
che segnalava che le trattative non avevano ottenuto risultati e che quindi la missione di attacco alle Hawaii era confermata. Su tutte le unità entrò in vigore l'oscuramento. I tempi dell'attacco erano stati calcolati in modo che i primi aerei giapponesi sarebbero giunti sull'obiettivo mezz'ora dopo che l'ambasciatore giapponese a Washington avesse consegnato al segretario di Stato statunitense, Cordell Hull, la dichiarazione di guerra. Se da una parte salvaguardava l'immagine giapponese di fronte al mondo, giacché l'attacco sarebbe iniziato a stato di guerra formalmente dichiarato, dall'altra permetteva ai giapponesi di usufruire del fattore sorpresa, dato che l'esiguo tempo a disposizione degli statunitensi a Pearl Harbor non sarebbe stato sufficiente a consentire una difesa adeguata. Gli equipaggi, dopo essersi svegliati alle ore 5 del 7 dicembre, si prepararono. Alcuni piloti indossarono la tradizionale fascia Atimaki, bevvero il sake e pregarono sui piccoli altari shintoisti prima di salire a bordo dei loro velivoli. L'ammiraglio Nagumo fece decollare alle ore 5 tre idrovolanti dagli incrociatori Tone e Zikuma e dal sommergibile I-36 con il compito di sorvolare Oahu ed effettuare un'ultima ricognizione. Poi fece issare la bandiera di guerra Z e diede ordine di iniziare le procedure per i decolli. Gli aerei furono lanciati tra le 6 della prima ondata e le 7:15, seconda ondata, da un punto situato a 440 km a nord dell'obiettivo. Gli attacchi aerei furono progettati e coordinati dal capitano di fregata pilota Mitsuo Fuchida e dal capitano di fregata Minoru Genda. Le portaerei giapponesi avrebbero sferrato un attacco a tappe disuguali. Si sarebbero avvicinate al punto più prossimo all'obiettivo con il favore delle tenebre, ma dopo le operazioni di decollo, esse si sarebbero allontanate con una rotta diversa da quella di avvicinamento. Per essere raggiunte dagli aerei di ritorno da Pearl Harbor in una posizione più distante dall'obiettivo da cui erano partiti. Questo accorgimento consentiva una maggior probabilità di sfuggire ad un eventuale inseguimento da parte di aerei statunitensi. Gli aerei giapponesi avrebbero dovuto percorrere una tappa breve e una lunga, mentre gli aerei statunitensi avrebbero dovuto compiere due tappe lunghe di andata e ritorno. Erano previste due ondate di incursioni aeree ed una terza come riserva, nel caso in cui la ricognizione sull'obiettivo, dopo le prime due, ne avesse evidenziata la necessità. La prima ondata era costituita da tre gruppi distinti, per un totale di 183 velivoli.

Gli aerei decollarono alle ore 6, dalle portaerei poste nel punto di lancio a circa 440 km a nord di Oahu. E l'attacco ebbe inizio alle ore 7:55 ora locale. Alle ore 7:02 gli aerei della prima ondata furono avvistati dalla postazione radar di Opana Point, l'unica attiva delle nove installate sull'isola, dove il soldato Elliot si stava addestrando sotto la supervisione del soldato addestratore Lockhart. I due radaristi alle 7:15 avvisarono il centro di Fort Shafter, dove la comunicazione fu passata al tenente pilota Kermit. Questi, privo di solida esperienza, ritenne che dovesse trattarsi di un gruppo di bombardieri statunitensi B-17, il cui arrivo era atteso a breve, e quindi fece rassicurare i due addetti al radar, che avevano effettuato il rilevamento dal centralinista di turno, che tacitò le preoccupazioni dei due con la semplice frase: «Non preoccupatevi». La rotta di avvicinamento della prima ondata di attacco in effetti si discostava poco da quella lungo la quale i bombardieri statunitensi sarebbero dovuti arrivare. I primi attacchi giapponesi, sferrati alle ore 7:50 dai bombardieri Aiki D-31A Val del capitano di corvetta Takahashi, divisi in due gruppi, vennero portati contro la base aerea di Wheeler Field, e i 25 Val giapponesi, partiti dalla Zuitak, al comando del tenente di vascello Sakamoto, colsero completamente di sorpresa il nemico, i cui aerei erano tutti allineati allo scoperto sulle piste di volo, senza alcuna protezione. Il comandante della base, colonnello William Flood, fin dal 27 novembre aveva evidenziato il pericolo di una simile disposizione, ma il generale Short, preoccupato di non allarmare la popolazione con disposizioni da tempi di guerra e timoroso soprattutto di sabotaggi, aveva insistito per mantenere gli aerei ben raggruppati sulle piste di volo.

I bombardieri giapponesi provenienti da nord, quindi, poterono attaccare senza difficoltà e senza opposizione i bersagli. Ed in una dozzina di minuti colpirono con bombe da 250 kg gli hangar, le installazioni, il posto di comando della base e le caserme, oltre a bersagliare gli aerei statunitensi a terra con le mitragliatrici di bordo. Entro pochi minuti si unirono all'attacco anche i 14 caccia a zero, che contribuirono alle distruzioni. In pochi minuti, la base fu devastata dalle esplosioni e dagli incendi. La seconda ondata, anch'essa suddivisa in tre gruppi, era composta da 167 velivoli e comandata dal capitano di corvetta Shikegazu Shimazaki, della portaerei Zuikak. Gli aerei decollarono alle ore 7:15. Il suo attacco ebbe inizio alle ore 8:55. Non vi fu una vera e propria interruzione tra la prima e la seconda ondata, ma solo una momentanea pausa, dove le difese statunitensi, inizialmente colte di sorpresa, poterono organizzarsi. La Nevada e la Olwyn riuscirono a prendere il mare, ma alle 8:55 circa, la seconda ondata del comandante Shimazaki giunse presso Kaneohe con 54 bombardieri d'alta quota, 78 bombardieri in picchiata e 36 caccia. I bombardieri in picchiata del gruppo di Egusa ebbero non poche difficoltà nell'attacco al porto. Il loro obiettivo era quello di eliminare definitivamente le corazzate statunitensi, ma le difese non furono colte di sorpresa come con la prima ondata. Appena raggiunsero Oahu, le esplosioni della contraerea circondarono il gruppo creando scompiglio, tanto che Egusa decise di puntare a qualunque obiettivo a portata di tiro. Alle 9:05 fu colpita la New Orleans, poi furono colpiti anche i due cacciatorpediniere Cassin e Downs, posti in secca nello stesso bacino di carenaggio nel quale si trovava la corazzata Pennsylvania, ed entrambi presero fuoco.

0: In precedenza gli aerei ossiduranti avevano tentato senza successo di colpire le porte del bacino. Il tentativo di allargare il bacino stesso per contrastare l'incendio peggiorò le cose, innalzando ancora di più le fiamme, in quanto il carburante, essendo più leggero dell'acqua, galleggiava lambendo progressivamente le sezioni più alte degli scafi. Pochi istanti dopo la cassa inesplosa e colpita nel deposito munizioni. 4 bombe colpirono la Shaw, che si incendiò e alle 9.07 la Pennsylvania, ammiraglia della flotta del Pacifico, fu colpita a dritta subendo lievi danni, ma contando 18 morti e una trentina di feriti. L'attacco di Pearl Harbor comportò importanti vantaggi per il Giappone. Neutralizzata temporaneamente la flotta del Pacifico, i giapponesi poterono portare avanti le operazioni senza serie interferenze navali, mentre la stessa forza d'attacco delle portaerei si rese disponibile per svolgere un ruolo di appoggio e copertura a Wok, nelle Indie olandesi e nell'Oceano Indiano. Durante l'attacco non fu possibile colpire le portaerei statunitensi, che invece costituivano l'obiettivo principale e che ebbero un ruolo decisivo nelle successive battaglie. L'attacco non aveva inoltre colpito i serbatoi di petrolio e le installazioni, la cui distruzione avrebbe molto ridotto la capacità statunitense di riorganizzarsi, in quanto Pearl Harbor era l'unica base nel Pacifico occidentale dotata delle strutture logistiche idonee ad ospitare l'intera flotta. In particolare, i due grandi bacini di carenaggio numero 1 e numero 2 erano intatti, così come i due minori a loro vicini ed il bacino galleggiante YFD2, il primo avendo resistito ai tentativi giapponesi di sfondare le paratie con la Pennsylvania, e i due cacciatorpediniere Cassin e Downs, ed il secondo essendo vuoto ed allagato al momento dell'attacco. Nel dry dock numero 2, subito dopo verrà ricoverata la Helena, silurata durante l'attacco. Infine, essendo stato sferrato di sorpresa, prima di una dichiarazione ufficiale, suscitò negli Stati Uniti un'ondata di indignazione e l'opinione pubblica si schierò totalmente al fianco del presidente Roosevelt, animata da una violenta collera nei confronti del Giappone. Disse il presidente americano Roosevelt:
1: ieri, 7 dicembre 1941, una data che entrerà nella storia come il giorno dell'infamia, gli Stati Uniti d'America sono stati improvvisamente e deliberatamente attaccati dalle forze aeree e navali dell'Impero del Giappone.
0: L'attacco a Pearl Harbor e le operazioni concomitanti nel sud-est asiatico e in Melanesia fecero entrare in guerra il Giappone con gli Stati Uniti, l'Impero Britannico, il Regno dei Paesi Bassi e i loro numerosi alleati. Un conflitto molto impegnativo per le risorse, tutto sommato limitate e già logorate nella guerra con la Cina dell'Impero Nipponico. Grazie alla determinazione e al coraggio fanatico, le forze giapponesi, sfruttando anche la carenza di mezzi alleati a causa degli impegni della guerra in Europa, riuscirono ad effettuare una grande espansione territoriale nel 1941 e 1942. Ma non poterono comunque evitare la sconfitta finale. Subito dopo l'attacco di Pearl Harbor, sorsero polemiche e dubbi sullo svolgimento dei fatti e sulle responsabilità politiche e militari dell'accaduto. Sul momento la Commissione Roberts, la prima delle 8 che nel corso degli anni si sono occupate dei fatti di Pearl Harbor, ritenne gravemente negligenti e colpevoli di scarsa preparazione soprattutto gli ammiragli Stark, Kimmel e il generale Short, che vennero tutti sostituiti. Il Congresso istituì una commissione d'inchiesta nel 1946, che tenne una serie di approfondite sedute che si conclusero con la conferma delle responsabilità militari dei comandanti sul posto, ma anche dei dirigenti a Washington, in particolare Knox, Stark, Marshall e lo stesso Roosevelt, colpevoli di aver sottovalutato la minaccia. Un'altra corrente di pensiero ritenne molto dubbio l'andamento della vicenda e non accettò la versione ufficiale. Questa versione, guidata dal controammiraglio Robert Theobald, accusò soprattutto Roosevelt di aver favorito l'attacco nemico, negando, pur essendo informato dettagliatamente dei progetti giapponesi tramite il sistema MAGIC, notizie dell'attacco all'ammiraglio Kimmel. Tale tesi sembrò in parte confermata dalla politica intransigente verso il Giappone portata avanti da Roosevelt e Hall, e dall'atteggiamento di calma e serenità del presidente alla notizia dell'attacco, che in pratica risolveva i suoi problemi con l'opinione pubblica statunitense e rendeva inevitabile l'entrata in guerra degli Stati Uniti. La tesi cospirazionista del contrammiraglio Theobald venne respinta negli anni 60 e 70 da vari studiosi, che confermarono piuttosto le conclusioni della commissione congressuale e ritornarono alla teoria della mancanza di vigilanza e dell'eccessivo ottimismo degli statunitensi. Inoltre venne sottolineato come i documenti decodificati da MAGIC non facevano riferimento a Pearl Harbor, che i codici navali della flotta giapponese non erano ancora stati decifrati nel dicembre del 1941 e che le portaerei, essendo avanzate in totale silenzio radio, non erano state identificate dal servizio informazioni statunitense.

Le battaglie del Mar dei Coralli e di Midway, maggio e giugno del 1942, mandarono a picco 4 delle 6 portaerei che avevano partecipato all'attacco a Pearl Harbor e fermarono l'avanzata del Giappone. Alla fine, con lo sbocciare dei funghi atomici su Hiroshima e Nagasaki, nell'agosto del 1945, si avverrò la fosca profezia attribuita a Yamamoto, lo stratega di Pearl Harbor. Temo che tutto ciò che abbiamo fatto sia stato risvegliare un gigante addormentato e infondergli una terribile volontà di vendetta.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: 16:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Quando il cervello si ammala, Alzheimer, Parkinson e altre forme di demenza sono le malattie neurodegenerative più diffuse al mondo. Il primo fattore di rischio è l'invecchiamento e per ora non esistono cure che le risolvano. Oggi possiamo solo cercare di prevenirle con un corretto stile di vita. Di Barbara Merlo. Con una popolazione mondiale di anziani sempre più numerosa, secondo le proiezioni del Pew Research Center dell'ONU, nel 2050 raggiungerà oltre 2 miliardi di individui. Le malattie neurodegenerative della terza età che colpiscono il cervello, come Alzheimer, Parkinson e le altre forme di demenza, sono destinate ad aumentare. Le stime dell'OMS, pubblicate sull'ultimo rapporto dedicato ad Alzheimer e alle demenze in generale, parlano di 55 milioni di malati attuali, che diventeranno 139 nel 2050. Il Parkinson invece colpisce circa l'1% della popolazione con più di 60 anni e il 4% oltre gli 85 anni, dati Società Italiana di Neurologia. Le terapie per ora dirette solo sui sintomi hanno costi elevati, così come l'assistenza dei malati, quasi sempre insufficiente nei sistemi sanitari e spesso gravante sulle famiglie. Sarà pertanto sempre più importante investire nella ricerca scientifica in questo campo per fare luce sulle cause delle patologie, individuare metodi di diagnosi precoce e possibili cure. Molto però può essere fatto anche per la prevenzione. Alzheimer. La perdita di memoria è di solito il primo sintomo dell'Alzheimer, la forma più comune di demenza senile che oggi in Italia colpisce circa il 15% delle persone con più di 60 anni e conta quasi 600.000 ammalati. Dati ISS. Al calo di memoria via via più marcato si aggiungono nel tempo altri gravi deficit cognitivi, incapacità di seguire indicazioni precise, disorientamenti spazio-temporali, difficoltà a riconoscere le persone anche se familiari, alterazioni della personalità, tendenza a trascurare l'igiene, la nutrizione e la sicurezza personale. Non si conoscono ancora bene le cause della malattia, ma sembrano legate a due proteine, APP e Tau, che a un certo punto cominciano a essere metabolizzate in modo alterato, portando nel caso della APP alla formazione di una sostanza neurotossica, la beta-amiloide, che si accumula in placche nel cervello, e nel caso della Tau a grovigli fibrosi. Il risultato è la morte progressiva delle cellule nervose, neuroni. Sembra inoltre che i portatori di una variante genica detta APOE-E4, che codifica per una particolare forma di lipoproteina, cioè contiene le istruzioni per costruire la proteina, accumulino più facilmente beta-amiloide, abbiano un cervello meno capace di autoripulirsi dalle sostanze di scarto e siano quindi più a rischio di Alzheimer. Non esistono ancora farmaci che fermino o facciano regredire la malattia, e quelli disponibili, anticolinesterasici e memantina, puntano a contenere i sintomi, ma hanno effetti poco duraturi e spesso attivi solo su una parte di pazienti, spiega Gianluigi Forloni, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Istituto Mario Negri di Milano. Per la diagnosi, oggi ci si avvale della misura dei livelli di proteina beta-amiloide nel liquido cerebrospinale, attraverso un prelievo lombare o un esame di imaging cerebrale e di test neuropsicologici. Il prelievo lombare è una tecnica invasiva a cui si ricorre quando i sintomi sono evidenti e fanno propendere per una diagnosi di Alzheimer. L'esame non può quindi essere prescritto di routine per la diagnosi precoce, importante per affrontare meglio la malattia. Per questo si stanno studiando dei marcatori diversi, molecole spia della malattia, nel sangue, che sarebbero rilevabili con un semplice prelievo ematico anche diversi anni prima della comparsa dei sintomi. Potrebbero descrivere per il singolo paziente un profilo di rischio per lo sviluppo di Alzheimer, conclude Forloni. Parkinson. Dopo l'Alzheimer, il Parkinson è il disordine neurodegenerativo più frequente. Colpisce più gli uomini, il 60%, che le donne, 40%. I tre principali sintomi sono tremore a riposo, rigidità che comporta sia inespressività del volto, sia perdita della gestualità e alcune difficoltà nei gesti quotidiani, come abbottonare i vestiti, digitare, allacciare le scarpe, lentezza nei movimenti. Per la diagnosi è necessario presentare lentezza dei movimenti e almeno uno degli altri due sintomi. Nelle fasi più avanzate possono comparire disturbi psichiatrici e cognitivi, demenza. Altri sintomi sono l'assottigliamento del tono della voce, la balbuzie, la camminata lenta a piccoli passi. Il Parkinson si manifesta quando nel cervello la produzione di dopamina, un importante neurotrasmettitore, si riduce molto a causa della degenerazione di alcuni neuroni, mentre si accumula in ammassi una proteina chiamata alfa-sinucleina. Le cure portano a contenere i sintomi con farmaci che compensano la carenza di dopamina e sono piuttosto efficaci, consentendo ai pazienti di migliorare molto la convivenza con la malattia, afferma Forloni. Esistono anche trattamenti di stimolazione cerebrale con l'impianto di elettrodi nel cervello, non indicati per tutti, e la riabilitazione, oggi ritenuta sempre più importante. Demenze. L'OMS stima che oggi i casi di demenza nel mondo siano 50 milioni, di cui circa 10 milioni in Europa. In Italia ne soffre circa 1 milione di persone e altri 900.000 sono affetti da deficit cognitivo isolato, dati ISS. Dopo il morbo di Alzheimer, 60-80% delle demenze, la forma più comune è la demenza vascolare, che si verifica dopo un ictus maggiore, infarto cerebrale o più piccoli ictus ripetuti. Si può dire che una persona sia affetta da demenza quando sono compromesse almeno due delle seguenti funzioni mentali: memoria, comunicazione e linguaggio. Capacità di concentrarsi e di prestare attenzione, ragionamento e giudizio, percezione visiva. Non ci sono cure che arrestino la progressione della malattia, ma alcuni farmaci possono migliorare temporaneamente i sintomi. L'importanza della prevenzione. Sull'eventuale predisposizione genetica a sviluppare demenza non si può intervenire in modo significativo. Le forme generiche di Alzheimer e Parkinson, per esempio, hanno un esordio molto precoce, anche se riguardano circa il 5% dei soggetti. Né si può arrestare il principale fattore di rischio, che è l'invecchiamento. Tuttavia si può agire su alcuni fattori legati allo stile di vita. Ne ha individuati 12 la commissione Lancet dedicata alla prevenzione del rischio di demenze e alla loro cura. Influendo su questi fattori di rischio si potrebbe prevenire o posticipare il 40% dei casi di malattia. Tra i fattori individuati ci sono la ridotta scolarizzazione, l'ipertensione, la sedentarietà, il consumo di alcol, il fumo, l'obesità, la depressione e anche l'inquinamento atmosferico. In generale, le demenze hanno i medesimi fattori di rischio delle patologie cardiovascolari legati a stati infiammatori dell'organismo, conclude il nostro esperto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Storia. Tre corone per un re. Sovrano intelligente e illuminato, Carlo di Borbone, dal 1731 al 1788, si trovò a ben governare tre stati diversi. Di Gabriele Esposito. Quando il piccolo Carlo venne al mondo, era un esserino minuto, magro, con le spalle curve, un principino delicato, ma con un robusto pedigree e una genitrice ambiziosa che lo proiettavano dritto su almeno un trono. Lui sorprese tutti, cinse non solo una corona, ma tre, e lasciò a ogni passaggio il segno di un governo illuminato e intelligente. Antefatto. Il clima di corte che quel 20 gennaio 1716 accolse il neonato non doveva essere allegro. Era un momento estremamente delicato per la Spagna, appena uscita da una terribile guerra terminata solo 2 anni prima. Nel novembre del 1700, l'ultimo sovrano degli Asburgo di Spagna era morto senza eredi, estinguendo di fatto la propria gloriosa dinastia. Si era così aperto un vuoto di potere che portò a una durissima guerra per la successione al trono di Spagna. Rapidamente si formarono 2 schieramenti contrapposti. Il primo, rappresentato dalla Francia di Luigi XIV, il Re Sole, voleva instaurare i Borboni sul trono di Madrid. Il secondo, invece, avrebbe voluto sul trono di Spagna un membro degli Asburgo d'Austria. Il candidato del partito borbonico era Filippo di Borbone, 1683-1746, nipote di Luigi XIV e futuro padre del nostro Carlo. Come spiegato dallo storico Jonathan Oates, le principali potenze europee non vedevano di buon occhio la candidatura di Filippo, perché temevano che una volta salito al trono avrebbe unificato le monarchie di Francia e Spagna, creando una superpotenza mondiale. Alla fine, dopo quasi 15 anni di battaglie, la guerra di successione spagnola finì e le due parti in lotta scesero a un compromesso. Il candidato borbonico avrebbe occupato il trono di Madrid con il nome di Filippo V, ma si sarebbe impegnato a non unificare mai Francia e Spagna in un singolo stato, rifiutandosi di succedere a Luigi XIV. La nuova Spagna borbonica, così, risultava ulteriormente umiliata e declassata al rango di potenza minore attraverso la cessione di molti territori. La Sicilia venne assegnata temporaneamente al Piemonte, la Sardegna e il Regno di Napoli ceduti agli Asburgo d'Austria, e i Paesi Bassi spagnoli, l'attuale Belgio, furono annessi al Sacro Romano Impero. La Spagna era stata notevolmente ridimensionata e aveva perso territori controllati da secoli, come il regno di Napoli. Mammina cara. Supportato brillantemente dal segretario di Stato cardinale Giulio Alberoni, nativo del Ducato di Parma, e dalla seconda moglie Elisabetta Farnese, ultima esponente della dinastia che governava il Ducato di Parma e Piacenza, Filippo V lanciò una serie di campagne militari nel Mediterraneo. Nel 1717 la Spagna riconquistò la Sardegna e nel 1718 la Sicilia. Ma al termine delle ostilità furono stipulati dei nuovi accordi di pace. La Spagna restituì Sardegna e Sicilia, ma la prima sarebbe andata ai Savoia di Piemonte e la seconda agli Asburgo d'Austria. In cambio, Elisabetta Farnese ottenne che il suo figlio prediletto, Carlo, fosse designato come erede al trono del Granducato di Toscana e del Ducato di Parma. Le case regnanti, Medici e Farnese, dei due stati italiani nati nel Rinascimento, erano ormai prossime all'estinzione. Governando Toscana e Parma, Carlo sarebbe stato il sovrano più potente dell'Italia centrale. Del resto, essendo figlio di secondo letto, non aveva speranze per la successione al trono di Madrid. La corona spagnola sarebbe spettata a Luigi, primogenito di Filippo, nato dal suo primo matrimonio. E dopo Luigi c'era il secondogenito, Ferdinando. Carlo, insomma, era solo il terzo in linea di successione. Stando così le cose, e volendo dare a tutti i costi un regno a suo figlio, Elisabetta si impegnò affinché le sue aspirazioni per Carlo trovassero realizzazione in Italia. Alla morte dell'ultimo duca di Parma, Antonio Farnese, nel 1731, il principe adolescente sedette per la prima volta su un trono, ad aspettare che ben più alti onori lo richiamassero. La conquista del regno. Spiega Hotz. Nel 1733, con lo scoppio della guerra di successione polacca, in Europa e in Italia si aprirono nuove prospettive politiche. Francia e Spagna, governate entrambi dai Borboni, formarono una solidissima alleanza militare, sancita dalla firma di un patto di famiglia tra il ramo francese e il ramo spagnolo dei sovrani borbonici. Ancora una volta la Spagna si trovò in guerra con l'Austria ed Elisabetta Farnese non perse tempo per sfruttare la situazione a vantaggio del figlio. Convinse il marito Filippo che il piccolo ducato di Parma stesse troppo stretto a Carlo e lo spinse a mettere a disposizione del ragazzo un intero esercito per conquistare il regno di Napoli. Il giovanotto, a fronte di una robusta preparazione culturale, parlava francese e tedesco, amava le scienze e la storia, era anche un esperto di tattica militare. Fu così che, a capo dell'armata spagnola, il condottiero diciottenne marciò la conquista dell'Italia meridionale, controllata da 27 anni dagli austriaci. Scrisse la regina al figlio: «Una volta elevate al grado di libero regno, Napoli e la Sicilia saranno tue. Va dunque e vinci. La più bella corona d'Italia ti attende». Carlo non deluse le aspettative materne e in pochi mesi sconfisse gli austriaci. Il primo sovrano del regno autonomo di Napoli e Sicilia, fondatore della dinastia Borbone e dell'Italia meridionale, entrò a Napoli il 10 maggio 1734. Un ingresso trionfale, acclamato dal popolo in festa. Nasceva così, sotto i migliori auspici. Anche San Gennaro ci mise del suo per salutare il nuovo cattolicissimo re. Il miracolo della liquefazione del sangue avvenne in pochi istanti. Il regno borbonico nel sud, che sarebbe durato 127 anni. La città rifiorisce per 25 anni. Dal 1734 al 1759 Carlo governò Napoli in maniera eccellente. Riformò le principali istituzioni del suo regno, limitò il potere della Chiesa, affrancò parzialmente il proprio Stato dall'influenza politica spagnola, stabilì buone relazioni diplomatiche con le principali potenze europee, intervenne per migliorare l'economia, ma soprattutto fece costruire splendide opere architettoniche ammirate in tutta Europa. Il Teatro San Carlo, la Reggia di Portici, la Reggia di Capodimonte e la sontuosa Reggia di Caserta. Ma non fece tutto da solo. Al suo fianco c'era Maria Amalia di Sassonia, sua moglie dal 1737, quando la sposa aveva solo 13 anni. A dispetto della giovane età e del matrimonio combinato, la coppia funzionò. Maria Amalia non era bella, il vaiolo l'aveva rovinata, ma aveva virtù non meno importanti per una regina. Partorì 13 figli ed era coltissima, in grado di seguire il marito nel suo programma di riforme e ammodernamento. Nel 1742 il regno di Napoli spendeva 3 volte più del giovane regno di Sardegna in opere pubbliche. Le rendite erano raddoppiate e le tasse diminuite. Addio Napoli. Fu quindi davvero un brutto colpo per il fiorente regno dire addio ai suoi sovrani. Nel 1759, infatti, si prospettò a Carlo la possibilità di coronare il suo più grande sogno, ascendere al trono di Spagna. Il primo figlio di Filippo V, Luigi, era morto nel 1724 a causa del vaiolo. Il secondo, Ferdinando, che era salito al trono alla morte del padre nel 1746, da subito aveva dimostrato di avere a sua volta una salute estremamente cagionevole. Nell'agosto del 1759 anche Ferdinando morì e per Carlo finiva così l'avventura italiana. Salì al trono di Spagna col nome di Carlo III e regnò fino alla sua morte, avvenuta nel 1788. Quanto al regno di Napoli e Sicilia, la corona passò al figlio di soli 8 anni, Ferdinando, che divenne re col nome di Ferdinando IV. Il secondogenito, Carlo, omonimo del padre, sarebbe poi diventato re di Spagna nel 1788. La dinastia fondata dai Borbone a Madrid nel 1700 regna ancora oggi sulla Spagna. Quella dei Borboni di Francia è invece terminata nel 1848, solamente 13 anni prima di quella del Borboni di Napoli, 1861. Il buon governo anche in Spagna. Dopo essere diventato sovrano di Spagna nel 1759, Carlo di Borbone replicò il buon governo applicato in Italia. Realizzò una serie di innovazioni volte a far rifiorire l'economia e a modernizzare la società spagnola. Ecco le sue principali riforme: liberalizzazione del commercio del grano, espulsione dei gesuiti dai territori spagnoli e confisca dei loro beni, abolizione dei privilegi fiscali per nobiltà e clero, creazione di istituzioni culturali laiche, riforma del sistema di istruzione, incentivazione della produzione agricola, ripopolamento delle aree più disabitate della Spagna, riorganizzazione e ampliamento di esercito e marina, defiscalizzazione del commercio, nuovo censimento generale, liberalizzazione del commercio con le colonie, riorganizzazione amministrativa delle colonie americane, limitazione dei poteri e delle attività della Santa Inquisizione, abolizione della pena di morte, tranne che per il codice penale militare, nuovo piano regolatore per Madrid.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Belle Europa, una fiaba valzer in Ticino. A 1504 metri di quota, Bosco Gurin è il villaggio più alto del Canton Ticino. Fondato dai Valzer nel XIII secolo, conserva la lingua e le architetture dell'antica popolazione alpina. Qui le auto non circolano e la natura regala panorami e silenzi da assaporare con calma. Di Alberto Nardi. Bosco Gurin, a 1504 metri di quota sul livello del mare, è il villaggio più alto del Canton Ticino e l'unico tedescofono del cantone svizzero di lingua italiana. Queste particolarità si devono alle sue origini, che risalgono all'anno 1230, quando alcuni abitanti della Val Formazza, oggi in Piemonte, decisero di affittare un alpeggio in un territorio confinante per estendere le possibilità di pascolo. Questo sparuto gruppo di valligiani di etnia Valzer, popolazione di origine germanica, portò con sé le proprie tradizioni e la propria lingua e finì per divenire una piccola comunità organizzata. Infatti, nel 1253 fondò il comune In loco de Quarino, ubi dicitur ad buscum, come attestato dal documento in latino medievale redatto dal notaio Bonifacio Zanelli di Ascona, consacrando allo stesso tempo la chiesa dedicata ai santi Giacomo e Cristoforo, che ancora oggi si può ammirare al centro del villaggio. Il fenomeno di colonizzazione dei Valzer è una diretta conseguenza dell'elevata mobilità delle popolazioni montane nelle Alpi fra il XIII e il XV secolo, dovuta alle pratiche di disboscamento e alle complesse strategie di sopravvivenza in territori così impervi e difficili. La proverbiale capacità di adattamento ai nuovi ambienti e l'ingegnosità Valzer nello sfruttamento del suolo si concretizzarono in tradizioni culturali e in tecniche costruttive peculiari che, insieme, hanno reso famosi e unici gli insediamenti creati da questo popolo. L'attuale nome Bosco Gurin è di recente acquisizione, in quanto in epoca medievale era denominato Lubosco de Quarino e più tardi, fino al 1934, verrà conosciuto come Bosco Vallemaggia. Ancora oggi il Gurinartic, l'idioma Valzer caratteristico di questa zona, è parlato e insegnato alle nuove generazioni. Ma non è solo nella lingua che si trovano testimonianze di questa popolazione. Nell'architettura del villaggio, infatti, riscontriamo la tipica impronta Valzer, con le abitazioni dal basamento in pietra e dalla parte superiore in legno. Alcune case più recenti sono abbellite dagli sgraffiti di Hans Anton Thoma Michel, 1899-1984, pittore, illustratore e grafico nato a Bosco Gurin. Il museo Valzer Haus, al centro del borgo, alloggiato in una delle abitazioni più antiche, è un caratteristico esempio di questa architettura, oltre a contenere numerosi reperti e manufatti che raccontano la vita austera, ma anche ricca di suggestioni culturali, di questa popolazione alpina. Altra tipica costruzione Valzer è rappresentata dalle stalle o granai, detti torbe, appoggiati su caratteristici funghi di pietra, in modo da isolare il prezioso contenuto di segale e orzo e tener lontani i roditori, o ancora i gadumci, piccoli fienili in muratura fatti di sassi a secco e tetto di piode, beole, che si trovano sugli alpeggi in quota. Come ogni borgo alpino che si rispetti, anche Bosco Gurin, oltre ai fatti descritti dalla storiografia ufficiale, è noto per le leggende raccontate davanti al fuoco nelle lunghe notti invernali. La più famosa è quella del selvaggio popolo dei Veltu, piccoli e innocui abitanti della foresta, con la particolarità di avere i piedi girati completamente all'indietro. I Veltu si rivelano in queste fiabe preziosi collaboratori degli abitanti del posto, pascolando il bestiame degli allevatori in inverno, quando la neve è alta. Raggiungere Bosco Gurin è altrettanto leggendario. Percorrendo la Valle Maggia, all'altezza di Cevio, si prende sulla sinistra una strada impervia che, con una serie di tornanti a gomito, risale decisa lungo la Valle di Campo verso l'abitato di Cerentino, che si riconosce per la chiesa parrocchiale di Santa Maria risalente al XV secolo. Da qui si entra nella Valle di Bosco Gurin e l'ingresso nella fiaba è totale. La stretta gola e il bosco innevato sono la perfetta cornice di questo breve ma intenso viaggio. In questo tratto di strada la natura sembra prendere il totale sopravvento, e quando poco a poco lo sguardo si può finalmente aprire su un più ampio paesaggio, ecco comparire nuovamente l'opera dell'uomo, rappresentata dal villaggio che l'inverno avvolge in un'aura di magia. Il borgo è fatto di viuzze in pietra, scalette, case in legno, circondato da alte vette dal doppio nome tedesco e italiano. Monte Madone, Batnal, 2748 metri, Monte Riso, Ritzberg, 2592 metri, Pizzo Stella, Marchenspitz, 2688 metri. L'ingresso alle auto al nucleo storico del villaggio non solo è interdetto, ma praticamente impossibile, e ciò non fa che aumentare il fascino del luogo. Poche strutture ricettive, una piccola stazione sciistica e un solo negozio di alimentari ci proiettano in un'epoca storica più vicina alla prima metà del secolo scorso che agli anni 2000 che stiamo vivendo. Il fascino di questo borgo alpino sta proprio nel portarci in una dimensione dove la fretta è sostituita dalla tranquillità. Indossando un paio di racchette da neve, poi, è possibile immergersi in una natura selvaggia, seguendo facili percorsi che attraversano foreste di conifere, dove la fanno da padrone le piccole cince del bosco, che nonostante le minute dimensioni riescono a resistere alle basse temperature invernali, integrando la loro dieta con i pinoli estratti dalle pigne degli albeti rossi. I più grossi gracchi alpini dalla livrea nera e dal caratteristico becco giallo non disdegnano invece i resti di cibo abbandonati dagli umani, e per questo si avvicinano alle case del borgo alla ricerca di qualche briciola regalata più o meno volontariamente dagli abitanti. Bosco Gurin oggi conta una cinquantina di residenti permanenti, ma sia d'inverno sia d'estate il turismo fa aumentare decisamente la popolazione. L'unica concessione alla contemporaneità la troviamo nelle moderne seggiovie a quattro posti che portano in quota e nei tre ski lift che conducono ai 30 km di piste del comprensorio di Grossalp, creato negli anni 60, adatte sia ai principianti sia a chi cerca discese più impegnative. Forse però il modo migliore per gustare questa piccola località alpina rimane quello di inforcare le racchette da neve o gli sci di fondo e affrontare l'ascesa al Ritzberg o al Marchenspitz

0: stanza sembra quella dei giochi di figli qualunque. Cavallino a dondolo con il naso consumato, pioggia di palloni arcobaleno, il castello di Harry Potter compreso di cielo e fulmine. Non sembrano abbandonati né infelici. Non sembra che un padre e uno zio abbiano portato via per sempre la purezza e la pace dei sogni. D'improvviso dietro un muro uno strano e lungo lamento, come di un piccolo leone prigioniero. Gli altri figli di nessuno non ci badano. Ancora quel miagolio roco, forte, fortissimo, come se quella cantilena terribile fosse l'unica colonna sonora di quella casa. E ancora bambini che giocano, come se niente fosse. Vedo attraverso una porta un bimbo con i capelli castani, una tuta jeans e un braccio più corto dell'altro. Avrà circa 7 anni. Dondola avanti e indietro, come una scimmia incarcerata, dentro un letto con la ringhiera. Gli parlo, lo accarezzo. Inutile. L'unica risposta è quel lamento sordo. Il rumore del dolore gli ha lacerato il cuore e il cervello. Dondola soltanto e ulula. Ci saranno da qualche parte un padre e una madre veri per lui? Forse sì, ma anche se ci fossero, come far sapere loro che quel figlio esiste? Questo bimbo ormai è un numero, un'ombra zoppa persa dentro la stanza ghiacciata di una casa senza madre. Eppure questa stanza ghiacciata è l'approdo e la speranza di bambini condannati alla solitudine forzata. Bollati dunque come figli di nessuno all'infinito. Questi figli di nessuno rimangono piccoli fantasmi dimenticati dentro castelli cattivi. Bimbi, ormai ombre zoppe, persi dentro la stanza ghiacciata senza madre. La parola mamma per loro è solo un nome che li ha traditi. Figli che aspettano un angelo persona che restituisca loro l'amore che non hanno mai avuto. Ficazzi, Palermo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito slowfood.it. Perché le bottiglie di vino più utilizzate misurano 0,75 litri di capacità? Di Fabio Giavidoni. Intanto una precisazione. La istituzionalizzazione del formato delle bottiglie in vetro è arrivata nel 1975, quando una direttiva della Comunità Europea sugli imballaggi decretò che il vino poteva essere messo in commercio solo in recipienti da 25 centilitri, 37,5, 50, 75 centilitri e poi da 1 litro o da 1,5 litri. I formati che si possono utilizzare per legge sono molti, ma come sappiamo la bottiglia di vino disponibile è in genere da 0,75 litri. Perché questa misura così strana? Perché non si è imposta, per esempio, la bottiglia da 1 litro, cifra tonda, ma questa frazione di litro? Le spiegazioni e le risposte a questo quesito sono varie e ci si può divertire a scoprire quale sia la più veritiera. Una prima teoria fa dipendere tutto dalla forza polmonare degli antichi vetrai che nel 700 cominciarono a produrre le prime bottiglie di vetro. Allora si decise che erano queste il contenitore più adatto alla conservazione del vino. Sembra che questi artigiani non riuscissero a soffiare bottiglie più grandi di 65-75 centilitri. Così, visto che comunque si cercava di chiudere il vino in recipienti più grandi possibili, diventò pratica comune concentrarsi sulla produzione di contenitori da 75 litri, che divenne prassi nei decenni successivi. Una seconda teoria, invece, si concentra più sulle frazioni aritmetiche che sulle motivazioni tecnico-pratiche e fa partire tutto dalla consistente importazione di vini, all'epoca prevalentemente francesi, che gli inglesi attivarono già dal 600 e 700. Come sappiamo, l'unità di misura dei liquidi nei paesi anglosassoni è il gallone, che corrisponde a circa 4,5 litri. Un gallone corrisponde quindi a 6 bottiglie da 0,75 litri. Per tradizione, le casse per il trasporto dei liquidi alcolici

0: 10 contenevano 2 galloni di capacità. Nelle casse di vino si decise quindi di inserire 12 bottiglie, una quantità considerata dai produttori ideale, pratica e vantaggiosa per il commercio e il trasporto. Per questo le bottiglie furono pensate dagli inglesi da 0,75 litri. Ancora oggi le casse per il trasporto di vino nel Regno Unito e negli Stati Uniti, oltre che in gran parte del mondo, contengono 12 bottiglie, pari a 2 galloni, mentre in Italia e in pochi altri paesi si è più portati a considerare i cartoni da 6 bottiglie, per un totale di 1 gallone. Una terza teoria insiste sempre sui fervidi rapporti commerciali del passato tra Francia e Regno Unito, ma con un'ottica diversa. Gli inglesi erano usi comprare il famoso vino di Bordeaux nelle botti da 225 litri, vale a dire esattamente 50 galloni, corrispondenti pertanto a 300 bottiglie da 0,75 litri. Il calcolo era impostato su questa semplice equazione. Un barile uguale 50 galloni, uguale 300 bottiglie. Restano da segnalare, infine, 2 ultime teorie che si basano su considerazioni totalmente diverse. La prima prende avvio dalla storica ricerca di un peso complessivo standard della bottiglia di vino piena, vetro più vino. Si pensava in passato che la misura più efficace fosse il chilogrammo, e quindi, considerato che il peso medio di una bottiglia da 0,75 litri si aggirava intorno a 250 grammi, che sommato ai poco più di 750 grammi di peso di liquido portavano al peso finale di un chilogrammo, si arrivò a definire che per il vino il contenuto doveva fissarsi su questa misura. Ancora più fantasiosa, l'ultima teoria aritmetica. Fino alla metà degli anni 70, ovvero prima della già citata direttiva della Comunità Economica Europea, soprattutto in Italia si usava imbottigliare il vino dalle damigiane, che storicamente avevano una capacità di 54 litri, in bottiglie da 0,72, perché corrispondevano ad un'altra semplice equazione. I 54 litri della damigiana erano facilmente divisibili per 0,72 e il risultato, senza resti, dava esattamente 75 bottiglie. Una volta messa al bando la misura di 0,72 litri, si optò per quella più prossima, 0,75 litri.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Repubblica. Ricerca. Le batterie ecologiche nasceranno a Lecce. Premiato con 2 milioni il progetto del CNR coordinato da Luisa De Marco. Le pile green basate su molecole organiche prenderanno il posto delle classiche agli ioni di litio. Lo studio dell'Istituto di Nanotech è rientrato tra le 30 idee italiane su 313 finanziate dal programma Consolidator Grants del Consiglio Europeo della Ricerca. Di Gianvito Rutigliano. 2 milioni di euro per sviluppare nuove batterie ecologiche basate sulle molecole organiche e superare le classiche batterie agli ioni di litio. E sarà possibile farlo in Salento, grazie a un progetto creato da una ricercatrice pugliese premiata dalla più importante realtà europea pubblica legata alla scienza. Il Consiglio Europeo della Ricerca, ERC, ha deciso di finanziare 313 idee pionieristiche su 2.652 proposte nell'ultima tornata del programma Consolidator Grants, basandosi su una dotazione di 632 milioni di euro complessivi per sostenere i progetti dei ricercatori con un curriculum scientifico molto promettente di qualsiasi età e nazionalità, con almeno 7 o 12 anni di esperienza. E tra le 30 idee italiane premiate c'è quella di Luisa De Marco, dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, basata sullo sviluppo di sistemi ibridi nanostrutturati per l'accumulo di energia sostenibile. 44 anni, originaria di Casarano, dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Modena e Reggio Emilia, torna a casa, perché nel 2007 accede al corso di dottorato in nanoscienze presso l'ex INFM di Lecce, oggi Istituto di Nanotech del CNR, dove comincia a lavorare su celle solari di terza generazione in un progetto coordinato dal professor Giuseppe Gigli. Nel corso degli anni si è specializzata nell'ingegnerizzazione di nanomateriali e dispositivi optoelettronici, producendo 2 brevetti e più di 65 articoli scientifici che complessivamente hanno ricevuto più di 2100 citazioni. Con tale dispositivo sarà possibile superare i problemi di sicurezza, sostenibilità e durata associati all'uso delle batterie convenzionali agli ioni di litio, spiega Luisa De Marco. Per raggiungere questo obiettivo svilupperemo una nanoimpalcatura conduttiva sulla quale saranno immobilizzate le molecole attive che potranno svolgere la loro azione di accumulo sostituendo le materie prime non sostenibili attualmente utilizzate nelle batterie convenzionali. Inoltre, le molecole attive potranno essere ricavate da biomasse e quando la batteria sarà arrivata a fine vita potrà essere riciclata molto facilmente. Il progetto si chiama HiNanoStore e nasce da un background multidisciplinare tra chimica e fisica. Al centro lo sviluppo di nuove batterie ecologiche basate su molecole organiche, le stesse molecole utilizzate nelle cellule di animali e piante per l'immagazzinamento di energia chimica necessaria ai loro processi vitali. HiNanoStore ripensa il concetto dell'elettrodo di batteria basato sull'inserimento di ioni litio e propone una nuova architettura in cui le biomolecole possono legare e rilasciare ioni in modo reversibile e sicuro.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, Ecclesiaste, seconda puntata. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La redazione dell'Ecclesiaste è avvenuta in Giudea nel IV o III secolo avanti Cristo, ad opera di un autore ignoto che afferma di essere Re Salomone, perché in quel periodo si era soliti attribuire opere a personaggi storici considerati sapienti. Nell'Ecclesiaste viene esposto in forma dialettica un contraddittorio tra il bene e il male. La riflessione ruota intorno a due interrogativi, ovvero a cosa serve fare il bene e a cosa serve fare il male. Lettura di Luisa Mazzone.

Capitolo 7. Una buona reputazione vale più dell'olio profumato. Il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. È meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo e colui che vive vi porrà mente. La tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Infatti, qual è lo scoppiettio dei pruni sotto una pentola? Tal è il riso dello stolto. Anche questa è vanità. Certo, l'oppressione rende insensato il saggio e il dono fa perdere il senno. Vale più la fine di una cosa che il suo principio, e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Non ti affrettare a irritarti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. Non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi, poiché non è da saggio domandarsi questo. La saggezza è buona quanto un'eredità e anche di più per quelli che vedono il sole. Infatti, la saggezza offre un riparo, come lo offre il denaro, ma l'eccellenza della scienza sta in questo, che la saggezza fa vivere quelli che la possiedono. Considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? Nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C'è un tale giusto che perisce per la sua giustizia e c'è un tale empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Non essere troppo giusto e non farti troppo saggio. Perché vorresti rovinarti? Non essere troppo empio e non essere stolto. Perché dovresti morire prima del tempo? È bene che tu ti attenga fermamente a questo e che non allontani la mano da quello. Chi teme Dio, infatti, evita tutte queste cose. La saggezza dà al saggio più forza che non facciano 10 capi in una città. Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. Non porre dunque mente a tutte le parole che si dicono per non sentirti maledire dal tuo servo, poiché il tuo cuore sa che spesso anche tu hai maledetto gli altri. Io ho esaminato tutto questo con saggezza. Ho detto, voglio acquistare saggezza. Ma la saggezza è rimasta lontano da me. Una cosa che è tanto lontana e tanto profonda, chi potrà trovarla? Io mi sono applicato in cuor mio a riflettere, a investigare, a cercare la saggezza e il perché delle cose, e a riconoscere che l'empietà è una follia e la stoltezza una pazzia. E ho trovato una cosa più amara della morte. La donna tutta tranelli, il cui cuore non è altro che reti, e le cui mani sono catene. Chi è gradito a Dio le sfugge, ma il peccatore rimane preso da lei. Ecco, questo ho trovato, dice l'Ecclesiaste, dopo aver esaminato le cose ad una per afferrarne la ragione. Ecco quello che io cerco ancora senza averlo trovato. Un uomo fra mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Capitolo 8. Chi è come il saggio? E chi conosce la spiegazione delle cose? La saggezza di un uomo gli rischiara il viso e la durezza del suo volto ne è mutata. Io ti dico, osserva gli ordini del re. E questo a causa del giuramento che hai fatto davanti a Dio. Non ti affrettare ad allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva. Egli, infatti, può fare tutto quello che gli piace, perché la parola del re è potente. E chi gli può dire? Che fai?
Chi osserva il comandamento non conosce disgrazia, e il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio. Perché per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. L'uomo, infatti, non sa quel che avverrà, poiché chi gli dirà come andranno le cose? Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra, e l'iniquità non può salvare chi la commette. Ho visto tutto questo, e ho posto mente a tutto quello che si fa sotto il sole, quando l'uomo domina sugli uomini per loro sventura. Ho visto, allora, degli empi ricevere sepoltura ed entrare nel loro riposo, e di quelli che si erano comportati con rettitudine andarsene lontano dal luogo santo ed essere dimenticati nella città. Anche questo è vanità. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Sebbene il peccatore faccia 100 volte il male e anche prolunghi i suoi giorni, tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano timore in sua presenza. Ma non c'è bene per l'empio, ed egli non prolungherà i suoi giorni come fa l'ombra che si allunga, perché non prova timore in presenza di Dio. C'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti, i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi, i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto che anche questo è vanità. Così io ho lodato la gioia, perché non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole fuori del mangiare, del bere e del gioire. Questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro durante i giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole. Quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli uomini dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, allora ho scrutato tutta l'opera di Dio e ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Egli ha un bel affaticarsi a cercarne la spiegazione. Non riesce a trovarla, e anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla.

Capitolo 9. Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo. Che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà. Tutto è possibile. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro. Chi offre sacrifici e chi non li offre. Tanto è il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono. Poi se ne vanno i morti. Per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza, perché un cane vivo vale più di un leone morto. Infatti, i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più, né avranno mai, alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole, per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. L'uomo infatti non conosce la sua ora. Come i pesci che sono presi nella rete fatale e come gli uccelli che sono colti nel laccio, così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, quando essa piomba su di loro e improvvisa. Ho visto sotto il sole anche questo esempio di saggezza che mi è parsa grande. C'era una piccola città, con dentro pochi uomini. Un gran re le marciò contro, la cinse d'assedio e le costruì contro dei grandi bastioni. Ora, in essa si trovò un uomo povero e saggio, che con la sua saggezza salvò la città. Eppure nessuno conservò ricordo di quell'uomo povero. Allora io dissi: la saggezza vale più della forza, ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole dei saggi, ascoltate nella tranquillità, valgono più delle grida di chi domina fra gli stolti. La saggezza vale più degli strumenti di guerra, ma un solo peccatore distrugge un gran bene. Capitolo 10. Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della saggezza e della gloria. Il saggio ha il cuore alla sua destra, ma lo stolto l'ha alla sua sinistra. Anche quando lo stolto va per la via, il senno gli manca e mostra a tutti che è uno stolto. Se il sovrano si adira contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la dolcezza evita grandi peccati. C'è un male che ho visto sotto il sole, un errore che proviene da chi governa, che cioè la stoltezza occupa posti altissimi e i ricchi seggono in luoghi bassi. Ho visto degli schiavi a cavallo e dei principi camminare a piedi come gli schiavi. Chi scava una fossa vi cadrà dentro
e chi demolisce un muro sarà morso dalla serpe. Chi smuove le pietre ne rimarrà contuso e chi spacca la legna corre un pericolo. Se il ferro perde il taglio e uno non lo arrota, bisogna che raddoppi la forza, ma la saggezza ha il vantaggio di riuscire sempre. Se il serpente morde prima di essere incantato, l'incantatore diventa inutile. Le parole della bocca del saggio sono piene di grazia, ma le labbra dello stolto sono causa della sua rovina. Il principio delle parole della sua bocca è stoltezza, e la fine del suo dire è malvagia pazzia. Lo stolto moltiplica le parole, eppure l'uomo non sa quel che gli avverrà. E chi gli dirà quel che succederà dopo di lui? La fatica dello stolto lo stanca, perché egli non sa neppure la via della città. Guai a te, o paese, il cui re è un bambino e i cui principi mangiano fin dal mattino. Beato te, o paese, il cui re è di nobile stirpe e i cui principi si mettono a tavola al tempo convenevole per ristorare le forze e non per ubriacarsi. Per la pigrizia sprofonda il soffitto, per la rilassatezza delle mani piove in casa. Il convito è fatto per gioire, il vino rende gaia alla vita e il denaro risponde a tutto. Non maledire il re, neppure con il pensiero, e non maledire il ricco nella camera dove dormi, poiché un uccello del cielo potrebbe spargerne la voce e un messaggero alato pubblicare la cosa. Capitolo 11. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra. E se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, là rimane. Chi bada al vento non seminerà. Chi guarda le nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. La luce è dolce ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. Se dunque un uomo vive molti anni, si rallegri tutti questi anni e pensi ai giorni delle tenebre che saranno molti. Tutto quello che avverrà è vanità. Capitolo 12. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi, ma sappi che, per tutte queste cose, Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni nei quali dirai «Io non c'ho più alcun piacere», prima che il sole, la luce, la luna e le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia, prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano, i due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina. In cui l'uomo si alza al canto dell'uccello, tutte le figlie del canto si affievoliscono. In cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina. In cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante e il cappero non fa più effetto perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna e i piagnoni percorrono le strade. Prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cada nel pozzo, prima che la polvere torni alla terra com'era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato.
Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Tutto è vanità. L'Ecclesiaste, oltre a essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli. Esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come chiodi ben piantati. Esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, sta in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito. Molto studiare è una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio, infatti, farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male.

Avete ascoltato La Bibbia, Ecclesiaste, letta da Luisa Mazzone. Seconda puntata. Una produzione di Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni.

Convenzione, il nome del nuovo Parlamento francese, e qui ebbe la prima occasione della sua vita, il processo a Luigi XVI. Il sovrano aveva tentato la fuga da Versailles, ma era stato riconosciuto e bloccato a metà strada con la frontiera del Belgio. Da allora era stato sotto buona guardia. Ora si trattava di decidere il suo destino. Molti erano favorevoli a un giudizio benevolo. Si trattava pur sempre del re. Ma il 13 novembre, Saint-Just pronunciò il suo primo discorso ufficiale, spostando i termini della questione con una delle più famose dimostrazioni di abilità retorica della storia. Questa arringa scosse l'assemblea, che finì per condannare a morte Luigi XVI il 20 gennaio 1793. Da qui Saint-Just partì verso la sua breve ma straordinaria carriera politica. Divenne subito amico di Robespierre, uno dei capi politici più potenti. Il 15 novembre 1792 fu scelto come membro della commissione incaricata di redigere la nuova Costituzione repubblicana. Un documento estremamente moderno che prevedeva il suffragio universale, il diritto al lavoro e all'istruzione, nonché quello dell'insurrezione, nel caso in cui il governo violasse la libertà e i diritti del popolo. Non sarebbe però mai entrata in vigore. E l'anno dopo, il 30 maggio 1793, venne cooptato nel Comitato di Salute Pubblica, l'organo di governo della Francia rivoluzionaria. Saint-Just si distinse subito come uno dei più strenui difensori dell'unità rivoluzionaria, e nello stesso tempo come un implacabile nemico di tutte le fazioni in cui si era frantumata la rivoluzione. Affermava che ogni fazione è criminale, poiché tende a dividere i cittadini, neutralizza la potenza della virtù pubblica, è un attentato alla sovranità. Il 10 febbraio 1794 divenne il presidente della Convenzione. La rivoluzione francese? Ve ne furono tre. Tra il 1789 e 1795 in Francia ci sono state almeno tre rivoluzioni, ossia momenti di brusco cambiamento politico rispetto al passato, con caratteristiche completamente diverse. Nel 1789 si ha una rivoluzione moderata e borghese, che punta a una monarchia costituzionale. Il tentativo fallisce per la resistenza del re Luigi XVI e l'esasperazione popolare porta alla seconda rivoluzione, settembre 1790, radicale ed estremista, che istituisce la Repubblica. L'élite al potere, il cosiddetto Comitato di Salute Pubblica, per tenere sotto controllo la situazione, si lascia però andare a una repressione eccessiva, simboleggiata dalla ghigliottina, nel periodo del terrore 1792-1794. Ci fu quindi una terza rivoluzione nel luglio del 1794, con la decapitazione di tutti i membri più influenti del Comitato di Salute Pubblica e il ritorno a un sistema più equilibrato, ma non alla monarchia. Saint-Just sognava una società ispirata al filosofo Rousseau e composta di piccoli coltivatori e artigiani indipendenti, retta dall'amicizia e dalle virtù civiche. Un aratro, un campo, una capanna al riparo dal fisco, una famiglia al riparo dalla lubricità di un furfante. Ecco la felicità, scriveva. Poiché però era convinto che non sarebbe stato possibile ottenere questo risultato in modo spontaneo, voleva comitati speciali che sorvegliassero la moralità dei cittadini e punissero coloro che se ne allontanavano. Fu anche un uomo d'azione. Tra il 1793 e il 1794 partì per il fronte. La Francia era stata invasa dagli eserciti della prima coalizione, per riorganizzare l'esercito e rinfrancare il morale della truppa. La sua idea era che l'esercito
non doveva essere altro

0: che la nazione in armi. Quando arrivò all'armata del Reno, esclamò: «Soldati, veniamo a vendicarvi e a darvi dei capi che vi conducano alla vittoria. Siamo intenzionati a cercare di compensare, promuovere i meriti e punire tutti i crimini, chiunque ne sia l'autore». E mantenne la parola. Prima di tutto si preoccupò che i soldati ricevessero armi e rifornimenti adeguati. Per esempio, ordinò che venisse distribuita la carne almeno 2 volte alla settimana. Quindi fece piazza pulita dei vecchi ufficiali di origine nobile, favorendo la promozione anche ai gradi più alti degli uomini più meritevoli, senza riguardo alle origini sociali. Infine, ordinò che le famiglie dei caduti ricevessero un'adeguata pensione e che i contadini, che avevano giovani sotto le armi, venissero aiutati nei raccolti. Famoso rimase l'episodio in cui respinse una lettera senza neppure averla letta, che un ufficiale prussiano gli aveva inviato, forse per corromperlo, accompagnando il rifiuto con un brusco biglietto. La Repubblica Francese non accetta nulla dai suoi nemici e non manda loro nulla se non del piombo. In compenso, pretendeva la disciplina assoluta. Chi provocherà lo sbandamento della fanteria di fronte alla cavalleria nemica? Chi uscirà dalla linea prima del combattimento o durante la ritirata sarà arrestato sul momento e punito con la morte. Alla fine del 1793, l'esercito di Saint-Just sconfisse duramente i prussiani e gli austriaci, liberando l'Alsazia. Nei primi mesi del 1794 difese la città di Cambrai e Charleroi, preparando la grande vittoria del Fleurus del 26 giugno. Morì con dignità. Sul campo di battaglia c'era anche Saint-Just, che però tornò subito a Parigi, dove al 10 giugno era entrato in vigore una nuova legge che riduceva drasticamente le libertà individuali e i diritti degli imputati, che non avevano più nemmeno il diritto di difendersi o di ricorrere in appello. Era il grande terrore, in cui Robespierre mandava la ghigliottina senza processo o quasi tutti gli avversari politici sui quali metteva le mani. Proprio la vittoria del Fleurus, salvando la Francia dalle minacce dell'invasione, rendeva non necessarie queste misure estreme per tenere insieme il paese. La violenza rivoluzionaria era diventata insostenibile. Il 28 luglio 1794 Robespierre e Saint-Just furono arrestati all'Hôtel de la Ville, dove si erano rifugiati. Le fasi dell'arresto furono drammatiche e solo Saint-Just restò impassibile. Perquisito e ammanettato, alle 6 di pomeriggio fu portato al patibolo. Morì con grande dignità e senza pronunciare alcuna parola. Aveva 26 anni. Saint-Just era anche uno sciupa femmine. Saint-Just si procurò anche la fama di Don Giovanni impenitente, prendendosi una rivincita tardiva sul notaio, che anni prima lo aveva rifiutato come marito della figlia Therese. Quest'ultima rispose infatti prontamente all'invito della sua antica fiamma, divorziando dal marito e raggiungendolo a Parigi. Louis Saint-Ouen, però, nel frattempo, aveva iniziato una storia d'amore con Henriette Lebas, sorella di un famoso giacobino. All'apice del suo potere, sembra si sia invaghito di Émile de Saint-Amaragne, ma secondo alcuni storici, Saint-Just avrebbe perso la testa per la madre di lei, molto più anziana di lui. Respinto dalla donna, che era già sposata, Saint-Just fece arrestare lei, il marito, la madre, il fratello minore. Furono tutti mandati alla ghigliottina col pretesto di essere coinvolti in attività contro la rivoluzione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Male d'amore di Ángeles Mastretta. Traduzione di Silvia Meucci, Giunti Editore 2004. Letto da Donatella Cattaneo per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Emilia vuole essere viva e libera. Dai genitori ha ereditato la passione per la medicina e per la letteratura. Dalla zia l'anticonformismo e la fedeltà ai propri ideali, ma anche agli impulsi del cuore. Emilia vive la rivoluzione messicana, cura le vittime della guerra, ma soprattutto vive la sua duplice storia d'amore e di bigamia. Incantata dal rivoluzionario Daniel fin dall'adolescenza, intreccia con lui una vicenda di legami e abbandoni in cui la magia sensuale che li afferra ad ogni incontro non scema con gli anni. Buon ascolto.
3: Diego Sauri era nato in una piccola isola che ancora oggi affiora nel Caribe messicano. Un'isola intrepida e solitaria, dove l'aria è una sfida continua di aromi intensi e carichi di ventura. A metà del XIX secolo tutta la terraferma o galleggiante in quel lembo naturale apparteneva allo stato dello Yucatan. Le isole erano state abbandonate per le continue scorrerie dei pirati che attraversavano la pace di quei mari e le loro venti sfumature d'azzurro. Soltanto dopo il 1847 gli uomini fecero ritorno a quelle spiagge. L'ultima ribellione dei Maya contro i bianchi che occupavano quel territorio fu lunga e sanguinosa, come poche nella storia del Messico. Uniti attorno al culto misterioso di una croce dotata del dono della parola e armati di macete e fucili inglesi, i Maya si lanciarono contro tutti coloro che abitavano la selva e le coste su cui un tempo regnavano i loro antenati. Per sfuggire a quel massacro, che prese il nome di Guerra di Casta, molte famiglie si spinsero fino alle spiagge bianche e al cuore verde dell'isola delle donne. Appena sbarcati, i nuovi abitanti, creoli e meticci, gente che discendeva da viaggiatori incalliti e da incroci azzardati e che non aveva altro da difendere che la propria vita, stabilirono che ognuno sarebbe diventato padrone della terra che fosse stato in grado di dissodare. E fu così che, strappando erbacce e rovi, i genitori di Diego Sauri si impossessarono di un tratto di spiaggia diafana e di una lunga frangia di terra a metà della quale costruirono la casupola dove sarebbero nati i loro figli. Il primo colore che videro gli occhi di Diego Sauri fu l'azzurro, perché tutto attorno alla casa era azzurro o trasparente come la gloria stessa. Diego crebbe tra corse perdifiato nella selva e caprioli su quella spiaggia irresistibile, accarezzato dall'acqua di onde chete come un pesce tra altri pesci gialli e lilla. Crebbe luminoso, bello, ammantato di sole ed erede di un'inquietudine inspiegabile. Su quell'isola i suoi genitori avevano trovato la pace, ma qualcosa in lui sembrava covare una guerra in un luogo lontano da lì. Sua nonna diceva che i loro antenati erano sbarcati sulla penisola a bordo del proprio brigantino e spesso Diego aveva sentito suo padre risponderle con un misto di orgoglio e celia, perché erano dei pirati. Chissà, da quale passato lo aveva ereditato, ma il ragazzo in cui si era trasformato Diego Sauri desiderava con tutta l'anima un orizzonte che non fosse limitato dall'acqua. Si era già trasformata in passione la dote di guaritore che il padre aveva scoperto in lui, ancora bambino, quando era stato sorpreso mentre rianimava di nascosto i pesci boccheggianti che erano stati portati a casa per la cena. A 13 anni aveva assistito la madre nel travaglio del suo parto più difficile e in quell'occasione aveva dimostrato una destrezza manuale e un sangue freddo tali che altre donne in balia di un'analoga incertezza avevano cominciato a ricorrere a lui. Non possedeva altra scienza che il proprio istinto, ma era saggio e calmo come un sacerdote maia e chiedeva aiuto alla Vergine del Carmine come a Ixchel, la dea che presiedeva alle nascite. A 19 anni Diego sapeva tutto quello che sull'isola era possibile sapere di erbe e pozioni. Aveva letto fino all'ultimo libro capitato da quelle parti ed era il nemico più agguerrito di un uomo che spesso faceva irruzioni su quelle spiagge carico di denaro che puzzava di sangue e paura. Fermin Mundaka Marechaga era trafficante di armi. Traeva grandi profitti dall'interminabile guerra di casta e si riposava dei suoi affari pescando e pavoneggiandosi tra i pacifici abitanti dell'isola. Per Diego tutto ciò costituiva un motivo più che sufficiente per considerarlo un nemico, ma, in qualità di giovane guaritore, purtroppo conosceva anche un'altra storia. Una notte qualcuno portò fin sulla soglia di casa sua una donna dal volto devastato che era stata vista a fianco di Mundaka. Il corpo era pieno di contusioni e dalle viscere non fuoriusciva neppure un suono, forse anche un lamento. Diego la curò, ma la tenne in casa con i suoi genitori finché lei non riuscì nuovamente a camminare senza paura e a guardarsi il viso senza ricordare. E allora la mise sul primo veliero che salpò dall'isola. Prima di salire sulla piccola imbarcazione, lei scrisse sulla spiaggia fine e argentata la parola Ahxok, che in maya significa squalo. Così veniva chiamato Fermin Mundaka, l'uomo che vendeva ai maya le armi e al governo le navi su cui trasportare le truppe che li combattevano. Poi quella donna pallida e timida aprì la bocca per la prima e ultima volta e disse «Grazie». Quella stessa notte 5 uomini sorpresero Diego Sauri lungo il tragitto che percorreva ogni giorno per visitare i suoi malati. Lo picchiarono fino a ridurlo in brandelli. Gli legarono mani e piedi e gli ruppero la bocca con la quale però fece in tempo a insultarli prima di chiudere gli occhi che avrebbero custodito per sempre l'immagine di una luna immensa, burlona e giarla, simile al sorriso di un dio. Quando riuscì a chiedersi di nuovo cosa gli stesse succedendo, sentì scorrere l'acqua sotto la cella in cui era rinchiuso. Era a bordo di una nave, diretta chissà dove, e invece di cadere in preda al panico fu preso dalla curiosità. Nel peggiore dei casi si stava dirigendo verso il mondo. Non seppe mai quanti giorni passò in quella prigione. Una notte, un'altra e molte altre gli scorsero addosso fino a fargli perdere il senso del tempo. La nave aveva già attraccato in più di 5 porti, quando l'uomo, che tutti i giorni gli portava un boccone di cibo, gli aprì la porta. «So here we are», gli disse quel gigante fulvo, guardandolo con tutta la pietà di cui era capace. Hir stava per un gelido porto dell'Europa del Nord. Dopo molti anni e numerosi apprendistati, Diego Sauri tornò in Messico, come chi torna a se stesso e non si riconosce. Sapeva parlare 4 lingue, aveva vissuto in 10 paesi diversi, aveva lavorato come assistente di medici, ricercatori e farmacisti. Aveva percorso strade e musei fino a memorizzare i Dedali di Roma e le Calli di Venezia. Era un cosmopolita e un eccentrico, ma aveva un unico desiderio, che la sua ultima avventura lo conducesse per mano alla stessa minestra, sotto lo stesso tetto, per tutto il tempo che gli restava da vivere. Aveva soltanto 27 anni il pomeriggio in cui sbarcò, nel tiepido calore di una brezza in cui riconobbe la sua anima. Il porto di Veracruz era simile alle sue isole e lo benedisse, sebbene la terra fosse scura e le acque torbide. «Basta non abbassare lo sguardo», pensò, «per sentirsi di nuovo a casa». Camminando spedito si addentrò nel porto e nel suo trambusto confuso e caldo. Si diresse fino alla piazza e varcò la soglia di un'osteria chiassosa e accogliente che sprigionava un aroma di caffè appena tostato e di pane caldo, di tabacco e di anice. In fondo a quella gradevole confusione, tra gente che parlava veloce e osti che andavano e venivano come sospinti da un vento incessante, ecco gli occhi di Josefa Veitia. Da troppo tempo ormai Diego inseguiva il proprio destino per non accorgersi che era sul punto di trovarlo. Aveva camminato per tutti quegli anni, per tutto quel mondo, perché la vita lo riportasse indietro e gli restituisse il futuro nello stesso meridiano in cui gli aveva carpito il passato. Fu per questo che si avvicinò senza esitazioni al tavolo di quella donna. Josefa Veitia era andata da Puebla a Veracruz con sua madre e sua sorella Milagros per aspettare una nave proveniente dalla Spagna con la quale doveva arrivare lo zio Miguel Veitia, il fratello minore di suo padre. Questi aveva avuto la meravigliosa idea di affidargli la propria famiglia. Prima di tradirla con la sua morte, all'epoca in cui Josefa aveva 12 anni, Milagros 17, e la loro madre, quell'età ambigua ed eterna che le donne assumono quando decidono di non essere più tali. Lo zio Miguel Veitia viveva 6 mesi a Barcellona e 6 a Puebla. In ciascuna delle due città dedicava buona parte del tempo a parlare degli affari, dei grattapacapi che lo tenevano occupato. Nell'altra, la sua vita era serafica e piacevole come un'eterna domenica. Il lunedì si trovava sempre dall'altra parte del mare. Secondo quanto vennero a sapere le Veitia, quel pomeriggio in Spagna, 2 settimane prima, era stata proclamata la Repubblica e i sentimenti liberali dello zio lo avevano trattenuto lì fino a quando i festeggiamenti si erano tramutati in noia. «Chissà cosa succederà in Spagna», disse alle donne Diego Sauri dopo essersi seduto con loro, come se fosse un vecchio conoscente. E come se niente fosse, prese a raccontare della febbre repubblicana di alcuni spagnoli e a dissertare sulle simpatie anarchiche di molti altri. «Sono quasi sicuro che tra un anno saranno di nuovo lì a onorare un altro re», profetizzò con il tono appassionato che gli aveva sempre suscitato la politica, combattendo però, mentre parlava, con una passione più concreta delle sue profezie. Nel dicembre del 1874 gli spagnoli proclamarono re Alfonso XII e Diego Sauri sposò Josefa Veitia nella chiesa di San Domingo, che ancora oggi sonnecchia 2 isolati dalla piazza principale della nobilissima città di Puebla. Travolti dal tumulto della vita, i Sauri si godettero 10 anni di tranquillo e armonioso matrimonio, senza che il caso o la fortuna regalasse loro la sorpresa di un figlio. All'inizio erano stati così occupati da loro stessi che non avevano avuto il tempo di essere turbati dal fatto che gli euforici incontri quotidiani non avessero altra conseguenza se non la pace dei loro corpi. Cominciarono a interrogarsi sulla possibilità di un figlio soltanto quando arrivarono a conoscersi così bene che lui a occhi chiusi poteva richiamare alla memoria la forma e le dimensioni di ciascuna delle minute pulitissime unghie con cui terminavano i piedi di sua moglie, e lei poteva ripercorrere a memoria l'esatta distanza tra la bocca e la punta del naso del marito, tracciando nell'aria con il dito le curve del suo profilo. Josefa sapeva che la bianca fila di denti del sorriso di Diego Sauri, sebbene a prima vista potesse sembrare omogenea, aveva una sfumatura diversa per ciascun dente. E lui sapeva che sua moglie, oltre a essere una specie di dea governata dalle leggi di un'armonia profonda, aveva il palato alto e tonsille invisibili. Forse restavano minimi particolari sconosciuti, ma non erano molti di più di quelli che ciascuno ignora di se stesso. Così si misero alla ricerca di un figlio in grado di raccontare loro ciò che neppure immaginavano sui propri desideri e sulla propria stirpe. Sicuri di aver fatto, senza successo, tutto il necessario per generare, decisero di tentare quello che ai loro occhi era sempre sembrato inutile: bere infusioni di un'erba chiamata Damiana, da Josefa Veitia e Tornera diffusa dalla conoscenza botanica di Diego Sauri, fino a contare le lune per sapere quali fossero i giorni fertili di Josefa, ed enfatizzare così la passione dei loro corpi, talmente impegnati da diventare più zelanti e precipitosi del solito. Tutto questo con l'ausilio delle visite e dei consigli del dottor Octavio Cuenca, un medico di cui Diego era diventato amico intimo il primo crepuscolo che aveva trascorso nella città di Puebla, e al quale, dopo i tanti anni e le molte scoperte condivise, voleva bene come un fratello dotato di grande autorità e forza intellettuale. Da quando la prima mestruazione aveva sorpreso la sua precoce adolescenza, un maggio fiero e avventuroso, fino a quel momento Josefa Veitia aveva ricevuto le incursioni rosse sempre nell'ultimo quarto di luna calante, così che 13 giorni dopo quella luna Diego Sauri chiudeva per 3 giorni la bottega della farmacia e non leggeva neppure i giornali. Riposavano dal loro intenso lavoro di procreazione soltanto per permettere a Josefa di bere sorsi abbondanti di un'acqua in cui era stato fatto bollire il bulbo di alcuni fiori simili al giglio che l'erbivendola del mercato chiamava Oseoloxococitil, e suo marito Tigridia Pavonia aveva trovato il nome scientifico e la descrizione dei suoi effetti curativi nel libro di uno spagnolo che nel XVI secolo aveva percorso la Nuova Spagna facendo l'inventario delle piante usate dagli antichi messicani. Il suo cuore aveva cominciato a battere più velocemente nel leggere «Alcuni dicono che se la bevono le donne le aiuta a concepire». Allora ripose tutte le speranze nell'esperienza degli indios, perché cominciava a perderle in quella dei medici e nelle sostanze che preparava lui stesso in farmacia. Aveva preso e fatto prendere a sua moglie tutte le pillole che aveva trovato sulla faccia della terra e cominciava a sentirsi stanco di vivere appeso a speranze simili a ghiaccio che si raffreddavano persino il tepore dei giorni che quella città regalava loro. Vissero alcuni anni nello sconforto che i loro corpi, così abili a trovarsi, non lo fossero altrettanto per smettere di pensare soltanto a se stessi, finché, all'alba di un 13° giorno, Josefa si vestì, quando suo marito si svegliò pronto al dovere di darle un figlio. Trovò vuoto il luogo che lei intiepidiva con il suo corpo nel lato sinistro del letto. «Non gioco più», disse quando vide entrare in cucina Diego che la stava cercando con l'espressione di sconcerto ancora dipinta sul volto. «Riapri pure la farmacia. Diego Sauri era uno di quegli strani uomini che rispettano senza fare domande le decisioni dell'autorità divina incarnata dalla moglie. Gli era costato molti anni di studio raggiungere la sua condizione di agnostico ed era riuscito addirittura a convincere Josefa che Dio era un desiderio degli uomini, ma contava sullo Spirito Santo, di cui avvertiva la presenza tra le pieghe della mente di quella donna. Per questo si vestì e scese, a dimenticare le sue pene tra gli alambicchi, i bilancini e gli odori della farmacia al primo piano della casa. Non le chiese più nulla fino a molti giorni dopo. Un'alba, quando la luce cominciava a penetrare l'oscurità dell'alcova, Diego osò chiederle se voleva fare l'amore per il mero gusto di farlo. Josefa annuì, recuperò la pace e non si parlò più del bambino. A poco arrivarono quasi a credere che fosse addirittura meglio così. Nel 1892 Josefa Veitia era una donna di oltre 30 anni che si era abituata a camminare con la schiena orgogliosamente eretta di una ballerina di flamenco, che si svegliava sempre con un nuovo progetto in testa e si addormentava solo dopo averlo portato a termine, la cui ora del desiderio coincideva con quella del marito, al quale non negava mai il piacere di sentirsi accompagnato nel gioco che tanti uomini giocano da soli. Negli occhi profondi e rotondi si annidava sempre una domanda e sul profilo delle sue labbra la pace contagiosa di chi non ha fretta di conoscerne la risposta. Portava i capelli raccolti sulla nuca altera, dove Diego amava posare un bacio a metà pomeriggio, quasi in anticipo della luce con cui il suo corpo nudo avrebbe illuminato il calar della notte. Come se tutto questo non bastasse, Josefa aveva anche il dono di sapere equilibrare la necessità delle parole con il bisogno del silenzio. Le conversazioni tra di loro non morivano mai. A volte parlavano fino a mezzanotte, come due che si sono appena conosciuti, altre l'urgenza di raccontarsi l'ultimo sogno li svegliava all'alba. La notte in cui scoprì che la luna aveva raggiunto il doppio della grandezza che di solito aveva quando la prima macchia rossa sulla culotte candide le annunciava il tormento delle sue menorragie. Josefa iniziò la conversazione dicendo che aveva paura. Non conosceva niente di così puntuale come le sue agoniche mestruazioni. Erano le 11:15 di mattina quando le aveva sentite scorrere per la prima volta tra le gambe, un sabato 5 maggio in cui la città intera tremava di odore di polvere da sparo e orgoglio, poco prima che iniziasse la pantomima di una guerra con la quale si festeggiava la vittoria sull'esercito invasore francese, avvenuta molti anni addietro. Quando il rauco rintocco della campana maggiore della cattedrale aveva annunciato l'ora del combattimento, lei e sua sorella Milagros avevano iniziato ad agitare dal balcone i fazzoletti per salutare le truppe di soldati e il popolo armato che sfilavano in parata per andare a prendere posto nelle trincee e sulle scalinate dei templi. Il mondo di allora era abituato alla guerra e celebrava i grandi pericoli come fossero una vertigine. Poiché faceva parte di quel mondo, quando Josefa sentì il sangue scorrere improvvisamente lungo le cosce, invece di preoccuparsi si mise a girare in tondo gridando «Sono ferita, ma non ho intenzione di arrendermi». Quella notte in cielo brillava un quarto di luna calante. Da allora, nei 215 mesi successivi, la mestruazione le arrivò sempre puntuale, quando la luna era nel quarto calante. Per questo Josefa aveva esordito con un «ho paura» la notte in cui aveva visto arrivare la luna piena senza che neppure una sola goccia di sangue avesse ostruito il passo al desiderio procreatore. Alzando gli occhi, Diego Sauri smarrì lo sguardo nella contemplazione di sua moglie, mentre si lasciava riprendere da lei, che d'improvviso era passata dalla luna a rimproverargli la passione per il cumulo di menzogne pubblicate sui giornali. «Perché era soltanto colpa dei giornali», la sentiva dire, «ai quali dedicava una buona parte della sua vita. Se lui la ignorava da 3 giorni e aveva la mente offuscata dalla campagna contro la nuova rielezione del Presidente della Repubblica, Porfirio Diaz». Il dittatore era al comando da 7 anni, quando Diego aveva cominciato a ripetere che non poteva rimanere in carica ancora per molto, e da allora ne erano passati 9 senza che Josefa notasse la minima avvisaglia della sua caduta, a parte l'illusione con la quale suo marito si ostinava a prevederla. Temendo che tutti quei rimproveri non avrebbero mai avuto fine se lui non si fosse deciso a prestare ascolto alla storia della luna, Diego accettò di alzarsi e di abbandonare la sala da pranzo per uscire nella tiepida notte di giugno. Una luna immensa governava il mondo. «Avevano ragione gli antichi ad adorarla», disse mentre si sentì cingere dal corpo caldo e placido della moglie. «Vuoi farlo?» chiese. «Credo che tu l'abbia già fatto», disse la signora Sauri, e pronunciò queste parole con una malinconia tale che suo marito le lasciò la vita per scrutarla in volto e chiederle cosa diavolo fosse ciò che aveva già fatto. «Un figlio», disse Josefa con il fiato che le rimaneva tra le labbra. Fidandosi della rotondità assoluta del ventre che sua moglie alimentava, Diego Sauri affermò fin dall'inizio che vi erano custoditi i sogni ambiziosi di una bambina. Josefa gli chiese di non fare previsioni su ciò che non si poteva sapere, ma lui ribatté che sapeva tutto fin dal 5° mese e che lei perdeva tempo a intessere fili azzurri perché la creatura sarebbe stata una femmina e l'avrebbero chiamata Emilia, in onore a Rousseau e per renderla una donna intelligente. «E perché mai dovrebbe essere tonta se si chiamasse dei figlia?» chiese Josefa, accarezzando l'idea del nome della sua bisnonna. «Perché partirebbe dall'errore di credersi figlia di Dio e non di figlia nostra, e questa figlia è nostra». «Fino a quando non farà capolino», argomentò Josefa, che aveva trascorso buona parte della gravidanza in preda al timore che quel pomeriggio le sfuggisse.

0: Avete ascoltato un estratto da Male d'amore di Ángeles Mastretta, traduzione di Silvia Meucci, Giunti Editore 2004, letto da Donatella Cattaneo per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda Il racconto.

La politica espansionistica giapponese in Asia, iniziata nel 1931 con l'occupazione della Manciuria e proseguita nel 1937 con l'invasione della Cina, deteriorò i rapporti tra il paese del Sollevante e gli Stati Uniti. Il presidente Roosevelt, fin dal cosiddetto discorso della quarantena del 5 ottobre 1937 a Chicago, dimostrò la sua volontà politica di opporsi ai paesi aggressori sia in Europa sia in Asia. Nei mesi seguenti il Giappone si avvicinò ulteriormente alle potenze dell'asse, firmando il 27 settembre 1940 il patto tripartito, considerato da Tokyo soprattutto un mezzo di pressione per frenare l'aggressività statunitense. Inoltre furono condotte ulteriori trattative con la Germania e il ministro degli esteri nipponico Yusei Matsuoka intraprese un importante viaggio in Europa, durante il quale incontrò nel marzo del 1941 Adolf Hitler, che sollecitò una spinta offensiva giapponese verso sud contro le potenze anglosassoni, ma non informò il diplomatico dei progetti tedeschi di offensiva generale contro l'Unione Sovietica. Quindi Matsuoka, ignaro dei piani tedeschi, in aprile si incontrò a Mosca con Stalin e Molotov e dopo difficili trattative firmò il 13 aprile, su istruzione di Tokyo, un trattato di non aggressione con l'Unione Sovietica, che riduceva la pressione sovietica sulla Manciuria e liberava forze nipponiche per la spinta verso sud. Nella riunione di collegamento del 25 giugno e poi in quella decisiva del 2 luglio, i capi politico-militari del Giappone mostrarono dubbi sulla vittoria totale della Germania contro l'Unione Sovietica. Essi quindi adottarono il piano di espansione nel sud-est asiatico, il cosiddetto progetto di politica nazionale, approvato dall'imperatore Hirohito lo stesso giorno e che prevedeva di non intervenire nella guerra tedesco-sovietica, ma di estendere il dominio giapponese a sud per acquisire importanti materie prime strategiche, isolare completamente la Cina e creare la sfera di coprosperità della Grande Asia orientale. Il 26 luglio 1941 gli Stati Uniti, in risposta all'invasione giapponese dell'Indocina meridionale, dichiararono l'embargo su tutti i prodotti petroliferi, sui metalli e su altre merci strategiche e il congelamento di tutti i beni giapponesi nel proprio territorio, seguiti in questo dalla Gran Bretagna e dal governo olandese in esilio a Londra, vietando inoltre alle imbarcazioni giapponesi il transito attraverso il canale di Panama. L'embargo petrolifero fu rigidamente rispettato. Il provvedimento di embargo mise in grave difficoltà i dirigenti nipponici. L'ammiraglio Nagano, durante un incontro con l'imperatore il 31 luglio, si mostrò pessimista sulla possibilità di sconfiggere gli Stati Uniti, ma evidenziò che le riserve di petrolio sarebbero durate solo 2 anni e in caso di guerra 1 anno e mezzo, sottolineando quindi la necessità di iniziare la guerra al più presto. Inoltre, uno studio del Ministero della Guerra calcolò che le scorte di petrolio si sarebbero comunque esaurite prima dei 3 anni, ritenuti necessari per portare a termine la campagna in Cina, il che rendeva decisivo impadronirsi delle risorse energetiche delle Indie orientali olandesi. Anche in caso di danneggiamento degli impianti petroliferi, i giapponesi ritenevano di poterli rimettere in funzione prima dell'esaurimento delle scorte, consentendo di completare la conquista della Cina. Impadronendosi di tutta quella regione, compresa la Malacca, il Giappone sarebbe anche entrato in possesso dei 4/5 della produzione mondiale di gomma e dei 2/3 della produzione di stagno, il che avrebbe provocato un duro colpo per i suoi avversari. Qualora gli Stati Uniti non avessero voluto recedere dalla loro decisione, il Giappone avrebbe dovuto scegliere fra 2 alternative. Lasciar cadere tutte le sue ambizioni, con il forte rischio di rivolte interne, o impadronirsi con la forza del petrolio necessario
per combattere una lunga guerra contro le potenze occidentali. Continuando la campagna in Cina, ma rinunciando all'Indocina come richiesto dagli Stati Uniti e dalle altre potenze europee, sarebbe stato possibile mitigare gli effetti dell'embargo. Ma adottare una situazione del genere avrebbe significato indebolirsi e quindi vedere ridotta la propria capacità di resistere ad ulteriori pretese statunitensi. Indipendentemente dagli sviluppi politico-diplomatici e dall'andamento delle trattative con gli statunitensi, lo Stato Maggiore della Marina giapponese aveva iniziato a pianificare un possibile attacco alle Hawaii, fin dalla primavera del 1940, allorché il viceammiraglio Yamamoto era stato promosso ammiraglio e nominato comandante in capo della flotta combinata. All'inizio del 1941, l'ammiraglio, coadiuvato dal controammiraglio Onishi, presentò un primo progetto dettagliato per la cosiddetta operazione Hawaii, l'attacco a sorpresa alla base statunitense di Pearl Harbor. Yamamoto, cosciente della superiorità di risorse materiali e industriali degli Stati Uniti nel caso di conflitto prolungato, riteneva indispensabile sferrare un colpo decisivo alla flotta principale statunitense per decidere l'esito della guerra fin dal primo giorno. L'ammiraglio prevedeva di attaccare con l'intera flotta delle portaerei pesanti giapponesi che si sarebbero avvicinate alle Hawaii dopo essersi rifornite di carburante in mare. In un primo momento Yamamoto considerò anche la possibilità di effettuare un attacco quasi suicida di sola andata, con decollo degli aerei a grande distanza con eventuali ammaraggi d'emergenza. Ma questi progetti vennero poi abbandonati a favore del piano del comandante Genda e del controammiraglio Onishi, esperti di tecnica aeronavale, che proposero di sferrare l'attacco dopo essersi avvicinati con le portaerei il più possibile alla base di Pearl Harbor, per attaccare con bombardieri e aerei siluranti, cercando soprattutto di affondare le portaerei nemiche. La data dell'attacco fu determinata considerando una serie di fattori. I giapponesi sapevano che l'ammiraglio Kimmel rientrava sempre a Pearl Harbor con la sua flotta per il fine settimana e che quando le navi erano in porto, molti uomini scendevano a terra, il che non poteva che diminuire l'efficienza degli equipaggi a bordo. La scelta ricadde quindi su una domenica. Inoltre, dato che dopo la metà di dicembre, a causa del monsone, le condizioni atmosferiche del mare avrebbero reso difficoltosi gli sbarchi anfibi nella Malacca e nelle Filippine, le operazioni avrebbero dovuto iniziare prima di quella data. L'8 dicembre, secondo l'ora di Tokyo, domenica, alle Hawaii, ci sarebbe stata la luna nuova e la conseguente oscurità notturna avrebbe aiutato le portaerei ad avvicinarsi di nascosto al loro obiettivo. Grazie al lavoro delle spie, per il giorno 5 i comandanti giapponesi furono informati che l'Oklahoma e la Nevada erano arrivate al porto hawaiano e che la Lexington, con 5 incrociatori leggeri, era partita. Il numero totale delle navi presenti nel porto tra il 5 e il 7 dicembre era quindi di 8 corazzate, 2 incrociatori pesanti, 16 cacciatorpediniere e 6 incrociatori leggeri. La Yuta e una nave appoggio idrovolanti fecero ritorno alla base prima del 7 dicembre. Un altro rapporto segreto mostrò che non erano stati montati palloni frenati, né era stato imposto l'oscuramento notturno. Le reti antisiluro non erano state posizionate e non vi erano segni di pattugliamenti aerei. Solo l'Enterprise si trovava in mare aperto per delle manovre. Il 19 novembre, il contingente di sommergibili lasciò la base navale giapponese di Kure con 5 sommergibili tascabili a rimorchio. Le formazioni d'assalto si riunirono nella baia di Itokapu e da lì partirono alle ore 6 del 26 novembre 1941, con destinazione Pearl Harbor. Il 2 dicembre la squadra navale giapponese in navigazione ricevette da Tokyo il messaggio in codice
che segnalava che le trattative non avevano ottenuto risultati e che quindi la missione di attacco alle Hawaii era confermata. Su tutte le unità entrò in vigore l'oscuramento. I tempi dell'attacco erano stati calcolati in modo che i primi aerei giapponesi sarebbero giunti sull'obiettivo mezz'ora dopo che l'ambasciatore giapponese a Washington avesse consegnato al segretario di Stato statunitense, Cordell Hull, la dichiarazione di guerra. Se da una parte salvaguardava l'immagine giapponese di fronte al mondo, giacché l'attacco sarebbe iniziato a stato di guerra formalmente dichiarato, dall'altra permetteva ai giapponesi di usufruire del fattore sorpresa, dato che l'esiguo tempo a disposizione degli statunitensi a Pearl Harbor non sarebbe stato sufficiente a consentire una difesa adeguata. Gli equipaggi, dopo essersi svegliati alle ore 5 del 7 dicembre, si prepararono. Alcuni piloti indossarono la tradizionale fascia Atimaki, bevvero il sake e pregarono sui piccoli altari shintoisti prima di salire a bordo dei loro velivoli. L'ammiraglio Nagumo fece decollare alle ore 5 tre idrovolanti dagli incrociatori Tone e Zikuma e dal sommergibile I-36 con il compito di sorvolare Oahu ed effettuare un'ultima ricognizione. Poi fece issare la bandiera di guerra Z e diede ordine di iniziare le procedure per i decolli. Gli aerei furono lanciati tra le 6 della prima ondata e le 7:15, seconda ondata, da un punto situato a 440 km a nord dell'obiettivo. Gli attacchi aerei furono progettati e coordinati dal capitano di fregata pilota Mitsuo Fuchida e dal capitano di fregata Minoru Genda. Le portaerei giapponesi avrebbero sferrato un attacco a tappe disuguali. Si sarebbero avvicinate al punto più prossimo all'obiettivo con il favore delle tenebre, ma dopo le operazioni di decollo, esse si sarebbero allontanate con una rotta diversa da quella di avvicinamento. Per essere raggiunte dagli aerei di ritorno da Pearl Harbor in una posizione più distante dall'obiettivo da cui erano partiti. Questo accorgimento consentiva una maggior probabilità di sfuggire ad un eventuale inseguimento da parte di aerei statunitensi. Gli aerei giapponesi avrebbero dovuto percorrere una tappa breve e una lunga, mentre gli aerei statunitensi avrebbero dovuto compiere due tappe lunghe di andata e ritorno. Erano previste due ondate di incursioni aeree ed una terza come riserva, nel caso in cui la ricognizione sull'obiettivo, dopo le prime due, ne avesse evidenziata la necessità. La prima ondata era costituita da tre gruppi distinti, per un totale di 183 velivoli.

Gli aerei decollarono alle ore 6, dalle portaerei poste nel punto di lancio a circa 440 km a nord di Oahu. E l'attacco ebbe inizio alle ore 7:55 ora locale. Alle ore 7:02 gli aerei della prima ondata furono avvistati dalla postazione radar di Opana Point, l'unica attiva delle 9 installate sull'isola, dove il soldato Elliot si stava addestrando sotto la supervisione del soldato addestratore Lockhart. I due radaristi alle 7:15 avvisarono il centro di Fort Shafter, dove la comunicazione fu passata al tenente pilota Kermit. Questi, privo di solida esperienza, ritenne che dovesse trattarsi di un gruppo di bombardieri statunitensi B-17, il cui arrivo era atteso a breve, e quindi fece rassicurare i due addetti al radar, che avevano effettuato il rilevamento dal centralinista di turno, che tacitò le preoccupazioni dei due con la semplice frase: «Non preoccupatevi». La rotta di avvicinamento della prima ondata di attacco in effetti si discostava poco da quella lungo la quale i bombardieri statunitensi sarebbero dovuti arrivare. I primi attacchi giapponesi, sferrati alle ore 7:50 dai bombardieri Aiki D-31A Val, del capitano di corvetta Takahashi, divisi in due gruppi, vennero portati contro la base aerea di Wheeler Field, e i 25 Val giapponesi, partiti dalla Zuitak, al comando del tenente di vascello Sakamoto, colsero completamente di sorpresa il nemico, i cui aerei erano tutti allineati allo scoperto sulle piste di volo, senza alcuna protezione. Il comandante della base, colonnello William Flood, fin dal 27 novembre aveva evidenziato il pericolo di una simile disposizione, ma il generale Short, preoccupato di non allarmare la popolazione con disposizioni da tempi di guerra e timoroso soprattutto di sabotaggi, aveva insistito per mantenere gli aerei ben raggruppati sulle piste di volo.

I bombardieri giapponesi provenienti da nord, quindi, poterono attaccare senza difficoltà e senza opposizione i bersagli. Ed in una dozzina di minuti colpirono con bombe da 250 kg gli hangar, le installazioni, il posto di comando della base e le caserme, oltre a bersagliare gli aerei statunitensi a terra con le mitragliatrici di bordo. Entro pochi minuti si unirono all'attacco anche i 14 caccia a zero, che contribuirono alle distruzioni. In pochi minuti, la base fu devastata dalle esplosioni e dagli incendi. La seconda ondata, anch'essa suddivisa in tre gruppi, era composta da 167 velivoli e comandata dal capitano di corvetta Shikegazu Shimazaki, della portaerei Zuikak. Gli aerei decollarono alle ore 7:15. Il suo attacco ebbe inizio alle ore 8:55. Non vi fu una vera e propria interruzione tra la prima e la seconda ondata, ma solo una momentanea pausa, dove le difese statunitensi, inizialmente colte di sorpresa, poterono organizzarsi. La Nevada e la Olwyn riuscirono a prendere il mare, ma alle 8:55 circa, la seconda ondata del comandante Shimazaki giunse presso Kaneohe con 54 bombardieri d'alta quota, 78 bombardieri in picchiata e 36 caccia. I bombardieri in picchiata del gruppo di Egusa ebbero non poche difficoltà nell'attacco al porto. Il loro obiettivo era quello di eliminare definitivamente le corazzate statunitensi, ma le difese non furono colte di sorpresa come con la prima ondata. Appena raggiunsero Oahu, le esplosioni della contraerea circondarono il gruppo creando scompiglio, tanto che Egusa decise di puntare a qualunque obiettivo a portata di tiro. Alle 9:05 fu colpita la New Orleans, poi furono colpiti anche i due cacciatorpediniere Cassin e Downs, posti in secca nello stesso bacino di carenaggio nel quale si trovava la corazzata Pennsylvania, ed entrambi presero fuoco.

0: In precedenza gli aereo siluranti avevano tentato senza successo di colpire le porte del bacino. Il tentativo di allargare il bacino stesso per contrastare l'incendio peggiorò le cose, innalzando ancora di più le fiamme, in quanto il carburante, essendo più leggero dell'acqua, galleggiava lambendo progressivamente le sezioni più alte degli scafi. Pochi istanti dopo la cassa inesplosa e colpita nel deposito munizioni. 4 bombe colpirono la Shaw, che si incendiò, e alle 9.07 la Pennsylvania, ammiraglia della flotta del Pacifico, fu colpita a dritta subendo lievi danni, ma contando 18 morti e una trentina di feriti. L'attacco di Pearl Harbor comportò importanti vantaggi per il Giappone. Neutralizzata temporaneamente la flotta del Pacifico, i giapponesi poterono portare avanti le operazioni senza serie interferenze navali, mentre la stessa forza d'attacco delle portaerei si rese disponibile per svolgere un ruolo di appoggio e copertura a Wok, nelle Indie olandesi e nell'Oceano Indiano. Durante l'attacco non fu possibile colpire le portaerei statunitensi, che invece costituivano l'obiettivo principale e che ebbero un ruolo decisivo nelle successive battaglie. L'attacco non aveva inoltre colpito i serbatoi di petrolio e le installazioni, la cui distruzione avrebbe molto ridotto la capacità statunitense di riorganizzarsi, in quanto Pearl Harbor era l'unica base nel Pacifico occidentale dotata delle strutture logistiche idonee ad ospitare l'intera flotta. In particolare, i due grandi bacini di carenaggio numero 1 e numero 2 erano intatti, così come i due minori a loro vicini ed il bacino galleggiante YFD2, il primo avendo resistito ai tentativi giapponesi di sfondare le paratie con la Pennsylvania, e i due caccia torpediniere Cassin e Downs, ed il secondo essendo vuoto ed allagato al momento dell'attacco. Nel dry dock numero 2, subito dopo verrà ricoverata la Helena, silurata durante l'attacco. Infine, essendo stato sferrato di sorpresa, prima di una dichiarazione ufficiale, suscitò negli Stati Uniti un'ondata di indignazione e l'opinione pubblica si schierò totalmente al fianco del presidente Roosevelt, animata da una violenta collera nei confronti del Giappone. Disse il presidente americano Roosevelt:
1: ieri, 7 dicembre 1941, una data che entrerà nella storia come il giorno dell'infamia, gli Stati Uniti d'America sono stati improvvisamente e deliberatamente attaccati dalle forze aeree e navali dell'Impero del Giappone.
0: L'attacco a Pearl Harbor e le operazioni concomitanti nel sud-est asiatico e in Melanesia fecero entrare in guerra il Giappone con gli Stati Uniti, l'Impero Britannico, il Regno dei Paesi Bassi e i loro numerosi alleati. Un conflitto molto impegnativo per le risorse, tutto sommato limitate e già logorate nella guerra con la Cina dell'impero nipponico. Grazie alla determinazione e al coraggio fanatico, le forze giapponesi, sfruttando anche la carenza di mezzi alleati a causa degli impegni della guerra in Europa, riuscirono ad effettuare una grande espansione territoriale nel 1941 e 1942. Ma non poterono comunque evitare la sconfitta finale. Subito dopo l'attacco di Pearl Harbor, sorsero polemiche e dubbi sullo svolgimento dei fatti e sulle responsabilità politiche e militari dell'accaduto. Sul momento la Commissione Roberts, la prima delle 8 che nel corso degli anni si sono occupate dei fatti di Pearl Harbor, ritenne gravemente negligenti e colpevoli di scarsa preparazione soprattutto gli ammiragli Stark, Kimmel e il generale Short, che vennero tutti sostituiti. Il Congresso istituì una commissione d'inchiesta nel 1946, che tenne una serie di approfondite sedute che si conclusero con la conferma delle responsabilità militari dei comandanti sul posto, ma anche dei dirigenti a Washington, in particolare Knox, Stark, Marshall e lo stesso Roosevelt, colpevoli di aver sottovalutato la minaccia. Un'altra corrente di pensiero ritenne molto dubbio l'andamento della vicenda e non accettò la versione ufficiale. Questa versione, guidata dal controammiraglio Robert Theobald, accusò soprattutto Roosevelt di aver favorito l'attacco nemico. Negando, pur essendo informato dettagliatamente dei progetti giapponesi tramite il sistema MAGIC, notizie dell'attacco all'ammiraglio Kimmel. Tale tesi sembrò in parte confermata dalla politica intransigente verso il Giappone portata avanti da Roosevelt e Hall e dall'atteggiamento di calma e serenità del presidente alla notizia dell'attacco, che in pratica risolveva i suoi problemi con l'opinione pubblica statunitense e rendeva inevitabile l'entrata in guerra degli Stati Uniti. La tesi cospirazionista del contrammiraglio Theobald venne respinta negli anni 60 e 70 da vari studiosi, che confermarono piuttosto le conclusioni della commissione congressuale e ritornarono alla teoria della mancanza di vigilanza e dell'eccessivo ottimismo degli statunitensi. Inoltre venne sottolineato come i documenti decodificati da MAGIC non facevano riferimento a Pearl Harbor, che i codici navali della flotta giapponese non erano ancora stati decifrati nel dicembre del 1941 e che le portaerei, essendo avanzate in totale silenzio radio, non erano state identificate dal servizio informazioni statunitense.

Le battaglie del Mar dei Coralli e di Midway, maggio e giugno del 1942, mandarono a picco 4 delle 6 portaerei che avevano partecipato all'attacco a Pearl Harbor e fermarono l'avanzata del Giappone. Alla fine, con lo sbocciare dei funghi atomici su Hiroshima e Nagasaki, nell'agosto del 1945, si avverrò la fosca profezia attribuita a Yamamoto, lo stratega di Pearl Harbor. Temo che tutto ciò che abbiamo fatto sia stato risvegliare un gigante addormentato e infondergli una terribile volontà di vendetta.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Non piangere perché è finita. Sorridi perché è accaduto. Gabriel García Márquez.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, Adolescenza, una tappa da esplorare. C'è una generazione di ragazzi che fa fatica a orientarsi nella vita e una schiera di genitori che ha paura di lasciarli andare per la propria strada. Conoscere cosa succede nella loro testa aiuta, però, a superare le difficoltà. Di Antonella Paglicci. Il titolo Adolescence è di successo, una miniserie prodotta da Netflix tra le più seguite della stagione. Il messaggio, seppure estremo e drammatico, che mandano le quattro puntate, storia di un omicidio di una quattordicenne a opera di un coetaneo, è un viatico educativo che costringe i genitori a guardare dentro la testa dei loro figli, per capire che cosa succede ai ragazzi in crescita verso l'età adulta, in una fase che è sempre stata delicata in ogni epoca, ma che oggi è quanto mai tortuosa, danneggiata da fragilità e inquietudine. Tanto che, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 10 e il 20% dei ragazzi ha sofferenze psichiche, la metà di essi presenta sintomi d'ansia e disturbi del comportamento e il 75% delle patologie insorge prima dei 25 anni. Ma anche al di fuori delle disfunzioni, ora l'adolescenza è uno spartiacque complicato che vede da una parte genitori impauriti e disorientati, dall'altra giovanissimi problematici e distanti. A 15 anni il picco dei conflitti. Le risposte più aggiornate sul grande spavento che gli adulti provano di fronte alla pubertà dei figli arrivano da Alvaro Bilbao, neuropsicologo e psicoterapeuta spagnolo, con il testo appena pubblicato da Salani Editori, Come funziona il cervello di un adolescente. Parlano di un cambiamento biologico, prima di tutto. L'adolescenza, che significa poi crescita, inizia attorno a 11 anni, con lo sviluppo degli ormoni sessuali che inondano l'encefalo e danno avvio a una trasformazione e si prolunga fino a 17-18 anni. Arriva al suo apice di complessità verso 14-15 anni, quando iniziano i conflitti con i genitori. Il mutamento, infatti, non è solo fisico, ma pure sociale e mentale. Dall'età delle medie in avanti, la mente si programma per staccarsi dalla protezione familiare e si orienta verso l'esplorazione e a cercare il mondo fuori, dettaglia Alberto Pellai, psicoterapeuta e autore di bestseller di successo sull'età evolutiva. E i genitori di oggi, che sono stati amorevoli, accudenti e simbiotici con il proprio figlio da quando è nato, non vorrebbero mai tagliare il cordone ombelicale. Perciò il cambio di passo che il cervello degli adolescenti impone al padre e alla madre è vissuto come uno strappo più doloroso rispetto al passato. Un tempo, infatti, si dedicava alla prole meno affetto, ma tante regole. Magari i ragazzini potevano avere problemi di autostima, ma imparavano in fretta a cavarsela da soli nella vita. Ora invece c'è la tendenza a insegnargli l'incapacità di essere tristi, nervosi, anche agitati o frustrati in certi periodi, riprende Bilbao. Nel mio studio arrivano genitori che mi chiedono un ansiolitico o antidepressivo perché il loro ragazzo è in crisi davanti a un esame o prostrato dal primo amore mancato. Ma sono emozioni normali che noi adulti non dobbiamo cercare di evitare loro. Altrimenti avremo giovani senza capacità, senza strumenti per affrontare problematiche ricorrenti nella vita. I danni così si moltiplicano, anche perché l'adulto spaventato diventa un adulto spaventante. A quel punto trasmette per contagio emotivo la percezione della vulnerabilità e della costante precarietà della vita, commenta Pellai. Il fatto è che ora abbiamo una generazione ansiosa di adolescenti che è figlia a sua volta di genitori ansiosi, iperinvestiti nei successi dei loro ragazzi, terrorizzati che non raggiungano quei traguardi ritenuti indispensabili dagli adulti stessi, che si tratti della carriera scolastica o di uno sbocco professionale giusto, di relazioni sociali gratificanti, di un'immagine vincente. È il periodo, il nostro, in cui il genitore va in crisi per tutto, E a quel punto il figlio non ha più un paracadute a cui aggrapparsi. Che stress crescere così. Ma cercando di proteggerli da tutto e tutti, dicono gli addetti ai lavori, non si fa l'interesse formativo dei giovanissimi. Anzi, così facendo, li rendiamo ancora più inabili ad affrontare una società complessa come quella attuale. Il cervello degli adolescenti impiega sempre più tempo per maturare, dice il neuropsicologo. In quest'epoca crescere è molto stressante. Ai ragazzi si chiedono sempre maggiori competenze. Spesso l'università non basta, ci vogliono anche il master e i corsi di perfezionamento. Devono sapere più lingue, riuscire a usare bene un PC e ora anche l'intelligenza artificiale, avere un network ampio di contatti sociali, stare più a lungo in casa con i genitori. Su di loro grava una grande fatica e una pressione forte, per non dire fortissima, che allunga i tempi dell'emancipazione e della conquista dell'equilibrio e della fiducia in se stessi. A 22-23 anni, un giovane è ancora nella fascia dell'adolescenza. Poi, tra le fonti di malessere giovanile, come non citare la superesposizione ai social network? A parte le ore di sonno perse, il tempo sottratto a studio o altro, il web è il regno, ingiusto e devastante, di continui confronti con gli altri, chiarisce Bilbao. I liceali non si guardano più tra loro, cosa normale, ma si confrontano con Taylor Swift, Ronaldo e Messi, personaggi famosi che sembrano avere una vita dorata, ma che magari non è reale. Questi paragoni li portano a provare un continuo sentimento di insoddisfazione e a identificare la felicità nel possesso di uno status o nella fama planetaria. A tutto c'è un limite. Se la fanno perenne, la dipendenza dagli schermi, il senso di manchevolezza e la mania di piacere a tutti caratterizza la generazione Z, solo una piccola percentuale, per fortuna, sviluppa problemi gravi, comportamentali e di salute psichica, puntualizza Bilbao. Nel complesso, i minorenni versione 2025 mi piacciono molto. Il loro cervello è particolarmente sviluppato dal punto di vista emotivo, quindi ci troviamo davanti a giovani con una grande carica emotiva, collaborativi, creativi e spesso anche sensibili nei confronti delle diversità e dei bisogni degli altri. Il nodo critico da sciogliere è una capacità ridotta di gestire le emozioni e di risolvere i problemi. Aggiungendo che il compito degli adulti sarebbe andare proprio in questa direzione. Invece di sostituirli facendo questo o quello, bisognerebbe rassicurarli sul fatto che la vita è un cambiamento continuo, fin dal momento in cui si nasce, e anche un incessante cammino in cui conosceranno situazioni e persone diverse e incontreranno mille ostacoli e difficoltà, suggerisce Alvaro Bilbao. Ma come fronteggiarlo? Con le regole o lasciando la briglia sciolta? Gli under 18 sono continuamente in preda alle emozioni. Per aiutarli a gestirle sono essenziali due cose. La prima, servono precisi limiti esterni, perché il miglior modo per distruggere un ragazzino è quello di non dare confini, a casa, scuola, nelle relazioni. C'è un tempo per poter stare davanti al tablet, uno per dormire, un altro ancora per studiare o uscire, e va rispettato, suggerisce il neuropsicologo. La seconda è che i figli vanno abituati dalle elementari in avanti ad avere disciplina, delegando loro piccoli compiti come rifarsi il letto prima di andare a scuola. Questo gesto, banale in apparenza, li facilita a iniziare la giornata in modo ordinato, mandando al cervello un messaggio significativo: sono capace di portare a termine le mie mansioni. Senza contare che allenare un bambino ad assumersi progressivamente certi incarichi agevola la sua crescita, dentro e fuori le mura domestiche. A 8-10 anni può andare a comprare il pane sotto casa, a scuola da solo o con gli amici se è vicina, organizzare il suo gruppo sportivo, afferma Pellai. In questo modo comincia ad assumersi le prime responsabilità, ma anche il rischio di essere libero di sondare il mondo e cogliere le sue minacce. Un passaggio necessario per confrontarsi con le proprie capacità di problem solving. Una libertà ponderata per evitare che la prima giovinezza, con le sue richieste di autonomia e il contatto diretto con la realtà, diventi un terreno di scontro, di ostacoli, di minacce che espongono a un'improvvisa e perenne paura per tutti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista History. Strade d'Italia. Via dei Calzaiuoli a Firenze. Tra le vie più antiche e suggestive del centro storico di Firenze c'è senza dubbio Via dei Calzaiuoli, uno scrigno di tesori artistici e storici che collega l'attuale Piazza della Repubblica con la Piazza del Duomo. Il nome deriva dall'attività dei calzolai che un tempo vi lavoravano numerosi ed evoca bene la vivacità delle botteghe artigiane che per secoli l'hanno popolata. Le origini della strada risalgono all'età romana, quando era parte del cardo massimo della città che allora si chiamava Florenzia. Il tracciato, che si snoda in leggera pendenza, è costellato da edifici storici, palazzi nobiliari e edifici sacri, a testimonianza del suo ruolo centrale. Tra questi spiccano le chiese di Or San Michele e di San Carlo dei Lombardi, anche se la superstar è Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, che domina la Piazza della Signoria. Lo si incrocia lungo la strada, con l'antistante Loggia dei Lanzi, impreziosita dalle statue del Perseo di Benvenuto Cellini e da due capolavori del Gian Bologna, il Ratto delle Sabine e l'Ercole e il Centauro Nesso. Una curiosità. In passato, Via dei Calzaiuoli era chiamata anche Via delle Stinche perché vi si trovavano le prigioni cittadine. Se ci si fa caso, inoltre, si noteranno strada facendo moltissime lapidi incastonate nei palazzi. Tra queste, l'omaggio a Guido Cavalcanti inciso attraverso i versi danteschi dell'Inferno sull'omonimo palazzo. La targa che ricorda dove sorgeva il laboratorio di Donatello e Michelozzo e lo stemma dell'odiatissimo Gualtieri VI di Brienne, che tra il 1342 e il 1343 tiranneggiò la città. A collocarlo sul muro di una casa come omaggio a Gualtieri fu un suo sostenitore, Cerrettieri Visdomini, anche lui detestato dai fiorentini.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, Come ci cambia il denaro, di Raffaella Procenzano. Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: «I ricchi sono diversi», ed Hemingway ribatté: «Sì, hanno più soldi». Aveva ragione, davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda, giungendo però alla conclusione che il denaro conta e come, perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano 1,5 milioni di persone in 162 paesi diversi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in se stessi, più orgoglio e determinazione, e che queste emozioni tendono a durare nel tempo. Comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste. Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò è vero. Per esempio, ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25.000 e i 200.000 dollari all'anno e ha loro regalato 10 dollari, dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i 200.000 dollari. Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche o era vero l'opposto? Piff raccolse un altro gruppo di persone e le fece giocare a Monopoli. E notò che chi aveva vinto molto, la partita era truccata, poi tendeva anche a essere trionfante e un po' spaccone e soprattutto a prendere più biscotti di quanti gli spettassero da un contenitore che era a disposizione di tutti i giocatori. Piff ritiene che sia vero quindi che le persone competitive con istinti più egoistici sono brave a far soldi, ma anche che avere del denaro, anche temporaneamente, anche solo per gioco, spinge a sentirsi più centrati su se stessi e a diventare più arroganti. Comportamenti che tra l'altro siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante. Altri esperimenti hanno dimostrato che quando si invitano le persone a completare puzzle molto complessi, chi aveva in precedenza pensato al denaro o ricevuto soldi virtuali, poi si intestardiva più a lungo nel risolverli o chiedeva aiuto molto meno degli altri. Ovviamente gli studi non dimostrano che tutte le persone ricche sono tronfie e meschine, ma solo che in media i ricchi lo sono un po' più dei poveri. Di sicuro c'è anche il fatto che il denaro fa sentire le persone più indipendenti e a partire da questo c'è chi decide di essere generoso. Studi neuroscientifici hanno dimostrato infatti che alcuni individui provano piacere quando possono tenere del denaro per sé, altri quando lo possono donare. Molto insomma dipende dalla personalità del ricco. Uno studio condotto in Svezia ha mostrato, per esempio, che le persone con un alto punteggio di intelligenza emotiva e capaci quindi di leggere molto bene le emozioni altrui sono meno orientate al denaro in generale e tendono a non considerarlo un segno di prestigio o di potere. Non è invece dimostrata la correlazione tra ricchezza e intelligenza. Una ricerca dell'Università di Maastricht ha verificato che a maggior capacità cognitive mostrate a scuola durante l'infanzia corrisponde un maggiore livello di risparmio e di investimenti in età adulta, ma solo per valori di intelligenza medi. Nei casi estremi, cioè per quozienti intellettivi molto alti o bassi, non c'è correlazione. Ovviamente il rapporto con il denaro in generale dipende dall'educazione. Se uno dei genitori sperperava i soldi, il messaggio ricevuto è: i soldi vanno e vengono, non sono importanti. Se invece risparmiava molto, l'opposto. Così una persona cresciuta in povertà pensa ai rischi e ai guadagni in modo totalmente diverso dal figlio di un banchiere. Gli psicologi dell'economia hanno notato che anche le piccole differenze hanno importanza. Chi cresce quando l'inflazione è alta, per esempio, ha un'esperienza diversa di chi cresce quando i prezzi sono stabili. Conta anche il paese in cui si nasce. Un giovane italiano spesso ha un piccolo patrimonio alle spalle, almeno la casa di proprietà della famiglia, mentre uno statunitense deve costruire la sua stabilità economica da zero e spesso dopo essersi indebitato con gli studi. Tutti questi fattori agiscono a livello psicologico e danno origine a comportamenti verso i soldi differenti per ciascuno di noi. Ma i ricchi sono almeno più felici? Finora i risultati delle ricerche sono contrastanti. Nel 2010 un celebre studio della Princeton University aveva dimostrato che la felicità sale insieme alle entrate finanziarie di un individuo, ma solo fino a 75.000 euro circa. Poi, anche se i soldi aumentano, la soddisfazione resta stabile. Per la maggior parte delle persone, comunque, la felicità cresce con il denaro. E non c'è da stupirsi. Per gli psicologi, l'ingrediente fondamentale della felicità è la sensazione di esercitare il controllo sulla propria vita. Fare quel che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo e per tutto il tempo che vogliamo. È questo che può dare il denaro. Perché questo effetto sulla felicità continui, però, la ricchezza deve crescere. A causa del cosiddetto adattamento edonico, ovvero la capacità di abituarci presto alle nuove situazioni, una fortuna finanziaria che non perdura nel tempo, per esempio una vincita che avviene una volta e via, nel lungo termine non rende una persona molto più felice di quel che sarebbe stata in ogni caso. Alcune ricerche indicano infatti che possedere molti soldi spegne il piacere delle cose semplici. Il solo fatto di poter avere qualcosa di più raffinato svaluta il resto. Così, il piacere di una ricchezza inaspettata per essere maggiore dovrebbe essere graduale. È stato dimostrato che le persone trattengono più piacere da vincere prima 25 euro e poi 50 rispetto a vincerne 75 in una botta sola. E che dire di chi ha l'ansia di guadagnare sempre di più? Gli accumulatori di denaro sono felici? Uno studio condotto negli Stati Uniti tra imprenditori e studenti di economia ha dimostrato che tutto dipende dalla motivazione. Se il materialismo delle persone esaminate era diretto ad aumentare soprattutto la propria posizione sociale, allora inseguire i soldi li rendeva meno felici. Ma se il denaro era desiderato per dare sicurezza a sé o alla famiglia, ciò non dava problemi di benessere. Anzi, tutto ciò che si può dire quindi è che avere più soldi può rendere felici, ma la felicità non è mai garantita.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Quali sono i cibi integrali che fanno davvero bene? Ci difendono dall'obesità e da alcuni tumori, proteggono il cuore e sono benefici per l'intestino. Attenzione però, non tutti gli alimenti che vengono definiti integrali lo sono veramente. Impariamo quindi a riconoscerli e a scegliere quelli giusti. Come? Leggendo l'etichetta. Di Barbara Merlo. La scienza ha dimostrato che mangiare regolarmente cibi integrali fa bene alla salute. Il merito va soprattutto al loro contenuto di fibre, che alimenta i batteri buoni del nostro intestino, contribuendo a prevenire le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2 e anche alcuni tumori, in particolare quello del colon retto. Ma se fino a qualche anno fa questi alimenti, pane, pasta, riso o altri cereali, crackers, biscotti, eccetera, non erano tanto gratificanti per il palato perché un po' grezzi nella consistenza e nel sapore, oggi sono decisamente migliorati, grazie alle tecnologie produttive che li hanno resi più gustosi. Ecco perché sempre più persone scelgono di mangiare integro. Sugli scaffali dei supermercati troviamo numerosi prodotti integrali sulla cui confezione la dicitura integrale campeggia in bella evidenza ed è diventata anche un elemento di richiamo per il marketing. Sulla scorta delle raccomandazioni dei nutrizionisti, infatti, il mercato cerca di fidelizzare il maggior numero di consumatori nei confronti di questi alimenti. Ma non sempre si tratta di prodotti davvero integrali. La legge europea consente infatti di chiamare integrali sia quelli ricavati da farine raffinate, a cui poi è aggiunta crusca o cruschello, sia quelli ottenuti da farine non raffinate, frutto della macinazione dell'intero chicco, quindi integrali nel vero senso della parola. I primi sono nutrizionalmente più poveri dei secondi, perché la raffinazione priva il chicco della vitamina E, del complesso di vitamine B, di grassi buoni,

0: di alcuni minerali come ferro, selenio, zinco, rame, magnesio e fosforo, e di circa il 25% delle proteine, tutti nutrienti che non si recuperano più con la semplice aggiunta di fibre dopo la macinazione. Come possiamo distinguere i veri prodotti integrali da quelli che dal punto di vista nutrizionale non lo sono? Non è sempre facile, ma bisogna leggere bene le etichette con gli ingredienti e non limitarsi alle diciture di marketing sulle confezioni. Ci risponde Filippo Ongaro, già medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea, esperto di medicina anti-aging, divulgatore e coach. Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente farina integrale D e non farina 00 con aggiunta di crusca. Controlliamo anche le percentuali. Per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale della farina, quindi poco più della metà. Sarebbe meglio scegliere invece un prodotto a base di farina 100% integrale. Quanto al colore, molti pensano che più è scuro, più il prodotto in questione è integrale. Ma esistono anche cibi integrali che hanno una colorazione più chiara. È più importante invece verificare l'omogeneità. Prodotti che hanno una grana chiara ma con puntini più scuri, una caratteristica per esempio ben visibile nella mollica del pane, di solito denotano crusca aggiunta alla farina bianca principale, osserva il nostro esperto. La fibra contenuta nei cereali integrali è molto utile per il nostro organismo. Aumenta la motilità intestinale, pulisce l'intestino e nutre i batteri buoni, probiotici, del nostro microbiota. Questi, digerendo le fibre prebiotiche, producono infatti dei metaboliti postbiotici essenziali per il nostro benessere. I benefici supportati dalla ricerca scientifica riguardano diversi ambiti: la prevenzione tumorale, quella cardiovascolare e delle malattie metaboliche. I cereali integrali sono tra gli alimenti che diminuiscono il rischio di ipertensione, malattie coronariche, ictus, insufficienza cardiaca. Un apporto ottimale di cereali integrali, verdure, frutta, noci, legumi, pesce, ha mostrato un'importante diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, continua l'esperto. Dalle conclusioni di numerosi studi si può riassumere che il rischio di insorgenza di malattie metaboliche, per esempio ipercolesterolemia, diabete, sovrappeso, obesità, gotta, diminuisce se si consumano abitualmente cereali integrali e in generale se si adotta una dieta mediterranea abbinata all'esercizio fisico, avverte Ongaro. Chi mangia i cereali integrali corre un rischio inferiore di andare incontro a sovrappeso, obesità, obesità addominale. Quest'ultima è pericolosa perché il grasso viscerale espone maggiormente al rischio di patologie cardiovascolari. Il girovita negli adulti non dovrebbe superare 80 cm nella donna e 94 nell'uomo. Consumare fibre integrali può non essere indicato per chi soffre di intestino irritabile e malattie intestinali, perché le fibre sono indigeribili e in questi casi è meglio sentire il parere di un medico. Inoltre, le fibre contengono delle sostanze dette antinutrienti, come l'acido fitico e i tannini, che riducono l'assorbimento di sali minerali e proteine. Ma l'ammollo e il successivo lavaggio sotto acqua corrente prima della cottura allontanano buona parte di queste sostanze, dice Ongaro. Infine, una lunga lievitazione come quella naturale con pasta madre rende più facilmente assimilabili i micronutrienti e conferisce, per esempio al pane, una maggiore digeribilità, conclude il medico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe. Alberto Manzi con la TV fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che, nei piani anglo-americani, doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa 1 anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri 3 bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, 5º in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio nel 1946 al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio, il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar, vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, storia di un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi, successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla Facoltà di Magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del Magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzoway, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa. Tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare

0: cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti RAI per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su RAI 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune. Poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto però il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it, scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. A cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole legate alla rap.

0: rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, Ecclesiaste, seconda puntata. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La redazione dell'Ecclesiaste è avvenuta in Giudea nel IV o III secolo avanti Cristo, ad opera di un autore ignoto che afferma di essere Re Salomone, perché in quel periodo si era soliti attribuire opere a personaggi storici considerati sapienti. Nell'Ecclesiaste viene esposto in forma dialettica un contraddittorio tra il bene e il male. La riflessione ruota intorno a due interrogativi, ovvero a cosa serve fare il bene e a cosa serve fare il male. Lettura di Luisa Mazzone.

Capitolo 7. Una buona reputazione vale più dell'olio profumato. Il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. È meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo e colui che vive vi porrà a mente. La tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Infatti, qual è lo scoppiettio dei pruni sotto una pentola? Tal è il riso dello stolto. Anche questa è vanità. Certo, l'oppressione rende insensato il saggio e il dono fa perdere il senno. Vale più la fine di una cosa che il suo principio, e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Non ti affrettare a irritarti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. Non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi, poiché non è da saggio domandarsi questo. La saggezza è buona quanto un'eredità e anche di più per quelli che vedono il sole. Infatti, la saggezza offre un riparo, come l'offre il denaro, ma l'eccellenza della scienza sta in questo, che la saggezza fa vivere quelli che la possiedono. Considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? Nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C'è un tale giusto che perisce per la sua giustizia e c'è un tale empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Non essere troppo giusto e non farti troppo saggio. Perché vorresti rovinarti? Non essere troppo empio e non essere stolto. Perché dovresti morire prima del tempo? È bene che tu ti attenga fermamente a questo e che non allontani la mano da quello. Chi teme Dio, infatti, evita tutte queste cose. La saggezza dà al saggio più forza che non facciano 10 capi in una città. Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. Non porre dunque mente a tutte le parole che si dicono per non sentirti maledire dal tuo servo, poiché il tuo cuore sa che spesso anche tu hai maledetto gli altri. Io ho esaminato tutto questo con saggezza. Ho detto, voglio acquistare saggezza. Ma la saggezza è rimasta lontano da me. Una cosa che è tanto lontana e tanto profonda, chi potrà trovarla? Io mi sono applicato in cuor mio a riflettere, a investigare, a cercare la saggezza e il perché delle cose, e a riconoscere che l'impietà è una follia e la stoltezza una pazzia. E ho trovato una cosa più amara della morte. La donna tutta tranelli, il cui cuore non è altro che reti e le cui mani sono catene. Chi è gradito a Dio le sfugge, ma il peccatore rimane preso da lei. Ecco, questo ho trovato, dice l'Ecclesiaste, dopo aver esaminato le cose ad una per afferrarne la ragione. Ecco quello che io cerco ancora senza averlo trovato. Un uomo fra mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Capitolo 8. Chi è come il saggio? E chi conosce la spiegazione delle cose? La saggezza di un uomo gli rischiara il viso e la durezza del suo volto ne è mutata. Io ti dico, osserva gli ordini del re. E questo a causa del giuramento che hai fatto davanti a Dio. Non ti affrettare ad allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva. Egli, infatti, può fare tutto quello che gli piace, perché la parola del re è potente. E chi gli può dire? Che fai?
chi osserva il comandamento non conosce disgrazia, e il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio. Perché per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. L'uomo, infatti, non sa quel che avverrà, poiché chi gli dirà come andranno le cose? Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra, e l'iniquità non può salvare chi la commette. Ho visto tutto questo, e ho posto mente a tutto quello che si fa sotto il sole, quando l'uomo domina sugli uomini per loro sventura. Ho visto, allora, degli empi ricevere sepoltura ed entrare nel loro riposo, e di quelli che si erano comportati con rettitudine andarsene lontano dal luogo santo ed essere dimenticati nella città. Anche questo è vanità. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Sebbene il peccatore faccia 100 volte il male e anche prolunghi i suoi giorni, tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano timore in sua presenza. Ma non c'è bene per l'empio, ed egli non prolungherà i suoi giorni come fa l'ombra che si allunga, perché non prova timore in presenza di Dio. C'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti, i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi, i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto che anche questo è vanità. Così io ho lodato la gioia, perché non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole, fuori del mangiare, del bere e del gioire. Questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro, durante i giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole. Quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli uomini dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, allora ho scrutato tutta l'opera di Dio e ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Egli ha un bel affaticarsi a cercarne la spiegazione. Non riesce a trovarla, e anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla. Capitolo 9. Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo. Che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà. Tutto è possibile. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro. Chi offre sacrifici e chi non li offre. Tanto il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono. Poi se ne vanno i morti. Per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza, perché un cane vivo vale più di un leone morto. Infatti, i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti ed essi non hanno più, né avranno mai, alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami, per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole
per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole, per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. L'uomo infatti non conosce la sua ora. Come i pesci che sono presi nella rete fatale e come gli uccelli che sono colti nel laccio, così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, quando essa piomba su di loro improvvisa. Ho visto sotto il sole anche questo esempio di saggezza che mi è parsa grande. C'era una piccola città, con dentro pochi uomini. Un gran re le marciò contro, la cinse d'assedio e le costruì contro dei grandi bastioni. Ora, in essa si trovò un uomo povero e saggio, che con la sua saggezza salvò la città. Eppure nessuno conservò ricordo di quell'uomo povero. Allora io dissi, la saggezza vale più della forza. Ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole dei saggi, ascoltate nella tranquillità, valgono più delle grida di chi domina fra gli stolti. La saggezza vale più degli strumenti di guerra, ma un solo peccatore distrugge un gran bene. Capitolo 10. Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della saggezza e della gloria. Il saggio ha il cuore alla sua destra, ma lo stolto là alla sua sinistra. Anche quando lo stolto va per la via, il senno gli manca e mostra a tutti che è uno stolto. Se il sovrano si adira contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la dolcezza evita grandi peccati. C'è un male che ho visto sotto il sole, un errore che proviene da chi governa, che cioè la stoltezza occupa posti altissimi e i ricchi seguono in luoghi bassi. Ho visto degli schiavi a cavallo e dei principi camminare a piedi come gli schiavi. Chi scava una fossa vi cadrà dentro e chi demolisce un muro sarà morso dalla serpe. Chi smuove le pietre ne rimarrà contuso e chi spacca la legna corre un pericolo. Se il ferro perde il taglio e uno non lo arrota, bisogna che raddoppi la forza, ma la saggezza ha il vantaggio di riuscire sempre. Se il serpente morde prima di essere incantato, l'incantatore diventa inutile. Le parole della bocca del saggio sono piene di grazia, ma le labbra dello stolto sono causa della sua rovina. Il principio delle parole della sua bocca è stoltezza, e la fine del suo dire è malvagia pazzia. Lo stolto moltiplica le parole, eppure l'uomo non sa quel che gli avverrà. E chi gli dirà quel che succederà dopo di lui? La fatica dello stolto lo stanca, perché egli non sa neppure la via della città. Guai a te, o paese, il cui re è un bambino e i cui principi mangiano fin dal mattino. Beato te, o paese, il cui re è di nobile stirpe e i cui principi si mettono a tavola al tempo convenevole per ristorare le forze e non per ubriacarsi. Per la pigrizia sprofonda il soffitto, per la rilassatezza delle mani piove in casa. Il convito è fatto per gioire, il vino rende gaia la vita e il denaro risponde a tutto. Non maledire il re, neppure con il pensiero, e non maledire il ricco nella camera dove dormi, poiché un uccello del cielo potrebbe spargerne la voce e un messaggero alato pubblicare la cosa.

Capitolo 11. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra. E se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, là rimane. Chi bada al vento non seminerà. Chi guarda le nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. La luce è dolce ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. Se dunque un uomo vive molti anni, si rallegri tutti questi anni e pensi ai giorni delle tenebre che saranno molti. Tutto quello che avverrà è vanità. Capitolo 12. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza. E gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Ma sappi che, per tutte queste cose, Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza. Prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni nei quali dirai: io non c'ho più alcun piacere. Prima che il sole, la luce, la luna e le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia. Prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano. I due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina. In cui l'uomo si alza al canto dell'uccello, tutte le figlie del canto si affievoliscono. In cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina. In cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante e il cappero non fa più effetto perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna e i piagnoni percorrono le strade. Prima che il cordone d'argento si stacchi. Il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cada nel pozzo, prima che la polvere torni alla terra com'era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Tutto è vanità. L'Ecclesiaste, oltre a essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli. Esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come chiodi ben piantati. Esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, sta in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito. Molto studiare è una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio, infatti, farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male.

Avete ascoltato La Bibbia, Ecclesiaste, letta da Luisa Mazzone. Seconda puntata. Una produzione di Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce Vida.
1: Dio non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B del

0: La letteratura, forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. L'EDB va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto! Buon ascolto!
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da dove arriva l'antisemitismo e perché esiste ancora? Tratto da Ebrei da odiare di Riccardo Michelucci.

L'Olocausto è stato soltanto uno dei tanti drammatici eventi che hanno colpito il popolo ebraico durante la sua lunga storia. Quali sono dunque le origini e i motivi dell'antisemitismo? Questo fenomeno, considerato la forma d'odio più antica della storia, è la manifestazione di un'ostilità costante e duratura basata sulla persistenza di alcuni stereotipi e su accuse false e irrazionali che hanno attraversato i secoli, innescando drammatiche persecuzioni. Fin dall'antichità gli ebrei sono stati accusati di essere barbari e sanguinari perché non partecipavano ai culti pagani delle altre popolazioni, di non riconoscersi nelle divinità dei luoghi in cui vivevano. In seguito è arrivata l'accusa di deicidio, ovvero dell'uccisione di Cristo, anche se la crocifissione era una condanna romana, di praticare omicidi rituali di bambini cristiani, di avvelenare i pozzi, di diffondere la peste nera, di praticare la stregoneria e di cospirare per distruggere il mondo cristiano. In epoca moderna è stata infine teorizzata l'esistenza di un complotto ebraico per conquistare il dominio del mondo attraverso il controllo del sistema finanziario internazionale. Il termine antisemitismo venne coniato nel 1879 dall'agitatore tedesco Wilhelm Marr, ma le basi di questa ideologia di odio risalgono a tempi remoti. Il primo episodio di ostilità storicamente documentato si verificò per motivi religiosi intorno al 400 a.C., nell'Egitto dei Faraoni, con la distruzione del tempio ebraico di Elefantina, l'odierna città di Assuan. Furono di natura religiosa anche le successive persecuzioni nel regno di Siria, perché gli ebrei si opponevano all'ellenizzazione del loro culto. E altri studiosi hanno individuato un sentimento anti-ebraico tra gli antichi greci e romani, sempre a causa della loro fede monoteista. Episodi di odio sono in effetti citati nelle fonti classiche da Cicerone, da Tacito e da Giovenale. Una svolta decisiva avvenne dopo l'editto di Tessalonica del 380 d.C. L'imperatore Teodosio I rese il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero romano, mettendo fuori legge gli altri culti. Gli ebrei vennero progressivamente privati dei diritti di cui avevano goduto sotto gli imperatori pagani e iniziarono ad essere perseguitati. Al tempo dei Romani le violenze furono tutte di natura politica, perché gli ebrei non si erano conformati alla religione di Stato e all'obbedienza nei confronti dell'imperatore, spiega Marina Caffiero, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Il cristianesimo concettualizzò l'antigiudaismo sul piano teologico. Fu Sant'Agostino il primo a codificare l'ostilità verso di loro, accusandoli di deicidio. Al tempo stesso si impose quella che sarà per lungo tempo la politica della Chiesa nei confronti degli ebrei, ovvero da un lato la repressione, dall'altro la tolleranza e la persistenza all'interno della società cristiana, prosegue Caffiero. Gli ebrei dovevano essere i testimoni della verità del cristianesimo e su questa ambivalenza si rifletterà in seguito anche la nascita del ghetto. Nel V secolo gli editti di Teodosio e Valentiniano esclusero i fedeli di Yahweh da ogni carica pubblica e dall'accesso alle università. Ma i primi grandi massacri si verificarono nell'Europa centrale nel 1096, ai tempi della prima crociata. Le comunità ebraiche insediate lungo il Reno e il Danubio furono quasi del tutto cancellate dai cavalieri cristiani in marcia verso la Terra Santa. Già ad Alessandria d'Egitto, nei primi anni del cristianesimo, gli ebrei cominciarono ad essere accusati, senza prove, dell'omicidio rituale di bambini cristiani. Alla metà del XIII secolo, questo sospetto si trasformò nella cosiddetta accusa del sangue, ovvero il presunto utilizzo del sangue dei bambini per i riti della Settimana Santa. Un'accusa che nel 1475 sfociò nel drammatico caso di Simonino, un bimbo trovato morto a Trento, per il quale 15 ebrei furono accusati di omicidio,
e costretti a confessare sotto tortura prima di essere uccisi.

una combinazione di pregiudizio popolare e interessi politici ed economici innescò nel Medioevo nuove ondate di odio anti-ebraico. Siccome la Chiesa condannava l'usura e vietava ai cristiani di prendere denaro, lo sterco del diavolo, su pegno, questa attività diventò prerogativa degli ebrei e presto si diffuse il luogo comune del giudeo usuraio. Nel XIV secolo si sparse la voce che avessero causato loro la diffusione della peste nera, avvelenando i pozzi. Papa Clemente VI cercò di proteggerli, ma non riuscì ad arginare la violenza che travolse centinaia di comunità. Oltre agli eccidi, sono tristemente famose le migrazioni forzate all'origine della diaspora ebraica. Il primo esodo dalla Palestina, dopo la deportazione in Babilonia del VI secolo a.C., narrata dalla Bibbia, seguì le guerre giudaiche e la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dell'imperatore Tito nel 70 d.C. Tra il XIII e il XV secolo, gli ebrei vennero invece espulsi in rapida successione dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna. Con il decreto di Granada del 31 marzo 1492, Re Ferdinando II d'Aragona impose a tutti gli ebrei spagnoli di scegliere tra la conversione al cattolicesimo e l'espulsione o la morte. Decine di migliaia di profughi si diressero verso il Portogallo, da dove sarebbero stati espulsi successivamente. Altrettanti raggiunsero i Paesi Bassi, l'Italia e la Grecia. Anche Martin Lutero si scagliò contro di loro quando rigettarono il suo appello a convertirsi, trasmettendo quell'odio in eredità al luteranesimo. Nel XVI secolo, in piena Controriforma, nacquero i primi ghetti, i quartieri dove gli ebrei furono costretti a risiedere. Erano circondati da mura, con portoni che venivano chiusi al tramonto e riaperti all'alba. Il primo, nel 1516, fu quello di Venezia. Quello di Roma fu istituito 4 decenni più tardi dalla bolla Cum Nimis Absurdum di Papa Paolo IV, che impose una serie di dure restrizioni alle comunità ebraiche di tutta Europa. I ghetti vennero progressivamente aperti nel XIX secolo, ma furono poi ricostruiti dai nazisti come tappa verso la soluzione finale.

Le origini dell'antisemitismo moderno risalgono all'Ottocento, il secolo delle persecuzioni anti-ebraiche in Germania, in Ungheria e soprattutto in Russia. I pogrom, dal russo devastazione, dell'epoca zarista, causarono massacri anche prima che i protocolli dei savi anziani di Sion, un falso messo insieme in Russia, diffondessero l'idea delirante di un complotto ebraico per il dominio del mondo. Ma esiste una connessione tra l'antisemitismo moderno e l'antigiudaismo antico? Secondo Marina Caffiero, è semplicistico considerarli fenomeni disgiunti e incompatibili. Esiste un nesso ben preciso, poiché le radici storiche dell'antisemitismo affondano nell'ostilità della cultura cristiana antica, che ha fornito elementi culturali e intellettuali durevoli nel tempo. Negarlo equivarrebbe a compiere un'operazione mistificatoria per assolvere la cultura cattolica. Su questo appare invece più cauto lo storico dell'antisemitismo Gadi Luzzato Voghera, direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Esistono senz'altro alcuni elementi che sono stati riciclati nel dibattito pubblico contemporaneo. In primo luogo, la tendenza ad associare gli ebrei ad una particolare attitudine nell'uso del denaro, retaggio di quanto in Europa furono costretti per legge a esercitare il prestito di denaro su pegno, spiega lo storico. Il linguaggio si è sviluppato in altro modo e andare troppo indietro nel tempo non serve a spiegare le dinamiche del presente. Le attuali origini dell'ostilità anti-ebraica si delineano a partire dalla seconda metà del XIX secolo, intorno ad un linguaggio che ha una forte efficacia politica. È proprio allora, alla fine dell'Ottocento, che l'antisemitismo si manifesta infatti come movimento politico. Il passaggio decisivo, secondo gran parte della storiografia recente, è il cosiddetto Affaire Dreyfus, che sconvolse l'opinione pubblica francese negli anni fra il conflitto franco-prussiano e la Grande Guerra. Nel 1894, l'ufficiale ebreo francese Alfred Dreyfus fu accusato di spionaggio a favore della Germania, processato in tutta fretta e condannato da una corte nazionale e militare con prove false e manipolazioni. Questa vicenda di fine Ottocento è considerata da molti il prodromo della Shoah, perché portò alla superficie quei rigurgiti razzisti e antisemiti di cui tutta l'Europa, e non soltanto la Germania, era inquinata. Di lì a poco, l'antisemitismo sarebbe diventato un pilastro dell'ideologia nazista di Hitler, causando una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Il razzismo anti-ebraico contemporaneo è alimentato dall'onda lunga dell'odio degli ultimi 150 anni e dalle argomentazioni dell'antisionismo, il movimento che vorrebbe cancellare lo Stato di Israele ed è entrato a pieno titolo nella sfera della politica antisemita. Neanche l'orrore della Shoah è riuscito ad attenuare il fenomeno, perché non ha toccato le basi ideologiche dell'antisemitismo, che si è anzi alimentato di alcuni elementi tratti dall'Olocausto, sostiene Luzzato Voghera. L'antisemitismo non ha bisogno degli ebrei, ma soltanto di un'immagine negativa costruita intorno ad un linguaggio antisemita. Possiamo definire la stessa Shoah un cortocircuito dell'antisemitismo, poiché ha identificato l'immagine pubblica negativa degli ebrei con persone in carne ed ossa. Ecco perché, continua lo storico, già nell'immediato dopoguerra si assiste senza stupore, ad esempio, al riemergere dell'accusa di omicidio rituale rivolta ai superstiti di una comunità polacca nel 1946, oppure all'identificazione della nascita dello Stato di Israele come il prodotto di un complotto ebraico per la conquista del mondo. Si utilizzano cioè alcuni simboli emersi dalla storia della Shoah per alimentare la retorica antisemita. Ma molti storici, tra cui lo stesso Luzzato Voghera, non condividono la cosiddetta interpretazione lacrimosa della storia ebraica, secondo la quale gli ebrei avrebbero vissuto in ogni epoca un'incessante serie di persecuzioni.
ci sono stati anche secoli di convivenza pacifica con il mondo cristiano, che troppo spesso passano in secondo piano, spiega il direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. E negli ultimi 60 anni, sia la Chiesa Cattolica sia quella protestante hanno compiuto una svolta decisiva sul piano teologico ed interpretativo del rapporto tra comunità cristiane ed ebraismo. Ma è chiaro che quasi due millenni di predicazione anti-ebraica non possono essere cancellati in poco tempo.

0: Il racconto.
1: Due ciliegie di Giuseppe Fanciulli. Nella famiglia dei Te lo dirò, a proposito, questo è un soprannome noto in Valdichiana da un paio di secoli, mentre il nome vero della casata non lo sa nessuno. Cioè, lo sapranno in comune, al fascio, al distretto. Si troverà sui fogli, insomma, ma non esiste anima viva che l'abbia mai pronunziato sull'aia, davanti a quella grande casa, o sul sagrato, o nelle piazze dei mercati. E nessuno l'ha mai gridato da poggio a poggio col telefono dei contadini. Pare che il primo Te lo dirò, ovvero Te lo dirò primo, fondatore della dinastia, avesse quella parola per intercalare e l'adoprasse spesso nell'avviare lunghi racconti, un po' veri e un po' inventati. Ai quei tempi lì non c'erano i giornali e la gente stava ad ascoltare volentieri. Come del resto fa oggi con la radio. Il mondo gira e nel girare torna al medesimo punto. Di dove l'avrà tirate fuori quel buon uomo tante storie? Era certo un dono di Dio il poter così bene ricordare, inventare e raccontare. Se avesse saputo leggere e scrivere, certo, avrebbe messo insieme dei libri che ora si troverebbero nelle biblioteche. Ma a lui bastava vedersi vicino anche un solo ascoltatore, sulla porta di casa o nella stalla, secondo le stagioni, per incominciare serenamente. Ora, caro mio, te lo dirò. E il soprannome rimase tramandato di padre in figlio e via via moltiplicato, perché i figlioli erano sempre un branco. Rimase anche nella famiglia un certo gusto per le belle invenzioni o addirittura per la poesia. Non in tutti, naturalmente, perché anche fra parenti c'è chi nasce con gli occhi vogliosi di guardare le rondini e le stelle e chi invece li adopra per seguire attento i numeri e fare bene i propri conti. Torquato, il vecchio Capoccia che conoscevo io, facendo onore al suo nome, declamava a memoria canti intieri della Gerusalemme liberata e ancora riusciva vittorioso nelle disturne coi giovanotti. E vi era poi un'altra particolarità nella famiglia dei Te lo dirò. Molti di quei ragazzi nascevano con due pozzette rosse sulle guance, che poi con gli anni si scolorivano sotto l'abbronzamento del sole, ma non si sperdevano mai interamente. Chi aveva spesso sott'occhio i ragazzi non ci faceva caso. A vederli la prima volta invece colpivano e spingevano a dire «Che visini! Sembrano ciliegie!» Una volta lo dissi anch'io mentre mi rinfrescavo seduto sul murello dell'aia e avevo dinanzi quattro di quei bimbi che mi guardavano zitti. Mi udì nonno Torquato, il vecchio Capoccia, e mi disse sorridendo: «Difatti, è proprio una storia dove entrano le ciliegie». Io sono ghiotto di vecchie storie, tanto che quando non ne trovo le invento. Torquato lo sa e perciò continuò a sorridere. «Badi», aggiunse, «è un fatto che raccontava il mio nonno e diceva che a lui l'aveva raccontato il nonno suo. Sa come succede da un nonno all'altro? Si arriva lontano, già. Facciamo conto che quella storia sia stata raccontata nell'arca di Noè mentre aspettavano che smettesse di piovere». «Insomma, ecco come andarono le cose», riprese un po' asciutto il Capoccia, che non accettava volentieri di veder messi in burla i ricordi della famiglia. «E voi, cittini, tiratevi un po' indietro e non fate afa al Signore!» Anche Torquato si mise a sedere sul murello e piano piano cominciò a raccontare. «È una storia gentile», e io ve la ripeto senza aggiungervi nulla di mio. La casa era sempre la medesima, perché i te lo dirò rivoltano la terra di quei poderi da più di 200 anni, soltanto un po' più bassa, perché un piano era stato costruito più tardi sulle grosse mura. Da poco tempo poi avevano tirato su i peschi a spalliera che coprivano mezza facciata e al sole in quel modo facevano pesche primaticce tutte sugo. Prima il muro era nudo, coi graffiti neri delle piogge, e soltanto lì, in un angolo, prendeva ombra da un ciliegio. Ma a dire un ciliegio non si dice nulla, come a dire un uomo. Può essere un gigante o un nano, una bellezza o un mostro, un genio o uno scimunito, e magari uno qualunque. Il ciliegio dei Te lo dirò era semplicemente una meraviglia. Alto, ramoso, fronzuto, lo conoscevano per 30 miglia in giro. A primavera faceva una fioritura spettacolosa e, quel che più conta, con un giudizio raro. Certi alberi, impazienti e imprudenti, al primo solicello si mettono a fiorire e si vantano anche di aver fatto così presto. Poi il tempo torna al brusco, si alza il tramontano e viene una brinata, e i fiori vanno a finire tutti in terra come farfalline morte intorno a una lampada. I mandorli sono famosi per queste imprudenze, e anche i ciliegi, i peschi, i melici cascano abbastanza spesso. Il ciliegio dei Te lo dirò? No, niente furia, aspettava. Avevano un bel ronzare di malumore le api, finché pareva a lui teneva i fiori in seno. Bisognava che il sole fosse caldo davvero e il crine dei poggi tutto pulito e l'aria ferma, tiepida. Via! Di corsa i fiori si aprivano ad imbiancare i rami e, nonostante l'impeto, si tenevano così stretti al picciolo che pochi cadevano in terra anzitempo. Ed ecco le ciliegine, fitte fitte a mazzetti, più numerose delle foglie e, come quelle, verdi da principio piccine. Il ciliegio aveva avuto da giovinetto l'innesto di una stupenda specie pistolese e perciò faceva ciliegie grosse, morate e sode, come vengono su quelle balze dell'Appennino, ingentilite nel sapore e nel profumo, dalla terra più grassa e dall'aria più mite. Di maggio il ciliegio pareva una illuminazione e bisognava badarlo in certe ore del giorno perché i passerotti non si facessero una parte troppo grande. Certi passeri più grossi, i ragazzi, becchettavano dalle finestre e il ciliegio non si lamentava. Anzi, pareva dire col fruscio delle foglie: «Fate, fate, bambini, mi alleggerite un poco». Le ciliegie venivano colte a panieri, le mangiavano, le regalavano, le vendevano e sempre ce n'erano delle altre. Non finivano mai, perché durante l'inverno riapparivano sotto spirito o trasformate in conserva. Così passarono anni e anni. Anche gli alberi invecchiano come i cristiani. Il ciliegio aveva ormai una bella età. Tardava un po' di più a fiorire, come se non si arrischiasse, e ciliegie ne faceva un po' meno. Era sempre però una magnifica pianta. Ed ecco che durante un temporalone dell'estate gli capitò una disgrazia. Il cielo era gonfio di nuvole brutte, il tuono ruzzolava lontano e un ventaccio strapazzone scarmigliava gli alberi. La casa aveva porte e finestre chiuse. Le campane della pieve suonavano svelte a scongiurare la grandine. Il ciliegio si torceva, si piegava, diceva di no, ma il temporale dava retta a lui. L'acqua venne giù a scroscio, mista di chicchi duri. Il cielo si incendiava tutto di lampi e il rimbombo dei tuoni assordava. Ad un tratto, uno schianto. Santa Barbara benedetta, liberateci dalla saetta! In casa tutti si sono segnati, i muri e i vetri hanno tremato. Poi tutto quel frastuono galoppò, travaricò i poggi più lontano e il cielo rimase bigio e bianco, un po' smelenzito. Uscirono di casa e videro che il ciliegio aveva un grande ramo ciondoloni tenuto appena dalla scorza, tutto nero. Il fulmine l'aveva toccato. «Ci ha salvato la vita», osservò il vecchio «te lo dirò», «perché la saetta, se non se la prendeva addosso lui, scapezzava la casa». Il gran ramo fu tagliato, fatto a tocchi, e durante l'inverno bruciò sul focolare. Ma da quel giorno del temporale il ciliegio non parve più lui. Aveva lasciato andare le foglie presto presto e invece a primavera fiorì tutto, prima ancora che le rondini fossero arrivate. Poi si stancò e ciliegie ne allegò poche. Per qualche anno fece di quelle stranezze. Forse era impazzito. Certo, deve essere un'impressione terribile sentirsi venire addosso un fulmine. Un uomo quasi mai la può raccontare. E forse gli fece male, in quel primo inverno dopo la disgrazia, il riconoscere un po' di se stesso nel fumo acre che il vento gli portava addosso. Dormiva allora. Si sa però come sia leggero il sonno dei vecchi e come facilmente, se anche non si svegliano, certe impressioni si confondano ai loro sogni. Poi nemmeno delle stranezze l'albero ebbe più voglia e, abbandonato, incominciò a intristire. Primavera? Che cosa importa più? Pochi fiori, poche foglie, pochi frutti. Facciano gli altri. I campi sono pieni di gioventù. Certi rami erano già morti. La vita, raccolta nel vecchio tronco, nel vecchio cuore, non si curava più di andare molto lontano. Le bastava restarsene ancora per poco raccolta e chiusa a rimuginare ricordi. I passeri ballettavano sui rami nudi. I ragazzi dalle finestre stroncavano i rametti secchi. Bisognava dire la verità. Quel famoso ciliegio non era più buono a nulla, però come legno valeva ancora qualche cosa. C'era da farne una carrata di pezzi, mentre poi se dentro fosse stato sano come pareva, ne potevano ricavare belle tavole da vendere al falegname. «Oh, che cosa aspettate, nonno, a buttarlo giù?» disse un giorno Gostino il bifolco, che dall'aia guardava quella ramaglia steccolita. «Ci pensavo», disse il capoccia, sfregandosi i peli duri della barba. «Ma ci credi? Non mi so risolvere». C'erano dei bambini lì fuori. Capirono e si buttarono a stringere il tronco dell'albero con quei braccini che non ci arrivarono. «No», disse una femminuccia, «il ciliegio non si tocca, è nostro». Il nonno rideva. Passò un altro anno. Una mattina di estate il vecchio «te lo dirò» si fermò davanti al ciliegio con la scura in mano. Proprio non si poteva aspettare di più. Quello che per tanto tempo era stato un ornamento della casa era diventato un motivo di malinconia. «Già», borbottò il vecchio a conclusione di un lungo ragionamento e dette il primo colpo di scure. Subito si sentì dire da una vocina: «Non mi buttar giù!» Il capoccia si voltò da tutte le parti. «Forse un bambino nascosto?» Fece tre passi intorno. Guardò di là dal murello dietro la cuccia del cane. No, non c'era nessuno. Allora, rialzò la scure. Ma prima che il ferro toccasse il tronco, la stessa vocina ripeté: «Non mi toccare!» Il capoccia diventò rosso e le campanelline d'oro che portava agli orecchi gli tremarono un poco. si appoggiò al manico della scure e sospirò. Aveva bell'è capito. Chi parlava così era proprio il ciliegio. Non se ne meravigliò. Era un vecchio estroso che sapeva tante storie e diceva in poesia. Sapeva anche come tutti parlano a questo mondo, seppure molti sembrano sempre zitti. Quanto a lui, in vita sua, aveva ascoltato e compreso il canto degli uccelli e dei grilli, il frusciar del grano quando matura, il chiacchierio della polla nella foresta, il borbottare della fiamma bassa sul camino. Figurarsi se non poteva parlare un ciliegio che per tanti anni era stato così domestico. Perciò disse all'albero: «Dunque, non sei morto?» «Non ancora», rispose la vocina, «non sono ancora tutto morto. Ho quanto basta per tirare avanti almeno un anno». «E perché non ti dovrei buttar giù ora?» riprese «Te lo dirò» dopo aver indugiato un momento. «Che cosa ti pensi di fare in quest'anno?» Nemmeno l'albero parlò subito. Tremava con le sue ultime foglie stanche. Disse: «Mi voglio divertire a fare altre due ciliegie». «Signore, due ciliegie? Dopo che coi suoi rami ne aveva portate a corbelli?» «Poi le regalerò ai bambini. Mi hanno sempre voluto bene, mi hanno difeso. E un ricordo ne resterà anche a tutti i bambini che verranno dopo». «Te lo dirò, poteva anche aspettare». Disse: «Vedremo se sarai buono a mantenere la promessa». Si mise la scure sulla spalla e rientrò in casa. «L'hai ammazzato, nonno!» gridò Giovannino, il bimbo più grande. «No, è sempre lì. Non muore ancora». A primavera la fioritura del ciliegio non si vide nemmeno. In una mattina del maggio, però, si udì Giovannino strillare: «Nonno, ha fatto due ciliegie, due sole!» Corsero sull'aia, te lo dirò, agli altri ragazzi. «Dove sono, Cittino? Dove sono?» «Lì, guardate, lì, nonno, in cima a quel ramo che pare secco!» Il cappoccia aguzzava gli occhi, facendosi sollecchio con la mano. «Ecco, le vedo! Sono anche belle! Bravo!» I ragazzi le vollero subito e bisognò salire a coglierle con la scala. «Badate che non v'abbiamo a far male allo stomaco, due ciliegie in sei!» Senza litigare, miracolosamente, i sei ragazzi dettero un morsino per uno alle ciliegie e Giovannino si tenne i noccioli perché li voleva seminare. «Povero vecchio», pensò il nonno, «ha mantenuto la promessa. Ma vorrò vedere come farà a contentare i bambini che verranno in seguito». Per la Madonna di mezzo agosto nacque in casa un figliolino del bifolco e dopo qualche mese su quelle gotine di latte apparvero due belle pozzette rosse come le ciliegie. Te lo dirò, curvo sulla zana, non poteva credere ai suoi occhi. «Vedi, vedi!» borbottava. «Gliel'ha dato davvero il suo ricordo!» «Che cosa dite, nonno?» gli domandò la mamma della creatura. «Mi intendo io, figliola. In questo mondo ci sono dei fatti veri più belli delle novelle». A Natale il ciliegio era già spaccato, tagliato in tavole e un tocco del suo grosso ceppo bruciava piano piano sul focolare. Ma da allora in poi tutti i bambini nella casata dei Te lo dirò portarono il ricordo di quelle lontane primavere, il dono del buon ciliegio sul loro viso fiorito.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta la letteratura antica, la figura di Ulisse nella letteratura. Il personaggio di Ulisse è sicuramente molto affascinante. L'Ulisse di Omero è un personaggio moderno, egocentrico e desideroso di conoscenza, lascia la moglie e la patria. Al contrario di Achille, uomo guidato dalla propria ira, istintivo e impulsivo, Odisseo è molto astuto, è paziente e sa dominare passioni e sentimenti. Da eroe guerriero usa le armi, quale l'arco o la spada, ma raramente le sue vittorie sono frutto di duelli frontali. Egli, infatti, fa spesso ricorso a intuizioni e inganni e riesce anche a sopportare gli oltraggi subiti dai proci, cosa inconcepibile per gli eroi dell'Iliade. Infatti, mentre quest'ultimo poema celebra i valori incentrati sull'onore che doveva condurre alla gloria immortale, l'Odissea nasce dal senso pratico della vita caratteristico di marinai, spesso abili nel commercio e che riuscivano ad affermarsi in più contesti, sfruttando sempre tutti i mezzi a loro disposizione per giungere al proprio scopo. Nel Medioevo, Dante inserisce Ulisse nell'Inferno, nel canto 26, in particolare nell'ottavo cerchio della bolgia dei consiglieri fraudolenti, e definisce il suo viaggio un folle volo. Ulisse varca infatti le colonne d'Ercole, desideroso e avido di conoscere, come rivela nei famosi versi: «Fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse nel suo ultimo viaggio voleva sapere quali fossero i confini del mondo. Dante condanna però quest'ansia di sapere che cancella i limiti umani. Per il poeta, solo la fede e la teologia possono superare e completare il percorso di conoscenza dell'uomo, che ha sempre bisogno di una guida per intraprendere i viaggi del sapere. Nel sonetto di Ugo Foscolo a Zacinto, l'eroe greco diventa un alter ego del poeta per i suoi continui viaggi, che gli ricordano il suo destino di esule. Ulisse, per volere degli dèi, tornerà nell'amata patria, mentre Foscolo, eroe romantico, non godrà mai di questo privilegio. Nei Sepolcri, invece, Foscolo riprende un'antica leggenda, secondo cui le armi di Achille, che Ulisse si guadagnò con l'inganno, furono riportate dalla nave naufragata di Ulisse alla tomba di Aiace, cui queste erano destinate. La morte, afferma il poeta, ripartisce le glorie tra i grandi uomini, al di là degli astuti inganni di Ulisse. Nei poemi conviviali, più in particolare nella poesia L'ultimo viaggio, Giovanni Pascoli ci presenta Ulisse come un eroe stanco che torna in patria con il solo fine di comprendere il senso dell'esistenza. Approdato presso l'isola di Calipso, Ulisse, tentando di salvarsi dalla nave che per la forte corrente è spinta ad infrangersi contro gli scogli, chiede alle sirene il significato della vita e la stessa dea gli risponde che per l'uomo è meglio non nascere, poiché è destinato a morire. L'osservazione di Calipso fa così perdere ogni certezza al povero Odisseo, che diventa il simbolo della crisi di valori del decadentismo. D'Annunzio fa di questo eroe un prototipo del superuomo, come si nota nell'incontro di Ulisse, contenuto nel ciclo delle Laudi. Egli viene rappresentato come un essere superiore e sdegnoso verso la massa, rappresentata dai suoi compagni di viaggio. Il poeta vorrebbe

0: tutta la grandezza di questo personaggio letterario, cioè quello di prendere la vita con coraggio e di vivere il nostro viaggio dell'esistenza come un'avventura. E anche durante le tempeste più violente non bisogna mai fermarsi per non abbandonare le vere passioni che ci rendono vivi.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dal sito ANSA Scienza. Il cervello è a velocità limitata. A rischio il sogno di Musk. Il pensiero viaggerebbe a 10 bit al secondo, pure con chip e intelligenza artificiale. Di Elisa Buson. Il cervello umano elabora il pensiero a una velocità di soli 10 bit al secondo, mentre gli organi di senso sono 100 miliardi di volte più rapidi nel raccogliere informazioni provenienti dall'ambiente esterno. Lo hanno stimato i ricercatori del California Institute of Technology, Caltech, arrivando a ipotizzare che questo limite di velocità derivi dal mondo lento in cui si sono evoluti i nostri antenati. Lo studio, pubblicato sulla rivista Neuro, solleva nuovi interrogativi sulla reale possibilità di potenziare il pensiero umano attraverso interfacce collegate a computer come quelle sviluppate dalla compagnia Neuralink di Elon Musk. Per stimare la velocità di funzionamento del cervello umano in termini informatici, i ricercatori del Caltech hanno analizzato un grande numero di studi scientifici relativi ad attività come la lettura, la scrittura, l'uso di videogiochi e la risoluzione del cubo di Rubik. Applicando tecniche di analisi mutuate dalla teoria dell'informazione, hanno calcolato che il pensiero umano viaggia alla velocità di 10 bit al secondo, un valore limitato se si pensa che una classica connessione Wi-Fi arriva a 50 milioni di bit al secondo. In ogni momento, spiega il neuroscienziato Marcus Maestà, estraiamo solo 10 bit dai 1000 miliardi che i nostri sensi stanno captando e li usiamo per percepire il mondo che ci circonda e prendere decisioni. Ciò solleva un paradosso. Cosa fa il cervello per filtrare tutte queste informazioni? Resta poi da capire perché la nostra mente sia così lenta se i singoli neuroni hanno il potenziale per trasmettere più di 10 bit al secondo e perché il cervello elabori solo un pensiero alla volta, invece che diversi in parallelo. Secondo gli autori dello studio, le ragioni vanno ricercate nella nostra storia evolutiva. È possibile infatti che i primi organismi viventi dotati di un sistema nervoso usassero il cervello principalmente per orientarsi, muoversi verso il cibo e allontanarsi dai predatori, e che dunque avessero la necessità di valutare un solo percorso alla volta. I nostri antenati, inoltre, hanno scelto una nicchia ecologica in cui il mondo è abbastanza lento da rendere possibile la sopravvivenza. In effetti, puntualizzano i ricercatori, i 10 bit al secondo sono necessari solo nelle situazioni peggiori e il più delle volte il nostro ambiente cambia a un ritmo molto più lento. Questa stima delle velocità del pensiero umano, concludono i ricercatori, suggerisce che i nostri cervelli potrebbero continuare a lavorare alla velocità di 10 bit al secondo anche se connessi a un'interfaccia neurale, smentendo così le fantascientifiche aspettative dei magnati della tecnologia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista History. Domande e risposte. Cos'erano i rolli e cosa rappresentavano per Genova? La Superba annotava sui pubblici registri le residenze nobiliari destinate a ospitare dignitari in visita diplomatica tra il XVI e il XVII secolo. Il sistema trasformò queste dimore private in magnifici palazzi di rappresentanza. Fuori da Genova forse sono poco noti, ma in realtà rappresentano uno dei capitoli più interessanti e peculiari della città della Lanterna. Il riferimento è ai rolli, un sistema unico che ha saputo coniugare lo sfarzo architettonico con le necessità diplomatiche della superba Repubblica di Genova. I rolli erano delle liste, precisamente dei registri pubblici, che catalogavano le residenze nobiliari più prestigiose della città. Questi palazzi, costruiti tra il XVI e il XVII secolo, erano destinati a ospitare le alte personalità in visita ufficiale a Genova, come ambasciatori, dignitari e sovrani stranieri. La città di Genova, ricca e potente durante il suo periodo repubblicano, non disponeva di un palazzo reale o di una residenza ufficiale in grado di ospitare convenientemente i visitatori illustri. Fu così che per evitare spese eccessive per la costruzione di strutture pubbliche, si decise di utilizzare le dimore private delle famiglie nobiliari. Questo sistema, formalizzato nel 1576, venne regolamentato dal governo genovese attraverso i rolli degli alloggiamenti pubblici. I palazzi furono divisi in diverse categorie, chiamate bussoli, in base alla loro magnificenza, ricchezza e capacità di ospitare. A seconda del rango dell'ospite, veniva sorteggiato un palazzo tra quelli iscritti nel bussolo corrispondente. Questi palazzi, capolavori di architettura rinascimentale e barocca, si affacciavano principalmente su via Garibaldi, strada nuova, via Balbi e via Cairoli, tre strade che rappresentano il cuore del centro storico genovese. Tra i più famosi troviamo Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Palazzo Doria Tursi, oggi sedi museali e istituzionali, che ospitano collezioni d'arte di grande pregio e raccontano la storia della città attraverso affreschi, arredi e opere d'arte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Tiberio, l'italiano che scoprì la penicillina prima di Fleming. Nel 1895 un italiano scoprì la penicillina, ma nessuno lo prese sul serio e il suo studio finì in un archivio polveroso. Di Giuliana Rotondi. Nessuno è profeta in patria e la storia di Vincenzo Tiberio 1869-1915 lo conferma. 35 anni prima di Alexander Fleming, lo studioso italiano pubblicò osservazioni molto precise sul potere battericida delle muffe sulla rivista italiana Annali di Igiene Sperimentale 1895. Come mai allora il nostro connazionale fu ignorato, mentre Fleming, per la medesima scoperta, venne insignito addirittura del Nobel per la medicina. Figlio di buona famiglia, Vincenzo Tiberio frequentava la facoltà di medicina di Napoli, quando, ospite a casa degli zii ad Arzano, in provincia di Napoli, notò che il pozzo usato per le necessità domestiche incideva sulla salute di tutti. Ogni volta che veniva ripulito dalle muffe, gli inquilini avevano infezioni intestinali che cessavano solo quando le muffe ricomparivano. Il ragazzo iniziò a raschiare le muffe con una spatolina. Non solo, le portò in laboratorio per analizzarle e le catalogò una a una. Farlo non fu difficile. In quegli anni frequentava l'Istituto di Igiene di Napoli. Tiberio non si limitò ad osservare il fenomeno, ma si dedicò anche alla sperimentazione. Dopo aver ottenuto i primi risultati in laboratorio, individuò un terreno di coltura adatto ed estrasse un siero concentrato di quello che può essere considerato un antesignano degli antibiotici. Lo iniettò in alcune cavie precedentemente infettate e attese. I topi di laboratorio guarirono. A questo punto mancava solo la sperimentazione sull'uomo e la messa in produzione dell'antibiotico. Le sue ricerche in facoltà suscitarono poco interesse e soltanto nel 1895, dopo la laurea, pubblicò la sua ricerca dal titolo «Sugli estratti di alcune muffe» negli Annali di Igiene Sperimentale, una delle più importanti riviste scientifiche italiane dell'epoca. Scriveva Tiberio: «Ho voluto osservare quale azione hanno sugli schizomiceti i prodotti cellulari, solubili in acqua, di alcuni ifomiceti comunissimi, Penicillinum glaucum, Mucor mucedo e Aspergillus flavescens. Per le loro proprietà, le muffe sarebbero di forte ostacolo alla vita e alla propagazione dei batteri patogeni». Purtroppo però il nostro paese, da poco diventato nazione, era la periferia del mondo scientifico del tempo. Gli Annali di Igiene Sperimentale era una rivista di nicchia nel panorama internazionale e la comunità scientifica italiana si dimostrò assai poco lungimirante. Le conclusioni di Tiberio furono derubricate a semplici coincidenze e il fascicolo archiviato in uno scaffale dell'Istituto di Igiene, dove rimase per 60 anni, riscoperto solo 40 anni dopo la morte. Oltre Manica, le cose andarono diversamente. Quando 35 anni dopo, nel 1929, Alexander Fleming annunciò la sua scoperta al Medical Research Club di Londra, la comunità scientifica inglese intuì immediatamente il potere rivoluzionario di quelle muffe, che potevano essere il primo passo per la creazione di un farmaco, in grado, almeno in linea teorica, di guarire da tubercolosi, broncopolmoniti, infezioni postoperatorie e soprattutto ferite di guerra. Nei 12 anni successivi, gli studi sulla penicillina proseguirono grazie al cosiddetto gruppo di Oxford, composto dall'australiano Howard Florey e dall'ebreo tedesco Ernest Chain. Nel 1940 fu possibile condurre le prime sperimentazioni. Tutte diedero ottimi risultati e il primo uso che si fece della penicillina, mentre infuriava la Seconda Guerra Mondiale, fu proprio sui campi di battaglia. Non a caso, già 2 anni dopo, nel 1943, la produzione a uso militare dell'arma segreta, come veniva chiamata la penicillina, ebbe un'impennata. L'epilogo della storia è risaputo. Nel 1945, a guerra finita, Fleming, Florey e Chain furono insigniti del premio Nobel per la medicina e la fisiologia. Nello stesso anno, in Europa, la penicillina sarà distribuita nelle farmacie anche ad uso civile. E Tiberio? Lui morì nel 1915, ad appena 46 anni, stroncato da un infarto. Deluso dalla tiepida accoglienza delle sue ricerche, dopo la sua scoperta, incompresa, abbandonò l'università. Partecipò al concorso per medico nel Corpo Sanitario Marittimo e si arruolò nella Marina Militare, rinunciando alla carriera accademica. Oggi, sulla facciata della sua casa natale a Sepino, in provincia di Campobasso, una lapide lo ricorda così: primo nella scienza, postumo nella fama.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Sogni. Così di notte ci prepariamo ad affrontare il giorno dopo. È ancora un mistero che gli scienziati non hanno completamente decifrato, il motivo per cui sogniamo. Ma oggi si tende a pensare che i sogni sarebbero una sorta di allenamento, nel quale il nostro cervello simula minacce e strategie di sopravvivenza per non farci soccombere davanti a pericoli reali. Di Rossana Rossi. Che stiamo volando a mezz'aria, cadendo da un edificio di 20 piani o avendo una relazione romantica con il vicino di casa, i sogni possono trasportarci in un mondo surreale, dal quale logica e ragione sono escluse. Alcune parti del sogno sembrano realistiche, ma altre sono frutto della nostra immaginazione. Il perché è un mistero. Le esperienze oniriche sono infatti tra gli aspetti più misteriosi e ancora non perfettamente conosciuti delle neuroscienze. Nel suo libro L'interpretazione dei sogni, il fondatore austriaco della psicoanalisi Sigmund Freud teorizzava che rappresentino la realizzazione di un desiderio represso, censurato dal proprio senso etico, e che il loro studio fornisca una pista per comprendere la mente inconscia. All'epoca di Freud, l'analisi dei sogni svolgeva un ruolo chiave nella psicoanalisi. Ma oggi la loro importanza è stata ridimensionata. Il problema di base è che i sogni non possono essere quantificati e sono del tutto soggettivi. Non possiamo misurarli e senza misure oggettive e affidabili la loro comprensione è solo un'attività speculativa. Lo psichiatra statunitense Alan Hobson respinge, per esempio, l'idea che i sogni esprimano significati profondi o nascosti. Suppone invece che non siano necessariamente connessi al vissuto, ma piuttosto casuali impulsi neuronali generatori di immagini alle quali il cervello cerchi di dare un senso logico. Purtroppo, ed è frustrante, oggi non siamo ancora sicuri del perché sogniamo. A un certo livello, i sogni probabilmente ci aiutano a elaborare informazioni in relazione con la formazione della memoria. Parte di questa elaborazione potrebbe comportare operazioni di pulizia e la rimozione di una specie di spazzatura mentale. Lo psicologo cognitivo finlandese Antti Revonsuo ritiene che i sogni siano destinati a prepararci alle situazioni della vita reale che potremmo incontrare nel nostro futuro. Ha quindi proposto quella che oggi è conosciuta come la teoria della simulazione della minaccia durante il sogno. I sogni sarebbero il modo attraverso cui il cervello mette alla prova diverse strategie di sopravvivenza, senza doversi difendere da una minaccia reale. La coscienza onirica sarebbe quindi un meccanismo di difesa evolutivo per la specie umana, che trova una base biologica nella necessità di sperimentare eventi potenzialmente pericolosi nella vita reale. È come se durante la notte il cervello operasse delle simulazioni della realtà sociale per permetterci di affrontare meglio le situazioni che si presentano quando si è svegli. Sognare è semplicemente pensare, ma in uno stato cerebrale diverso, aggiunge Barrett, professore di psicologia ad Harvard. Negli stati onirici, le aree visive del cervello e i centri emotivi sono molto più attivi, mentre la logica lineare e le aree linguistiche sono ridotte. Non pensiamo con tante parole, bensì con immagini, narrazioni semplici ed emozioni. I sogni ci danno un'idea diversa su come fare le cose, perché ci aiutano a pensare fuori dagli schemi e a risolvere problemi anche andando contro il buon senso convenzionale. Soltanto oggi si sta iniziando a rivelare la complessità di questo mondo segreto. Fino alla metà del secolo scorso, le neuroscienze non avevano ancora studiato il cervello mentre dorme. La svolta avvenne il 4 settembre 1953, quando sulla rivista Science uscì un articolo di due fisiologi statunitensi che riferivano il risultato di alcune loro ricerche pionieristiche. Utilizzando un elettroencefalogramma per registrare l'attività elettrica del cervello di un gruppo di soggetti addormentati, i due ricercatori si erano proposti di osservarne le variazioni nel sonno. Durante uno di questi esperimenti avevano notato che a intervalli i soggetti mostravano atonia muscolare, un incremento della variabilità della frequenza cardiaca e un'attività cerebrale intensa, simile a quella della veglia, nonostante fossero profondamente addormentati. Tale attività si verificava in modo regolare nel corso della notte ogni 90 minuti circa. Constatarono inoltre che durante tale attività i loro occhi si muovevano rapidamente sotto le palpebre chiuse. Dal termine inglese rapid eye movement a quella fase fu dato il nome di sonno REM. Uno degli aspetti più affascinanti fu tuttavia la constatazione di una stretta associazione temporale di questa fase con i sogni. Infatti, se risvegliate durante il sonno REM, il 75% delle persone coinvolte negli esperimenti era in grado di riferire vivide e dettagliate esperienze oniriche. Svegliando invece i volontari fuori da questo periodo di attività oculare, il cosiddetto non REM, solo il 17% diceva di stare sognando. Il sonno REM, in particolare, divenne un argomento di grande interesse per gli scienziati, tanto che alcuni arrivarono a considerarlo come un terzo stato dell'essere. Ulteriori studi hanno infatti rivelato che nel sonno REM il nostro cervello è incredibilmente attivo e alcune sue aree coinvolte nei processi decisionali, nelle emozioni e nella memoria sono addirittura più attive rispetto allo stato di veglia. Un team di neuroscienziati degli USA, Italia e Svizzera sostiene di aver individuato la scena finora segreta di tutte le nostre allucinazioni notturne. La nuova ricerca ha evidenziato come in assenza di sogni tutto il cervello funziona a bassa velocità ed è attraversato da onde cerebrali a bassa frequenza, segno della sua inattività. Quando sopraggiunge un sogno, nella regione parieto-occipitale della corteccia, situata nella parte posteriore dell'encefalo, le onde lente diminuiscono, il che è un segno di attivazione neuronale. È in questa zona calda della corteccia che si svolgono tutti i sogni. Quest'area comprende molte strutture cerebrali dedicate a nutrire le esperienze oniriche, aree dell'udito, della visione o dei ricordi autobiografici. Ma può anche mobilitare altre regioni del cervello, deputate a elaborare le sue trame, come quelle specializzate nei dialoghi, nelle sensazioni di movimento o nel riconoscimento dei volti, creando una geografia cerebrale finora insospettata. Ecco i 10 sogni più comuni con una possibile interpretazione psicologica. Cadere nel vuoto potrebbe riflettere la paura di perdere il controllo o una situazione di stress emotivo. Tornare a scuola. Doversi impegnare di nuovo a imparare potrebbe riflettere un certo disagio riguardo al nostro posto nella gerarchia del lavoro o nella vita in generale. Arrivare impreparati a un esame. Curiosamente, sono le persone di maggior successo quelle che fanno più spesso questo tipo di sogno. Forse il subconscio sta insinuando che non si può essere giudicati solo in base ai successi ottenuti. Morte di una persona cara. Anche se può turbare, può semplicemente riflettere la nuova dinamica di una relazione. Il tradimento del partner, lungi dal rivelare una tresca segreta, potrebbe riguardare un problema nel rapporto di coppia. Essere inseguiti può rappresentare la necessità di affrontare una responsabilità che si preferirebbe evitare. Denti che cadono. Avrebbe a che fare con un cattivo rapporto con il proprio corpo, come un aumento di peso o la paura di invecchiare. Dimenticare le battute su un palcoscenico potrebbe dipendere dalla paura di essere inadeguati nei confronti delle aspettative sociali. Annegare questa sensazione può significare che le emozioni stanno prendendo il sopravvento sulla componente razionale della mente. Un personaggio famoso. La sua presenza può incarnare una qualità o una caratteristica della personalità che si vuole acquisire o sviluppare, ma anche indicare un bisogno di approvazione o di riconoscimento da parte di altri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra,
6: di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone, continua Raya. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. Ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra calli e canali. Di Vannina Patanè. Nel sestier di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini, dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere, ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia. Il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Française, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: l'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza. L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione. Un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino ed interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su tre livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo d'Allorio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pitture a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati, sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.

0: 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Tra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale, sui disegni del padre, consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte, progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi, per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semi-ellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra, l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta Porta Regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette Ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi, che raffigurano le 7 vie di Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio, che in realtà è di 12 metri. In alto, il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini, suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole, e al centro, sopra la Porta Regia, una scena di Corsa delle Bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Male d'amore di Ángeles Mastretta. Traduzione di Silvia Meucci, Giunti Editore 2004. Letto da Donatella Cattaneo per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Emilia vuole essere viva e libera. Dai genitori ha ereditato la passione per la medicina e per la letteratura, dalla zia l'anticonformismo e la fedeltà ai propri ideali, ma anche agli impulsi del cuore. Emilia vive la rivoluzione messicana, cura le vittime della guerra, ma soprattutto vive la sua duplice storia d'amore e di bigamia. Incantata dal rivoluzionario Daniel fin dall'adolescenza, intreccia con lui una vicenda di legami e abbandoni in cui la magia sensuale che li afferra ad ogni incontro non scema con gli anni. Buon ascolto.
3: Diego Sauri era nato in una piccola isola che ancora oggi affiora nel Caribe messicano. Un'isola intrepida e solitaria, dove l'aria è una sfida continua di aromi intensi e carichi di ventura. A metà del XIX secolo tutta la terraferma o galleggiante in quel lembo naturale apparteneva allo stato dello Yucatan. Le isole erano state abbandonate per le continue scorrerie dei pirati che attraversavano la pace di quei mari e le loro venti sfumature d'azzurro. Soltanto dopo il 1847 gli uomini fecero ritorno a quelle spiagge. L'ultima ribellione dei Maya contro i bianchi che occupavano quel territorio fu lunga e sanguinosa, come poche nella storia del Messico. Uniti attorno al culto misterioso di una croce dotata del dono della parola e armati di macete e fucili inglesi, i Maya si lanciarono contro tutti coloro che abitavano la selva e le coste su cui un tempo regnavano i loro antenati. Per sfuggire a quel massacro, che prese il nome di guerra di casta, molte famiglie si spinsero fino alle spiagge bianche e al cuore verde dell'isola delle donne. Appena sbarcati, i nuovi abitanti, creoli e meticci, gente che discendeva da viaggiatori incalliti e da incroci azzardati e che non aveva altro da difendere che la propria vita, stabilirono che ognuno sarebbe diventato padrone della terra che fosse stato in grado di dissodare. E fu così che, strappando erbacce e rovi, i genitori di Diego Sauri si impossessarono di un tratto di spiaggia diafana e di una lunga frangia di terra a metà della quale costruirono la casupola dove sarebbero nati i loro figli. Il primo colore che videro gli occhi di Diego Sauri fu l'azzurro, perché tutto attorno alla casa era azzurro o trasparente come la gloria stessa. Diego crebbe tra corse per di fiato nella selva e caprioli su quella spiaggia irresistibile, accarezzato dall'acqua di onde chete come un pesce tra altri pesci gialli e lilla. Crebbe luminoso, bello, ammantato di sole ed erede di un'inquietudine inspiegabile. Su quell'isola i suoi genitori avevano trovato la pace, ma qualcosa in lui sembrava covare una guerra in un luogo lontano da lì. Sua nonna diceva che i loro antenati erano sbarcati sulla penisola a bordo del proprio brigantino e spesso Diego aveva sentito suo padre risponderle con un misto di orgoglio e celia, perché erano dei pirati. Chissà, da quale passato lo aveva ereditato, ma il ragazzo in cui si era trasformato Diego Sauri desiderava con tutta l'anima un orizzonte che non fosse limitato dall'acqua. Si era già trasformata in passione la dote di guaritore che il padre aveva scoperto in lui, ancora bambino, quando era stato sorpreso mentre rianimava di nascosto i pesci boccheggianti che erano stati portati a casa per la cena. A 13 anni aveva assistito la madre nel travaglio del suo parto più difficile e in quell'occasione aveva dimostrato una destrezza manuale e un sangue freddo tali che altre donne in balia di un'analoga incertezza avevano cominciato a ricorrere a lui. Non possedeva altra scienza che il proprio istinto, ma era saggio e calmo come un sacerdote maya e chiedeva aiuto alla Vergine del Carmine come a Ixchel, la dea che presiedeva alle nascite. A 19 anni Diego sapeva tutto quello che sull'isola era possibile sapere di erbe e pozioni. Aveva letto fino all'ultimo libro capitato da quelle parti ed era il nemico più agguerrito di un uomo che spesso faceva irruzioni su quelle spiagge carico di denaro che puzzava di sangue e paura. Fermin Mundaka Marechaga era trafficante di armi. Traeva grandi profitti dall'interminabile guerra di casta e si riposava dei suoi affari pescando e pavoneggiandosi tra i pacifici abitanti dell'isola. Per Diego tutto ciò costituiva un motivo più che sufficiente per considerarlo un nemico, ma in qualità di giovane guaritore purtroppo conosceva anche un'altra storia. Una notte qualcuno portò fin sulla soglia di casa sua una donna dal volto devastato che era stata vista a fianco di Mundaka. Il corpo era pieno di contusioni e dalle viscere non fuoriusciva neppure un suono, forse anche un lamento. Diego la curò, non la tenne in casa con i suoi genitori finché lei non riuscì nuovamente a camminare senza paura e a guardarsi il viso senza ricordare. E allora la mise sul primo veliero che salpò dall'isola. Prima di salire sulla piccola imbarcazione, lei scrisse sulla spiaggia fine e argentata la parola Ahxok, che in maya significa squalo. Così veniva chiamato Fermin Mundaka, l'uomo che vendeva ai maya le armi e al governo le navi su cui trasportare le truppe che li combattevano. Poi quella donna pallida e timida aprì la bocca per la prima e ultima volta e disse «Grazie». Quella stessa notte 5 uomini sorpresero Diego Sauri lungo il tragitto che percorreva ogni giorno per visitare i suoi malati. Lo picchiarono fino a ridurlo in brandelli. Gli legarono mani e piedi e gli ruppero la bocca con la quale però fece in tempo a insultarli prima di chiudere gli occhi che avrebbero custodito per sempre l'immagine di una luna immensa, burlona e giarla, simile al sorriso di un dio. Quando riuscì a chiedersi di nuovo cosa gli stesse succedendo, sentì scorrere l'acqua sotto la cella in cui era rinchiuso. Era a bordo di una nave, diretta chissà dove, e invece di cadere in preda al panico fu preso dalla curiosità. Nel peggiore dei casi si stava dirigendo verso il mondo. Non seppe mai quanti giorni passò in quella prigione. Una notte, un'altra e molte altre gli scorsero addosso fino a fargli perdere il senso del tempo. La nave aveva già attraccato in più di 5 porti, quando l'uomo, che tutti i giorni gli portava un boccone di cibo, gli aprì la porta. «So here we are», gli disse quel gigante fulvo, guardandolo con tutta la pietà di cui era capace. Here stava per un gelido porto dell'Europa del Nord. Dopo molti anni e numerosi apprendistati, Diego Sauri tornò in Messico, come chi torna a se stesso e non si riconosce. Sapeva parlare 4 lingue, aveva vissuto in 10 paesi diversi, aveva lavorato come assistente di medici, ricercatori e farmacisti, aveva percorso strade e musei fino a memorizzare i Dedali di Roma e le Calli di Venezia. Era un cosmopolita e un eccentrico, ma aveva un unico desiderio, che la sua ultima avventura lo conducesse per mano alla stessa minestra, sotto lo stesso tetto, per tutto il tempo che gli restava da vivere. Aveva soltanto 27 anni il pomeriggio in cui sbarcò, nel tiepido calore di una brezza in cui riconobbe la sua anima. Il porto di Veracruz era simile alle sue isole e lo benedisse, sebbene la terra fosse scura e le acque torbide. Basta non abbassare lo sguardo, pensò, per sentirsi di nuovo a casa. Camminando spedito si addentrò nel porto e nel suo trambusto confuso il caldo. Si diresse fino alla piazza e varcò la soglia di un'osteria chiassosa e accogliente che sprigionava un aroma di caffè appena tostato e di pane caldo, di tabacco e di anice. In fondo a quella gradevole confusione, tra gente che parlava veloce e osti che andavano e venivano come sospinti da un vento incessante, ecco gli occhi di Josefa Veitia. Da troppo tempo ormai Diego inseguiva il proprio destino per non accorgersi che era sul punto di trovarlo. Aveva camminato per tutti quegli anni, per tutto quel mondo, perché la vita lo riportasse indietro e gli restituisse il futuro nello stesso meridiano in cui gli aveva carpito il passato. Fu per questo che si avvicinò senza esitazioni al tavolo di quella donna. Josefa Veitia era andata da Puebla a Veracruz con sua madre e sua sorella Milagros per aspettare una nave proveniente dalla Spagna con la quale doveva arrivare lo zio Miguel Veitia, il fratello minore di suo padre. Questi aveva avuto la meravigliosa idea di affidargli la propria famiglia. Prima di tradirla con la sua morte, all'epoca in cui Josefa aveva 12 anni, Milagros 17, e la loro madre, quell'età ambigua ed eterna che le donne assumono quando decidono di non essere più tali. Lo zio Miguel Veitia viveva 6 mesi a Barcellona e 6 a Puebla. In ciascuna delle due città dedicava buona parte del tempo a parlare degli affari, dei grattapacapi che lo tenevano occupato. Nell'altra, la sua vita era serafica e piacevole come un'eterna domenica. Il lunedì si trovava sempre dall'altra parte del mare. Secondo quanto vennero a sapere le Veitia, quel pomeriggio in Spagna, 2 settimane prima, era stata proclamata la Repubblica e i sentimenti liberali dello zio lo avevano trattenuto lì fino a quando i festeggiamenti si erano tramutati in noia. Chissà cosa succederà in Spagna, disse alle donne Diego Sauri dopo essersi seduto con loro, come se fosse un vecchio conoscente. E come se niente fosse, prese a raccontare della febbre repubblicana di alcuni spagnoli e a dissertare sulle simpatie anarchiche di molti altri. Sono quasi sicuro che tra un anno saranno di nuovo lì a onorare un altro re, profetizzò con il tono appassionato che gli aveva sempre suscitato la politica, combattendo però, mentre parlava, con una passione più concreta delle sue profezie. Nel dicembre del 1874 gli spagnoli proclamarono re Alfonso XII e Diego Sauri sposò Josefa Veitia nella chiesa di San Domingo, che ancora oggi sonnecchia a 2 isolati dalla piazza principale della nobilissima città di Puebla. Travolti dal tumulto della vita, i Sauri si godettero 10 anni di tranquillo e armonioso matrimonio, senza che il caso o la fortuna regalasse loro la sorpresa di un figlio. All'inizio erano stati così occupati da loro stessi che non avevano avuto il tempo di essere turbati dal fatto che gli euforici incontri quotidiani non avessero altra conseguenza se non la pace dei loro corpi. Cominciarono a interrogarsi sulla possibilità di un figlio soltanto quando arrivarono a conoscersi così bene che lui a occhi chiusi poteva richiamare alla memoria la forma e le dimensioni di ciascuna delle minute pulitissime unghie con cui terminavano i piedi di sua moglie. E lei poteva ripercorrere a memoria l'esatta distanza tra la bocca e la punta del naso del marito, tracciando nell'aria con il dito le curve del suo profilo. Josefa sapeva che la bianca fila di denti del sorriso di Diego Sauri, sebbene a prima vista potesse sembrare omogenea, aveva una sfumatura diversa per ciascun dente. E lui sapeva che sua moglie, oltre a essere una specie di dea governata dalle leggi di un'armonia profonda, aveva il palato alto e tonsille invisibili. Forse restavano minimi particolari sconosciuti, ma non erano molti di più di quelli che ciascuno ignora di se stesso. Così si misero alla ricerca di un figlio in grado di raccontare loro ciò che neppure immaginavano sui propri desideri e sulla propria stirpe. Sicuri di aver fatto, senza successo, tutto il necessario per generare, decisero di tentare quello che ai loro occhi era sempre sembrato inutile: bere infusioni di un'erba chiamata Damiana, da Josefa Veitia e Tornera diffusa dalla conoscenza botanica di Diego Sauri, fino a contare le lune per sapere quali fossero i giorni fertili di Josefa, ed enfatizzare così la passione dei loro corpi, talmente impegnati da diventare più zelanti e precipitosi del solito. Tutto questo con l'ausilio delle visite e dei consigli del dottor Octavio Cuenca, un medico di cui Diego era diventato amico intimo il primo crepuscolo che aveva trascorso nella città di Puebla, e al quale, dopo i tanti anni e le molte scoperte condivise, voleva bene come un fratello dotato di grande autorità e forza intellettuale. Da quando la prima mestruazione aveva sorpreso la sua precoce adolescenza, un maggio fiero e avventuroso, fino a quel momento Josefa Veitia aveva ricevuto le incursioni rosse sempre nell'ultimo quarto di luna calante, così che 13 giorni dopo quella luna Diego Sauri chiudeva per 3 giorni la bottega della farmacia e non leggeva neppure i giornali. Riposavano dal loro intenso lavoro di procreazione soltanto per permettere a Josefa di bere sorsi abbondanti di un'acqua in cui era stato fatto bollire il bulbo di alcuni fiori simili al giglio che l'erbivendola del mercato chiamava Oseoloxococitil, e suo marito Tigridia Pavonia. Aveva trovato il nome scientifico e la descrizione dei suoi effetti curativi nel libro di uno spagnolo che nel XVI secolo aveva percorso la Nuova Spagna facendo l'inventario delle piante usate dagli antichi messicani. Il suo cuore aveva cominciato a battere più velocemente nel leggere «Alcuni dicono che se la bevono le donne li aiuta a concepire». Allora ripose tutte le speranze nell'esperienza degli indios, perché cominciava a perderle in quella dei medici e nelle sostanze che preparava lui stesso in farmacia. Aveva preso e fatto prendere a sua moglie tutte le pillole che aveva trovato sulla faccia della terra e cominciava a sentirsi stanco di vivere appeso a speranze simili a ghiaccio che si raffreddavano persino il tepore dei giorni che quella città regalava loro. Vissero alcuni anni nello sconforto che i loro corpi, così abili a trovarsi, non lo fossero altrettanto per smettere di pensare soltanto a se stessi, finché, all'alba di un 13° giorno, Josefa si vestì. Quando suo marito si svegliò pronto al dovere di darle un figlio, trovò vuoto il luogo che lei intiepidiva con il suo corpo nel lato sinistro del letto. «Non gioco più», disse quando vide entrare in cucina Diego che la stava cercando con l'espressione di sconcerto ancora dipinta sul volto. «Riapri pure la farmacia. Diego Sauri era uno di quegli strani uomini che rispettano senza fare domande le decisioni dell'autorità divina incarnata dalla moglie. Gli era costato molti anni di studio raggiungere la sua condizione di agnostico ed era riuscito addirittura a convincere Josefa che Dio era un desiderio degli uomini, ma contava sullo Spirito Santo, di cui avvertiva la presenza tra le pieghe della mente di quella donna. Per questo si vestì e scese, a dimenticare le sue pene tra gli alambicchi, i bilancini e gli odori della farmacia al primo piano della casa. Non le chiese più nulla fino a molti giorni dopo. Un'alba, quando la luce cominciava a penetrare l'oscurità dell'alcova, Diego osò chiederle se voleva fare l'amore per il mero gusto di farlo. Josefa annuì, recuperò la pace e non si parlò più del bambino. A poco arrivarono quasi a credere che fosse addirittura meglio così. Nel 1892 Josefa Veitia era una donna di oltre 30 anni che si era abituata a camminare con la schiena orgogliosamente eretta di una ballerina di flamenco, che si svegliava sempre con un nuovo progetto in testa e si addormentava solo dopo averlo portato a termine, la cui ora del desiderio coincideva con quella del marito, al quale non negava mai il piacere di sentirsi accompagnato nel gioco che tanti uomini giocano da soli. Negli occhi profondi e rotondi si annidava sempre una domanda e sul profilo delle sue labbra la pace contagiosa di chi non ha fretta di conoscerne la risposta. Portava i capelli raccolti sulla nuca altera, dove Diego amava posare un bacio a metà pomeriggio, quasi in anticipo della luce con cui il suo corpo nudo avrebbe illuminato il calar della notte. Come se tutto questo non bastasse, Josefa aveva anche il dono di sapere equilibrare la necessità delle parole con il bisogno del silenzio. Le conversazioni tra di loro non morivano mai, a volte parlavano fino a mezzanotte come due che si sono appena conosciuti, altre l'urgenza di raccontarsi l'ultimo sogno li svegliava all'alba. La notte in cui scoprì che la luna aveva raggiunto il doppio della grandezza che di solito aveva quando la prima macchia rossa sulla culotte candide le annunciava il tormento delle sue menorragie. Josefa iniziò la conversazione dicendo che aveva paura. Non conosceva niente di così puntuale come le sue agoniche mestruazioni. Erano le 11:15 di mattina quando le aveva sentite scorrere per la prima volta tra le gambe, un sabato 5 maggio in cui la città intera tremava di odore di polvere da sparo e orgoglio, poco prima che iniziasse la pantomima di una guerra con la quale si festeggiava la vittoria sull'esercito invasore francese, avvenuta molti anni addietro. Quando il rauco rintocco della campana maggiore della cattedrale aveva annunciato l'ora del combattimento, lei e sua sorella Milagros avevano iniziato ad agitare dal balcone i fazzoletti per salutare le truppe di soldati e il popolo armato che sfilavano in parata per andare a prendere posto nelle trincee e sulle scalinate dei templi. Il mondo di allora era abituato alla guerra e celebrava i grandi pericoli come fossero una vertigine. Poiché faceva parte di quel mondo, quando Josefa sentì il sangue scorrere improvvisamente lungo le cosce, invece di preoccuparsi si mise a girare in tondo gridando «Sono ferita, ma non ho intenzione di arrendermi». Quella notte in cielo brillava un quarto di luna calante. Da allora, nei 215 mesi successivi, la mestruazione le arrivò sempre puntuale, quando la luna era nel quarto calante. Per questo Josefa aveva esordito con un «ho paura» la notte in cui aveva visto arrivare la luna piena senza che neppure una sola goccia di sangue avesse ostruito il passo al desiderio procreatore. Alzando gli occhi, Diego Sauri smarrì lo sguardo nella contemplazione di sua moglie, mentre si lasciava riprendere da lei, che d'improvviso era passata dalla luna a rimproverargli la passione per il cumulo di menzogne pubblicate sui giornali. «Perché era soltanto colpa dei giornali», la sentiva dire, «ai quali dedicava una buona parte della sua vita. Se lui la ignorava da 3 giorni e aveva la mente offuscata dalla campagna contro la nuova rielezione del Presidente della Repubblica, Porfirio Diaz». Il dittatore era al comando da 7 anni, quando Diego aveva cominciato a ripetere che non poteva rimanere in carica ancora per molto, e da allora ne erano passati 9 senza che Josefa notasse la minima avvisaglia della sua caduta, a parte l'illusione con la quale suo marito si ostinava a prevederla. Temendo che tutti quei rimproveri non avrebbero mai avuto fine se lui non si fosse deciso a prestare ascolto alla storia della luna, Diego accettò di alzarsi e di abbandonare la sala da pranzo per uscire nella tiepida notte di giugno. Una luna immensa governava il mondo. «Avevano ragione gli antichi ad adorarla», disse mentre si sentì cingere dal corpo caldo e placido della moglie. «Vuoi farlo?» chiese. «Credo che tu l'abbia già fatto», disse la signora Sauri, e pronunciò queste parole con una malinconia tale che suo marito le lasciò la vita per scrutarla in volto e chiederle cosa diavolo fosse ciò che aveva già fatto. «Un figlio», disse Josefa con il fiato che le rimaneva tra le labbra. Fidandosi della rotondità assoluta del ventre che sua moglie alimentava, Diego Sauri affermò fin dall'inizio che vi erano custoditi i sogni ambiziosi di una bambina. Josefa gli chiese di non fare previsioni su ciò che non si poteva sapere, ma lui ribatté che sapeva tutto fin dal 5° mese e che lei perdeva tempo a intessere fili azzurri perché la creatura sarebbe stata una femmina e l'avrebbero chiamata Emilia, in onore a Rousseau e per renderla una donna intelligente. «E perché mai dovrebbe essere tonta se si chiamasse dei figlia?» chiese Josefa, accarezzando l'idea del nome della sua bisnonna. «Perché partirebbe dall'errore di credersi figlia di Dio e non di figlia nostra, e questa figlia è nostra». «Fino a quando non farà capolino», argomentò Josefa, che aveva trascorso buona parte della gravidanza in preda al timore che quel pomeriggio le sfuggisse.

0: Avete ascoltato un estratto da Male d'amore di Ángeles Mastretta, traduzione di Silvia Meucci, Giunti Editore 2004, letto da Donatella Cattaneo per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La politica espansionistica giapponese in Asia, iniziata nel 1931 con l'occupazione della Manciuria e proseguita nel 1937 con l'invasione della Cina, deteriorò i rapporti tra il paese del Sollevante e gli Stati Uniti. Il presidente Roosevelt, fin dal cosiddetto discorso della quarantena del 5 ottobre 1937 a Chicago, dimostrò la sua volontà politica di opporsi ai paesi aggressori sia in Europa sia in Asia. Nei mesi seguenti, il Giappone si avvicinò ulteriormente alle potenze dell'asse, firmando il 27 settembre 1940 il patto tripartito, considerato da Tokyo soprattutto un mezzo di pressione per frenare l'aggressività statunitense. Inoltre furono condotte ulteriori trattative con la Germania e il ministro degli esteri nipponico, Yusuke Matsuoka, intraprese un importante viaggio in Europa, durante il quale incontrò nel marzo del 1941 Adolf Hitler, che sollecitò una spinta offensiva giapponese verso sud contro le potenze anglosassoni, ma non informò il diplomatico dei progetti tedeschi di offensiva generale contro l'Unione Sovietica. Quindi Matsuoka, ignaro dei piani tedeschi, in aprile si incontrò a Mosca con Stalin e Molotov e dopo difficili trattative firmò il 13 aprile, su istruzione di Tokyo, un trattato di non aggressione con l'Unione Sovietica, che riduceva la pressione sovietica sulla Manciuria e liberava forze nipponiche per la spinta verso sud. Nella riunione di collegamento del 25 giugno e poi in quella decisiva del 2 luglio, i capi politico-militari del Giappone mostrarono dubbi sulla vittoria totale della Germania contro l'Unione Sovietica. Essi quindi adottarono il piano di espansione nel sud-est asiatico, il cosiddetto progetto di politica nazionale, approvato dall'imperatore Hirohito lo stesso giorno e che prevedeva di non intervenire nella guerra tedesco-sovietica, ma di estendere il dominio giapponese a sud per acquisire importanti materie prime strategiche, isolare completamente la Cina e creare la sfera di coprosperità della Grande Asia orientale. Il 26 luglio 1941 gli Stati Uniti, in risposta all'invasione giapponese dell'Indocina meridionale, dichiararono l'embargo su tutti i prodotti petroliferi, sui metalli e su altre merci strategiche e il congelamento di tutti i beni giapponesi nel proprio territorio, seguiti in questo dalla Gran Bretagna e dal governo olandese in esilio a Londra, vietando inoltre alle imbarcazioni giapponesi il transito attraverso il canale di Panama. L'embargo petrolifero fu rigidamente rispettato. Il provvedimento di embargo mise in grave difficoltà i dirigenti nipponici. L'ammiraglio Nagano, durante un incontro con l'imperatore il 31 luglio, si mostrò pessimista sulla possibilità di sconfiggere gli Stati Uniti, ma evidenziò che le riserve di petrolio sarebbero durate solo 2 anni e in caso di guerra 1 anno e mezzo, sottolineando quindi la necessità di iniziare la guerra al più presto. Inoltre, uno studio del Ministero della Guerra calcolò che le scorte di petrolio si sarebbero comunque esaurite prima dei 3 anni, ritenuti necessari per portare a termine la campagna in Cina, il che rendeva decisivo impadronirsi delle risorse energetiche delle Indie orientali olandesi. Anche in caso di danneggiamento degli impianti petroliferi, i giapponesi ritenevano di poterli rimettere in funzione prima dell'esaurimento delle scorte, consentendo di completare la conquista della Cina. Impadronendosi di tutta quella regione, compresa la Malacca, il Giappone sarebbe anche entrato in possesso dei 4/5 della produzione mondiale di gomma e dei 2/3 della produzione di stagno, il che avrebbe provocato un duro colpo per i suoi avversari. Qualora gli Stati Uniti non avessero voluto recedere dalla loro decisione, il Giappone avrebbe dovuto scegliere fra 2 alternative. Lasciar cadere tutte le sue ambizioni, con il forte rischio di rivolte interne, o impadronirsi con la forza del petrolio necessario
per combattere una lunga guerra contro le potenze occidentali. Continuando la campagna in Cina, ma rinunciando all'Indocina come richiesto dagli Stati Uniti e dalle altre potenze europee, sarebbe stato possibile mitigare gli effetti dell'embargo. Ma adottare una situazione del genere avrebbe significato indebolirsi e quindi vedere ridotta la propria capacità di resistere ad ulteriori pretese statunitensi. Indipendentemente dagli sviluppi politico-diplomatici e dall'andamento delle trattative con gli statunitensi, lo Stato Maggiore della Marina giapponese aveva iniziato a pianificare un possibile attacco alle Hawaii, fin dalla primavera del 1940, allorché il viceammiraglio Yamamoto era stato promosso ammiraglio e nominato comandante in capo della flotta combinata. All'inizio del 1941, l'ammiraglio, coadiuvato dal controammiraglio Onishi, presentò un primo progetto dettagliato per la cosiddetta operazione Hawaii, l'attacco a sorpresa alla base statunitense di Pearl Harbor. Yamamoto, cosciente della superiorità di risorse materiali e industriali degli Stati Uniti nel caso di conflitto prolungato, riteneva indispensabile sferrare un colpo decisivo alla flotta principale statunitense per decidere l'esito della guerra fin dal primo giorno. L'ammiraglio prevedeva di attaccare con l'intera flotta delle portaerei pesanti giapponesi che si sarebbero avvicinate alle Hawaii dopo essersi rifornite di carburante in mare. In un primo momento Yamamoto considerò anche la possibilità di effettuare un attacco quasi suicida di sola andata, con decollo degli aerei a grande distanza con eventuali ammaraggi d'emergenza. Ma questi progetti vennero poi abbandonati a favore del piano del comandante Genda e del controammiraglio Onishi, esperti di tecnica aeronavale, che proposero di sferrare l'attacco dopo essersi avvicinati con le portaerei il più possibile alla base di Pearl Harbor, per attaccare con bombardieri e aerei siluranti, cercando soprattutto di affondare le portaerei nemiche. La data dell'attacco fu determinata considerando una serie di fattori. I giapponesi sapevano che l'ammiraglio Kimmel rientrava sempre a Pearl Harbor con la sua flotta per il fine settimana e che quando le navi erano in porto, molti uomini scendevano a terra, il che non poteva che diminuire l'efficienza degli equipaggi a bordo. La scelta ricadde quindi su una domenica. Inoltre, dato che dopo la metà di dicembre, a causa del monsone, le condizioni atmosferiche del mare avrebbero reso difficoltosi gli sbarchi anfibi nella Malacca e nelle Filippine, le operazioni avrebbero dovuto iniziare prima di quella data. L'8 dicembre, secondo l'ora di Tokyo, domenica, alle Hawaii, ci sarebbe stata la luna nuova e la conseguente oscurità notturna avrebbe aiutato le portaerei ad avvicinarsi di nascosto al loro obiettivo. Grazie al lavoro delle spie, per il giorno 5 i comandanti giapponesi furono informati che l'Oklahoma e la Nevada erano arrivate al porto hawaiano e che la Lexington, con 5 incrociatori leggeri, era partita. Il numero totale delle navi presenti nel porto tra il 5 e il 7 dicembre era quindi di 8 corazzate, 2 incrociatori pesanti, 16 cacciatorpediniere e 6 incrociatori leggeri. La Utah e una nave appoggio idrovolanti fecero ritorno alla base prima del 7 dicembre. Un altro rapporto segreto mostrò che non erano stati montati palloni frenati, né era stato imposto l'oscuramento notturno. Le reti antisiluro non erano state posizionate e non vi erano segni di pattugliamenti aerei. Solo l'Enterprise si trovava in mare aperto per delle manovre. Il 19 novembre, il contingente di sommergibili lasciò la base navale giapponese di Kure con 5 sommergibili tascabili a rimorchio. Le formazioni d'assalto si riunirono nella baia di Itokapu e da lì partirono alle ore 6 del 26 novembre 1941, con destinazione Pearl Harbor. Il 2 dicembre la squadra navale giapponese in navigazione ricevette da Tokyo il messaggio in codice
che segnalava che le trattative non avevano ottenuto risultati e che quindi la missione di attacco alle Hawaii era confermata. Su tutte le unità entrò in vigore l'oscuramento. I tempi dell'attacco erano stati calcolati in modo che i primi aerei giapponesi sarebbero giunti sull'obiettivo mezz'ora dopo che l'ambasciatore giapponese a Washington avesse consegnato al segretario di Stato statunitense, Cordell Hull, la dichiarazione di guerra. Se da una parte salvaguardava l'immagine giapponese di fronte al mondo, giacché l'attacco sarebbe iniziato a stato di guerra formalmente dichiarato, dall'altra permetteva ai giapponesi di usufruire del fattore sorpresa, dato che l'esiguo tempo a disposizione degli statunitensi a Pearl Harbor non sarebbe stato sufficiente a consentire una difesa adeguata. Gli equipaggi, dopo essersi svegliati alle ore 5 del 7 dicembre, si prepararono. Alcuni piloti indossarono la tradizionale fascia Atimaki, bevvero il sake e pregarono sui piccoli altari shintoisti prima di salire a bordo dei loro velivoli. L'ammiraglio Nagumo fece decollare alle ore 5 tre idrovolanti dagli incrociatori Tone e Zikuma e dal sommergibile I-36 con il compito di sorvolare Oahu ed effettuare un'ultima ricognizione. Poi fece issare la bandiera di guerra Z e diede ordine di iniziare le procedure per i decolli. Gli aerei furono lanciati tra le 6 della prima ondata e le 7:15, seconda ondata, da un punto situato a 440 km a nord dell'obiettivo. Gli attacchi aerei furono progettati e coordinati dal capitano di fregata pilota Mitsuo Fuchida e dal capitano di fregata Minoru Genda. Le portaerei giapponesi avrebbero sferrato un attacco a tappe disuguali. Si sarebbero avvicinate al punto più prossimo all'obiettivo con il favore delle tenebre, ma dopo le operazioni di decollo, esse si sarebbero allontanate con una rotta diversa da quella di avvicinamento. Per essere raggiunte dagli aerei di ritorno da Pearl Harbor in una posizione più distante dall'obiettivo da cui erano partiti. Questo accorgimento consentiva una maggior probabilità di sfuggire ad un eventuale inseguimento da parte di aerei statunitensi. Gli aerei giapponesi avrebbero dovuto percorrere una tappa breve e una lunga, mentre gli aerei statunitensi avrebbero dovuto compiere due tappe lunghe di andata e ritorno. Erano previste due ondate di incursioni aeree ed una terza come riserva, nel caso in cui la ricognizione sull'obiettivo, dopo le prime due, ne avesse evidenziata la necessità. La prima ondata era costituita da tre gruppi distinti, per un totale di 183 velivoli.

Gli aerei decollarono alle ore 6, dalle portaerei poste nel punto di lancio a circa 440 km a nord di Oahu. E l'attacco ebbe inizio alle ore 7:55 ora locale. Alle ore 7:02 gli aerei della prima ondata furono avvistati dalla postazione radar di Opana Point, l'unica attiva delle 9 installate sull'isola, dove il soldato Elliot si stava addestrando sotto la supervisione del soldato addestratore Lockhart. I due radaristi alle 7:15 avvisarono il centro di Fort Shafter, dove la comunicazione fu passata al tenente pilota Kermit. Questi, privo di solida esperienza, ritenne che dovesse trattarsi di un gruppo di bombardieri statunitensi B-17, il cui arrivo era atteso a breve, e quindi fece rassicurare i due addetti al radar che avevano effettuato il rilevamento dal centralinista di turno, che tacitò le preoccupazioni dei due con la semplice frase: «Non preoccupatevi». La rotta di avvicinamento della prima ondata di attacco in effetti si discostava poco da quella lungo la quale i bombardieri statunitensi sarebbero dovuti arrivare. I primi attacchi giapponesi, sferrati alle ore 7:50 dai bombardieri Aiki D-31A Val del capitano di corvetta Takahashi, divisi in due gruppi, vennero portati contro la base aerea di Wheeler Field, e i 25 Val giapponesi, partiti dalla Zuitak, al comando del tenente di vascello Sakamoto, colsero completamente di sorpresa il nemico, i cui aerei erano tutti allineati allo scoperto sulle piste di volo, senza alcuna protezione. Il comandante della base, colonnello William Flood, fin dal 27 novembre aveva evidenziato il pericolo di una simile disposizione, ma il generale Short, preoccupato di non allarmare la popolazione con disposizioni da tempi di guerra e timoroso soprattutto di sabotaggi, aveva insistito per mantenere gli aerei ben raggruppati sulle piste di volo. I bombardieri giapponesi provenienti da nord, quindi, poterono attaccare senza difficoltà e senza opposizione i bersagli, ed in una dozzina di minuti colpirono con bombe da 250 kg gli hangar, le installazioni, il posto di comando della base e le caserme, oltre a bersagliare gli aerei statunitensi a terra con le mitragliatrici di bordo. Entro pochi minuti si unirono all'attacco anche i 14 caccia Zero, che contribuirono alle distruzioni. In pochi minuti la base fu devastata dalle esplosioni e dagli incendi. La seconda ondata, anch'essa suddivisa in tre gruppi, era composta da 167 velivoli e comandata dal capitano di corvetta Shikegazu Shimazaki, della portaerei Zuikak. Gli aerei decollarono alle ore 7:15. Il suo attacco ebbe inizio alle ore 8:55. Non vi fu una vera e propria interruzione tra la prima e la seconda ondata, ma solo una momentanea pausa, dove le difese statunitensi, inizialmente colte di sorpresa, poterono organizzarsi. La Nevada e la Olwyn riuscirono a prendere il mare, ma alle 8:55 circa la seconda ondata del comandante Shimazaki giunse presso Kaneohe con 54 bombardieri d'alta quota, 78 bombardieri in picchiata e 36 caccia. I bombardieri in picchiata del gruppo di Egusa ebbero non poche difficoltà nell'attacco al porto. Il loro obiettivo era quello di eliminare definitivamente le corazzate statunitensi, ma le difese non furono colte di sorpresa come con la prima ondata. Appena raggiunsero Oahu, le esplosioni della contraerea circondarono il gruppo creando scompiglio, tanto che Egusa decise di puntare a qualunque obiettivo a portata di tiro. Alle 9:05 fu colpita la New Orleans, poi furono colpiti anche i due cacciatorpediniere Cassin e Downs, posti in secca nello stesso bacino di carenaggio nel quale si trovava la corazzata Pennsylvania, ed entrambi presero fuoco.

0: In precedenza gli aerei ossiduranti avevano tentato senza successo di colpire le porte del bacino. Il tentativo di allargare il bacino stesso per contrastare l'incendio peggiorò le cose, innalzando ancora di più le fiamme, in quanto il carburante, essendo più leggero dell'acqua, galleggiava lambendo progressivamente le sezioni più alte degli scafi. Pochi istanti dopo la cassa inesplosa e colpita nel deposito munizioni. 4 bombe colpirono la Shaw, che si incendiò, e alle 9.07 la Pennsylvania, ammiraglia della flotta del Pacifico, fu colpita a dritta subendo lievi danni, ma contando 18 morti e una trentina di feriti. L'attacco di Pearl Harbor comportò importanti vantaggi per il Giappone. Neutralizzata temporaneamente la flotta del Pacifico, i giapponesi poterono portare avanti le operazioni senza serie interferenze navali, mentre la stessa forza d'attacco delle portaerei si rese disponibile per svolgere un ruolo di appoggio e copertura a Wok, nelle Indie olandesi e nell'Oceano Indiano. Durante l'attacco non fu possibile colpire le portaerei statunitensi, che invece costituivano l'obiettivo principale e che ebbero un ruolo decisivo nelle successive battaglie. L'attacco non aveva inoltre colpito i serbatoi di petrolio e le installazioni, la cui distruzione avrebbe molto ridotto la capacità statunitense di riorganizzarsi, in quanto Pearl Harbor era l'unica base nel Pacifico occidentale dotata delle strutture logistiche idonee ad ospitare l'intera flotta. In particolare, i due grandi bacini di carenaggio numero 1 e numero 2 erano intatti, così come i due minori a loro vicini ed il bacino galleggiante YFD2, il primo avendo resistito ai tentativi giapponesi di sfondare le paratie con la Pennsylvania, e i due cacciatorpediniere Cassin e Downs, ed il secondo essendo vuoto ed allagato al momento dell'attacco. Nel dry dock numero 2, subito dopo verrà ricoverata la Helena, silurata durante l'attacco. Infine, essendo stato sferrato di sorpresa, prima di una dichiarazione ufficiale, suscitò negli Stati Uniti un'ondata di indignazione e l'opinione pubblica si schierò totalmente al fianco del presidente Roosevelt, animata da una violenta collera nei confronti del Giappone. Disse il presidente americano Roosevelt:
1: ieri, 7 dicembre 1941, una data che entrerà nella storia come il giorno dell'infamia. Gli Stati Uniti d'America sono stati improvvisamente e deliberatamente attaccati dalle forze aeree e navali dell'Impero del Giappone.
0: L'attacco a Pearl Harbor e le operazioni concomitanti nel sud-est asiatico e in Melanesia fecero entrare in guerra il Giappone con gli Stati Uniti, l'Impero Britannico, il Regno dei Paesi Bassi e i loro numerosi alleati. Un conflitto molto impegnativo per le risorse, tutto sommato limitate e già logorate nella guerra con la Cina dell'impero nipponico. Grazie alla determinazione e al coraggio fanatico, le forze giapponesi, sfruttando anche la carenza di mezzi alleati a causa degli impegni della guerra in Europa, riuscirono ad effettuare una grande espansione territoriale nel 1941 e 1942. Ma non poterono comunque evitare la sconfitta finale. Subito dopo l'attacco di Pearl Harbor, sorsero polemiche e dubbi sullo svolgimento dei fatti e sulle responsabilità politiche e militari dell'accaduto. Sul momento la Commissione Roberts, la prima delle 8 che nel corso degli anni si sono occupate dei fatti di Pearl Harbor, ritenne gravemente negligenti e colpevoli di scarsa preparazione soprattutto gli ammiragli Stark, Kimmel e il generale Short, che vennero tutti sostituiti. Il Congresso istituì una commissione d'inchiesta nel 1946, che tenne una serie di approfondite sedute che si conclusero con la conferma delle responsabilità militari dei comandanti sul posto, ma anche dei dirigenti a Washington, in particolare Knox, Stark, Marshall e lo stesso Roosevelt, colpevoli di aver sottovalutato la minaccia. Un'altra corrente di pensiero ritenne molto dubbio l'andamento della vicenda e non accettò la versione ufficiale. Questa versione, guidata dal controammiraglio Robert Theobald, accusò soprattutto Roosevelt di aver favorito l'attacco nemico. Negando, pur essendo informato dettagliatamente dei progetti giapponesi tramite il sistema MAGIC, notizie dell'attacco all'ammiraglio Kimmel. Tale tesi sembrò in parte confermata dalla politica intransigente verso il Giappone portata avanti da Roosevelt e Hall e dall'atteggiamento di calma e serenità del presidente alla notizia dell'attacco, che in pratica risolveva i suoi problemi con l'opinione pubblica statunitense e rendeva inevitabile l'entrata in guerra degli Stati Uniti. La tesi cospirazionista del contrammiraglio Theobald venne respinta negli anni 60 e 70 da vari studiosi, che confermarono piuttosto le conclusioni della commissione congressuale e ritornarono alla teoria della mancanza di vigilanza e dell'eccessivo ottimismo degli statunitensi. Inoltre venne sottolineato come i documenti decodificati da MAGIC non facevano riferimento a Pearl Harbor, che i codici navali della flotta giapponese non erano ancora stati decifrati nel dicembre del 1941 e che le portaerei, essendo avanzate in totale silenzio radio, non erano state identificate dal servizio informazioni statunitense.

Le battaglie del Mar dei Coralli e di Midway, maggio e giugno del 1942, mandarono a picco 4 delle 6 portaerei che avevano partecipato all'attacco a Pearl Harbor e fermarono l'avanzata del Giappone. Alla fine, con lo sbocciare dei funghi atomici su Hiroshima e Nagasaki, nell'agosto del 1945, si avverrò la fosca profezia attribuita a Yamamoto, lo stratega di Pearl Harbor. Temo che tutto ciò che abbiamo fatto sia stato risvegliare un gigante addormentato e infondergli una terribile volontà di vendetta.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, i lati nascosti degli impianti. Se ne fanno milioni l'anno, ma non sempre tutto fila liscio. Secondo dati recenti, addirittura 4 su 10 sarebbero mal posizionati, a cui si aggiungono gli errori di manutenzione. Di Alessandro Pellizzari. Sono passati oltre 60 anni da quando nel 1961 l'italiano Stefano Tramonte progettò le prime vite in grado di sostituire completamente, una volta inserita chirurgicamente nell'osso, un elemento mancante o senza speranza, come dicono i dentisti. Da allora l'implantologia non solo ha rappresentato la più importante rivoluzione in odontoiatria, ma ne ha fatta di strada, tanto da diventare un trattamento molto richiesto nonostante i costi. Solo nel 2024, quando l'Istituto di Ricerche specializzato Keystone nel nostro paese, sono stati realizzati più di 2 milioni di impianti con una spesa di oltre 2 miliardi di euro. Il costo medio per dente oscilla tra i 1.000 e i 3.200 euro. C'è un ma. Per la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, 4 impianti su 10 sono mal posizionati, tanto da ottenere innanzitutto un risultato estetico indesiderato. Così, addio effetto nuovo e bello. Il rischio gengive sottili. Il problema starebbe nella selezione del paziente e negli errori tecnici di chi opera. Il dottor Francesco Cairo, presidente SLDP, durante l'ultimo congresso nazionale ha spiegato che il 60% delle persone ha gengive costituzionalmente sottili, una condizione che le rende più a rischio di retrazione fino alla scopertura delle radici se l'impianto viene progettato male, per esempio perché troppo inclinato. Un rischio che aumenta di 14 volte la probabilità di avere un sorriso a tutta gengiva. Se progetto un ponte, deve essere padrone di materie come architettura e ingegneria, ma avere anche conoscenze di geologia, spiega il professor Raffaele Vinci, responsabile dell'unità dipartimentale di chirurgia orale avanzata e implantologia presso il Dipartimento di Odontoiatria di IRCCS San Raffaele di Milano e titolare dell'insegnamento di chirurgia orale e implantologia all'Università Vita Salute. Inoltre, occorre aver acquisito una buona esperienza e manualità sul campo. Si parla tanto di team multidisciplinari per curare bene certe malattie. Ecco, l'implantologo deve possedere diverse competenze tutte insieme. Essere un parodontotologo, ma anche un bravo protesista, un esperto chirurgo orale ed avere una visione globale dell'apparato masticatorio. Invece a posizionare gli impianti ormai da anni ci si sono messi un po' tutti. Da non dimenticare anche il turismo dentale low cost, mentre questa scienza odontoiatrica rimane una delle discipline più delicate e che richiedono maggiore esperienza. La Ferrari del sorriso. Si parlava di selezione del paziente come una delle cause di insuccesso dell'implantologia. Un dente artificiale è infatti un po' la Ferrari del sorriso. Richiede una manutenzione puntuale, accurata, con controlli e un'igiene dentale domiciliare e professionale scrupolosa. Costa prima e costa dopo, anche in termini di impegno personale. Se vai dal dentista per sostituire uno o più denti, hai una predisposizione e spesso anche un atteggiamento nella cura dei denti che ti ha portato a perdere degli elementi. Quindi la prima domanda è: sei davvero disposto a impegnarti nell'igiene molto più profonda e accurata e sottoporti ai controlli che una Ferrari richiede? Sottolinea Vinci. Un dente artificiale non è una cosa di cui ti dimentichi, a parte qualche minuto di spazzolamento dopo i pasti, e l'odontoiatra può essere preparatissimo e bravissimo, ma se poi tu non collabori, l'implantologia può portare a complicanze che sono maggiori del mantenimento in vita di un dente considerato da sostituire. Però non è sempre colpa solo del paziente. La faciloneria con cui vengono estratti elementi dentari pensando di poterli sostituire con qualcosa di infallibile è una leggerezza che i nostri utenti stanno pagando molto caro. Nicotina, il vero nemico. Tra le cose che fanno la differenza tra un impianto di lunga e felice vita e uno destinato a complicanze fino al rigetto, quindi tutto da rifare, c'è la nicotina. Che venga dalla sigaretta classica o dal cosiddetto svapo, non importa, spiega l'esperto. C'è un effetto diretto tra questa sostanza e la vasocostrizione. Posso fumare tanto o poco, ma nel momento in cui lo faccio, determino una riduzione di apporto nutritivo ai tessuti, soprattutto nelle sue regioni periferiche, e ciò mette in crisi i processi di guarigione e mantenimento intorno a un impianto. È il problema di fondo. Il classico fumatore, dopo anni di nicotina, riporta comunque un danno irreversibile nella vascolarizzazione periferica. E questo è un monito per il paziente, ma anche per gli operatori, che non devono essere permissivi in questo campo. Un avvertimento che vale soprattutto per le donne, sempre più consumatrici di sigarette, che sommano questo elemento di alto rischio per l'implantologia con fluttuazioni ormonali che le contraddistingue. L'osteoporosi, invece, non è una controindicazione assoluta all'implantologia, ma chi assume farmaci per controllarla, come ad esempio i bifosfonati, deve avvertire il dentista prima di qualsiasi operazione, anche un'estrazione, perché, per esempio, possono modificare la capacità dell'osso di guarire dopo un trauma. Insomma, diventano pazienti più fragili. Dalla TAC alla chiusura guidata dall'intelligenza artificiale. Le tecnologie, vecchie e nuove, possono aiutare l'odontoiatra ad abbattere i rischi di un impianto riuscito male, come la CBCT, che fornisce immagini ad alta definizione di denti, ossa, articolazioni, come anche la densità e composizione dell'osso stesso. L'intelligenza artificiale, poi, comparando i dati degli esami radiografici con le immagini ottenute utilizzando scanner facciali ed intraorali, può suggerire la posizione ottimale dell'impianto, simulando virtualmente il suo inserimento all'interno della bocca. È possibile persino costruire guide personalizzate, stampabili in 3D, per guidare il manipolo implantare durante l'inserimento, riducendo così il margine d'errore e velocizzando l'intervento. È la cosiddetta chirurgia guidata, con cui si realizza una mascherina in resina da fissare in bocca, in grado di dirigere con la massima precisione le operazioni del chirurgo in termini di direzione, profondità e angolazione. Può essere fatta su pazienti selezionati e da operatori davvero esperti. Non è una scorciatoia che si impara in corsi di qualche mese, replica Vinci. Tutta questa tecnologia un giorno farà davvero la differenza, ma oggi l'intelligenza artificiale non è in grado di disegnare con precisione il percorso del nervo mandibolare, cosa che un occhio umano esperto, guardando panoramiche ETC, è in grado di fare. Io preferisco parlare di intelligenza aumentata più che artificiale, cioè tecnologie digitali a servizio dell'intelletto umano, al fine di ottenere cure più efficaci. Il robot Da Vinci, che elimina la prostata con precisione, è molto utile, ma chi lo guida, dalla progettazione terapeutica all'intervento, è il chirurgo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Anche gli svedesi gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. Italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore. Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Cibi in scatola, più sicuri di quanto si pensi. Soprattutto per quanto riguarda pesce e legumi, i cibi in scatola sono sani e mantengono gli stessi valori nutrizionali di quelli freschi. Dobbiamo solo avere cura di scegliere prodotti di qualità, a basso contenuto di sale e senza additivi. L'imballaggio migliore? Il vetro. Di Barbara Merlo. In base alla dieta mediterranea, la migliore che possiamo seguire per la salute, dovremmo consumare 3 o 4 porzioni a settimana di legumi, possibilmente abbinate a cereali integrali. Anche il pesce, sardine, sgombro, alici, dovrebbe figurare sulle nostre tavole 2 o 3 volte a settimana. Purtroppo, la cottura dei legumi richiede tempo. Il pesce fresco non è sempre facile da reperire ed è anche costoso. Il risultato è che molti rinunciano a mettere in tavola questi alimenti, magari preferendo i più pratici salumi o la carne lavorata. Così si finisce per tralasciare una soluzione che tutti abbiamo a portata di mano, comoda, vantaggiosa e di buona qualità. Il cibo in scatola. A chi storce il naso al pensiero di mangiare scatolette, i nutrizionisti fanno notare che la diffidenza nei confronti di questi prodotti non è quasi mai giustificata. Secondo i ricercatori, il consumo di pesce in scatola sott'olio può essere incluso in una dieta sana ed equilibrata, perché si tratta di un alimento minimamente processato, cotto a vapore, pulito, messo sott'olio e inscatolato senza conservanti. Il pesce in scatola è un alimento sempre più consumato, grazie alla sua praticità e accessibilità economica. Per gli scienziati dell'Istituto Mario Negri, è possibile che i benefici siano collegati al contenuto di acidi grassi omega-3 o ad altri nutrienti presenti nel pesce. Per prodotti come i legumi o il pesce, che in Italia sono i cibi in scatola più consumati, i vantaggi sono indubbiamente legati al fatto di poter disporre, con grande praticità e quando si vuole, di alimenti cardine della dieta mediterranea, che altrimenti sarebbero presenti più raramente sulle tavole di molti italiani. Osserva Laura Rossi, ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione di Roma. Sono sempre più numerosi gli studi che dimostrano il legame tra l'aumento del consumo quotidiano di proteine vegetali, derivanti da legumi, o di acidi grassi omega 3 derivanti dalla frutta secca in guscio, dal pesce, dall'olio evo e dalle olive, e la diminuzione della mortalità, in particolare per patologie cardiovascolari, metaboliche e per alcuni tipi di tumori, prosegue l'esperta. Negli ultimi anni l'industria alimentare ha cercato di venire incontro non solo alle esigenze dei consumatori, ma anche agli input provenienti dal mondo scientifico della nutrizione, che ha chiesto di diminuire il contenuto di sale, di grassi saturi e di zuccheri negli alimenti confezionati. I legumi in scatola conservano tutte le proprietà nutrizionali di quelli freschi o essiccati, in particolare le proteine, i carboidrati, le fibre, i sali minerali, tra cui il ferro, afferma la ricercatrice e aggiunge: discorso analogo per il pesce, il cui contenuto di proteine e grassi è molto stabile rispetto alle lavorazioni che il prodotto subisce per l'inscatolamento. Invece, nel caso delle verdure o della frutta in scatola, il contenuto nutrizionale risulta impoverito. Si tratta in questo caso di vegetali cotti il cui contenuto vitaminico è andato in buona parte perduto proprio a seguito della cottura, puntualizza Rossi. Anche la cottura domestica del prodotto vegetale fresco, del resto, comporta la perdita di buona parte delle sue vitamine. Al contrario, in alcuni alimenti il trattamento termico necessario per il confezionamento in scatola aumenta la biodisponibilità di alcuni nutrienti. È il caso del pomodoro in scatola, come per esempio i pelati, la passata o il sugo pronto, il cui contenuto dell'antiossidante licopene, un prezioso carotenoide, è superiore a quello dell'ortaggio crudo. Come materiale di imballaggio è meglio il vetro o il metallo? Premesso che in Italia tutti gli imballaggi sono sicuri, il vetro è in assoluto il materiale più inerte e che offre le maggiori garanzie, risponde l'esperta. Tuttavia, con il regolamento UE 2018, l'Unione Europea ha introdotto limiti più severi per rendere più sicuri i contenitori usati per inscatolare i cibi, in particolare per quanto riguarda il bisfenolo A, BPA, una sostanza presente nei rivestimenti interni di lattine per alimenti che può potenzialmente interagire con l'organismo umano, in particolare con il sistema ormonale, anche se la probabilità di questi effetti è bassa e ancora da chiarire. È importante scegliere alimenti a basso contenuto di sale, senza zucchero aggiunto, senza additivi chimici, non eccessivamente calorici, avverte la nutrizionista. Se leggiamo le etichette nutrizionali, possiamo ricavarne tutte le informazioni necessarie a scegliere un prodotto di qualità. Un consiglio per limitare il contenuto di sale delle conserve è quello di sciacquare il cibo sotto l'acqua corrente prima di consumarlo, così da rimuovere l'acqua di conserva in cui si concentra il sale, conclude Laura Rossi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema». Un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fra Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. Per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test, riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo, furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento, il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Swigert ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1. «Ok, Houston, we have had a problem here». Questa è la frase originale pronunciata da Swigert. «Abbiamo avuto un problema qui». Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione. «Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore», dicono dal centro di controllo. «Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B», risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico Meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia, Nerone e Seneca. L'imperatore aveva avuto come guida uno dei più grandi filosofi latini, ma le sue ossessioni e le sue follie lo spinsero a ordinare al maestro di uccidersi, e quello obbedì. Di Giulio Talini. Non gli rimaneva ormai più, dopo aver ucciso madre e fratello, che aggiungere l'assassinio del suo educatore e maestro. Queste le parole che, secondo lo storico romano Tacito, Seneca rivolse alla moglie e agli amici prima di togliersi la vita. Il filosofo si riferiva a Nerone, un tempo suo discepolo, ora suo carnefice. L'imperatore gli aveva ordinato di uccidersi con l'accusa di essere tra i cospiratori della torbida congiura dei Pisoni nel 65 d.C. Seneca con coraggio ubbidì, ma non poté cancellare le ombre di un'esistenza trascorsa a braccetto col potere. Un uomo popolare. Come arrivò il nostro filosofo ai vertici della politica romana? Per molto tempo in realtà se ne tenne ben lontano. Giunto a Roma dalla natia Cordova, allora colonia romana, Lucio Anneo Seneca trascorse la gioventù tra gli studi di grammatica e di retorica. Poi scoprì la filosofia, un colpo di fulmine. Lo storico Attalo, in particolare, lo conquistò più di altri maestri. Quando udivo Attalo inveire contro i vizi, gli errori, i mali della vita, raccontò all'amico Lucilio in una lettera, ho provato spesso compassione per il genere umano e ho creduto che egli fosse un uomo sublime. Seneca stoico, dunque, ma uno stoico con il vizio della politica. Nel 31 o 32 d.C., il filosofo assunse la carica di questore nella turbolenta Roma di Tiberio. Passò un brutto momento col successore Caligola, che gli invidiava le doti oratorie e la popolarità al punto da pensare di farlo fuori. Eppure Seneca gli sopravvisse, con pazienza e lealtà al potere. I guai vennero con l'ascesa, nel 41 d.C., del mansueto Claudio, quando Seneca fu accusato di adulterio con la nipote del nuovo imperatore, Giulia Livilla. Gli costò l'esilio in Corsica. Emily Wilson, autrice di Seneca, biografia del grande filosofo della classicità, Mondadori, precisa che il pensatore aveva allacciato una rete di amicizie potenti, in particolare con le sorelle di Caligola, Agrippina e Giulia Livilla, che esercitavano ancora una certa influenza a corte. Claudio aveva buone ragioni per temere che lo scrittore potesse capeggiare una congiura.
3: a richiamare Seneca dal confino ci pensò nel 49 d.C. la potente Agrippina, divenuta nel frattempo imperatrice dopo aver sposato Claudio. Il filosofo, ci spiega Tacito, doveva educare il figlio Nerone e soprattutto favorirne l'ascesa al trono. Madre e figlio avrebbero potuto così servirsi dei consigli di lui nella speranza di conquistare l'impero, perché si pensava che Seneca sarebbe stato fedele ad Agrippina per il ricordo del beneficio e ostile a Claudio per il dolore dell'offesa. Agrippina vide giusto. Alla morte di Claudio nel 54 d.C., forse avvelenato proprio dalla moglie, Seneca e il prefetto del pretorio, Afranio Burro, da bravi complici, affrettarono l'incoronazione del giovane Nerone nel timore che qualcuno potesse appoggiare le pretese di Britannico, altro figlio del defunto imperatore, ma non di Agrippina. Seneca compose poi per Nerone un moderato discorso programmatico. Il palazzo e il senato sono due cose diverse. Il senato può conservare le sue competenze. Ammazzato Britannico l'anno dopo, Nerone ebbe finalmente Roma in pugno. Doveva ringraziare anche Seneca. L'obiettivo del filosofo. Certo, allo stoico, per quanto spregiudicato e ambizioso, non mancava un movente filosofico. Poteva realizzare il sogno di Platone, infondere la filosofia e la virtù nel sovrano rendendolo illuminato, conciliare pragmatismo e stoicismo addomesticando il potere. Non a caso dedicò al giovane Princeps un trattato quasi pedagogico intitolato De Clemenzia. Ho deciso di scrivere sulla clemenza, Nerone Cesare, per poter fare in qualche modo la parte dello specchio e mostrarti l'immagine di te stesso che sei avviato a raggiungere il massimo dei piaceri. Per 5 anni l'esperimento funzionò piuttosto bene. L'imperatore seguiva i consigli del maestro e, dettaglio assai più importante, lo ricopriva d'oro. Il filosofo accettò senza troppi complimenti sesterzi in quantità, lussuose ville rurali, appezzamenti di terreno a Roma e forse anche in Egitto. Un impero nell'impero. Il popolo tuttavia non gradiva un'avidità tanto sfacciata, specie se manifestata da un arcinoto pensatore. Un certo Suilio lanciò pubblicamente pesanti accuse a Seneca. Con quale saggezza morale sbottò, con quali precetti filosofici ha saputo Seneca accumulare in 4 anni 300 milioni di sesterzi? Forse esagerava, ma nell'invettiva c'era del vero. E infatti Suilio, troppo scomodo, fu spedito alle Baleari. Ma a un certo punto la luna di miele finì. Nerone non si lasciò più guidare. Tra il 59 e il 62 d.C. fece fuori l'onnipotente madre, l'ex moglie Ottavia, ripudiata per Poppea Sabina, e persino Burro. Al complotto contro l'invadente Agrippina contribuì anche Seneca e la gente lo sapeva. L'opinione pubblica, secondo Tacito, condannò non già Nerone, la cui immane ferocia superava qualsiasi possibilità di sdegno, ma Seneca. La brutta fine di Ottavia e soprattutto quella del collega Burro allarmarono però il filosofo. Dopotutto Seneca, spiega ancora Wilson, non poteva non aver capito fin dal suo ingresso a corte e sempre più col passare del tempo che la sua vita era nelle mani di un giovane capriccioso e umorale. Gli intellettuali d'età imperiale, in effetti, sperimentavano spesso che l'insidia venne da un uomo solo, molto potente, di cui tutti potrebbero essere vittime. Seneca, benché stoico, non voleva affatto morire. Così si presentò da Nerone per provare a salvarsi la pelle e la faccia. La buttò sul sentimentale. «L'uno e l'altro abbiamo colmato la misura. Tu, per quanto un principe può dare a un amico,
6: Io per quanto un amico può ricever da un principe. L'imperatore cortesemente gli impose di restare. Se tu mi rendessi il denaro e abbandonassi il principe, obiettò, tutti parlerebbero non della tua modestia né del tuo desiderio di riposo, ma della mia cupidigia e della tua paura per la mia crudeltà. Poi, baci e abbracci. Ipocriti, naturalmente. Comunque sia, nei mesi successivi il maestro sparì dalla circolazione, ritirandosi in campagna. Nessuno sapeva davvero il perché, tranne Nerone. Seneca l'aveva abbandonato per timore di finire come burro, esponendolo oltretutto alle maldicenze della plebe. Una colpa imperdonabile. Nel 65 d.C. Roma fu scossa dalle fondamenta. Venne alla luce una pericolosa congiura ordita contro l'imperatore. La capeggiava un noto patrizio, Calpurnio Pisone, tradito dalla delazione di un tale Volusio Proculo. La macchina della repressione si mise subito in moto implacabile. A Pisone e agli altri congiurati toccò la morte. E Seneca? Soltanto uno dei complici, Antonio Natale, lo nominò, precisando di essere stato mandato a visitare Seneca malato, il quale in quell'occasione si era limitato a replicare che gli scambievoli discorsi e i frequenti colloqui non venivano a nessuno dei due e che la sua salvezza s'appoggiava sull'incolumità di Pisone. Nerone, con o senza convinzione, volle leggere in queste parole un'ammissione di connivenza con i cospiratori. La verità è che aveva un conto in sospeso con l'anziano maestro e lo saldò. Nerone inviò un tribuno nella tenuta del filosofo a Mentana con l'ordine che il traditore morisse. Seneca, stavolta davvero stoico, ubbidì tagliandosi le vene tra i pianti della moglie Paolina e degli amici presenti. Capì solo allora la bellezza della sua filosofia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Psicologia Facile. Scomparso. Ogni anno milioni di persone nel mondo spariscono. Cerchiamo di capire il perché. Di Natalia Lubimirsky. Ogni anno circa 170.000 persone scompaiono solo nel Regno Unito e in tutto il mondo circa 8 milioni di bambini. Addirittura nessuno conosce realmente il numero relativo agli adulti. Si tratta chiaramente di un problema di grandi dimensioni, particolarmente complesso, con diverse ragioni alla base delle sparizioni. Nel Regno Unito, delle 170.000 persone di cui si denuncia la scomparsa, circa 100.000 sono adulti e 70.000 sono bambini. Per fortuna, la stragrande maggioranza delle persone viene rapidamente ritrovata. Tra gli adulti, il 75% viene ritrovato entro 24 ore, mentre l'85% entro 48, il 5% dopo una settimana. Nel caso dei bambini, l'80% viene ritrovato entro 24 ore e il 90% entro 48, il 2% dopo una settimana. Ma anche se la stragrande maggioranza delle persone è ritrovata in un tempo relativamente breve, una piccola percentuale di persone ricompare dopo un anno o più. Tuttavia, poiché ogni anno scompaiono così tanti individui, anche una così piccola percentuale rappresenta un numero piuttosto elevato. In Gran Bretagna ci sono circa 5.000 persone scomparse da più di 2 anni. Di queste, circa 1.700 i bambini e 3.300 gli adulti. Non esistono statistiche equivalenti a livello mondiale. I paesi hanno definizioni molto diverse di cosa si intende per persona scomparsa e in alcuni luoghi le leggi sulla privacy fanno sì che, a meno che la polizia non abbia motivo di credere che qualcuno sia scomparso in virtù di un crimine, non si indaghi attivamente. Perché le persone scompaiono? Non esiste un'unica ragione. Esiste tuttavia una differenza tra i motivi dietro la scomparsa dei bambini e quelle degli adulti. Tuttavia si è lavorato molto di più per comprendere le ragioni della scomparsa dei più giovani. Quindi è possibile che alcune motivazioni che spingono gli adulti ad abbandonare la loro vita non siano ancora state analizzate. Per quanto riguarda i giovani, una delle cause principali delle sparizioni, segnalata in più della metà dei casi, sono i problemi all'interno del nucleo familiare. Trascuratezza, abuso o conflitto con i genitori spingono spesso il giovane ad andarsene. Anche i problemi di salute mentale giocano un ruolo determinante in circa il 20% dei casi, con il 10% dei bambini scomparsi che ha dichiarato di essersi autolesionato e il 4% di essere a rischio di suicidio. Anche lo sfruttamento sessuale è all'origine della scomparsa di molti bambini e ragazzi, e tra questi ci sono molti soggetti in affidamento. Tanti di loro scappano per poi essere affidati a un centro di accoglienza, ma, segnati dalle loro esperienze, tendono a scappare anche da lì. Infatti, i bambini che sono stati affidati sono molto più propensi a scomparire rispetto a quelli che vivono in famiglia. Per quanto riguarda gli adulti, sono state fatte molte meno ricerche per capire il motivo che sta dietro alla sparizione. La ricerca di cui disponiamo suggerisce che i problemi di salute mentale giochino un ruolo determinante nella maggior parte dei casi. Può trattarsi di una malattia mentale cronica o di un episodio acuto e improvviso. Per esempio, qualcuno potrebbe essere talmente stressato da iniziare un processo di abbandono.

circa una su 50, riferisce come anche preoccupazioni economiche o la paura di violenze hanno avuto un ruolo nella decisione di abbandonare tutto e tutti. Cosa fare se qualcuno scompare? Non è necessario aspettare 24 ore prima di denunciare la scomparsa di una persona. In particolare, se la persona è un bambino o un adulto che si ritiene essere a rischio, è opportuno denunciarne subito la scomparsa, chiamando la linea di emergenza di riferimento. Con gli adulti, a meno che non ci sia motivo di preoccupazione, prova a cercarli da solo, ricordando, prima di tutto, di controllare i loro messaggi e i post più recenti sui social media. Lascia un messaggio al loro telefono spiegando quanto tu sia preoccupato, ma che non ci saranno conseguenze quando torneranno. Assicurati di contattare amici e altri membri della famiglia per capire se qualcun altro sapeva delle sue intenzioni. Cerca di tenere un registro delle ricerche effettuate. Nel caso in cui debba denunciare la scomparsa di una persona alla polizia, questa sarà un'informazione utile. Le forze di polizia di tutto il mondo sottolineano quanto siano importanti le prime 24-48 ore per rintracciare una persona scomparsa. I ricordi dei testimoni sono ancora freschi e altre tracce sono più facili da individuare. Questo è ancora più importante nel caso dei bambini. Perché alcune persone non tornano più? Talvolta la persona non è in grado di tornare. Purtroppo potrebbe essere morta e il suo corpo non essere stato ritrovato o non essere stato identificato. Ma in altri casi le persone possono sentirsi sopraffatte dal senso di colpa per l'angoscia che hanno causato e non si sentono in grado di affrontare le persone che hanno lasciato. Alcuni individui hanno semplicemente deciso di abbandonare la loro vecchia vita e, una volta allontanatisi, non desiderano ritornarvi. Altri sono convinti di essere un peso o un problema per le loro famiglie e decidono quindi di liberarli di questo peso. L'effetto sulle persone rimaste. Una persona scomparsa non è una persona morta. Quando una persona muore, ci sono rituali sociali e religiosi per darle sepoltura e dirle addio. C'è una fine. Ma quando qualcuno scompare, questa fine non c'è. È come una storia che si interrompe a metà. Le persone rimaste sono bloccate in un circolo vizioso di speranza, preoccupazione e disperazione. Per queste persone l'esperienza è devastante. Ci sono anche importanti questioni pratiche che rendono la gestione del patrimonio della persona scomparsa molto complicata dal punto di vista legale. Nella maggior parte dei paesi del mondo, una persona può essere dichiarata morta in contumacia tra i 7 e i 10 anni dopo la sua ultima apparizione. Esiste la possibilità di dichiarare la morte senza che sia stato trovato un corpo quando si può ragionevolmente presumere che la persona sia deceduta anche se il suo corpo non è stato recuperato. Ad esempio, i passeggeri e l'equipaggio del Titanic furono dichiarati morti subito dopo l'affondamento della nave. I motivi per cui le persone scompaiono e cosa possiamo fare per evitare che ciò accada sono stati temi poco trattati da parte dei ricercatori rispetto a quelli legati ad altre questioni di salute pubblica, come ad esempio il suicidio. Come problema, però, richiede certamente maggiore attenzione. Se conosci qualcuno che è scomparso, o temi che qualcuno possa scomparire,
o ancora stai lottando contro l'impulso

0: di abbandonare la tua vita, cerca il supporto di consultori, terapeuti o associazioni specializzate.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

le verità che contano, i grandi principi. Alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, Ecclesiaste, seconda puntata. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La redazione dell'Ecclesiaste è avvenuta in Giudea nel IV o III secolo avanti Cristo, ad opera di un autore ignoto che afferma di essere Re Salomone, perché in quel periodo si era soliti attribuire opere a personaggi storici considerati sapienti. Nell'Ecclesiaste viene esposto in forma dialettica un contraddittorio tra il bene e il male. La riflessione ruota intorno a due interrogativi, ovvero a cosa serve fare il bene e a cosa serve fare il male. Lettura di Luisa Mazzone.

Capitolo 7. Una buona reputazione vale più dell'olio profumato. Il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. È meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo e colui che vive vi porrà mente. La tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Infatti, qual è lo scoppiettio dei pruni sotto una pentola? Tal è il riso dello stolto. Anche questa è vanità. Certo, l'oppressione rende insensato il saggio e il dono fa perdere il senno. Vale più la fine di una cosa che il suo principio, e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Non ti affrettare a irritarti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. Non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi, poiché non è da saggio domandarsi questo. La saggezza è buona quanto un'eredità e anche di più per quelli che vedono il sole. Infatti, la saggezza offre un riparo, come lo offre il denaro, ma l'eccellenza della scienza sta in questo, che la saggezza fa vivere quelli che la possiedono. Considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? Nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C'è un tale giusto che perisce per la sua giustizia e c'è un tale empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Non essere troppo giusto e non farti troppo saggio. Perché vorresti rovinarti? Non essere troppo empio e non essere stolto. Perché dovresti morire prima del tempo? È bene che tu ti attenga fermamente a questo e che non allontani la mano da quello. Chi teme Dio, infatti, evita tutte queste cose. La saggezza dà al saggio più forza che non facciano 10 capi in una città. Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. Non porre dunque mente a tutte le parole che si dicono per non sentirti maledire dal tuo servo, poiché il tuo cuore sa che spesso anche tu hai maledetto gli altri. Io ho esaminato tutto questo con saggezza. Ho detto, voglio acquistare saggezza. Ma la saggezza è rimasta lontano da me. Una cosa che è tanto lontana e tanto profonda, chi potrà trovarla? Io mi sono applicato in cuor mio a riflettere, a investigare, a cercare la saggezza e il perché delle cose, e a riconoscere che l'empietà è una follia e la stoltezza una pazzia. E ho trovato una cosa più amara della morte. La donna tutta tranelli, il cui cuore non è altro che reti, e le cui mani sono catene. Chi è gradito a Dio le sfugge, ma il peccatore rimane preso da lei. Ecco, questo ho trovato, dice l'Ecclesiaste, dopo aver esaminato le cose ad una per afferrarne la ragione. Ecco quello che io cerco ancora senza averlo trovato. Un uomo fra mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Capitolo 8. Chi è come il saggio? E chi conosce la spiegazione delle cose? La saggezza di un uomo gli rischiara il viso e la durezza del suo volto ne è mutata. Io ti dico, osserva gli ordini del re. E questo a causa del giuramento che hai fatto davanti a Dio. Non ti affrettare ad allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva. Egli, infatti, può fare tutto quello che gli piace, perché la parola del re è potente. E chi gli può dire? Che fai?
Chi osserva il comandamento non conosce disgrazia, e il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio. Perché per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. L'uomo, infatti, non sa quel che avverrà, poiché chi gli dirà come andranno le cose? Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra, e l'iniquità non può salvare chi la commette. Ho visto tutto questo, e ho posto mente a tutto quello che si fa sotto il sole, quando l'uomo domina sugli uomini per loro sventura. Ho visto, allora, degli empi ricevere sepoltura ed entrare nel loro riposo, e di quelli che si erano comportati con rettitudine andarsene lontano dal luogo santo ed essere dimenticati nella città. Anche questo è vanità. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Sebbene il peccatore faccia 100 volte il male e anche prolunghi i suoi giorni, tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano timore in sua presenza. Ma non c'è bene per l'empio, ed egli non prolungherà i suoi giorni come fa l'ombra che si allunga, perché non prova timore in presenza di Dio. C'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti, i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi, i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto che anche questo è vanità. Così io ho lodato la gioia, perché non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole fuori del mangiare, del bere e del gioire. Questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro durante i giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole. Quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli uomini dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, allora ho scrutato tutta l'opera di Dio e ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Egli ha un bell'affaticarsi a cercarne la spiegazione. Non riesce a trovarla, e anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla.

Capitolo 9. Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo. Che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà. Tutto è possibile. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro. Chi offre sacrifici e chi non li offre. Tanto il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono. Poi se ne vanno i morti. Per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza, perché un cane vivo vale più di un leone morto. Infatti, i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti ed essi non hanno più, né avranno mai, alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami, per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità. Poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole, per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. L'uomo infatti non conosce la sua ora. Come i pesci che sono presi nella rete fatale e come gli uccelli che sono colti nel laccio, così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, quando essa piomba su di loro improvvisa. Ho visto sotto il sole anche questo esempio di saggezza che mi è parsa grande. C'era una piccola città, con dentro pochi uomini. Un gran re le marciò contro, la cinse d'assedio e le costruì contro dei grandi bastioni. Ora, in essa si trovò un uomo povero e saggio, che con la sua saggezza salvò la città. Eppure nessuno conservò ricordo di quell'uomo povero. Allora io dissi, la saggezza vale più della forza. Ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole dei saggi, ascoltate nella tranquillità, valgono più delle grida di chi domina fra gli stolti. La saggezza vale più degli strumenti di guerra, ma un solo peccatore distrugge un gran bene. Capitolo 10. Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della saggezza e della gloria. Il saggio ha il cuore alla sua destra, ma lo stolto là alla sua sinistra. Anche quando lo stolto va per la via, il senno gli manca e mostra a tutti che è uno stolto. Se il sovrano si adira contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la dolcezza evita grandi peccati. C'è un male che ho visto sotto il sole, un errore che proviene da chi governa, che cioè la stoltezza occupa posti altissimi e i ricchi seguono in luoghi bassi. Ho visto degli schiavi a cavallo e dei principi camminare a piedi come gli schiavi. Chi scava una fossa vi cadrà dentro
e chi demolisce un muro sarà morso dalla serpe. Chi smuove le pietre ne rimarrà contuso e chi spacca la legna corre un pericolo. Se il ferro perde il taglio e uno non lo arrota, bisogna che raddoppi la forza. Ma la saggezza ha il vantaggio di riuscire sempre. Se il serpente morde prima di essere incantato, l'incantatore diventa inutile. Le parole della bocca del saggio sono piene di grazia, ma le labbra dello stolto sono causa della sua rovina. Il principio delle parole della sua bocca è stoltezza, e la fine del suo dire è malvagia pazzia. Lo stolto moltiplica le parole, eppure l'uomo non sa quel che gli avverrà. E chi gli dirà quel che succederà dopo di lui? La fatica dello stolto lo stanca, perché egli non sa neppure la via della città. Guai a te, o paese, il cui re è un bambino e i cui principi mangiano fin dal mattino. Beato te, o paese, il cui re è di nobile stirpe e i cui principi si mettono a tavola al tempo convenevole per ristorare le forze e non per ubriacarsi. Per la pigrizia sprofonda il soffitto, per la rilassatezza delle mani piove in casa. Il convito è fatto per gioire, il vino rende gaia alla vita e il denaro risponde a tutto. Non maledire il re, neppure con il pensiero, e non maledire il ricco nella camera dove dormi, poiché un uccello del cielo potrebbe spargerne la voce e un messaggero alato pubblicare la cosa.

Capitolo 11. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra. E se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, là rimane. Chi bada al vento non seminerà. Chi guarda le nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. La luce è dolce ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. Se dunque un uomo vive molti anni, si rallegri tutti questi anni e pensi ai giorni delle tenebre che saranno molti. Tutto quello che avverrà è vanità. Capitolo 12. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza. E gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Ma sappi che, per tutte queste cose, Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni nei quali dirai: io non c'ho più alcun piacere. Prima che il sole, la luce, la luna e le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia. Prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano. I due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina. In cui l'uomo si alza al canto dell'uccello, tutte le figlie del canto si affievoliscono. In cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina. In cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante e il cappero non fa più effetto perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna e i piagnoni percorrono le strade. Prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cada nel pozzo, prima che la polvere torni alla terra com'era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Tutto è vanità. L'Ecclesiaste, oltre a essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza, e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli. Esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come chiodi ben piantati. Esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, sta in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito. Molto studiare è una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio, infatti, farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male.

Avete ascoltato La Bibbia, Ecclesiaste, letta da Luisa Mazzone. Seconda puntata. Una produzione di Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da dove arriva l'antisemitismo e perché esiste ancora? Tratto da Ebrei da odiare di Riccardo Michelucci.

L'Olocausto è stato soltanto uno dei tanti drammatici eventi che hanno colpito il popolo ebraico durante la sua lunga storia. Quali sono dunque le origini e i motivi dell'antisemitismo? Questo fenomeno, considerato la forma d'odio più antica della storia, è la manifestazione di un'ostilità costante e duratura basata sulla persistenza di alcuni stereotipi e su accuse false e irrazionali che hanno attraversato i secoli, innescando drammatiche persecuzioni. Fin dall'antichità gli ebrei sono stati accusati di essere barbari e sanguinari perché non partecipavano ai culti pagani delle altre popolazioni, di non riconoscersi nelle divinità dei luoghi in cui vivevano. In seguito è arrivata l'accusa di deicidio, ovvero dell'uccisione di Cristo, anche se la crocifissione era una condanna romana, di praticare omicidi rituali di bambini cristiani, di avvelenare i pozzi, di diffondere la peste nera, di praticare la stregoneria e di cospirare per distruggere il mondo cristiano. In epoca moderna è stata infine teorizzata l'esistenza di un complotto ebraico per conquistare il dominio del mondo attraverso il controllo del sistema finanziario internazionale. Il termine antisemitismo venne coniato nel 1879 dall'agitatore tedesco Wilhelm Marr, ma le basi di questa ideologia di odio risalgono a tempi remoti. Il primo episodio di ostilità storicamente documentato si verificò per motivi religiosi intorno al 400 a.C., nell'Egitto dei faraoni, con la distruzione del tempio ebraico di Elefantina, l'odierna città di Aswan. Furono di natura religiosa anche le successive persecuzioni nel regno di Siria, perché gli ebrei si opponevano all'ellenizzazione del loro culto. E altri studiosi hanno individuato un sentimento anti-ebraico tra gli antichi greci e romani, sempre a causa della loro fede monoteista. Episodi di odio sono in effetti citati nelle fonti classiche da Cicerone, da Tacito e da Giovenale. Una svolta decisiva avvenne dopo l'editto di Tessalonica del 380 d.C. L'imperatore Teodosio I rese il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero romano, mettendo fuori legge gli altri culti. Gli ebrei vennero progressivamente privati dai diritti di cui avevano goduto sotto gli imperatori pagani e iniziarono ad essere perseguitati. Al tempo dei romani le violenze furono tutte di natura politica, perché gli ebrei non si erano conformati alla religione di Stato e all'obbedienza nei confronti dell'imperatore, spiega Marina Caffiero, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Il cristianesimo concettualizzò l'antigiudaismo sul piano teologico. Fu Sant'Agostino il primo a codificare l'ostilità verso di loro, accusandoli di deicidio. Al tempo stesso si impose quella che sarà per lungo tempo la politica della Chiesa nei confronti degli ebrei, ovvero da un lato la repressione, dall'altro la tolleranza e la persistenza all'interno della società cristiana, prosegue Caffiero. Gli ebrei dovevano essere i testimoni della verità del cristianesimo e su questa ambivalenza si rifletterà in seguito anche la nascita del ghetto. Nel V secolo gli editti di Teodosio e Valentiniano esclusero i fedeli di Yahweh da ogni carica pubblica e dall'accesso alle università. Ma i primi grandi massacri si verificarono nell'Europa centrale nel 1096, ai tempi della Prima Crociata. Le comunità ebraiche insediate lungo il Reno e il Danubio furono quasi del tutto cancellate dai cavalieri cristiani in marcia verso la Terra Santa. Già ad Alessandria d'Egitto, nei primi anni del cristianesimo, gli ebrei cominciarono ad essere accusati, senza prove, dell'omicidio rituale di bambini cristiani. Alla metà del XIII secolo, questo sospetto si trasformò nella cosiddetta accusa del sangue, ovvero il presunto utilizzo del sangue dei bambini per i riti della Settimana Santa. Un'accusa che nel 1475 sfociò nel drammatico caso di Simonino, un bimbo trovato morto a Trento, per il quale 15 ebrei furono accusati di omicidio
e costretti a confessare sotto tortura prima di essere uccisi.

Una combinazione di pregiudizio popolare e interessi politici ed economici innescò nel Medioevo nuove ondate di odio anti-ebraico. Siccome la Chiesa condannava l'usura e vietava ai cristiani di prendere denaro, lo sterco del diavolo, su pegno, questa attività diventò prerogativa degli ebrei e presto si diffuse il luogo comune del giudeo usuraio. Nel XIV secolo si sparse la voce che avessero causato loro la diffusione della peste nera, avvelenando i pozzi. Papa Clemente VI cercò di proteggerli, ma non riuscì ad arginare la violenza che travolse centinaia di comunità. Oltre agli eccidi, sono tristemente famose le migrazioni forzate all'origine della diaspora ebraica. Il primo esodo dalla Palestina, dopo la deportazione in Babilonia del VI secolo a.C., narrata dalla Bibbia, seguì le guerre giudaiche e la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dell'imperatore Tito, nel 70 d.C. Tra il XIII e il XV secolo, gli ebrei vennero invece espulsi in rapida successione dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna. Con il decreto di Granada del 31 marzo 1492, Re Ferdinando II d'Aragona impose a tutti gli ebrei spagnoli di scegliere tra la conversione al cattolicesimo e l'espulsione o la morte. Decine di migliaia di profughi si diressero verso il Portogallo, da dove sarebbero stati espulsi successivamente. Altrettanti raggiunsero i Paesi Bassi, l'Italia e la Grecia. Anche Martin Lutero si scagliò contro di loro quando rigettarono il suo appello a convertirsi, trasmettendo quell'odio in eredità al luteranesimo. Nel XVI secolo, in piena Controriforma, nacquero i primi ghetti, i quartieri dove gli ebrei furono costretti a risiedere. Erano circondati da mura, con portoni che venivano chiusi al tramonto e riaperti all'alba. Il primo, nel 1516, fu quello di Venezia. Quello di Roma fu istituito 4 decenni più tardi dalla bolla Cum Nimis Absurdum di Papa Paolo IV, che impose una serie di dure restrizioni alle comunità ebraiche di tutta Europa. I ghetti vennero progressivamente aperti nel XIX secolo, ma furono poi ricostruiti dai nazisti come tappa verso la soluzione finale.

Le origini dell'antisemitismo moderno risalgono all'Ottocento, il secolo delle persecuzioni anti-ebraiche in Germania, in Ungheria e soprattutto in Russia. I pogrom, dal russo devastazione, dell'epoca zarista, causarono massacri anche prima che i protocolli dei savi anziani di Sion, un falso messo insieme in Russia, diffondessero l'idea delirante di un complotto ebraico per il dominio del mondo. Ma esiste una connessione tra l'antisemitismo moderno e l'antigiudaismo antico? Secondo Marina Caffiero, è semplicistico considerarli fenomeni disgiunti e incompatibili. Esiste un nesso ben preciso, poiché le radici storiche dell'antisemitismo affondano nell'ostilità della cultura cristiana antica, che ha fornito elementi culturali e intellettuali durevoli nel tempo. Negarlo equivarrebbe a compiere un'operazione mistificatoria per assolvere la cultura cattolica. Su questo appare invece più cauto lo storico dell'antisemitismo Gadi Luzzato Voghera, direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Esistono senz'altro alcuni elementi che sono stati riciclati nel dibattito pubblico contemporaneo. In primo luogo, la tendenza ad associare gli ebrei ad una particolare attitudine nell'uso del denaro, retaggio di quanto in Europa furono costretti per legge a esercitare il prestito di denaro su pegno, spiega lo storico. Il linguaggio si è sviluppato in altro modo e andare troppo indietro nel tempo non serve a spiegare le dinamiche del presente. Le attuali origini dell'ostilità antiebraica si delineano a partire dalla seconda metà del XIX secolo, intorno ad un linguaggio che ha una forte efficacia politica. È proprio allora, alla fine dell'Ottocento, che l'antisemitismo si manifesta infatti come movimento politico. Il passaggio decisivo, secondo gran parte della storiografia recente, è il cosiddetto Affair Dreyfus, che sconvolse l'opinione pubblica francese negli anni fra il conflitto franco-prussiano e la Grande Guerra. Nel 1894, l'ufficiale ebreo francese Alfred Dreyfus fu accusato di spionaggio a favore della Germania, processato in tutta fretta e condannato da una corte nazionale e militare con prove false e manipolazioni. Questa vicenda di fine Ottocento è considerata da molti il prodromo della Shoah, perché portò alla superficie quei rigurgiti razzisti e antisemiti di cui tutta l'Europa, e non soltanto la Germania, era inquinata. Di lì a poco, l'antisemitismo sarebbe diventato un pilastro dell'ideologia nazista di Hitler, causando una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Il razzismo antiebraico contemporaneo è alimentato dall'onda lunga dell'odio degli ultimi 150 anni e dalle argomentazioni dell'antisionismo, il movimento che vorrebbe cancellare lo Stato di Israele ed è entrato a pieno titolo nella sfera della politica antisemita. Neanche l'orrore della Shoah è riuscito ad attenuare il fenomeno, perché non ha toccato le basi ideologiche dell'antisemitismo, che si è anzi alimentato di alcuni elementi tratti dall'Olocausto, sostiene Luzzato Voghera. L'antisemitismo non ha bisogno degli ebrei, ma soltanto di un'immagine negativa costruita intorno ad un linguaggio antisemita. Possiamo definire la stessa Shoah un cortocircuito dell'antisemitismo, poiché ha identificato l'immagine pubblica negativa degli ebrei con persone in carne ed ossa. Ecco perché, continua lo storico, già nell'immediato dopoguerra si assiste senza stupore, ad esempio, al riemergere dell'accusa di omicidio rituale rivolta ai superstiti di una comunità polacca nel 1946, oppure all'identificazione della nascita dello Stato di Israele come il prodotto di un complotto ebraico per la conquista del mondo. Si utilizzano cioè alcuni simboli emersi dalla storia della Shoah per alimentare la retorica antisemita. Ma molti storici, tra cui lo stesso Luzzato Voghera, non condividono la cosiddetta interpretazione lacrimosa della storia ebraica, secondo la quale gli ebrei avrebbero vissuto in ogni epoca un'incessante serie di persecuzioni.
ci sono stati anche secoli di convivenza pacifica con il mondo cristiano, che troppo spesso passano in secondo piano, spiega il direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. E negli ultimi 60 anni, sia la Chiesa Cattolica sia quella protestante hanno compiuto una svolta decisiva sul piano teologico ed interpretativo del rapporto tra comunità cristiane ed ebraismo. Ma è chiaro che quasi due millenni di predicazione anti-ebraica non possono essere cancellati in poco tempo.

0: Il racconto.
1: Due ciliegie di Giuseppe Fanciulli. Nella famiglia dei Te lo dirò, a proposito, questo è un soprannome noto in Valdichiana da un paio di secoli, mentre il nome vero della casata non lo sa nessuno. Cioè, lo sapranno in comune, al fascio, al distretto. Si troverà sui fogli, insomma, ma non esiste anima viva che l'abbia mai pronunziato sull'aia, davanti a quella grande casa, o sul sagrato, o nelle piazze dei mercati. E nessuno l'ha mai gridato da poggio a poggio col telefono dei contadini. Pare che il primo Te lo dirò, ovvero Te lo dirò primo, fondatore della dinastia, avesse quella parola per intercalare e l'adoprasse spesso nell'avviare lunghi racconti, un po' veri e un po' inventati. Ai quei tempi lì non c'erano i giornali e la gente stava ad ascoltare volentieri. Come del resto fa oggi con la radio. Il mondo gira e nel girare torna al medesimo punto. Di dove l'avrà tirate fuori quel buon uomo tante storie? Era certo un dono di Dio il poter così bene ricordare, inventare e raccontare. Se avesse saputo leggere e scrivere, certo, avrebbe messo insieme dei libri che ora si troverebbero nelle biblioteche. Ma a lui bastava vedersi vicino anche un solo ascoltatore, sulla porta di casa o nella stalla, secondo le stagioni, per incominciare serenamente. Ora, caro mio, te lo dirò. E il soprannome rimase, tramandato di padre in figlio, e via via moltiplicato, perché i figlioli erano sempre un branco. Rimase anche nella famiglia un certo gusto per le belle invenzioni o addirittura per la poesia. Non in tutti, naturalmente, perché anche fra parenti c'è chi nasce con gli occhi vogliosi di guardare le rondini e le stelle e chi invece li adopra per seguire attento i numeri e fare bene i propri conti. Torquato, il vecchio Capoccia che conoscevo io, facendo onore al suo nome, declamava a memoria canti intieri della Gerusalemme liberata e ancora riusciva vittorioso nelle disturne coi giovanotti. E vi era poi un'altra particolarità nella famiglia dei Te lo dirò. Molti di quei ragazzi nascevano con due pozzette rosse sulle guance, che poi con gli anni si scolorivano sotto l'abbronzamento del sole, ma non si sperdevano mai interamente. Chi aveva spesso sott'occhio i ragazzi non ci faceva caso. A vederli la prima volta invece colpivano e spingevano a dire «Che visini! Sembrano ciliegie!» Una volta lo dissi anch'io mentre mi rinfrescavo seduto sul murello dell'aia e avevo dinanzi quattro di quei bimbi che mi guardavano zitti. Mi udì nonno Torquato, il vecchio Capoccia, e mi disse sorridendo: «Difatti, è proprio una storia dove entrano le ciliegie». Io sono ghiotto di vecchie storie, tanto che quando non ne trovo le invento. Torquato lo sa e perciò continuò a sorridere. «Badi», aggiunse, «è un fatto che raccontava il mio nonno e diceva che a lui l'aveva raccontato il nonno suo. Sa come succede da un nonno all'altro? Si arriva lontano, già. Facciamo conto che quella storia sia stata raccontata nell'arca di Noè mentre aspettavano che smettesse di piovere». «Insomma, ecco come andarono le cose», riprese un po' asciutto il Capoccia, che non accettava volentieri di veder messi in burla i ricordi della famiglia. «E voi, cittini, tiratevi un po' indietro e non fate affa al Signore!» Anche Torquato si mise a sedere sul murello e piano piano cominciò a raccontare. «È una storia gentile», e io ve la ripeto senza aggiungervi nulla di mio. La casa era sempre la medesima, perché i te lo dirò rivoltano la terra di quei poderi da più di 200 anni, soltanto un po' più bassa, perché un piano era stato costruito più tardi sulle grosse mura. Da poco tempo poi avevano tirato su i peschi a spalliera che coprivano mezza facciata e al sole in quel modo facevano pesche primaticce tutte sugo. Prima il muro era nudo, coi graffiti neri delle piogge, e soltanto lì, in un angolo, prendeva ombra da un ciliegio. Ma a dire un ciliegio non si dice nulla, come a dire un uomo. Può essere un gigante o un nano, una bellezza o un mostro, un genio o uno scimunito, e magari uno qualunque. Il ciliegio dei Te lo dirò era semplicemente una meraviglia. Alto, ramoso, fronzuto, lo conoscevano per 30 miglia in giro. A primavera faceva una fioritura spettacolosa e, quel che più conta, con un giudizio raro. Certi alberi, impazienti e imprudenti, al primo solicello si mettono a fiorire e si vantano anche di aver fatto così presto. Poi il tempo torna al brusco, si alza il tramontano e viene una brinata, e i fiori vanno a finire tutti in terra come farfalline morte intorno a una lampada. I mandorli sono famosi per queste imprudenze, e anche i ciliegi, i peschi, i melici cascano abbastanza spesso. Il ciliegio dei Te lo dirò? No, niente furia, aspettava. Avevano un bel ronzare di malumore le api. Finché pareva a lui, teneva i fiori in seno. Bisognava che il sole fosse caldo davvero e il crine dei poggi tutto pulito e l'aria ferma, tiepida. Via! Di corsa i fiori si aprivano ad imbiancare i rami e, nonostante l'impeto, si tenevano così stretti al picciolo che pochi cadevano in terra anzitempo. Ed ecco le ciliegine, fitte fitte a mazzetti, più numerose delle foglie e, come quelle, verdi, da principio piccine. Il ciliegio aveva avuto, da giovinetto, l'innesto di una stupenda specie pistolese e perciò faceva ciliegie grosse, morate e sode, come vengono su quelle balze dell'Appennino, ingentilite nel sapore e nel profumo, dalla terra più grassa e dall'aria più mite. Di maggio il ciliegio pareva una illuminazione e bisognava badarlo in certe ore del giorno perché i passerotti non si facessero una parte troppo grande. Certi passeri più grossi, i ragazzi, becchettavano dalle finestre e il ciliegio non si lamentava. Anzi, pareva dire col fruscio delle foglie: «Fate, fate, bambini, mi alleggerite un poco». Le ciliegie venivano colte a panieri, le mangiavano, le regalavano, le vendevano e sempre ce n'erano delle altre. Non finivano mai, perché durante l'inverno riapparivano sotto spirito o trasformate in conserva. Così passarono anni e anni. Anche gli alberi invecchiano come i cristiani. Il ciliegio aveva ormai una bella età. Tardava un po' di più a fiorire, come se non si arrischiasse, e ciliegie ne faceva un po' meno. Era sempre però una magnifica pianta. Ed ecco che durante un temporalone dell'estate gli capitò una disgrazia. Il cielo era gonfio di nuvole brutte, il tuono ruzzolava lontano e un ventaccio strapazzone scarmigliava gli alberi. La casa aveva porte e finestre chiuse, le campane della pieve suonavano svelte a scongiurare la grandine. Il ciliegio si torceva, si piegava, diceva di no, ma il temporale dava retta a lui. L'acqua venne giù a scroscio, mista di chicchi duri, il cielo si incendiava tutto di lampi e il rimbombo dei tuoni assordava. ad un tratto uno schianto. Santa Barbara benedetta, liberateci dalla saetta! In casa tutti si sono segnati, i muri e i vetri hanno tremato. Poi tutto quel frastuono galoppò, travaricò i poggi più lontano e il cielo rimase bigio e bianco, un po' smelenzito. Uscirono di casa e videro che il ciliegio aveva un grande ramo ciondoloni tenuto appena dalla scorza, tutto nero. Il fulmine l'aveva toccato. «Ci ha salvato la vita», osservò il vecchio «te lo dirò», «perché la saetta, se non se la prendeva addosso lui, scapezzava la casa». Il gran ramo fu tagliato, fatto a tocchi, e durante l'inverno bruciò sul focolare. Ma da quel giorno del temporale il ciliegio non parve più lui. Aveva lasciato andare le foglie presto presto e invece a primavera fiorì tutto, prima ancora che le rondini fossero arrivate. Poi si stancò e ciliegie ne allegò poche. Per qualche anno fece di quelle stranezze. Forse era impazzito. Certo, deve essere un'impressione terribile sentirsi venire addosso un fulmine. Un uomo quasi mai la può raccontare. E forse gli fece male, in quel primo inverno dopo la disgrazia, il riconoscere un po' di se stesso nel fumo acre che il vento gli portava addosso. Dormiva allora. Si sa però come sia leggero il sonno dei vecchi e come facilmente, se anche non si svegliano, certe impressioni si confondano ai loro sogni. Poi nemmeno delle stranezze l'albero ebbe più voglia e, abbandonato, incominciò a intristire. Primavera? Che cosa importa più? Pochi fiori, poche foglie, pochi frutti. Facciano gli altri. I campi sono pieni di gioventù. Certi rami erano già morti. La vita, raccolta nel vecchio tronco, nel vecchio cuore, non si curava più di andare molto lontano. Le bastava restarsene ancora per poco raccolta e chiusa a rimuginare ricordi. I passeri ballettavano sui rami nudi. I ragazzi dalle finestre stroncavano i rametti secchi. Bisognava dire la verità. Quel famoso ciliegio non era più buono a nulla, però come legno valeva ancora qualche cosa. C'era da farne una carrata di pezzi, mentre poi se dentro fosse stato sano come pareva, ne potevano ricavare belle tavole da vendere al falegname. «Oh, che cosa aspettate, nonno, a buttarlo giù?» disse un giorno Agostino il bifolco, che dall'aia guardava quella ramaglia steccolita. «Ci pensavo», disse il capoccia, sfregandosi i peli duri della barba. «Ma ci credi? Non mi so risolvere». C'erano dei bambini lì fuori. Capirono e si buttarono a stringere il tronco dell'albero con quei braccini che non ci arrivarono. «No», disse una femminuccia, «il ciliegio non si tocca. È nostro!» Il nonno rideva. Passò un altro anno. Una mattina di estate il vecchio «te lo dirò» si fermò davanti al ciliegio con la scura in mano. Proprio non si poteva aspettare di più. Quello che per tanto tempo era stato un ornamento della casa era diventato un motivo di malinconia. «Già!» borbottò il vecchio a conclusione di un lungo ragionamento e dette il primo colpo di scure. Subito si sentì dire da una vocina: «Non mi buttar giù!» Il capoccia si voltò da tutte le parti. «Forse un bambino nascosto?» Fece tre passi intorno. Guardò di là dal murello dietro la cuccia del cane. No, non c'era nessuno. Allora rialzò la scure, ma prima che il ferro toccasse il tronco, la stessa vocina ripeté: «Non mi toccare!» Il capoccia diventò rosso e le campanelline d'oro che portava agli orecchi gli tremarono un poco. si appoggiò al manico della scure e sospirò. Aveva bell'è capito. Chi parlava così era proprio il ciliegio. Non se ne meravigliò. Era un vecchio estroso che sapeva tante storie e diceva in poesia. Sapeva anche come tutti parlano a questo mondo, seppure molti sembrano sempre zitti. Quanto a lui, in vita sua, aveva ascoltato e compreso il canto degli uccelli e dei grilli, il frusciar del grano quando matura, il chiacchierio della polla nella foresta, il borbottare della fiamma bassa sul camino. Figurarsi se non poteva parlare un ciliegio che per tanti anni era stato così domestico. Perciò disse all'albero: «Dunque, non sei morto?» «Non ancora», rispose la vocina, «non sono ancora tutto morto. Ho quanto basta per tirare avanti almeno un anno». «E perché non ti dovrei buttar giù ora?» riprese «Te lo dirò» dopo aver indugiato un momento. «Che cosa ti pensi di fare in quest'anno?» Nemmeno l'albero parlò subito. Tremava con le sue ultime foglie stanche. Disse: «Mi voglio divertire a fare altre due ciliegie». «Signore, due ciliegie? Dopo che coi suoi rami ne aveva portate a corbelli?» «Poi le regalerò ai bambini. Mi hanno sempre voluto bene, mi hanno difeso. E un ricordo ne resterà anche a tutti i bambini che verranno dopo». «Te lo dirò, poteva anche aspettare». Disse: «Vedremo se sarai buono a mantenere la promessa». Si mise la scure sulla spalla e rientrò in casa. «L'hai ammazzato, nonno!» gridò Giovannino, il bimbo più grande. «No, è sempre lì. Non muore ancora». A primavera la fioritura del ciliegio non si vide nemmeno. In una mattina del maggio, però, si udì Giovannino strillare: «Nonno, ha fatto due ciliegie, due sole!» Corsero sull'aia, te lo dirò, agli altri ragazzi. «Dove sono, Cittino? Dove sono?» «Lì, guardate, lì, nonno, in cima a quel ramo che pare secco!» Il cappoccia aguzzava gli occhi, facendosi sollecchio con la mano. «Ecco, le vedo! Sono anche belle! Bravo!» I ragazzi le vollero subito e bisognò salire a coglierle con la scala. «Badate che non v'abbiamo a far male allo stomaco, due ciliegie in sei!» Senza litigare, miracolosamente, i sei ragazzi dettero un morsino per uno alle ciliegie e Giovannino si tenne i noccioli perché li voleva seminare. «Povero vecchio», pensò il nonno, «ha mantenuto la promessa. Ma vorrò vedere come farà a contentare i bambini che verranno in seguito». Per la Madonna di mezzo agosto nacque in casa un figliolino del bifolco e dopo qualche mese su quelle gotine di latte apparvero due belle pozzette rosse come le ciliegie. Te lo dirò, curvo sulla zana, non poteva credere ai suoi occhi. «Vedi, vedi!» borbottava. «Gliel'ha dato davvero il suo ricordo!» «Che cosa dite, nonno?» gli domandò la mamma della creatura. «Mi intendo io, figliola. In questo mondo ci sono dei fatti veri più belli delle novelle». A Natale il ciliegio era già spaccato, tagliato in tavole e un tocco del suo grosso ceppo bruciava piano piano sul focolare. Ma da allora in poi tutti i bambini nella casata dei Te lo dirò portarono il ricordo di quelle lontane primavere, il dono del buon ciliegio sul loro viso fiorito.

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica, la figura di Ulisse nella letteratura. Il personaggio di Ulisse è sicuramente molto affascinante. L'Ulisse di Omero è un personaggio moderno, egocentrico e desideroso di conoscenza, lascia la moglie e la patria. Al contrario di Achille, uomo guidato dalla propria ira, istintivo e impulsivo, Odisseo è molto astuto, è paziente e sa dominare passioni e sentimenti. Da eroe guerriero usa le armi, quale l'arco o la spada, ma raramente le sue vittorie sono frutto di duelli frontali. Egli, infatti, fa spesso ricorso a intuizioni e inganni e riesce anche a sopportare gli oltraggi subiti dai proci, cosa inconcepibile per gli eroi dell'Iliade. Infatti, mentre quest'ultimo poema celebra i valori incentrati sull'onore che doveva condurre alla gloria immortale, l'Odissea nasce dal senso pratico della vita caratteristico dei marinai, spesso abili nel commercio e che riuscivano ad affermarsi in più contesti, sfruttando sempre tutti i mezzi a loro disposizione per giungere al proprio scopo. Nel Medioevo, Dante inserisce Ulisse nell'Inferno, nel canto 26, in particolare nell'ottavo cerchio della bolgia dei consiglieri fraudolenti, e definisce il suo viaggio un folle volo. Ulisse varca infatti le colonne d'Ercole, desideroso e avido di conoscere, come rivela nei famosi versi: «Fatti, non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza». Ulisse nel suo ultimo viaggio voleva sapere quali fossero i confini del mondo. Dante condanna però quest'ansia di sapere che cancella i limiti umani. Per il poeta, solo la fede e la teologia possono superare e completare il percorso di conoscenza dell'uomo, che ha sempre bisogno di una guida per intraprendere i viaggi del sapere. Nel sonetto di Ugo Foscolo a Zacinto, l'eroe greco diventa un alter ego del poeta per i suoi continui viaggi, che gli ricordano il suo destino di esule. Ulisse, per volere degli dèi, tornerà nell'amata patria, mentre Foscolo, eroe romantico, non godrà mai di questo privilegio. Nei Sepolcri, invece, Foscolo riprende un'antica leggenda, secondo cui le armi di Achille, che Ulisse si guadagnò con l'inganno, furono riportate dalla nave naufragata di Ulisse alla tomba di Aiace, cui queste erano destinate. La morte, afferma il poeta, ripartisce le glorie tra i grandi uomini, al di là degli astuti inganni di Ulisse. Nei poemi conviviali, più in particolare nella poesia L'ultimo viaggio, Giovanni Pascoli ci presenta Ulisse come un eroe stanco che torna in patria con il solo fine di comprendere il senso dell'esistenza. Approdato presso l'isola di Calipso, Ulisse, tentando di salvarsi dalla nave che per la forte corrente è spinta ad infrangersi contro gli scogli, chiede alle sirene il significato della vita e la stessa dea gli risponde che per l'uomo è meglio non nascere, poiché è destinato a morire. L'osservazione di Calipso fa così perdere ogni certezza al povero Odisseo, che diventa il simbolo della crisi di valori del decadentismo. D'Annunzio fa di questo eroe un prototipo del superuomo, come si nota nell'Incontro di Ulisse, contenuto nel ciclo delle Laudi. Egli viene rappresentato come un essere superiore e sdegnoso verso la massa, rappresentata dai suoi compagni di viaggio. Il poeta vorrebbe assomigliargli e cerca invano di catturare la sua attenzione, finché riceve uno sguardo dall'eroe omerico. Nel 1922 James Joyce pubblica il romanzo Ulisse, che vede come protagonista Leopold Bloom. Bloom diventa l'emblema del mondo moderno e della modernità, e tutto il romanzo è strutturato come una continua citazione e un capovolgimento del modello omerico. Quella di Ulisse viene indicata come la storia delle storie, e un insegnamento si può trarre dalla grandezza di questo personaggio letterario, cioè quello di prendere la vita con coraggio e di vivere il nostro viaggio dell'esistenza come un'avventura. E anche durante le tempeste più violente non bisogna mai fermarsi per non abbandonare le vere passioni che ci rendono vivi.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Nel nome dei padri, patriarchi, re, capi che hanno guidato gli ebrei sono i protagonisti dell'Antico Testamento. Di Federica Campanelli. Abramo, il patriarca, Mosè, il legislatore, Giosuè, il condottiero, Davide, il prescelto, Salomone, il saggio. Per la Bibbia, le gesta di questi personaggi hanno segnato le tappe fondamentali della lunga e complessa storia del popolo di Israele, dalle sue ancestrali origini nella terra di Canaan, 4.000 anni or sono, fino alla costruzione del Tempio di Gerusalemme nel X secolo avanti Cristo, il primo e più importante monumento nazionale all'ebraismo. Ma quanto c'è di vero nelle loro vicende? In principio fu Abramo, padre di tutti i credenti ebrei, cristiani e musulmani, nonché padre e nonno di Isacco e Giacobbe, gli altri due patriarchi tradizionali della religione ebraica. Secondo il racconto biblico, era originario di Ur, in Mesopotamia, da cui emigrò con la famiglia per stabilirsi ad Haran. Intorno al 2000 avanti Cristo, su insistenza di Dio, prese la moglie Sara e si mise in viaggio verso un paese straniero, la terra di Canaan, l'antica Palestina, con la promessa che un giorno sarebbe diventata la patria della sua numerosa discendenza. In segno del proprio ruolo di patriarca, assume quindi il nome di Abramo, padre dei popoli. Il momento in cui egli stabilisce il patto con Dio è considerato il presupposto della nascita del popolo ebraico e costituisce una grande svolta nella narrazione biblica. Abramo avrà infatti molti figli, tra cui Isacco, il più lungamente desiderato, che a sua volta sarà padre di Giacobbe, detto anche Israele, patriarca delle 12 tribù israelitiche. Solo una bella leggenda, un mito fondatore? Per molti studiosi sì. L'archeologia non è in grado di dimostrare nessuna delle tradizioni patriarcali, dunque la ricerca dell'Abramo storico porterebbe solo a un nulla di fatto. Ma affermare la natura leggendaria del personaggio non significa negargli un valore storico. L'orientalista Mario Liverani, autore di Oltre la Bibbia, storia antica di Israele, la terza, considera Abramo l'eponimo mittico dei Raham, tribù semitica del XIII secolo avanti Cristo, menzionata nel cippo basaltico del faraone Seti I. La stele, proveniente da Beit Shehan, antica città israeliana, datata al 1289 avanti Cristo circa, riferisce di lotte tra gruppi locali, il cui scenario è la zona attorno a Beit Shean stessa, e che sono presentate come sintomo dell'irrimediabile anarchia delle genti locali. La stele nomina anche una tribù di Raham. Possiamo pensare che i membri di questa tribù si definissero Banu Raham, figli di Raham, e che avessero come antenato eponimo un Abu Raham, padre di Raham, che è il nome del patriarca Abramo. A distanza di 700 anni dall'arrivo di Abramo nella terra di Canaan, compare l'altro grande personaggio biblico, Mosè. Anche in questo caso non esiste alcuna traccia che provi la sua esistenza o quella della schiavitù degli ebrei in Egitto e il conseguente viaggio verso la terra promessa. L'esodo non c'è stato, almeno non nel momento e nel modo descritto nella Bibbia, affermano decisi gli archeologi Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, autori alcuni anni fa del saggio Le tracce di Mosè, Carrocci. Secondo la tradizione, i figli di Israele si sarebbero accampati nel loro lungo peregrinare nel deserto, dove una qualche attestazione archeologica dell'evento non sarebbe passata inosservata. Il viaggio intrapreso dagli ebrei e la consegna delle tavole della legge a Mosè sul monte Sinai sono quindi pura invenzione. Non proprio. Liverani ritiene che nel raccontare l'Esodo gli autori della Bibbia abbiano citato spezzoni di antichi itinerari relativi a rotte militari o commerciali e che tale narrazione sia una sorta di proiezione di quanto accadde in epoca post-esilica, ossia dopo la deportazione del popolo ebraico a Babilonia da parte del re Nabucodonosor II, VII-VI secolo a.C. La vicenda dell'Esodo e della conquista di Canaan venne rielaborata in funzione della vicenda, allora attuale, della deportazione babilonese e del ritorno degli esuli, in funzione dunque di un nuovo Esodo prefigurato da quello mitico. Prima di morire, Mosè impose le mani su Giosuè, designandolo suo successore nella guida degli israeliti all'occupazione della terra di Canaan. Tale impresa iniziò con la conquista di Gerico, il cui racconto è uno dei passi più famosi dell'Antico Testamento. Quando si sentirà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno, recita il quinto versetto del capitolo sesto del libro di Giosuè. Per la cronaca, la Gerico biblica è stata identificata nelle vestigia rinvenute nei pressi di Tel es Sultan in Cisgiordania, all'inizio del Novecento, dagli archeologi Ernst Sellin e Karl Watzinger. E in effetti si tratta delle rovine di un potente centro urbano dotato di mura possenti, più volte crollate e ricostruite. Che la narrazione biblica sia, in questo caso, cronaca di un fatto storico? No. Perché al tempo in cui si colloca il feroce assedio israelita nel 1250 a.C. circa, la città era già stata abbandonata da tempo. Nel XIII secolo non c'era più alcun insediamento e il centro della prima età del bronzo, che risaliva al XIV secolo a.C., era piccolo e povero, quasi insignificante. Attorno al 1030 a.C., gli israeliti crearono finalmente uno stato unitario, anche se solo per breve tempo, che vedrà il succedersi di quattro re: Saul, Isbaal, Davide e Salomone. Gli ultimi due sovrani sono particolarmente importanti. Davide fu infatti colui che fortificò Gerusalemme facendone la capitale del regno, mentre il saggio Salomone, suo figlio e successore, vi fece erigere il Tempio di Dio alla metà del X secolo a.C., il cosiddetto primo Tempio, di cui però non resta traccia. È questa la parte di narrazione biblica intorno alla quale si concentrano le controversie. Molte narrazioni su Davide e suo figlio Salomone hanno un sapore favolistico o leggendario, sono cronologicamente vaghe e storicamente poco attendibili, spiega Liverani. In più, a detta di Finkelstein e Silbermann, l'archeologia non è riuscita a fornire prove incontrovertibili sulla grandiosità di Gerusalemme in quell'epoca. Molti edifici attribuiti a Davide e Salomone sarebbero sorti più tardi. Di tutt'altro parere era l'archeologa Eliat Mazar, scomparsa nel 2021, che tra il 2005 e il 2010 avrebbe scoperto le presunte rovine del Palazzo Reale e le mura che circondavano la città di Davide, il nucleo primigenio di Gerusalemme. Mazar riteneva che i suoi abitanti fossero stati in grado, nel X secolo avanti Cristo, di costruire edifici imponenti. Un'ultima curiosità. Il nome del re Davide, scritto in aramaico, compare su una tavoletta di basalto datata al IX secolo avanti Cristo e ritrovata nel 1993 a Tel Dan, in Galilea. Egli, dunque, potrebbe essere tra i pochissimi personaggi dell'Antico Testamento di cui si possa provare l'esistenza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, se le piante non facessero ombra. Non si può toccare, ma i suoi effetti sull'ambiente sono tangibili, non solo d'estate, quando è più utile e apprezzata anche da noi. Di Marco Ferrari. Uno dei pochi che poteva fare a meno dell'ombra è stato Peter Pan, ma c'è voluta la fantasia di James Matthew Barrie per costruire un personaggio privo ogni tanto di questa incorporea presenza. Che i corpi blocchino la luce e quindi creino una zona poco illuminata è infatti una nozione così connaturata che non è facile pensare a cosa potrebbe succedere se questo fenomeno non esistesse sul nostro pianeta. Eppure, immaginarlo potrebbe essere un esercizio interessante, proprio per rendersi conto di quanto sia importante l'ombra per gli ambienti, le specie viventi e noi stessi. Poiché i più grandi produttori di ombra sono gli alberi, la nostra simulazione potrebbe limitarsi a questi, fortunatamente, onnipresenti elementi degli ecosistemi terrestri. Il primo passo è capire come e in quali condizioni la luce potrebbe passare attraverso le foglie, i primi e più importanti schermi presenti sugli alberi. Possiamo pensare che, se l'efficienza della fotosintesi fosse estremamente elevata, sarebbe possibile per gli alberi intercettare solo una parte minima delle radiazioni luminose che arrivano dal sole, sfruttarle al massimo e lasciarle passare tutto il resto. Se i cloroplasti, cioè, fossero in grado di portare avanti il processo più importante della biosfera con pochissimi fotoni, l'intera chioma degli alberi non bloccherebbe più la stragrande maggioranza delle radiazioni luminose. Le foglie sarebbero quindi trasparenti o quasi. E in questo caso la luce arriverebbe fino a terra, illuminando praticamente tutto il terreno sottostante, non producendo ombra. Qualche frammento di oscurità sarebbe provocato dai tronchi, ma gran parte del territorio sarebbe sottoposta ai costanti raggi del sole. Con quali conseguenze? Un ambiente continuamente colpito dai raggi solari potrebbe anche essere, agli occhi di un escursionista umano, un paesaggio piacevole perché assolato. Ma per le piante e gli animali che vivono sotto le chiome degli alberi potrebbe essere una specie di incubo. L'ombra infatti non è solo mancanza o poca presenza di luce, ma ha molte conseguenze. La prima è ovviamente l'abbassamento della temperatura ambientale e di conseguenza una minore evaporazione dal terreno e quindi un suolo più umido. Senza ombra, il sole costante, la mancanza di umidità e un terreno arido portano con sé ovviamente anche una composizione completamente differente dei vegetali, che sono alla base del funzionamento degli ecosistemi. Molte specie che i botanici definiscono sciafile, che cioè vivono in preferenza all'ombra di altre piante, non potrebbero neppure essersi evolute in queste condizioni. Parecchie felci, per esempio, non possono vivere in un ambiente arido. Hanno infatti bisogno, in un momento molto delicato della loro vita, come la riproduzione, di un velo d'acqua costante. Ma anche i muschi e le epatiche, gruppi di vegetali dalla struttura molto semplice e che necessitano di costante umidità, avrebbero molte difficoltà a sopravvivere in un ambiente così arido. In generale, è probabile che gli ecosistemi sarebbero semplificati e non troppo diversi dagli ambienti privi di alberi, come la savana o addirittura il deserto, e ci sarebbero erbe e cespugli propri di zone più assolate. Il paesaggio dei nostri boschi sarebbe diverso senza la presenza di molti fiori, come le asperule, le acetoselle, mughetti o campanule. Nei boschi ombrosi, infatti, i fiori sbocciano in primavera per sfruttare i momenti in cui la luce radente li colpisce e possono essere visti da lontano dagli insetti. In un bosco senza ombra, invece, le fioriture non avrebbero più necessità di essere così precoci. Con la luce sempre presente che enfatizza i colori dei fiori, potrebbero avvenire tutto l'anno. A proposito dei colori, sarebbero diversi, perché l'ombra, bloccando di preferenza alcune lunghezze d'onda della luce, influisce anche su di essi. Quindi non ci sarebbero solo fiori bianchi, che sono tipici del sottobosco, ma un profluvio di tinte diverse. Dominanti sarebbero di conseguenza le specie eliofile, cioè amanti di un'illuminazione forte e costante. Per esempio, una faggeta che d'estate ha un sottobosco buio e quasi privo di vegetazione sarebbe un ecosistema totalmente diverso. Un sottobosco più secco ha anche altre ripercussioni. È più facilmente infiammabile. Un ambiente privo di ombra diventa di conseguenza più sottoposto a incendi e con la crisi climatica in atto e in futuro questa infiammabilità sarebbe ancora maggiore. In generale, comunque, la biodiversità sarebbe inferiore rispetto a un mondo ombroso. Ci sarebbe infatti un'uniformità della vegetazione tra le zone boscose e le altre prive di vegetazione arborea. Ma non è solo l'umidità che varia in un sottobosco costantemente colpito dai raggi. Cambiano anche la temperatura e soprattutto i suoi estremi. Lo stress termico dovuto ai raggi solari del mattino e soprattutto la mancanza di scudo da parte delle foglie la sera causerebbero giornate molto calde e notti molto fredde anche in ambienti temperati. La perdita di umidità nelle giornate assolate e l'abbassamento di temperatura durante la notte sarebbero fenomeni molto rapidi. I raggi UV ad alta intensità, che nel sottobosco protetto dalle foglie non arrivano quasi per niente, avrebbero conseguenze anche pericolose. Gli ultravioletti provocano modifiche nel materiale genetico dei tessuti e delle cellule. E nelle specie non evolute, per essere protetti da esse, potrebbero rivelarsi letali. Effetti molto più difficili da identificare si potrebbero verificare nel sottosuolo. Pochi centimetri sotto la superficie, nei boschi e nelle savane, si estende una rete infinita di sottilissimi filamenti fungini, le ife, che funzionano da veri e propri collettori di alimenti e, secondo alcuni, da connessioni tra tutti i funghi di un ecosistema. È attraverso le ife che i funghi si espandono e si nutrono, degradando i materiali morti presenti nell'ambiente. Quelli che conosciamo come funghi sono solo i corpi fruttiferi che spuntano per la riproduzione. Le ife preferiscono vivere in ambienti umidi e l'aridità originata dal continuo martellare dei raggi solari ne fa un ambiente poco adatto ai funghi e ad altri degradatori come i batteri. In un ambiente senza ombra, quindi, le sostanze organiche, rami, fogli, resti di animali e altro, potrebbero accumularsi in fretta. I funghi non sono solo agenti di degradazione, ma nelle foreste vivono spessissimo in simbiosi con le piante. Scambiano con i singoli alberi materiale nutritivo e acqua, avendo in cambio zuccheri e altre molecole complesse. La mancanza di ombra produrrebbe un grave stress a questi complessi sotterranei piante e funghi che si chiamano micorrize, senza le quali sicuramente i grossi alberi avrebbero numerosi problemi di crescita. Insomma, un ambiente più semplice, meno ricco di specie vegetali e quindi meno rigoglioso, sarebbe anche più povero di animali, compresi quelli che più conosciamo. Per moltissimi di loro, anche quelli più adatti all'ambiente caldo, il fresco e l'ombra sono una vera necessità. E anche le specie delle foreste temperate in alcune stagioni cercano il fresco del bosco. Non essendoci più questo ambiente, probabilmente diminuirebbero anche gli erbivori e i carnivori loro predatori. E quelli che ci sono non potrebbero più approfittare delle ombre per nascondersi. Molti predatori, all'agguato, come la maggior parte dei felini, sarebbero sempre in piena luce. E altrettanto potrebbe accadere agli animali che cercano di sfuggire ai predatori grazie al mimetismo. Difficile sbarcare il lunario in queste condizioni. Un ambiente più povero di specie porta ovviamente con sé una rete alimentare più semplificata, che, come dicono gli ecologi, è anche più fragile. Ovviamente anche gli ambienti urbani sarebbero colpiti dalla mancanza di ombra. Nelle strade e nei grandi viali l'effetto fisico dell'ombra è spettacolare, perché abbassa drasticamente la temperatura delle strade. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, gli alberi e la vegetazione abbassano la temperatura. Le superfici ombreggiate, per esempio, possono essere di 11-25 gradi più fredde rispetto alle temperature massime dei materiali non ombreggiati. Senza l'ombra, le isole di calore presenti in città sarebbero oltremodo amplificate. E andando a scavare nelle attività umane, si capisce come l'importanza della copertura vegetale sia molto maggiore di quanto si possa pensare. Una ricerca condotta a Pechino ha scoperto che, negli ambienti urbani, l'assorbimento di anidride carbonica è molto superiore se una zona è protetta da alberi e popolata anche da cespugli e ovviamente erbe. Ma in una zona assolata è probabile che ci siano meno piante che in una zona ombrosa. Un ultimo effetto della mancanza dell'ombra colpisce un ambito assolutamente inatteso. La qualità della bevanda più utilizzata al mondo, il caffè, può essere coltivato all'ombra della foresta tropicale oppure nei terreni dopo che la foresta è stata abbattuta. Ebbene, le piante cresciute al sole fanno semi più abbondanti, ma la loro qualità è decisamente inferiore.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Donato Bilancia divenne un serial killer perché il padre lo umiliava da bambino. Sono passati 25 anni dal 1998, quando fu arrestato. Aveva 47 anni e fino all'anno prima si era limitato a giocare d'azzardo, rubare auto e negli appartamenti. Poi si era trasformato in un assassino, uccidendo in 6 mesi 17 persone. Condannato all'ergastolo, è morto in carcere di Covid nel 2020. Di Valeria Fernbach. Mai nessuno in Italia aveva ucciso tanto in così poco tempo. Fu una lunga scia di sangue dal 15 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Per circostanze fortuite, le indagini si concentrarono su Donato Bilancia, detto Walter, 47 anni. La mattina del 6 maggio 1998 fu arrestato con l'accusa di 8 omicidi. Per una settimana negò, poi chiese acqua e sigarette, fece chiamare il magistrato e confessò non 8, ma 17 delitti. Bilancia nasce a Potenza nel 1951, un anno e mezzo dopo il fratello Michele, in una famiglia piccolo borghese che dopo pochi anni si trasferisce a Genova. Una famiglia disgraziata che fa una vita d'inferno, come lui stesso la definirà nelle sue deposizioni, raccontando un'infanzia infelice segnata dalla solitudine e da ripetute umiliazioni. Il piccolo Donato cresce taciturno e introverso. Soffre di enuresi notturna e si vergogna che ogni mattina la madre esponga sul ballatoio il suo materasso bagnato per farlo asciugare, mostrandolo ai vicini, tra cui 2 ragazzine coetanee. Un altro trauma è l'abitudine del padre, quando Donato ha 7-10 anni, di spogliarlo davanti a 3 cuginette e di deriderlo. A scuola va male, tanto che ripete per 3 volte la terza media. Da ragazzo inizia a lavorare come barista, panettiere e meccanico, ma ben presto preferisce dedicarsi ai furti, dapprima di auto, poi negli appartamenti. Viene arrestato più volte e trascorre alcuni mesi in carcere, dove perfeziona il suo talento di ladro. Oltre a frequentare vari personaggi della malavita locale, diventa un incallito giocatore d'azzardo, gioca al casinò di Sanremo e nelle bische clandestine, a dadi, a poker, alla roulette. Nel 1987 avviene un fatto drammatico. Il fratello Michele va alla stazione di Genova Pegli e, tenendo in braccio il figlioletto Davide di 4 anni, si getta sotto un treno. I 2 corpi maciullati vengono trascinati lungo i binari. La recente separazione dalla moglie, che proprio quella mattina ha chiesto ai giudici l'affidamento del figlio, ha gettato il fratello nella disperazione. La tragedia segna profondamente Donato Bilancia. È un evento che lo spinge ancora di più nel suo mondo di solitudine, accresce i suoi rancori e scatena un odio incontenibile verso le donne, racconta Carlo Piano, giornalista e autore del libro Il Torto, dedicato a Donato Bilancia. Pur essendo un tipo solitario, Donato, che si fa chiamare Walter, crede nell'amicizia. La cerca però in un ambiente come quello delle bische clandestine, in cui non è facile trovarla. Bilancia crede infatti di avere un solo vero amico, un certo Maurizio. Tale lo ritiene fino a una sera di giugno del 1997, quando, mentre sta andando in bagno in una pausa dal gioco, lo sente dire a un altro amico, Giorgio: «Hai visto che sono riuscito ad agganciare il belinone?» Cioè lo stupidotto. In quel momento Donato sta perdendo una cifra da capogiro e capisce di essere vittima di un gioco truccato già da qualche giorno. Il mondo gli crolla addosso e lui si sente ancora più solo. Agli psichiatri del tribunale confesserà in seguito che nella sua testa è successo un patatrac e di aver deciso, in quella notte passata a piangere, quei 2 bisogna che li uccida. Lo fa davvero. Entra in casa di Giorgio, lo immobilizza e lo soffoca. L'omicidio viene scambiato per infarto. 9 giorni dopo, la seconda vendetta. Si introduce in casa di Maurizio, imbavaglia e lega polsi e caviglie a lui e alla moglie, li fa sdraiare e poi spara. Un colpo all'amico traditore dopo avergli avvolto la testa con il copriletto e due alla moglie che purtroppo è con lui. Il gesto di coprire il capo con un qualsiasi indumento tornerà anche nei successivi omicidi. Bilancia, infatti, racconterà che fin da bambino soffriva la vista del sangue, al punto da star male anche solo per una sbucciatura alle ginocchia. Bilancia scopre quanto sia facile uccidere. Lo prende un sinistro senso di onnipotenza e non si ferma più. A volte conosce le sue vittime, ma spesso sceglie a caso. Uccide per vendetta, per rapina, perché detesta ciò che una persona rappresenta o fa, oppure semplicemente per portare avanti quello che lui chiama il suo programma. A Genova uccide una coppia di orefici nella loro casa. A Ventimiglia scarica un intero caricatore su un agente di cambio. Ancora a Genova fredda un vigilante perché detesta metronotte. A Varazze e a Pietra Ligure uccide due prostitute con lo stesso modus operandi. Copre loro la testa e poi fa fuoco. A Ventimiglia a perdere la vita è un cambiavalute. Una notte del 1998, Donato Bilancia si intrattiene con Lorena, una transessuale. Poi le spara 3 volte e se ne va credendola morta. Invece Lorena sopravvive e tutto quello che ricorda e racconta serve per tracciare il primo identikit. I giorni a seguire segnano la morte di altre giovani prostitute in un crescendo d'orrore. La ribalta mediatica non è però quella sperata dall'assassino. Donato non era soddisfatto che le sue imprese fossero relegate nelle pagine della cronaca locale. Ci voleva qualcosa di eclatante, di cui tutti parlassero, che aprisse una falla nel senso di sicurezza della gente. Un conto è ammazzare una lucciola, che per ragioni professionali si espone al pericolo. Tutt'altra dirompenza sociale ha l'uccisione di una donna in un ambiente consueto, familiare e rassicurante, come il treno dei pendolari. E così, il 18 aprile 1998, Bilancia sale su un treno locale a Sanremo in cerca della prossima vittima. Punta una giovane donna, aspetta che vada alla toilette, entra, le copre la testa con il giacchino e preme il grilletto. 2 giorni dopo, l'ultimo assassinio. Un benzinaio sconosciuto che nella stazione di servizio di Santo Stefano si rifiuta di fargli credito per un piano alla sua auto. Le indagini proseguono senza sosta, ma a Donato Bilancia si arriva quasi per caso, grazie a un amico che gli ha venduto un'auto. Non essendo stato formalizzato il passaggio di proprietà, l'amico si reca in procura per contestare 41 contravvenzioni ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali. Bilancia, infatti, ha il vizio di accodarsi con la propria macchina a quella che la precede, per passare al casello senza pagare, e la sua targa è stata ripetutamente segnalata. A quel punto, molti conti tornano. La forte somiglianza con l'identikit, le tracce dei pneumatici compatibili con quelle trovate sulla scena dei delitti, le multe prese negli stessi giorni e in prossimità dei luoghi degli omicidi, fino alla prova del DNA, confrontato con quello rinvenuto sul corpo della sua penultima vittima. Donato Bilancia viene finalmente arrestato e pochi giorni dopo confessa tutto. L'unica carta della difesa è dimostrare la sua incapacità di intendere e di volere e l'infermità di mente. Invece, le relazioni psichiatriche concludono che nonostante i disturbi borderline, i traumi infantili e le ferite narcisistiche, Bilancia era perfettamente consapevole che stava sopprimendo delle vite. Dopo un processo articolato in 30 udienze, con 29 avvocati, 19 periti e oltre 200 testimoni, il 12 aprile del 2000 viene condannato in primo grado a 13 ergastoli. Una pena confermata l'anno successivo in appello e nel 2002 dalla Cassazione. Nell'inverno del 2020 si ammala di Covid. Non vuole essere curato e muore solo, poco prima di Natale, nel carcere Due Palazzi di Padova.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dei, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo, dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anna Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre, mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908, a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività, Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Avvenire. Trovata Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia. Di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La 16ª campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del Bronzo Antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali, che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, consegni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della città bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura

0: rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della sedicesima campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali, condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati, e delle ossa animali, che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico, a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita, nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Male d'amore di Ángeles Mastretta. Traduzione di Silvia Meucci, Giunti Editore 2004. Letto da Donatella Cattaneo per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Emilia vuole essere viva e libera. Dai genitori ha ereditato la passione per la medicina e per la letteratura. Dalla zia l'anticonformismo e la fedeltà ai propri ideali, ma anche agli impulsi del cuore. Emilia vive la rivoluzione messicana, cura le vittime della guerra, ma soprattutto vive la sua duplice storia d'amore e di bigamia. Incantata dal rivoluzionario Daniel fin dall'adolescenza, intreccia con lui una vicenda di legami e abbandoni in cui la magia sensuale che li afferra ad ogni incontro non scema con gli anni. Buon ascolto.
3: Diego Sauri era nato in una piccola isola che ancora oggi affiora nel Caribe messicano. Un'isola intrepida e solitaria, dove l'aria è una sfida continua di aromi intensi e carichi di ventura. A metà del XIX secolo tutta la terraferma o galleggiante in quel lembo naturale apparteneva allo stato dello Yucatan. Le isole erano state abbandonate per le continue scorrerie dei pirati che attraversavano la pace di quei mari e le loro venti sfumature d'azzurro. Soltanto dopo il 1847 gli uomini fecero ritorno a quelle spiagge. L'ultima ribellione dei Maya contro i bianchi che occupavano quel territorio fu lunga e sanguinosa, come poche nella storia del Messico. Uniti attorno al culto misterioso di una croce dotata del dono della parola e armati di macete e fucili inglesi, i Maya si lanciarono contro tutti coloro che abitavano la selva e le coste su cui un tempo regnavano i loro antenati. Per sfuggire a quel massacro, che prese il nome di guerra di casta, molte famiglie si spinsero fino alle spiagge bianche e al cuore verde dell'isola delle donne. Appena sbarcati, i nuovi abitanti, creoli e meticci, gente che discendeva da viaggiatori incalliti e da incroci azzardati e che non aveva altro da difendere che la propria vita, stabilirono che ognuno sarebbe diventato padrone della terra che fosse stato in grado di dissodare. E fu così che, strappando erbacce e rovi, i genitori di Diego Sauri si impossessarono di un tratto di spiaggia diafana e di una lunga frangia di terra a metà della quale costruirono la casupola dove sarebbero nati i loro figli. Il primo colore che videro gli occhi di Diego Sauri fu l'azzurro, perché tutto attorno alla casa era azzurro o trasparente come la gloria stessa. Diego crebbe tra corse perdifiato nella selva e caprioli su quella spiaggia irresistibile, accarezzato dall'acqua di onde chete come un pesce tra altri pesci gialli e lilla. Crebbe luminoso, bello, ammantato di sole ed erede di un'inquietudine inspiegabile. Su quell'isola i suoi genitori avevano trovato la pace, ma qualcosa in lui sembrava covare una guerra in un luogo lontano da lì. Sua nonna diceva che i loro antenati erano sbarcati sulla penisola a bordo del proprio brigantino e spesso Diego aveva sentito suo padre risponderle con un misto di orgoglio e celia perché erano dei pirati. Chissà, da quale passato lo aveva ereditato, ma il ragazzo in cui si era trasformato Diego Sauri desiderava con tutta l'anima un orizzonte che non fosse limitato dall'acqua. Si era già trasformata in passione la dote di guaritore che il padre aveva scoperto in lui, ancora bambino, quando era stato sorpreso mentre rianimava di nascosto i pesci boccheggianti che erano stati portati a casa per la cena. A 13 anni aveva assistito la madre nel travaglio del suo parto più difficile e in quell'occasione aveva dimostrato una destrezza manuale e un sangue freddo tali che altre donne in balia di un'analoga incertezza avevano cominciato a ricorrere a lui. Non possedeva altra scienza che il proprio istinto, ma era saggio e calmo come un sacerdote maia e chiedeva aiuto alla Vergine del Carmine come a Ixchel, la dea che presiedeva alle nascite. A 19 anni Diego sapeva tutto quello che sull'isola era possibile sapere di erbe e pozioni. Aveva letto fino all'ultimo libro capitato da quelle parti ed era il nemico più agguerrito di un uomo che spesso faceva irruzioni su quelle spiagge carico di denaro che puzzava di sangue e paura. Fermin Mundaka Marechaga era trafficante di armi. Traeva grandi profitti dall'interminabile guerra di casta e si riposava dei suoi affari pescando e pavoneggiandosi tra i pacifici abitanti dell'isola. Per Diego tutto ciò costituiva un motivo più che sufficiente per considerarlo un nemico, ma in qualità di giovane guaritore purtroppo conosceva anche un'altra storia. Una notte qualcuno portò fin sulla soglia di casa sua una donna dal volto devastato che era stata vista a fianco di Mundaka. Il corpo era pieno di contusioni e dalle viscere non fuoriusciva neppure un suono, forse anche un lamento. Diego la curò, ma la tenne in casa con i suoi genitori finché lei non riuscì nuovamente a camminare senza paura e a guardarsi il viso senza ricordare. E allora la mise sul primo veliero che salpò dall'isola. Prima di salire sulla piccola imbarcazione, lei scrisse sulla spiaggia fine e argentata la parola Ahxok, che in maya significa squalo. Così veniva chiamato Fermin Mundaka, l'uomo che vendeva ai maya le armi e al governo le navi su cui trasportare le truppe che li combattevano. Poi quella donna pallida e timida aprì la bocca per la prima e ultima volta e disse «Grazie». Quella stessa notte 5 uomini sorpresero Diego Sauri lungo il tragitto che percorreva ogni giorno per visitare i suoi malati. Lo picchiarono fino a ridurlo in brandelli. Gli legarono mani e piedi e gli ruppero la bocca con la quale però fece in tempo a insultarli prima di chiudere gli occhi che avrebbero custodito per sempre l'immagine di una luna immensa, burlona e giarla, simile al sorriso di un dio. Quando riuscì a chiedersi di nuovo cosa gli stesse succedendo, sentì scorrere l'acqua sotto la cella in cui era rinchiuso. Era a bordo di una nave, diretta chissà dove, e invece di cadere in preda al panico fu preso dalla curiosità. Nel peggiore dei casi si stava dirigendo verso il mondo. Non seppe mai quanti giorni passò in quella prigione. Una notte, un'altra e molte altre gli scorsero addosso fino a fargli perdere il senso del tempo. La nave aveva già attraccato in più di 5 porti, quando l'uomo, che tutti i giorni gli portava un boccone di cibo, gli aprì la porta. «So here we are», gli disse quel gigante fulvo, guardandolo con tutta la pietà di cui era capace. Hir stava per un gelido porto dell'Europa del Nord. Dopo molti anni e numerosi apprendistati, Diego Sauri tornò in Messico, come chi torna a se stesso e non si riconosce. Sapeva parlare 4 lingue, aveva vissuto in 10 paesi diversi, aveva lavorato come assistente di medici, ricercatori e farmacisti. Aveva percorso strade e musei fino a memorizzare i Dedali di Roma e le Calli di Venezia. Era un cosmopolita e un eccentrico, ma aveva un unico desiderio, che la sua ultima avventura lo conducesse per mano alla stessa minestra, sotto lo stesso tetto, per tutto il tempo che gli restava da vivere. Aveva soltanto 27 anni, il pomeriggio in cui sbarcò, nel tiepido calore di una brezza in cui riconobbe la sua anima. Il porto di Veracruz era simile alle sue isole e lo benedisse, sebbene la terra fosse scura e le acque torbide. Basta non abbassare lo sguardo, pensò, per sentirsi di nuovo a casa. Camminando spedito, si addentrò nel porto e nel suo trambusto confuso il caldo. Si diresse fino alla piazza e varcò la soglia di un'osteria chiassosa e accogliente, che sprigionava un aroma di caffè appena tostato e di pane caldo, di tabacco e di anice, in fondo a quella gradevole confusione, tra gente che parlava veloce e osti che andavano e venivano come sospinti da un vento incessante, ecco gli occhi di Josefa Veitia. Da troppo tempo ormai Diego inseguiva il proprio destino per non accorgersi che era sul punto di trovarlo. Aveva camminato per tutti quegli anni, per tutto quel mondo, perché la vita lo riportasse indietro e gli restituisse il futuro nello stesso meridiano in cui gli aveva carpito il passato. Fu per questo che si avvicinò senza esitazioni al tavolo di quella donna. Josefa Veitia era andata da Puebla a Veracruz con sua madre e sua sorella Milagros per aspettare una nave proveniente dalla Spagna con la quale doveva arrivare lo zio Miguel Veitia, il fratello minore di suo padre. Questi aveva avuto la meravigliosa idea di affidargli la propria famiglia. Prima di tradirla con la sua morte, all'epoca in cui Josefa aveva 12 anni, Milagros 17, e la loro madre, quell'età ambigua ed eterna che le donne assumono quando decidono di non essere più tali. Lo zio Miguel Veitia viveva 6 mesi a Barcellona e 6 a Puebla. In ciascuna delle due città dedicava buona parte del tempo a parlare degli affari, dei grattacapi che lo tenevano occupato. Nell'altra, la sua vita era serafica e piacevole come un'eterna domenica. Il lunedì si trovava sempre dall'altra parte del mare. Secondo quanto vennero a sapere le Veitia, quel pomeriggio in Spagna, 2 settimane prima, era stata proclamata la Repubblica e i sentimenti liberali dello zio lo avevano trattenuto lì fino a quando i festeggiamenti si erano tramutati in noia. «Chissà cosa succederà in Spagna», disse alle donne Diego Sauri dopo essersi seduto con loro, come se fosse un vecchio conoscente. E come se niente fosse, prese a raccontare della febbre repubblicana di alcuni spagnoli e a dissertare sulle simpatie anarchiche di molti altri. «Sono quasi sicuro che tra un anno saranno di nuovo lì a onorare un altro re», profetizzò con il tono appassionato che gli aveva sempre suscitato la politica, combattendo però, mentre parlava, con una passione più concreta delle sue profezie. Nel dicembre del 1874 gli spagnoli proclamarono re Alfonso XII e Diego Sauri sposò Josefa Veitia nella chiesa di San Domingo, che ancora oggi sonnecchia a 2 isolati dalla piazza principale della nobilissima città di Puebla. Travolti dal tumulto della vita, i Sauri si godettero 10 anni di tranquillo e armonioso matrimonio, senza che il caso o la fortuna regalasse loro la sorpresa di un figlio. All'inizio erano stati così occupati da loro stessi che non avevano avuto il tempo di essere turbati dal fatto che gli euforici incontri quotidiani non avessero altra conseguenza se non la pace dei loro corpi. Cominciarono a interrogarsi sulla possibilità di un figlio soltanto quando arrivarono a conoscersi così bene che lui a occhi chiusi poteva richiamare alla memoria la forma e le dimensioni di ciascuna delle minute pulitissime unghie con cui terminavano i piedi di sua moglie. E lei poteva ripercorrere a memoria l'esatta distanza tra la bocca e la punta del naso del marito, tracciando nell'aria con il dito le curve del suo profilo. Josefa sapeva che la bianca fila di denti del sorriso di Diego Sauri, sebbene a prima vista potesse sembrare omogenea, aveva una sfumatura diversa per ciascun dente. E lui sapeva che sua moglie, oltre a essere una specie di dea governata dalle leggi di un'armonia profonda, aveva il palato alto e tonsille invisibili. Forse restavano minimi particolari sconosciuti, ma non erano molti di più di quelli che ciascuno ignora di se stesso. Così si misero alla ricerca di un figlio in grado di raccontare loro ciò che neppure immaginavano sui propri desideri e sulla propria stirpe. Sicuri di aver fatto, senza successo, tutto il necessario per generare, decisero di tentare quello che ai loro occhi era sempre sembrato inutile: bere infusioni di un'erba chiamata Damiana, da Josefa Veitia e tornera diffusa dalla conoscenza botanica di Diego Sauri, fino a contare le lune per sapere quali fossero i giorni fertili di Josefa ed enfatizzare così la passione dei loro corpi, talmente impegnati da diventare più zelanti e precipitosi del solito. Tutto questo con l'ausilio delle visite e dei consigli del dottor Octavio Cuenca, un medico di cui Diego era diventato amico intimo il primo crepuscolo che aveva trascorso nella città di Puebla, e al quale, dopo i tanti anni e le molte scoperte condivise, voleva bene come un fratello dotato di grande autorità e forza intellettuale. Da quando la prima mestruazione aveva sorpreso la sua precoce adolescenza, un maggio fiero e avventuroso, fino a quel momento Josefa Veitia aveva ricevuto le incursioni rosse sempre nell'ultimo quarto di luna calante, così che 13 giorni dopo quella luna Diego Sauri chiudeva per 3 giorni la bottega della farmacia e non leggeva neppure i giornali. Riposavano dal loro intenso lavoro di procreazione soltanto per permettere a Josefa di bere sorsi abbondanti di un'acqua in cui era stato fatto bollire il bulbo di alcuni fiori simili al giglio che l'erbivendola del mercato chiamava Oseoloxococitil e suo marito Tigridia Pavonia. Aveva trovato il nome scientifico e la descrizione dei suoi effetti curativi nel libro di uno spagnolo che nel XVI secolo aveva percorso la Nuova Spagna facendo l'inventario delle piante usate dagli antichi messicani. Il suo cuore aveva cominciato a battere più velocemente nel leggere «Alcuni dicono che se la bevono le donne le aiuta a concepire». Allora ripose tutte le speranze nell'esperienza degli indios, perché cominciava a perderle in quella dei medici e nelle sostanze che preparava lui stesso in farmacia. Aveva preso e fatto prendere a sua moglie tutte le pillole che aveva trovato sulla faccia della terra e cominciava a sentirsi stanco di vivere appeso a speranze simili a ghiaccio che si raffreddavano persino il tepore dei giorni che quella città regalava loro. Vissero alcuni anni nello sconforto che i loro corpi, così abili a trovarsi, non lo fossero altrettanto per smettere di pensare soltanto a se stessi, finché, all'alba di un 13° giorno, Josefa si vestì, quando suo marito si svegliò pronto al dovere di darle un figlio. Trovò vuoto il luogo che lei intiepidiva con il suo corpo nel lato sinistro del letto. «Non gioco più», disse quando vide entrare in cucina Diego che la stava cercando con l'espressione di sconcerto ancora dipinta sul volto. «Riapri pure la farmacia. Diego Sauri era uno di quegli strani uomini che rispettano senza fare domande le decisioni dell'autorità divina incarnata dalla moglie. Gli era costato molti anni di studio raggiungere la sua condizione di agnostico ed era riuscito addirittura a convincere Josefa che Dio era un desiderio degli uomini, ma contava sullo Spirito Santo, di cui avvertiva la presenza tra le pieghe della mente di quella donna. Per questo si vestì e scese, a dimenticare le sue pene tra gli alambicchi, i bilancini e gli odori della farmacia al primo piano della casa. Non le chiese più nulla fino a molti giorni dopo. Un'alba, quando la luce cominciava a penetrare l'oscurità dell'alcova, Diego osò chiederle se voleva fare l'amore per il mero gusto di farlo. Josefa annuì, recuperò la pace e non si parlò più del bambino. A poco arrivarono quasi a credere che fosse addirittura meglio così. Nel 1892 Josefa Veitia era una donna di oltre 30 anni che si era abituata a camminare con la schiena orgogliosamente eretta di una ballerina di flamenco, che si svegliava sempre con un nuovo progetto in testa e si addormentava solo dopo averlo portato a termine, la cui ora del desiderio coincideva con quella del marito, al quale non negava mai il piacere di sentirsi accompagnato nel gioco che tanti uomini giocano da soli. Negli occhi profondi e rotondi si annidava sempre una domanda e sul profilo delle sue labbra la pace contagiosa di chi non ha fretta di conoscerne la risposta. Portava i capelli raccolti sulla nuca altera, dove Diego amava posare un bacio a metà pomeriggio, quasi in anticipo della luce con cui il suo corpo nudo avrebbe illuminato il calar della notte. Come se tutto questo non bastasse, Josefa aveva anche il dono di sapere equilibrare la necessità delle parole con il bisogno del silenzio. Le conversazioni tra di loro non morivano mai. A volte parlavano fino a mezzanotte, come due che si sono appena conosciuti, altre l'urgenza di raccontarsi l'ultimo sogno li svegliava all'alba. La notte in cui scoprì che la luna aveva raggiunto il doppio della grandezza che di solito aveva quando la prima macchia rossa sulla culotte candide le annunciava il tormento delle sue menorragie. Josefa iniziò la conversazione dicendo che aveva paura. Non conosceva niente di così puntuale come le sue agoniche mestruazioni. Erano le 11:15 di mattina quando le aveva sentite scorrere per la prima volta tra le gambe, un sabato 5 maggio in cui la città intera tremava di odore di polvere da sparo e orgoglio, poco prima che iniziasse la pantomima di una guerra con la quale si festeggiava la vittoria sull'esercito invasore francese, avvenuta molti anni addietro. Quando il rauco rintocco della campana maggiore della cattedrale aveva annunciato l'ora del combattimento, lei e sua sorella Milagros avevano iniziato ad agitare dal balcone i fazzoletti per salutare le truppe di soldati e il popolo armato che sfilavano in parata per andare a prendere posto nelle trincee e sulle scalinate dei templi. Il mondo di allora era abituato alla guerra e celebrava i grandi pericoli come fossero una vertigine. Poiché faceva parte di quel mondo, quando Josefa sentì il sangue scorrere improvvisamente lungo le cosce, invece di preoccuparsi si mise a girare in tondo gridando «Sono ferita, ma non ho intenzione di arrendermi». Quella notte in cielo brillava un quarto di luna calante. Da allora, nei 215 mesi successivi, la mestruazione le arrivò sempre puntuale, quando la luna era nel quarto calante. Per questo Josefa aveva esordito con un «ho paura» la notte in cui aveva visto arrivare la luna piena senza che neppure una sola goccia di sangue avesse ostruito il passo al desiderio procreatore. Alzando gli occhi, Diego Sauri smarrì lo sguardo nella contemplazione di sua moglie, mentre si lasciava riprendere da lei, che d'improvviso era passata dalla luna a rimproverargli la passione per il cumulo di menzogne pubblicate sui giornali. «Perché era soltanto colpa dei giornali», la sentiva dire, «ai quali dedicava una buona parte della sua vita. Se lui la ignorava da 3 giorni e aveva la mente offuscata dalla campagna contro la nuova rielezione del presidente della Repubblica, Porfirio Diaz». Il dittatore era al comando da 7 anni, quando Diego aveva cominciato a ripetere che non poteva rimanere in carica ancora per molto, e da allora ne erano passati 9 senza che Josefa notasse la minima avvisaglia della sua caduta, a parte l'illusione con la quale suo marito si ostinava a prevederla. Temendo che tutti quei rimproveri non avrebbero mai avuto fine se lui non si fosse deciso a prestare ascolto alla storia della luna, Diego accettò di alzarsi e di abbandonare la sala da pranzo per uscire nella tiepida notte di giugno. Una luna immensa governava il mondo. «Avevano ragione gli antichi ad adorarla», disse mentre si sentì cingere dal corpo caldo e placido della moglie. «Vuoi farlo?» chiese. «Credo che tu l'abbia già fatto», disse la signora Sauri, e pronunciò queste parole con una malinconia tale che suo marito le lasciò la vita per scrutarla in volto e chiederle cosa diavolo fosse ciò che aveva già fatto. «Un figlio», disse Josefa con il fiato che le rimaneva tra le labbra. Fidandosi della rotondità assoluta del ventre che sua moglie alimentava, Diego Sauri affermò fin dall'inizio che vi erano custoditi i sogni ambiziosi di una bambina. Josefa gli chiese di non fare previsioni su ciò che non si poteva sapere, ma lui ribatté che sapeva tutto fin dal 5° mese e che lei perdeva tempo a intessere fili azzurri perché la creatura sarebbe stata una femmina e l'avrebbero chiamata Emilia, in onore a Rousseau e per renderla una donna intelligente. «E perché mai dovrebbe essere tonta se si chiamasse dei figlia?» chiese Josefa, accarezzando l'idea del nome della sua bisnonna. «Perché partirebbe dall'errore di credersi figlia di Dio e non di figlia nostra, e questa figlia è nostra». «Fino a quando non farà capolino», argomentò Josefa, che aveva trascorso buona parte della gravidanza in preda al timore che quel pomeriggio le sfuggisse.

0: Avete ascoltato un estratto da Male d'amore di Ángeles Mastretta, traduzione di Silvia Meucci, Giunti Editore 2004, letto da Donatella Cattaneo per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

poi impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle

0: alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

La politica espansionistica giapponese in Asia, iniziata nel 1931 con l'occupazione della Manciuria e proseguita nel 1937 con l'invasione della Cina, deteriorò i rapporti tra il paese del Sollevante e gli Stati Uniti. Il presidente Roosevelt, fin dal cosiddetto discorso della quarantena del 5 ottobre 1937 a Chicago, dimostrò la sua volontà politica di opporsi ai paesi aggressori sia in Europa sia in Asia. Nei mesi seguenti il Giappone si avvicinò ulteriormente alle potenze dell'asse, firmando il 27 settembre 1940 il patto tripartito, considerato da Tokyo soprattutto un mezzo di pressione per frenare l'aggressività statunitense. Inoltre furono condotte ulteriori trattative con la Germania e il ministro degli esteri nipponico, Yusei Matsuoka, intraprese un importante viaggio in Europa, durante il quale incontrò nel marzo del 1941 Adolf Hitler, che sollecitò una spinta offensiva giapponese verso sud contro le potenze anglosassoni, ma non informò il diplomatico dei progetti tedeschi di offensiva generale contro l'Unione Sovietica. Quindi Matsuoka, ignaro dei piani tedeschi, in aprile si incontrò a Mosca con Stalin e Molotov e dopo difficili trattative firmò il 13 aprile, su istruzioni di Tokyo, un trattato di non aggressione con l'Unione Sovietica, che riduceva la pressione sovietica sulla Manciuria e liberava forze nipponiche per la spinta verso sud. Nella riunione di collegamento del 25 giugno e poi in quella decisiva del 2 luglio, i capi politico-militari del Giappone mostrarono dubbi sulla vittoria totale della Germania contro l'Unione Sovietica. Essi quindi adottarono il piano di espansione nel sud-est asiatico, il cosiddetto progetto di politica nazionale, approvato dall'imperatore Hirohito lo stesso giorno e che prevedeva di non intervenire nella guerra tedesco-sovietica, ma di estendere il dominio giapponese a sud per acquisire importanti materie prime strategiche, isolare completamente la Cina e creare la sfera di coprosperità della Grande Asia orientale. Il 26 luglio 1941 gli Stati Uniti, in risposta all'invasione giapponese dell'Indocina meridionale, dichiararono l'embargo su tutti i prodotti petroliferi, sui metalli e su altre merci strategiche e il congelamento di tutti i beni giapponesi nel proprio territorio, seguiti in questo dalla Gran Bretagna e dal governo olandese in esilio a Londra, vietando inoltre alle imbarcazioni giapponesi il transito attraverso il canale di Panama. L'embargo petrolifero fu rigidamente rispettato. Il provvedimento di embargo mise in grave difficoltà i dirigenti nipponici. L'ammiraglio Nagano, durante un incontro con l'imperatore il 31 luglio, si mostrò pessimista sulla possibilità di sconfiggere gli Stati Uniti, ma evidenziò che le riserve di petrolio sarebbero durate solo 2 anni e in caso di guerra 1 anno e mezzo, sottolineando quindi la necessità di iniziare la guerra al più presto. Inoltre, uno studio del Ministero della Guerra calcolò che le scorte di petrolio si sarebbero comunque esaurite prima dei 3 anni, ritenuti necessari per portare a termine la campagna in Cina, il che rendeva decisivo impadronirsi delle risorse energetiche delle Indie orientali olandesi. Anche in caso di danneggiamento degli impianti petroliferi, i giapponesi ritenevano di poterli rimettere in funzione prima dell'esaurimento delle scorte, consentendo di completare la conquista della Cina. Impadronendosi di tutta quella regione, compresa la Malacca, il Giappone sarebbe anche entrato in possesso dei 4/5 della produzione mondiale di gomma e dei 2/3 della produzione di stagno, il che avrebbe provocato un duro colpo per i suoi avversari. Qualora gli Stati Uniti non avessero voluto recedere dalla loro decisione, il Giappone avrebbe dovuto scegliere fra 2 alternative. Lasciar cadere tutte le sue ambizioni, con il forte rischio di rivolte interne, o impadronirsi con la forza del petrolio necessario
per combattere una lunga guerra contro le potenze occidentali. Continuando la campagna in Cina, ma rinunciando all'Indocina come richiesto dagli Stati Uniti e dalle altre potenze europee, sarebbe stato possibile mitigare gli effetti dell'embargo. Ma adottare una situazione del genere avrebbe significato indebolirsi e quindi vedere ridotta la propria capacità di resistere ad ulteriori pretese statunitensi. Indipendentemente dagli sviluppi politico-diplomatici e dall'andamento delle trattative con gli statunitensi, lo Stato Maggiore della Marina giapponese aveva iniziato a pianificare un possibile attacco alle Hawaii, fin dalla primavera del 1940, allorché il viceammiraglio Yamamoto era stato promosso ammiraglio e nominato comandante in capo della flotta combinata. All'inizio del 1941, l'ammiraglio, coadiuvato dal controammiraglio Onishi, presentò un primo progetto dettagliato per la cosiddetta operazione Hawaii, l'attacco a sorpresa alla base statunitense di Pearl Harbor. Yamamoto, cosciente della superiorità di risorse materiali e industriali degli Stati Uniti nel caso di conflitto prolungato, riteneva indispensabile sferrare un colpo decisivo alla flotta principale statunitense per decidere l'esito della guerra fin dal primo giorno. L'ammiraglio prevedeva di attaccare con l'intera flotta delle portaerei pesanti giapponesi che si sarebbero avvicinate alle Hawaii dopo essersi rifornite di carburante in mare. In un primo momento Yamamoto considerò anche la possibilità di effettuare un attacco quasi suicida di sola andata, con decollo degli aerei a grande distanza con eventuali ammaraggi d'emergenza. Ma questi progetti vennero poi abbandonati a favore del piano del comandante Genda e del controammiraglio Onishi, esperti di tecnica aeronavale, che proposero di sferrare l'attacco dopo essersi avvicinati con le portaerei il più possibile alla base di Pearl Harbor, per attaccare con bombardieri e aerei siluranti, cercando soprattutto di affondare le portaerei nemiche. La data dell'attacco fu determinata considerando una serie di fattori. I giapponesi sapevano che l'ammiraglio Kimmel rientrava sempre a Pearl Harbor con la sua flotta per il fine settimana e che quando le navi erano in porto, molti uomini scendevano a terra, il che non poteva che diminuire l'efficienza degli equipaggi a bordo. La scelta ricadde quindi su una domenica. Inoltre, dato che dopo la metà di dicembre, a causa del monsone, le condizioni atmosferiche del mare avrebbero reso difficoltosi gli sbarchi anfibi nella Malacca e nelle Filippine, le operazioni avrebbero dovuto iniziare prima di quella data. L'8 dicembre, secondo l'ora di Tokyo, domenica, alle Hawaii, ci sarebbe stata la luna nuova e la conseguente oscurità notturna avrebbe aiutato le portaerei ad avvicinarsi di nascosto al loro obiettivo. Grazie al lavoro delle spie, per il giorno 5 i comandanti giapponesi furono informati che l'Oklahoma e la Nevada erano arrivate al porto hawaiano e che la Lexington, con 5 incrociatori leggeri, era partita. Il numero totale delle navi presenti nel porto tra il 5 e il 7 dicembre era quindi di 8 corazzate, 2 incrociatori pesanti, 16 cacciatorpediniere e 6 incrociatori leggeri. La Yuta e una nave appoggio idrovolanti fecero ritorno alla base prima del 7 dicembre. Un altro rapporto segreto mostrò che non erano stati montati palloni frenati, né era stato imposto l'oscuramento notturno. Le reti antisiluro non erano state posizionate e non vi erano segni di pattugliamenti aerei. Solo l'Enterprise si trovava in mare aperto per delle manovre. Il 19 novembre, il contingente di sommergibili lasciò la base navale giapponese di Kure con 5 sommergibili tascabili a rimorchio. Le formazioni d'assalto si riunirono nella baia di Itokapu e da lì partirono alle ore 6 del 26 novembre 1941, con destinazione Pearl Harbor. Il 2 dicembre la squadra navale giapponese in navigazione ricevette da Tokyo il messaggio in codice
che segnalava che le trattative non avevano ottenuto risultati e che quindi la missione di attacco alle Hawaii era confermata. Su tutte le unità entrò in vigore l'oscuramento. I tempi dell'attacco erano stati calcolati in modo che i primi aerei giapponesi sarebbero giunti sull'obiettivo mezz'ora dopo che l'ambasciatore giapponese a Washington avesse consegnato al segretario di Stato statunitense, Cordell Hull, la dichiarazione di guerra. Se da una parte salvaguardava l'immagine giapponese di fronte al mondo, giacché l'attacco sarebbe iniziato a stato di guerra formalmente dichiarato, dall'altra permetteva ai giapponesi di usufruire del fattore sorpresa, dato che l'esiguo tempo a disposizione degli statunitensi a Pearl Harbor non sarebbe stato sufficiente a consentire una difesa adeguata. Gli equipaggi, dopo essersi svegliati alle ore 5 del 7 dicembre, si prepararono. Alcuni piloti indossarono la tradizionale fascia Atimaki, bevvero il sake e pregarono sui piccoli altari shintoisti prima di salire a bordo dei loro velivoli. L'ammiraglio Nagumo fece decollare alle ore 5 tre idrovolanti dagli incrociatori Tone e Zikuma e dal sommergibile I-36 con il compito di sorvolare Oahu ed effettuare un'ultima ricognizione. Poi fece issare la bandiera di guerra Z e diede ordine di iniziare le procedure per i decolli. Gli aerei furono lanciati tra le 6 della prima ondata e le 7:15, seconda ondata, da un punto situato a 440 km a nord dell'obiettivo. Gli attacchi aerei furono progettati e coordinati dal capitano di fregata pilota Mitsuo Fuchida e dal capitano di fregata Minoru Genda. Le portaerei giapponesi avrebbero sferrato un attacco a tappe disuguali. Si sarebbero avvicinate al punto più prossimo all'obiettivo con il favore delle tenebre, ma dopo le operazioni di decollo, esse si sarebbero allontanate con una rotta diversa da quella di avvicinamento. Per essere raggiunte dagli aerei di ritorno da Pearl Harbor in una posizione più distante dall'obiettivo da cui erano partiti. Questo accorgimento consentiva una maggior probabilità di sfuggire ad un eventuale inseguimento da parte di aerei statunitensi. Gli aerei giapponesi avrebbero dovuto percorrere una tappa breve e una lunga, mentre gli aerei statunitensi avrebbero dovuto compiere due tappe lunghe di andata e ritorno. Erano previste due ondate di incursioni aeree ed una terza come riserva, nel caso in cui la ricognizione sull'obiettivo, dopo le prime due, ne avesse evidenziata la necessità. La prima ondata era costituita da tre gruppi distinti, per un totale di 183 velivoli.

Gli aerei decollarono alle ore 6, dalle portaerei poste nel punto di lancio a circa 440 km a nord di Oahu. E l'attacco ebbe inizio alle ore 7:55 ora locale. Alle ore 7:02 gli aerei della prima ondata furono avvistati dalla postazione radar di Opana Point, l'unica attiva delle nove installate sull'isola, dove il soldato Elliot si stava addestrando sotto la supervisione del soldato addestratore Lockhart. I due radaristi alle 7:15 avvisarono il centro di Fort Shafter, dove la comunicazione fu passata al tenente pilota Kermit. Questi, privo di solida esperienza, ritenne che dovesse trattarsi di un gruppo di bombardieri statunitensi B-17, il cui arrivo era atteso a breve, e quindi fece rassicurare i due addetti al radar, che avevano effettuato il rilevamento dal centralinista di turno, che tacitò le preoccupazioni dei due con la semplice frase: «Non preoccupatevi». La rotta di avvicinamento della prima ondata di attacco in effetti si discostava poco da quella lungo la quale i bombardieri statunitensi sarebbero dovuti arrivare. I primi attacchi giapponesi, sferrati alle ore 7:50 dai bombardieri Aiki D-31A Val del capitano di corvetta Takahashi, divisi in due gruppi, vennero portati contro la base aerea di Wheeler Field, e i 25 Val giapponesi, partiti dalla Zuitak, al comando del tenente di vascello Sakamoto, colsero completamente di sorpresa il nemico, i cui aerei erano tutti allineati allo scoperto sulle piste di volo, senza alcuna protezione. Il comandante della base, colonnello William Flood, fin dal 27 novembre aveva evidenziato il pericolo di una simile disposizione, ma il generale Short, preoccupato di non allarmare la popolazione con disposizioni da tempi di guerra e timoroso soprattutto di sabotaggi, aveva insistito per mantenere gli aerei ben raggruppati sulle piste di volo.

I bombardieri giapponesi provenienti da nord, quindi, poterono attaccare senza difficoltà e senza opposizione i bersagli. Ed in una dozzina di minuti colpirono con bombe da 250 kg gli hangar, le installazioni, il posto di comando della base e le caserme, oltre a bersagliare gli aerei statunitensi a terra con le mitragliatrici di bordo. Entro pochi minuti si unirono all'attacco anche i 14 caccia Zero, che contribuirono alle distruzioni. In pochi minuti la base fu devastata dalle esplosioni e dagli incendi. La seconda ondata, anch'essa suddivisa in tre gruppi, era composta da 167 velivoli e comandata dal capitano di corvetta Shikegazu Shimazaki, della portaerei Zuikak. Gli aerei decollarono alle ore 7:15. Il suo attacco ebbe inizio alle ore 8:55. Non vi fu una vera e propria interruzione tra la prima e la seconda ondata, ma solo una momentanea pausa, dove le difese statunitensi, inizialmente colte di sorpresa, poterono organizzarsi. La Nevada e la Olwyn riuscirono a prendere il mare, ma alle 8:55 circa la seconda ondata del comandante Shimazaki giunse presso Kaneohe con 54 bombardieri d'alta quota, 78 bombardieri in picchiata e 36 caccia. I bombardieri in picchiata del gruppo di Egusa ebbero non poche difficoltà nell'attacco al porto. Il loro obiettivo era quello di eliminare definitivamente le corazzate statunitensi, ma le difese non furono colte di sorpresa come con la prima ondata. Appena raggiunsero Oahu, le esplosioni della contraerea circondarono il gruppo creando scompiglio, tanto che Egusa decise di puntare a qualunque obiettivo a portata di tiro. Alle 9:05 fu colpita la New Orleans, poi furono colpiti anche i due cacciatorpediniere Cassin e Downs, posti in secca nello stesso bacino di carenaggio nel quale si trovava la corazzata Pennsylvania, ed entrambi presero fuoco.

0: In precedenza gli aerei silurianti avevano tentato senza successo di colpire le porte del bacino. Il tentativo di allargare il bacino stesso per contrastare l'incendio peggiorò le cose, innalzando ancora di più le fiamme, in quanto il carburante, essendo più leggero dell'acqua, galleggiava lambendo progressivamente le sezioni più alte degli scafi. Pochi istanti dopo la cassa inesplosa e colpita nel deposito munizioni. 4 bombe colpirono la Shaw, che si incendiò, e alle 9.07 la Pennsylvania, ammiraglia della flotta del Pacifico, fu colpita a dritta subendo lievi danni, ma contando 18 morti e una trentina di feriti. L'attacco di Pearl Harbor comportò importanti vantaggi per il Giappone. Neutralizzata temporaneamente la flotta del Pacifico, i giapponesi poterono portare avanti le operazioni senza serie interferenze navali, mentre la stessa forza d'attacco delle portaerei si rese disponibile per svolgere un ruolo di appoggio e copertura a Wok, nelle Indie olandesi e nell'Oceano Indiano. Durante l'attacco non fu possibile colpire le portaerei statunitensi, che invece costituivano l'obiettivo principale e che ebbero un ruolo decisivo nelle successive battaglie. L'attacco non aveva inoltre colpito i serbatoi di petrolio e le installazioni, la cui distruzione avrebbe molto ridotto la capacità statunitense di riorganizzarsi, in quanto Pearl Harbor era l'unica base nel Pacifico occidentale dotata delle strutture logistiche idonee ad ospitare l'intera flotta. In particolare, i due grandi bacini di carenaggio numero 1 e numero 2 erano intatti, così come i due minori a loro vicini ed il bacino galleggiante YFD2, il primo avendo resistito ai tentativi giapponesi di sfondare le paratie con la Pennsylvania, e i due cacciatorpediniere Cassin e Downs, ed il secondo essendo vuoto ed allagato al momento dell'attacco. Nel dry dock numero 2, subito dopo verrà ricoverata la Helena, silurata durante l'attacco. Infine, essendo stato sferrato di sorpresa, prima di una dichiarazione ufficiale, suscitò negli Stati Uniti un'ondata di indignazione e l'opinione pubblica si schierò totalmente al fianco del presidente Roosevelt, animata da una violenta collera nei confronti del Giappone. Disse il presidente americano Roosevelt:
1: ieri, 7 dicembre 1941, una data che entrerà nella storia come il giorno dell'infamia, gli Stati Uniti d'America sono stati improvvisamente e deliberatamente attaccati dalle forze aeree e navali dell'Impero del Giappone.
0: L'attacco a Pearl Harbor e le operazioni concomitanti nel sud-est asiatico e in Melanesia fecero entrare in guerra il Giappone con gli Stati Uniti, l'Impero Britannico, il Regno dei Paesi Bassi e i loro numerosi alleati. Un conflitto molto impegnativo per le risorse, tutto sommato limitate e già logorate nella guerra con la Cina dell'impero nipponico. Grazie alla determinazione e al coraggio fanatico, le forze giapponesi, sfruttando anche la carenza di mezzi alleati a causa degli impegni della guerra in Europa, riuscirono ad effettuare una grande espansione territoriale nel 1941 e 1942. Ma non poterono comunque evitare la sconfitta finale. Subito dopo l'attacco di Pearl Harbor, sorsero polemiche e dubbi sullo svolgimento dei fatti e sulle responsabilità politiche e militari dell'accaduto. Sul momento la Commissione Roberts, la prima delle 8 che nel corso degli anni si sono occupate dei fatti di Pearl Harbor, ritenne gravemente negligenti e colpevoli di scarsa preparazione soprattutto gli ammiragli Stark, Kimmel e il generale Short, che vennero tutti sostituiti. Il Congresso istituì una commissione d'inchiesta nel 1946, che tenne una serie di approfondite sedute che si conclusero con la conferma delle responsabilità militari dei comandanti sul posto, ma anche dei dirigenti a Washington, in particolare Knox, Stark, Marshall e lo stesso Roosevelt, colpevoli di aver sottovalutato la minaccia. Un'altra corrente di pensiero ritenne molto dubbio l'andamento della vicenda e non accettò la versione ufficiale. Questa versione, guidata dal controammiraglio Robert Theobald, accusò soprattutto Roosevelt di aver favorito l'attacco nemico. Negando, pur essendo informato dettagliatamente dei progetti giapponesi tramite il sistema MAGIC, notizie dell'attacco all'ammiraglio Kimmel. Tale tesi sembrò in parte confermata dalla politica intransigente verso il Giappone portata avanti da Roosevelt e Hall, e dall'atteggiamento di calma e serenità del presidente alla notizia dell'attacco, che in pratica risolveva i suoi problemi con l'opinione pubblica statunitense e rendeva inevitabile l'entrata in guerra degli Stati Uniti. La tesi cospirazionista del contrammiraglio Theobald venne respinta negli anni 60 e 70 da vari studiosi, che confermarono piuttosto le conclusioni della commissione congressuale e ritornarono alla teoria della mancanza di vigilanza e dell'eccessivo ottimismo degli statunitensi. Inoltre venne sottolineato come i documenti decodificati da MAGIC non facevano riferimento a Pearl Harbor, che i codici navali della flotta giapponese non erano ancora stati decifrati nel dicembre del 1941 e che le portaerei, essendo avanzate in totale silenzio radio, non erano state identificate dal servizio informazioni statunitense.

Le battaglie del Mar dei Coralli e di Midway, maggio e giugno del 1942, mandarono a picco 4 delle 6 portaerei che avevano partecipato all'attacco a Pearl Harbor e fermarono l'avanzata del Giappone. Alla fine, con lo sbocciare dei funghi atomici su Hiroshima e Nagasaki, nell'agosto del 1945, si avverrò la fosca profezia attribuita a Yamamoto, lo stratega di Pearl Harbor. Temo che tutto ciò che abbiamo fatto sia stato risvegliare un gigante addormentato e infondergli una terribile volontà di vendetta.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Pelle. Problemi e soluzioni. Si arrossa, tira, perde uniformità, si macchia. In genere bastano skincare e make-up per farla tornare a splendere. A volte, invece, serve un check dal medico. Di Laura Dorsi. La pelle parla e ci può dire tante cose. Racconta innanzitutto delle nostre emozioni. Basti pensare a quando si arrossisce per l'imbarazzo o quando si impallidisce per lo spavento. Ma in alcuni casi può rivelarci anche come stiamo fisicamente, se i nostri organi stanno funzionando bene o se è meglio fare qualche approfondimento. Capita piuttosto spesso che si vada da dermatologo per un problema che si pensa sia legato esclusivamente alla pelle e si venga poi indirizzati a un altro specialista, conferma Valeria Colonna, dermatologa. Questo perché alcuni disturbi o patologie si manifestano anche con sintomi cutanei, che a volte sono i primi a insorgere. Ecco allora alcuni segnali che la pelle ci manda e che non andrebbero sottovalutati. Pallore. Un colorito spento è la norma durante la stagione fredda. Zonate senza sole e inquinamento conferiscono alla pelle un colorito quasi grigiastro, che un po' make-up riesce a camuffare. Ma il pallore può essere anche segnale di un'anemia, anzi di solito il primo campanello d'allarme di una carenza di ferro o di un'emoglobina sotto i livelli normali. Talvolta, se l'anemia è abbastanza importante, si associano sintomi quali stanchezza, palpitazioni, mancanza di fiato per sforzi modesti, cefalea, sottolinea la specialista. Un primo check-up che puoi fare anche tu è controllare il colorito delle mucose, come quello delle congiuntive, o anche delle labbra. Se è pallido, anziché roseo, è probabile che tu sia anemica. Un semplice esame del sangue potrà sciogliere ogni dubbio. Rossore. Gli esperti lo definiscono un sintomo aspecifico, perché l'arrossamento del volto può essere segnale di vari disturbi della pelle, ma anche più semplicemente la conseguenza di azioni come l'utilizzo di prodotti aggressivi, l'esposizione al freddo, al vento, l'assunzione di cibi piccanti o alcol e via dicendo. Pochi sanno che il volto può diventare improvvisamente rosso anche in seguito a una crisi ipertensiva, fa notare la dottoressa Colonna. A volte l'arrossamento è accompagnato da vampate di calore dovute alla vasodilatazione temporanea dei capillari sottocute. Certo, potrebbe trattarsi anche di un fenomeno legato all'emotività, ma verificare i valori della pressione, soprattutto quando si avvicina l'età della menopausa, è sempre una buona regola. Palline sotto pelle. Se intorno alle palpebre, sia superiori che inferiori, e nelle zone circostanti noti delle piccolissime cisti dure e tondeggianti, è molto probabile che si tratti di grani di miglio, accumuli di cheratina e cellule morte che possono permanere sul viso anche anni. Il dermatologo può rimuovere questo enestetismo con varie tecniche, ad esempio con microincisioni effettuate con un ago. Attenzione però, non tutte le escrescenze in questa zona sono uguali. Se di varia grandezza, di colore giallastro e morbide al tatto, potresti aver bisogno di controllare i grassi nel sangue. Gli xantelasmi sono degli accumuli di lipidi e interessano soprattutto le donne tra i 30 e i 50 anni, chi fuma e chi è in forte sovrappeso, osserva l'esperta. Si possono rimuovere attraverso varie tecniche, come il laser, ma è opportuno risolvere prima la causa, accertandosi che non ci sia ad esempio un eccesso di colesterolo. Il rischio che si riformino è infatti elevato. Cute molto secca. Pelle disidratata, anzi di più. Molto spesso si tratta solo di una cute molto sensibile, bisognosa di cure e di prodotti specifici per alleviare prurito, rossore e ruvidità, che spesso si accompagnano alla secchezza. Questi sintomi però potrebbero essere indicativi di una dermatite atopica, che va curata con i farmaci, avverte la dermatologa. Ma una cute molto secca rientra anche tra le diverse manifestazioni del diabete. Chi soffre di questa patologia, infatti, ha una minore secrezione sebacea e una ridotta idratazione dello strato corneo, con conseguente elevata secchezza della pelle. Per questo un occhio esperto è sempre necessario. Peluria. Per molte donne l'appuntamento dall'estetista per togliere i baffetti è irrinunciabile. Vale soprattutto per i tipi mediterranei, con capelli e peli scuri, ma con ceretta, creme depilatorie o, se si desidera una soluzione permanente, la luce pulsata, l'inestetismo si risolve facilmente. Talvolta però una peluria abbondante, soprattutto se associata alla presenza di acne, può non essere un problema solamente estetico. Potrebbe trattarsi di un eccesso di ormoni maschili nell'ambito di una sindrome detta dell'ovaio policistico, che si manifesta molte volte anche con alterazioni del ciclo mestruale, seborrea, caduta dei capelli, chiarisce la dermatologa. In questo caso le cure, che possono essere prescritte in accordo con il ginecologo, prevedono di solito una terapia ormonale per contrastare l'eccesso di ormoni androgeni, oltre a trattamenti topici per curare acne e seborrea. Capillari in evidenza. Piccole ragnatele sulle guance, vicino al naso e sugli zigomi, che peggiorano con gli sbalzi di temperatura, esponendosi al sole o assumendo alcol, sono tipici segnali di coperose. Si manifesta soprattutto in chi soffre di fragilità capillare e ha una pelle sensibile. Si può tenere sotto controllo con prodotti dall'azione lenitiva e che rinforzano i piccoli vasi sanguigni. Ma soprattutto bisogna fare attenzione che non peggiori, trasformandosi in acne rosacea, con forti arrossamenti e la presenza di brufoli e pustole, avverte la dottoressa Colonna. Colpisce prevalentemente le donne tra i 30 e i 50 anni e per molto tempo si è trattato questo disturbo come un problema prevalentemente cutaneo. In seguito si è iniziato a capire che la rosacea è associata a uno squilibrio del microbioma intestinale che causa gonfiori, difficoltà a digerire, diarrea o stitichezza. Significa che per curare la pelle occorre prima vedere come sta l'intestino, perché tutto potrebbe partire da lì. Una dieta ricca di fibre e l'integrazione con probiotici sono il primo passo per la guarigione. Macchie scure. Esposizione al sole, uso di farmaci, esiti di infiammazione come l'acne. Sono diverse le cause che portano alla formazione di macchie sul viso. Anche l'età gioca un ruolo importante. Con l'avvicinarsi della menopausa è normale che la pelle presenti delle iperpigmentazioni diffuse. Cosmetici schiarenti in prima battuta e poi ricorso ai trattamenti del dermatologo, come laser e peeling, sono in grado di risolvere o attenuare l'inestetismo. Ma non tutte le macchie scure sono uguali. Chiazze scure, ispessite sulle pieghe del collo, che possono dare una sensazione di prurito, potrebbero essere la spia di un disturbo metabolico, per esempio di insulino resistenza o di diabete. Quando il corpo produce insulina in eccesso, questa può stimolare la crescita delle cellule della pelle, portando all'ispessimento e all'iperpigmentazione, spiega l'esperta. Spesso sono presenti in caso di obesità, squilibri ormonali, alterazioni della quantità di grassi presenti nel sangue, ma possono avere anche una natura del tutto benigna ed essere semplicemente di origine genetica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Oscar Pistorius. Che cosa è scattato nella sua mente? L'atleta sudafricano è tornato a casa in regime di libertà vigilata. Era stato condannato a 13 anni di carcere per aver ucciso la sua fidanzata nel 2013. Nessuno si sarebbe aspettato nulla di simile da lui. Era diventato un simbolo di riscatto personale quando aveva partecipato alle Olimpiadi del 2008 e del 2012, correndo con protesi progettate apposta per lui. Di Fabio Dal Masso. Da simbolo di riscatto a condannato per omicidio. La storia del campione paralimpico Oscar Pistorius è una parabola che l'ha portato prima in cima alle vette del mondo per poi scaraventarlo nel baratro di una prigione con una condanna a 13 anni e 5 mesi per l'assassinio della fidanzata Riva Steenkamp. L'anno scorso, dopo essere stato positivamente valutato per godere di libertà vigilata, Pistorius è uscito dal carcere. Per il più veloce uomo senza gambe, come era stato soprannominato quando sfrecciava sulle piste di atletica, questa è la fine ingloriosa di una vita che sin da subito è stata dura. Oscar Leonard Karl Pistorius nasce a Johannesburg, Sudafrica, il 22 novembre 1986, secondo di tre figli. Alla nascita gli viene diagnosticata una grave malformazione congenita, l'emimelia fibulare. È una malattia rara, colpisce una persona su 50.000. Alla nascita il bambino può essere privo del segmento scheletrico di un arto oppure avere una parte del corpo destinata a rimanere più piccola. Si parla di emimelia longitudinale se manca solo un segmento osseo, trasversale se è assente un arto o una parte di esso. Nei casi meno gravi si interviene con calzature speciali, nei più gravi con la chirurgia, arrivando fino all'amputazione. I genitori, Hank e Sheila Pistorius, si trovano quindi di fronte alla decisione più difficile, ma inevitabile: dare il consenso ai medici perché al proprio figlio, ad appena 11 mesi, vengano amputate entrambe le gambe sotto le ginocchia. Dopo lo shock iniziale, Oscar dà subito prova di grande forza d'animo e ben presto comincia a muovere i primi passi grazie ad alcune protesi. Ma il destino sembra volersi accanire su di lui. Quando ha 6 anni, i suoi genitori si separano, mentre quando ne ha 15, sua madre muore. Oscar non demorde. La sua indole combattiva, fortificata dalle tragedie, lo spinge a mettersi ben presto alla prova e a tuffarsi nel mondo dello sport. Dal cricket al wrestling, passando per la box e la pallanuoto, non si tira mai indietro, ma si tuffa anima e corpo in tutte queste discipline sportive, fino a quando, durante una partita di rugby, si infortuna al ginocchio. Si mette allora alla ricerca di uno sport che lo aiuti nella riabilitazione e nel recupero della mobilità e inizia a frequentare la pista di atletica. Come sempre, si impegna al 100% e quello che doveva essere solo un percorso riabilitativo diventa una vera e propria passione. Giorno dopo giorno, Pistorius diventa sempre più veloce e già nel gennaio 2004, appena 2 anni dopo aver iniziato a praticare la corsa, ottiene un ottimo risultato nella sua prima gara sui 100 metri. La vera svolta della sua vita, tuttavia, arriva con i Giochi Paralimpici di Atene, che si svolgono dal 17 al 28 settembre 2004. Quando arriva nella capitale greca, Pistorius ha solo 17 anni, ma conquista subito un bronzo nei 100 metri, mentre sui 200 metri batte atleti più quotati ed esperti di lui, conquistando l'oro nella finale. Ma non gli basta ancora e lancia una nuova sfida: gareggiare con avversari normodotati, non in una gara qualsiasi, bensì alle Olimpiadi in programma a Pechino nel 2008. La richiesta è del tutto inedita e la Federazione Internazionale di Atletica Leggera si trova ad affrontarla per la prima volta. In attesa del responso, però, Pistorius partecipa al Golden Gala di Roma nel giugno 2007. Corre i 100 metri al fianco di atleti normodotati e ottiene un buon risultato nelle qualificazioni. Riceve l'incoraggiamento di molti atleti. Mi sembra geniale dargli l'opportunità di competere contro di noi e gli auguro buona fortuna nella sua lotta per gareggiare ai Giochi Olimpici, dice Jeremy Warriner, campione olimpico dei 400 metri ad Atene 2004. Ma nel gennaio 2008 la federazione respinge la richiesta di Pistorius di gareggiare a Pechino 2008. Secondo la federazione, l'utilizzo delle protesi gli fornirebbe un vantaggio notevole, pari al 30%, rispetto agli altri atleti e inficerebbe la gara. Pistorius non ci sta e fa ricorso. Nel maggio dello stesso anno, la sentenza viene ribaltata dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Non esiste alcuna dimostrazione dell'eventuale vantaggio fornito dalle protesi. Pistorius può quindi gareggiare alle Olimpiadi di Pechino. Purtroppo però, l'atleta non riesce a raggiungere il tempo minimo per la qualificazione. Si rifarà alle Paralimpiadi, sempre a Pechino, in cui vince ben 3 medaglie d'oro nei 100, 200 e 400 metri. L'appuntamento con la storia arriva nel 2012. Grazie all'impegno costante, Pistorius ottiene il tempo di qualificazione per le Olimpiadi di Londra e viene convocato sia per la gara dei 100 metri individuali sia per la staffetta 4x400. È il primo atleta amputato a prendere parte ai giochi olimpici di atletica leggera. Si fermerà alle semifinali, ma non conta il risultato. La sua partecipazione è già un risultato storico. Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il 14 febbraio 2013 Pistorius viene arrestato con un'accusa terribile, quella di aver ucciso a colpi di pistola la sua compagna, la modella 29enne Riva Steenkamp. L'atleta ammette di aver sparato 4 colpi contro la porta del bagno chiusa, pensando che ci fosse un intruso. L'iter giudiziario si conclude nel novembre 2017 con una condanna a 13 anni e 5 mesi. Nel novembre 2023 Pistorius ottiene la libertà vigilata e il 5 gennaio 2024 viene rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato oltre 6 anni di carcere. La fine pena è prevista per il dicembre 2029.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Dormiamoci su. Non è affatto segno di pigrizia. Una siesta a metà giornata ricarica le energie e stimola nuove idee, purché non sia troppo lunga. 20 minuti bastano. Di Elisa Venco. Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo, sosteneva ironicamente lo scrittore Leo Longanesi. C'è modo e modo però di intendere l'agognato riposo, e mentre un buon sonno notturno è un obiettivo generalmente condiviso, il pisolino pomeridiano gode di una cattiva reputazione, come fosse un'abitudine da scansafatiche. Charles Xisler, studioso del sonno all'Università di Harvard, USA, pensa addirittura che la società attuale ritenga chi dorme poco, e di certo mai al pomeriggio, un vincente. La cultura lavorativa e sociale contemporanea glorifica la mancanza di sonno nello stesso modo in cui un tempo si celebravano coloro che reggevano l'alcol, si sbilancia Xisler. Eppure, secondo gli ultimi studi, lungi dall'essere il sigillo di chi lavora svogliatamente, la siesta è il contrario, è la condizione per lavorare meglio. Per questo motivo James Maas, psicologo della Cornell University, USA, ha ridefinito la pennichella power nap o sonnellino potenziante, poiché comporta vantaggi prestazionali. Non a caso si tratta di un istinto primordiale, tant'è vero che 2 volte al giorno, la sera e tra le 13 e le 14, la temperatura corporea si abbassa leggermente, diminuendo la nostra vigilanza per invitarci al sonno. Perché il pisolino sia efficace ci sono però alcune condizioni da rispettare. Innanzitutto non vale per chi passa le notti in bianco. A meno che venga usato da chi fa turni, il sonnellino è vietato agli insonni notturni, perché aggrava il problema, precisa Luigi De Gennaro, ordinario di psicobiologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige il Laboratorio del Sonno e segretario dell'Associazione Italiana Medicina del Sonno. Poi, la siesta va avviata preferibilmente entro le 15, appunto per non condizionare il riposo notturno, e deve essere rigorosamente breve. Oltre la soglia dei 20 minuti dall'addormentamento, i benefici vengono superati dagli svantaggi, spiega il docente. Il problema è legato alla cosiddetta inerzia del sonno, una sorta di gap cognitivo che si verifica nei primi minuti dopo un sonno prolungato e che dipende dalla fase del sonno da cui ci siamo destati. A partire dal tempo zero, che è il momento in cui ci addormentiamo e che in genere richiede circa 10-15 minuti, in 20 minuti raggiungiamo solo le prime fasi del sonno, ovvero lo stadio 1 e 2, in cui questa fatica del cervello ad attivarsi è minima. Se invece, prolungando il pisolino, entriamo nelle fasi di sonno profondo, l'inerzia successiva si protrae. La mancanza di lucidità pure. Insomma, sopra i 20 minuti, al risveglio si resta troppo intorpiditi, a meno che non si raggiunga la durata del ciclo completo di sonno, 1 ora e mezza. Anche al di sotto dei 20 minuti, comunque, l'efficacia del pisolino non è garantita. I ricercatori australiani della Flinders University hanno sottoposto alcune persone che avevano dormito solo 5 ore per notte a 3 test cognitivi, misurandone le prestazioni dopo pisolini di diversa durata. I risultati hanno dimostrato che dormire solo 5 minuti non migliora quasi le prestazioni cognitive, memoria, concentrazione, vigilanza, eccetera, mentre farlo per 10 minuti innalza parecchio i risultati, da subito dopo il risveglio fino a 2,5 ore dopo. Anche dormire per 20 o 30 minuti aumenta le prestazioni, ma serve mezz'ora per notare miglioramenti, anche se l'effetto dura oltre le 2 ore e mezza successive. Ci sono ulteriori motivi per indulgere in una pennichella. Uno studio realizzato dall'Università di Atene su malati di patologie coronariche ha dimostrato che un sonnellino di 30 minuti aiuta a ridurre l'infiammazione che porta all'irrigidimento delle pareti venose, diminuendo quindi il rischio di ipertensione. In più, la siesta mantiene giovane il cervello. Uno studio del 2023 fa addirittura supporre che bastino pochi minuti di sonno pomeridiano per ringiovanire il cervello fino a 6,5 anni. Dall'analisi dei dati raccolti, il campione era di 378.932 persone. I ricercatori dell'Università di Londra hanno riscontrato un volume cerebrale più ampio in chi faceva la siesta. E il volume cerebrale, che varia con l'età o in associazione alla neurodegenerazione, è un importante indicatore della salute del cervello. Vero è che la correlazione non è casualità, ovvero due fenomeni che crescono insieme non è detto che siano legati da una relazione di causa-effetto, ma che abbiamo da perdere. Se invece puntiamo a stimolare la creatività o trovare soluzioni originali, il pisolino più indicato è quello micro. Albert Einstein e Thomas Edison raccontavano di praticare mini pause tenendo qualcosa in mano. Un cucchiaio il primo, 2 sfere di metallo il secondo, in modo che il rumore della caduta di quegli oggetti li destasse. Uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha testato proprio il potere di questo metodo su 103 soggetti, alle prese con esercizi matematici risolvibili grazie a un trucchetto. Coloro che sono risultati più lenti nell'individuarlo sono stati invitati a riprovare dopo un micropisolino, con il cranio coperto di elettrodi. Hanno fatto una pausa di 20 minuti in posizione reclinata con una bottiglietta d'acqua in mano. Alcuni non sono riusciti per nulla a rilassarsi, mentre altri si sono addormentati per 1 o 2 minuti prima di sentire la bottiglia cadere. Il distacco tra i due gruppi è apparso in modo netto. Chi ha trascorso almeno 15 secondi nella primissima fase del sonno ha triplicato le possibilità di trovare il trucco nascosto. In pratica c'è riuscito oltre l'83% contro il 31% del gruppo che non si era addormentato. L'ipotesi è che in questi primi secondi si spengano le regioni frontali del cervello essenziali per il ragionamento logico, e ciò ci renda liberi di associare le idee in modo non convenzionale. Non è però che ci si desti di colpo, folgorati da un'idea. Nei soggetti esaminati, l'aumento della brillantezza nel risolvere il problema matematico non appariva subito, bensì da 45 minuti a un'ora dopo la microsiesta, senza che nessuno di essi sapesse fare a ritroso il cammino mentale che aveva portato alla soluzione. Un disastro, invece, sono risultati quei volontari che hanno continuato a dormire malgrado la caduta della bottiglia. Solo il 14% di essi è riuscito a trovare la soluzione. A dispetto della sorveglianza che possiamo esercitare sulla nostra siesta, comunque, in realtà, ci appisoliamo continuamente, senza che ce ne rendiamo conto. Rilevazioni sul cervello dimostrano che, occasionalmente, alcune aree di esso, non impegnate dalle attività in corso, entrano in una sorta di blackout, cioè di piccoli colpi di sonno, anche se il resto del cervello resta sveglio. In un esperimento riportato dalla rivista Nature Communication, un team di ricercatori francesi ha volutamente assegnato ad alcuni volontari un compito noioso: schiacciare per un'ora su un tasto di un computer quando compariva una nuova cifra sullo schermo, con l'eccezione di quando si trattava del numero 3. Date le premesse, era ovvio che a un certo punto le persone esaminate lavorassero con il pilota automatico, facendo però molti errori. Eppure le cavie si sbagliavano in due modi distinti: o perché premevano troppo velocemente il tasto, o perché dimenticavano di farlo. Si è scoperto che il primo caso si verificava quando, vista la noia della situazione, le onde lente del sonno si affacciavano nella corteccia frontale del cervello, coinvolta nel controllo e nell'inibizione di risposte impulsive. All'inverso, quando il sonno si manifestava nelle aree posteriori del cervello, che ricevono le informazioni dall'ambiente, i volontari provavano momenti di smarrimento e non schiacciavano il pulsante. La noia è quindi una sorta di sonno parziale. Le piccole sieste involontarie tendono comunque a manifestarsi più spesso in caso di debito di sonno, ma esistono in ogni caso. Per esempio, è stato dimostrato, grazie a simulatori di guida, che l'area cerebrale che presiede al movimento si appisola quando si resta seduti per ore al volante, il che giustifica i messaggi di prevenzione stradale che raccomandano pause agli autisti. Ma perché avviene questo addormentamento locale? Si tratta di un meccanismo di neuroprotezione, spiega Thomas Andrion, ricercatore all'Istituto del Cervello di Parigi. La nostra mente si comporta un po' come un fusibile che disconnette le zone troppo surriscaldate per evitare danni neuronali in caso di attività intensa. Il sonno localizzato del cervello mette quindi in pausa alcune reti neuronali, ma evita un addormentamento completo per lasciarci reattivi di fronte a un'emergenza. Questa abilità di dormicchiare da svegli sarebbe un'eredità lasciataci dai nostri progenitori, che potevano così riposarsi senza cadere preda di animali feroci. Vogliamo rispettare il ritmo dettato dalla natura? Non abbiamo che da seguirlo a occhi chiusi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota, e la sua figura è confinata nelle note a piedi pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Britz, autrice della recente biografia Rebel English Woman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspond a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2.000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì ad entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi. Vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno. E in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elsabeth Britz. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hope House. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hobhouse iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hobhouse fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hobhouse morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i 5 sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito.
6: Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici, come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o, peggio, si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale. Si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone ed Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Dillard prevede che fra qualche decennio Potrebbero esserci sul nostro pianeta 1.035.000.000 di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda La Bibbia, Ecclesiaste, seconda puntata. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La redazione dell'Ecclesiaste è avvenuta in Giudea nel IV o III secolo avanti Cristo, ad opera di un autore ignoto che afferma di essere Re Salomone, perché in quel periodo si era soliti attribuire opere a personaggi storici considerati sapienti. Nell'Ecclesiaste viene esposto in forma dialettica un contraddittorio tra il bene e il male. La riflessione ruota intorno a due interrogativi, ovvero a cosa serve fare il bene e a cosa serve fare il male. Lettura di Luisa Mazzone.

Capitolo 7. Una buona reputazione vale più dell'olio profumato. Il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. È meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo e colui che vive vi porrà mente. La tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. Vale più udire la riprensione del saggio che udire la canzone degli stolti. Infatti, qual è lo scoppiettio dei pruni sotto una pentola? Tal è il riso dello stolto. Anche questa è vanità. Certo, l'oppressione rende insensato il saggio e il dono fa perdere il senno. Vale più la fine di una cosa che il suo principio, e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Non ti affrettare a irritarti nello spirito tuo, perché l'irritazione riposa in seno agli stolti. Non dire come mai i giorni di prima erano migliori di questi, poiché non è da saggio domandarsi questo. La saggezza è buona quanto un'eredità, e anche di più per quelli che vedono il sole. Infatti, la saggezza offre un riparo, come lo offre il denaro, ma l'eccellenza della scienza sta in questo, che la saggezza fa vivere quelli che la possiedono. Considera l'opera di Dio. Chi potrà raddrizzare ciò che egli ha reso curvo? Nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti. Dio ha fatto l'uno come l'altro affinché l'uomo non scopra nulla di ciò che sarà dopo di lui. Ho visto tutto questo nei giorni della mia vanità. C'è un tale giusto che perisce per la sua giustizia e c'è un tale empio che prolunga la sua vita con la sua malvagità. Non essere troppo giusto e non farti troppo saggio. Perché vorresti rovinarti? Non essere troppo empio e non essere stolto. Perché dovresti morire prima del tempo? È bene che tu ti attenga fermamente a questo e che non allontani la mano da quello. Chi teme Dio, infatti, evita tutte queste cose. La saggezza dà al saggio più forza che non facciano 10 capi in una città. Certo, non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai. Non porre dunque mente a tutte le parole che si dicono per non sentirti maledire dal tuo servo, poiché il tuo cuore sa che spesso anche tu hai maledetto gli altri. Io ho esaminato tutto questo con saggezza. Ho detto, voglio acquistare saggezza. Ma la saggezza è rimasta lontano da me. Una cosa che è tanto lontana e tanto profonda, chi potrà trovarla? Io mi sono applicato in cuor mio a riflettere, a investigare, a cercare la saggezza e il perché delle cose, e a riconoscere che l'empietà è una follia e la stoltezza una pazzia. E ho trovato una cosa più amara della morte. La donna tutta tranelli, il cui cuore non è altro che reti, e le cui mani sono catene. Chi è gradito a Dio le sfugge, ma il peccatore rimane preso da lei. Ecco, questo ho trovato, dice l'Ecclesiaste, dopo aver esaminato le cose ad una per afferrarne la ragione. Ecco quello che io cerco ancora senza averlo trovato. Un uomo fra mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Capitolo 8. Chi è come il saggio? E chi conosce la spiegazione delle cose? La saggezza di un uomo gli rischiara il viso e la durezza del suo volto ne è mutata. Io ti dico, osserva gli ordini del re. E questo a causa del giuramento che hai fatto davanti a Dio. Non ti affrettare ad allontanarti dalla sua presenza e non persistere in una cosa cattiva. Egli, infatti, può fare tutto quello che gli piace, perché la parola del re è potente. E chi gli può dire? Che fai? Chi
chi osserva il comandamento non conosce disgrazia, e il cuore dell'uomo saggio sa che c'è un tempo e un giudizio. Perché per ogni cosa c'è un tempo e un giudizio, poiché la malvagità dell'uomo pesa gravemente addosso a lui. L'uomo, infatti, non sa quel che avverrà, poiché chi gli dirà come andranno le cose? Non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere, o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra, e l'iniquità non può salvare chi la commette. Ho visto tutto questo, e ho posto mente a tutto quello che si fa sotto il sole, quando l'uomo domina sugli uomini per loro sventura. Ho visto, allora, degli empi ricevere sepoltura ed entrare nel loro riposo, e di quelli che si erano comportati con rettitudine andarsene lontano dal luogo santo ed essere dimenticati nella città. Anche questo è vanità. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. Sebbene il peccatore faccia 100 volte il male e anche prolunghi i suoi giorni, tuttavia io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano timore in sua presenza. Ma non c'è bene per l'empio, ed egli non prolungherà i suoi giorni come fa l'ombra che si allunga, perché non prova timore in presenza di Dio. C'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti, i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi, i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto che anche questo è vanità. Così io ho lodato la gioia, perché non c'è per l'uomo altro bene sotto il sole fuori del mangiare, del bere e del gioire. Questo è quello che lo accompagnerà in mezzo al suo lavoro durante i giorni di vita che Dio gli dà sotto il sole. Quando ho applicato il mio cuore a conoscere la saggezza e a considerare le cose che si fanno sulla terra, perché gli uomini dell'uomo non godono sonno né giorno né notte, allora ho scrutato tutta l'opera di Dio e ho visto che l'uomo è impotente a spiegare quello che si fa sotto il sole. Egli ha un bel affaticarsi a cercarne la spiegazione. Non riesce a trovarla, e anche se il saggio pretende di saperla, non però può trovarla. Capitolo 9. Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore e ho cercato di chiarirlo. Che cioè i giusti e i saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà. Tutto è possibile. Tutto succede ugualmente a tutti. La medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro, chi offre sacrifici e chi non li offre, tanto il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte. Così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono. Poi se ne vanno i morti. Per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza, perché un cane vivo vale più di un leone morto. Infatti, i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla e per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti ed essi non hanno più, né avranno mai, alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Va, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole
per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. L'uomo infatti non conosce la sua ora. Come i pesci che sono presi nella rete fatale e come gli uccelli che sono colti nel laccio, così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, quando essa piomba su di loro improvvisa. Ho visto sotto il sole anche questo esempio di saggezza che mi è parsa grande. C'era una piccola città, con dentro pochi uomini. Un gran re le marciò contro, la cinse d'assedio e le costruì contro dei grandi bastioni. Ora, in essa si trovò un uomo povero e saggio, che con la sua saggezza salvò la città. Eppure nessuno conservò ricordo di quell'uomo povero. Allora io dissi, la saggezza vale più della forza. Ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole dei saggi, ascoltate nella tranquillità, valgono più delle grida di chi domina fra gli stolti. La saggezza vale più degli strumenti di guerra, ma un solo peccatore distrugge un gran bene. Capitolo 10. Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della saggezza e della gloria. Il saggio ha il cuore alla sua destra, ma lo stolto l'ha alla sua sinistra. Anche quando lo stolto va per la via, il senno gli manca e mostra a tutti che è uno stolto. Se il sovrano si adira contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la dolcezza evita grandi peccati. C'è un male che ho visto sotto il sole, un errore che proviene da chi governa, che cioè la stoltezza occupa posti altissimi e i ricchi seguono in luoghi bassi. Ho visto degli schiavi a cavallo e dei principi camminare a piedi come gli schiavi. Chi scava una fossa vi cadrà dentro e chi demolisce un muro sarà morso dalla serpe. Chi smuove le pietre ne rimarrà contuso e chi spacca la legna corre un pericolo. Se il ferro perde il taglio e uno non lo arrota, bisogna che raddoppi la forza, ma la saggezza ha il vantaggio di riuscire sempre. Se il serpente morde prima di essere incantato, l'incantatore diventa inutile. Le parole della bocca del saggio sono piene di grazia, ma le labbra dello stolto sono causa della sua rovina. Il principio delle parole della sua bocca è stoltezza, e la fine del suo dire è malvagia pazzia. Lo stolto moltiplica le parole, eppure l'uomo non sa quel che gli avverrà. E chi gli dirà quel che succederà dopo di lui? La fatica dello stolto lo stanca, perché egli non sa neppure la via della città. Guai a te, o paese, il cui re è un bambino, e i cui principi mangiano fin dal mattino. Beato te, o paese, il cui re è di nobile stirpe, e i cui principi si mettono a tavola al tempo convenevole per ristorare le forze, e non per ubriacarsi. Per la pigrizia sprofonda il soffitto, per la rilassatezza delle mani piove in casa. Il convito è fatto per gioire, il vino rende gaia alla vita, e il denaro risponde a tutto. Non maledire il re, neppure con il pensiero, e non maledire il ricco nella camera dove dormi, poiché un uccello del cielo potrebbe spargerne la voce e un messaggero alato pubblicare la cosa.

Capitolo 11. Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a 7 e anche 8, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano sulla terra. E se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, là rimane. Chi bada al vento non seminerà. Chi guarda le nuvole non mieterà. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Fin dal mattino semina la tua semenza, e la sera non dar posa alle tue mani, poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio, se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. La luce è dolce, ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. Se dunque un uomo vive molti anni, si rallegri tutti questi anni e pensi ai giorni delle tenebre che saranno molti. Tutto quello che avverrà è vanità. Capitolo 12. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza. E gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Ma sappi che, per tutte queste cose, Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni nei quali dirai «Io non c'ho più alcun piacere», prima che il sole, la luce, la luna e le stelle si oscurino e le nuvole tornino dopo la pioggia, prima dell'età in cui i guardiani della casa tremano, gli uomini forti si curvano, le macinatrici si fermano perché sono ridotte a poche, quelli che guardano dalle finestre si oscurano, i due battenti della porta si chiudono sulla strada perché diminuisce il rumore della macina. In cui l'uomo si alza al canto dell'uccello, tutte le figlie del canto si affievoliscono. In cui uno ha paura delle alture, ha degli spaventi mentre cammina. In cui fiorisce il mandorlo, la locusta si fa pesante e il cappero non fa più effetto perché l'uomo se ne va alla sua dimora eterna e i piagnoni percorrono le strade. Prima che il cordone d'argento si stacchi, il vaso d'oro si spezzi, la brocca si rompa sulla fonte, la ruota infranta cada nel pozzo, prima che la polvere torni alla terra com'era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, tutto è vanità. L'Ecclesiaste, oltre a essere un saggio, ha anche insegnato al popolo la scienza e ha ponderato, scrutato e messo in ordine un gran numero di sentenze. L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli. Esse sono state scritte con rettitudine e sono parole di verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli e le collezioni delle sentenze sono come chiodi ben piantati. Esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, sta in guardia. Si fanno dei libri in numero infinito. Molto studiare è una fatica per il corpo. Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio, infatti, farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male.

Avete ascoltato La Bibbia, Ecclesiaste, letta da Luisa Mazzone. Seconda puntata. Una produzione di Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, per Radio Senti Chi Parla.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Da dove arriva l'antisemitismo e perché esiste ancora? Tratto da Ebrei da odiare di Riccardo Michelucci.

L'Olocausto è stato soltanto uno dei tanti drammatici eventi che hanno colpito il popolo ebraico durante la sua lunga storia. Quali sono dunque le origini e i motivi dell'antisemitismo? Questo fenomeno, considerato la forma d'odio più antica della storia, è la manifestazione di un'ostilità costante e duratura basata sulla persistenza di alcuni stereotipi e su accuse false e irrazionali che hanno attraversato i secoli, innescando drammatiche persecuzioni. Fin dall'antichità gli ebrei sono stati accusati di essere barbari e sanguinari perché non partecipavano ai culti pagani delle altre popolazioni, di non riconoscersi nelle divinità dei luoghi in cui vivevano. In seguito è arrivata l'accusa di deicidio, ovvero dell'uccisione di Cristo, anche se la crocifissione era una condanna romana, di praticare omicidi rituali di bambini cristiani, di avvelenare i pozzi, di diffondere la peste nera, di praticare la stregoneria e di cospirare per distruggere il mondo cristiano. In epoca moderna è stata infine teorizzata l'esistenza di un complotto ebraico per conquistare il dominio del mondo attraverso il controllo del sistema finanziario internazionale. Il termine antisemitismo venne coniato nel 1879 dall'agitatore tedesco Wilhelm Marr, ma le basi di questa ideologia di odio risalgono a tempi remoti. Il primo episodio di ostilità storicamente documentato si verificò per motivi religiosi intorno al 400 a.C., nell'Egitto dei faraoni, con la distruzione del tempio ebraico di Elefantina, l'odierna città di Assuan. Furono di natura religiosa anche le successive persecuzioni nel regno di Siria, perché gli ebrei si opponevano all'ellenizzazione del loro culto. E altri studiosi hanno individuato un sentimento anti-ebraico tra gli antichi greci e romani, sempre a causa della loro fede monoteista. Episodi di odio sono in effetti citati nelle fonti classiche da Cicerone, da Tacito e da Giovenale. Una svolta decisiva avvenne dopo l'editto di Tessalonica del 380 d.C. L'imperatore Teodosio I rese il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero romano, mettendo fuori legge gli altri culti. Gli ebrei vennero progressivamente privati dei diritti di cui avevano goduto sotto gli imperatori pagani e iniziarono ad essere perseguitati. Al tempo dei romani le violenze furono tutte di natura politica, perché gli ebrei non si erano conformati alla religione di Stato e all'obbedienza nei confronti dell'imperatore, spiega Marina Caffiero, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Il cristianesimo concettualizzò l'antigiudaismo sul piano teologico. Fu Sant'Agostino il primo a codificare l'ostilità verso di loro, accusandoli di deicidio. Al tempo stesso si impose quella che sarà per lungo tempo la politica della Chiesa nei confronti degli ebrei, ovvero da un lato la repressione, dall'altro la tolleranza e la persistenza all'interno della società cristiana, prosegue Caffiero. Gli ebrei dovevano essere i testimoni della verità del cristianesimo e su questa ambivalenza si rifletterà in seguito anche la nascita del ghetto. Nel V secolo gli editti di Teodosio e Valentiniano esclusero i fedeli di Yahweh da ogni carica pubblica e dall'accesso alle università. Ma i primi grandi massacri si verificarono nell'Europa centrale nel 1096, ai tempi della prima crociata. Le comunità ebraiche insediate lungo il Reno e il Danubio furono quasi del tutto cancellate dai cavalieri cristiani in marcia verso la Terra Santa. Già ad Alessandria d'Egitto, nei primi anni del cristianesimo, gli ebrei cominciarono ad essere accusati, senza prove, dell'omicidio rituale di bambini cristiani. Alla metà del XIII secolo, questo sospetto si trasformò nella cosiddetta accusa del sangue, ovvero il presunto utilizzo del sangue dei bambini per i riti della Settimana Santa. Un'accusa che nel 1475 sfociò nel drammatico caso di Simonino, un bimbo trovato morto a Trento, per il quale 15 ebrei furono accusati di omicidio,
e costretti a confessare sotto tortura prima di essere uccisi.

Una combinazione di pregiudizio popolare e interessi politici ed economici innescò nel Medioevo nuove ondate di odio anti-ebraico. Siccome la Chiesa condannava l'usura e vietava ai cristiani di prendere denaro, lo sterco del diavolo, su pegno, questa attività diventò prerogativa degli ebrei e presto si diffuse il luogo comune del giudeo usuraio. Nel XIV secolo si sparse la voce che avessero causato loro la diffusione della peste nera, avvelenando i pozzi. Papa Clemente VI cercò di proteggerli, ma non riuscì ad arginare la violenza che travolse centinaia di comunità. Oltre agli eccidi, sono tristemente famose le migrazioni forzate all'origine della diaspora ebraica. Il primo esodo dalla Palestina, dopo la deportazione in Babilonia del VI secolo a.C., narrata dalla Bibbia, seguì le guerre giudaiche e la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dell'imperatore Tito, nel 70 d.C. Tra il XIII e il XV secolo, gli ebrei vennero invece espulsi in rapida successione dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna. Con il decreto di Granada del 31 marzo 1492, Re Ferdinando II d'Aragona impose a tutti gli ebrei spagnoli di scegliere tra la conversione al cattolicesimo e l'espulsione o la morte. Decine di migliaia di profughi si diressero verso il Portogallo, da dove sarebbero stati espulsi successivamente. Altrettanti raggiunsero i Paesi Bassi, l'Italia e la Grecia. Anche Martin Lutero si scagliò contro di loro quando rigettarono il suo appello a convertirsi, trasmettendo quell'odio in eredità al luteranesimo. Nel XVI secolo, in piena Controriforma, nacquero i primi ghetti, i quartieri dove gli ebrei furono costretti a risiedere. Erano circondati da mura, con portoni che venivano chiusi al tramonto e riaperti all'alba. Il primo, nel 1516, fu quello di Venezia. Quello di Roma fu istituito 4 decenni più tardi dalla bolla Cum Nimis Absurdum di Papa Paolo IV, che impose una serie di dure restrizioni alle comunità ebraiche di tutta Europa. I ghetti vennero progressivamente aperti nel XIX secolo, ma furono poi ricostruiti dai nazisti come tappa verso la soluzione finale.

Le origini dell'antisemitismo moderno risalgono all'Ottocento, il secolo delle persecuzioni anti-ebraiche in Germania, in Ungheria e soprattutto in Russia. I pogrom, dal russo devastazione, dell'epoca zarista, causarono massacri anche prima che i protocolli dei savi anziani di Sion, un falso messo insieme in Russia, diffondessero l'idea delirante di un complotto ebraico per il dominio del mondo. Ma esiste una connessione tra l'antisemitismo moderno e l'antigiudaismo antico? Secondo Marina Caffiero, è semplicistico considerarli fenomeni disgiunti e incompatibili. Esiste un nesso ben preciso, poiché le radici storiche dell'antisemitismo affondano nell'ostilità della cultura cristiana antica, che ha fornito elementi culturali e intellettuali durevoli nel tempo. Negarlo equivarrebbe a compiere un'operazione mistificatoria per assolvere la cultura cattolica. Su questo appare invece più cauto lo storico dell'antisemitismo Gadi Luzzato Voghera, direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Esistono senz'altro alcuni elementi che sono stati riciclati nel dibattito pubblico contemporaneo. In primo luogo, la tendenza ad associare gli ebrei ad una particolare attitudine nell'uso del denaro, retaggio di quanto in Europa furono costretti per legge a esercitare il prestito di denaro su pegno, spiega lo storico. Il linguaggio si è sviluppato in altro modo e andare troppo indietro nel tempo non serve a spiegare le dinamiche del presente. Le attuali origini dell'ostilità anti-ebraica si delineano a partire dalla seconda metà del XIX secolo, intorno ad un linguaggio che ha una forte efficacia politica. È proprio allora, alla fine dell'Ottocento, che l'antisemitismo si manifesta infatti come movimento politico. Il passaggio decisivo, secondo gran parte della storiografia recente, è il cosiddetto Affaire Dreyfus, che sconvolse l'opinione pubblica francese negli anni fra il conflitto franco-prussiano e la Grande Guerra. Nel 1894 l'ufficiale ebreo francese Alfred Dreyfus fu accusato di spionaggio a favore della Germania, processato in tutta fretta e condannato da una corte nazionale e militare con prove false e manipolazioni. Questa vicenda di fine Ottocento è considerata da molti il prodromo della Shoah, perché portò alla superficie quei rigurgiti razzisti e antisemiti di cui tutta l'Europa, e non soltanto la Germania, era inquinata. Di lì a poco, l'antisemitismo sarebbe diventato un pilastro dell'ideologia nazista di Hitler, causando una delle più grandi tragedie della storia dell'umanità. Il razzismo anti-ebraico contemporaneo è alimentato dall'onda lunga dell'odio degli ultimi 150 anni e dalle argomentazioni dell'antisionismo, il movimento che vorrebbe cancellare lo Stato di Israele ed è entrato a pieno titolo nella sfera della politica antisemita. Neanche l'orrore della Shoah è riuscito ad attenuare il fenomeno, perché non ha toccato le basi ideologiche dell'antisemitismo, che si è anzi alimentato di alcuni elementi tratti dall'Olocausto, sostiene Luzzato Voghera. L'antisemitismo non ha bisogno degli ebrei, ma soltanto di un'immagine negativa costruita intorno ad un linguaggio antisemita. Possiamo definire la stessa Shoah un cortocircuito dell'antisemitismo, poiché ha identificato l'immagine pubblica negativa degli ebrei con persone in carne ed ossa. Ecco perché, continua lo storico, già nell'immediato dopoguerra si assiste senza stupore, ad esempio, al riemergere dell'accusa di omicidio rituale rivolta ai superstiti di una comunità polacca nel 1946, oppure all'identificazione della nascita dello Stato di Israele come il prodotto di un complotto ebraico per la conquista del mondo. Si utilizzano cioè alcuni simboli emersi dalla storia della Shoah per alimentare la retorica antisemita. Ma molti storici, tra cui lo stesso Luzzato Voghera, non condividono la cosiddetta interpretazione lacrimosa della storia ebraica, secondo la quale gli ebrei avrebbero vissuto in ogni epoca un'incessante serie di persecuzioni.
ci sono stati anche secoli di convivenza pacifica con il mondo cristiano, che troppo spesso passano in secondo piano, spiega il direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. E negli ultimi 60 anni, sia la Chiesa Cattolica sia quella protestante hanno compiuto una svolta decisiva sul piano teologico ed interpretativo del rapporto tra comunità cristiane ed ebraismo. Ma è chiaro che quasi due millenni di predicazione anti-ebraica non possono essere cancellati in poco tempo.

0: Il racconto.
1: Due ciliegie di Giuseppe Fanciulli. Nella famiglia dei Te lo dirò, a proposito, questo è un soprannome noto in Valdichiana da un paio di secoli, mentre il nome vero della casata non lo sa nessuno. Cioè, lo sapranno in comune, al fascio, al distretto. Si troverà sui fogli, insomma, ma non esiste anima viva che l'abbia mai pronunziato sull'aia, davanti a quella grande casa, o sul sagrato, o nelle piazze dei mercati. E nessuno l'ha mai gridato d'appoggio a appoggio col telefono dei contadini. Pare che il primo Te lo dirò, ovvero Te lo dirò primo, fondatore della dinastia, avesse quella parola per intercalare e l'adoprasse spesso nell'avviare lunghi racconti, un po' veri e un po' inventati. Ai quei tempi lì non c'erano i giornali e la gente stava ad ascoltare volentieri. Come del resto fa oggi con la radio. Il mondo gira e nel girare torna al medesimo punto. Di dove l'avrà tirate fuori quel buon uomo tante storie? Era certo un dono di Dio il poter così bene ricordare, inventare e raccontare. Se avesse saputo leggere e scrivere, certo, avrebbe messo insieme dei libri che ora si troverebbero nelle biblioteche. Ma a lui bastava vedersi vicino anche un solo ascoltatore, sulla porta di casa o nella stalla, secondo le stagioni, per incominciare serenamente. Ora, caro mio, te lo dirò. E il soprannome rimase, tramandato di padre in figlio, e via via moltiplicato, perché i figlioli erano sempre un branco. Rimase anche nella famiglia un certo gusto per le belle invenzioni o addirittura per la poesia. Non in tutti, naturalmente, perché anche fra parenti c'è chi nasce con gli occhi vogliosi di guardare le rondini e le stelle e chi invece li adopra per seguire attento i numeri e fare bene i propri conti. Torquato, il vecchio capoccia che conoscevo io, facendo onore al suo nome, declamava a memoria canti intieri della Gerusalemme liberata e ancora riusciva vittorioso nelle disturne coi giovanotti. E vi era poi un'altra particolarità nella famiglia dei Te lo dirò. Molti di quei ragazzi nascevano con due pozzette rosse sulle guance, che poi con gli anni si scolorivano sotto l'abbronzamento del sole, ma non si sperdevano mai interamente. Chi aveva spesso sott'occhio i ragazzi non ci faceva caso, a vederli la prima volta invece colpivano e spingevano a dire «Che visini, sembrano ciliegie!» Una volta lo dissi anch'io mentre mi rinfrescavo seduto sul murello dell'aia e avevo dinanzi quattro di quei bimbi che mi guardavano zitti. Mi udì nonno Torquato, il vecchio capoccia, e mi disse sorridendo: «Difatti, è proprio una storia dove entrano le ciliegie». Io sono ghiotto di vecchie storie, tanto che quando non ne trovo le invento. Torquato lo sa e perciò continuò a sorridere. «Badi», aggiunse, «è un fatto che raccontava il mio nonno e diceva che a lui l'aveva raccontato il nonno suo. Sa come succede da un nonno all'altro? Si arriva lontano, già. Facciamo conto che quella storia sia stata raccontata nell'arca di Noè mentre aspettavano che smettesse di piovere». «Insomma, ecco come andarono le cose», riprese un po' asciutto il capoccia, che non accettava volentieri di veder messi in burla i ricordi della famiglia. «E voi, cittini, tiratevi un po' indietro e non fate afa al Signore!» Anche Torquato si mise a sedere sul murello e piano piano cominciò a raccontare. «È una storia gentile», e io ve la ripeto senza aggiungervi nulla di mio. La casa era sempre la medesima, perché i Te lo dirò rivoltano la terra di quei poderi da più di 200 anni, soltanto un po' più bassa, perché un piano era stato costruito più tardi sulle grosse mura. Da poco tempo poi avevano tirato su i peschi a spalliera che coprivano mezza facciata e al sole in quel modo facevano pesche primaticce tutte sugo. Prima il muro era nudo, coi graffiti neri delle piogge, e soltanto lì, in un angolo, prendeva ombra da un ciliegio. Ma a dire un ciliegio non si dice nulla, come a dire un uomo. Può essere un gigante o un nano, una bellezza o un mostro, un genio o uno scimunito e magari uno qualunque. Il ciliegio dei Te lo dirò era semplicemente una meraviglia. Alto, ramoso, fronzuto, lo conoscevano per 30 miglia in giro. A primavera faceva una fioritura spettacolosa e quel che più conta, con un giudizio raro. Certi alberi, impazienti e imprudenti, al primo solicello si mettono a fiorire e si vantano anche di aver fatto così presto. Poi il tempo torna al brusco, si alza il tramontano e viene una brinata e i fiori vanno a finire tutti in terra come farfalline morte intorno a una lampada. I mandorli sono famosi per queste imprudenze. E anche i ciliegi, i peschi, i melici cascano abbastanza spesso. Il ciliegio dei Te lo dirò? No, niente furia, aspettava. Avevano un bel ronzare di malumore le api, finché pareva a lui teneva i fiori in seno. Bisognava che il sole fosse caldo davvero e il crine dei poggi tutto pulito e l'aria ferma, tiepida. Via! Di corsa i fiori si aprivano ad imbiancare i rami e, nonostante l'impeto, si tenevano così stretti al picciolo che pochi cadevano in terra anzitempo. Ed ecco le ciliegine, fitte fitte a mazzetti, più numerose delle foglie e, come quelle, verdi, da principio piccine. Il ciliegio aveva avuto da giovinetto l'innesto di una stupenda specie pistolese e perciò faceva ciliegie grosse, morate e sode, come vengono su quelle balze dell'Appennino, ingentilite nel sapore e nel profumo, dalla terra più grassa e dall'aria più mite. Di maggio il ciliegio pareva una illuminazione e bisognava badarlo in certe ore del giorno perché i passerotti non si facessero una parte troppo grande. Certi passeri più grossi, i ragazzi, becchettavano dalle finestre e il ciliegio non si lamentava. Anzi, pareva dire col fruscio delle foglie: «Fate, fate, bambini, mi alleggerite un poco». Le ciliegie venivano colte a panieri, le mangiavano, le regalavano, le vendevano e sempre ce n'erano delle altre. Non finivano mai, perché durante l'inverno riapparivano sotto spirito o trasformate in conserva. Così passarono anni e anni. Anche gli alberi invecchiano come i cristiani. Il ciliegio aveva ormai una bella età. Tardava un po' di più a fiorire, come se non si arrischiasse, e ciliegie ne faceva un po' meno. Era sempre però una magnifica pianta. Ed ecco che durante un temporalone dell'estate gli capitò una disgrazia. Il cielo era gonfio di nuvole brutte, il tuono ruzzolava lontano e un ventaccio strapazzone scarmigliava gli alberi. La casa aveva porte e finestre chiuse, le campane della pieve suonavano svelte a scongiurare la grandine. Il ciliegio si torceva, si piegava, diceva di no, ma il temporale dava retta a lui. L'acqua venne giù a scroscio, mista di chicchi duri, il cielo si incendiava tutto di lampi e il rimbombo dei tuoni assordava. Ad un tratto uno schianto. Santa Barbara benedetta, liberateci dalla saetta! In casa tutti si sono segnati, i muri e i vetri hanno tremato. Poi tutto quel frastuono galoppò, travaricò i poggi più lontano e il cielo rimase bigio e bianco, un po' smelenzito. Uscirono di casa e videro che il ciliegio aveva un grande ramo ciondoloni tenuto appena dalla scorza, tutto nero. Il fulmine l'aveva toccato. «Ci ha salvato la vita», osservò il vecchio «te lo dirò», «perché la saetta, se non se la prendeva addosso lui, scapezzava la casa». Il gran ramo fu tagliato, fatto a tocchi, e durante l'inverno bruciò sul focolare. Ma da quel giorno del temporale il ciliegio non parve più lui. Aveva lasciato andare le foglie presto presto, e invece a primavera fiorì tutto, prima ancora che le rondini fossero arrivate. Poi si stancò e ciliegie ne allegò poche. Per qualche anno fece di quelle stranezze. Forse era impazzito. Certo, deve essere un'impressione terribile sentirsi venire addosso un fulmine. Un uomo quasi mai la può raccontare. E forse gli fece male, in quel primo inverno dopo la disgrazia, il riconoscere un po' di se stesso nel fumo acre che il vento gli portava addosso. Dormiva allora. Si sa però come sia leggero il sonno dei vecchi e come facilmente, se anche non si svegliano, certe impressioni si confondano ai loro sogni. Poi nemmeno delle stranezze l'albero ebbe più voglia. E abbandonato incominciò a intristire. Primavera? Che cosa importa più? Pochi fiori, poche foglie, pochi frutti. Facciano gli altri. I campi sono pieni di gioventù, certi rami erano già morti. La vita, raccolta nel vecchio tronco, nel vecchio cuore, non si curava più di andare molto lontano. Le bastava restarsene ancora per poco raccolta e chiusa a rimuginare ricordi. I passeri ballettavano sui rami nudi, i ragazzi dalle finestre stroncavano i rametti secchi. Bisognava dire la verità, quel famoso ciliegio non era più buono a nulla, però come legno valeva ancora qualche cosa. C'era da farne una carrata di pezzi. Mentre poi, se dentro fosse stato sano come pareva, ne potevano ricavare belle tavole da vendere al falegname. «Oh, che cosa aspettate, nonno, a buttarlo giù?» disse un giorno Gostino il bifolco, che dall'aia guardava quella ramaglia steccolita. «Ci pensavo», disse il capoccia, sfregandosi i peli duri della barba. «Ma ci credi? Non mi so risolvere». C'erano dei bambini lì fuori. Capirono e si buttarono a stringere il tronco dell'albero con quei braccini che non ci arrivarono. «No», disse una femminuccia, «il ciliegio non si tocca, è nostro!» Il nonno rideva. Passò un altro anno. Una mattina di estate il vecchio «te lo dirò» si fermò davanti al ciliegio con la scura in mano. Proprio non si poteva aspettare di più. Quello che per tanto tempo era stato un ornamento della casa era diventato un motivo di malinconia. «Già», borbottò il vecchio a conclusione di un lungo ragionamento e dette il primo colpo di scure. Subito si sentì dire da una vocina «Non mi buttar giù!» Il capoccia si voltò da tutte le parti. «Forse un bambino nascosto?» Fece tre passi intorno. Guardò di là dal murello dietro la cuccia del cane. No, non c'era nessuno. Allora, rialzò la scure. Ma prima che il ferro toccasse il tronco, la stessa vocina ripeté «Non mi toccare!» Il capoccia diventò rosso. E le campanelline d'oro che portava agli orecchi gli tremarono un poco. Si appoggiò al manico della scure e sospirò. Aveva bell'è capito. Chi parlava così era proprio il ciliegio. Non se ne meravigliò. Era un vecchio estroso che sapeva tante storie e diceva in poesia. Sapeva anche come tutti parlano a questo mondo, seppure molti sembrano sempre zitti. Quanto a lui, in vita sua, aveva ascoltato e compreso il canto degli uccelli e dei grilli, il frusciar del grano quando matura, il chiacchierio della polla nella foresta, il borbottare della fiamma bassa sul camino. Figurarsi se non poteva parlare un ciliegio che per tanti anni era stato così domestico. Perciò disse all'albero: «Dunque, non sei morto?» «Non ancora», rispose la vocina, «non sono ancora tutto morto. Ho quanto basta per tirare avanti almeno un anno». «E perché non ti dovrei buttar giù ora?» riprese «Te lo dirò» dopo aver indugiato un momento. «Che cosa ti pensi di fare in quest'anno?» Nemmeno l'albero parlò subito. Tremava con le sue ultime foglie stanche. Disse: «Mi voglio divertire a fare altre due ciliegie». «Signore, due ciliegie? Dopo che coi suoi rami ne aveva portate a corbelli?» «Poi le regalerò ai bambini. Mi hanno sempre voluto bene, mi hanno difeso. E un ricordo ne resterà anche a tutti i bambini che verranno dopo». «Te lo dirò, poteva anche aspettare». Disse: «Vedremo se sarai buono a mantenere la promessa». Si mise la scure sulla spalla e rientrò in casa. «L'hai ammazzato, nonno!» gridò Giovannino, il bimbo più grande. «No, è sempre lì. Non muore ancora». A primavera la fioritura del ciliegio non si vide nemmeno. In una mattina del maggio, però, si udì Giovannino strillare: «Nonno, ha fatto due ciliegie, due sole!» Corsero sull'aia, te lo dirò, e gli altri ragazzi. «Dove sono, Cittino? Dove sono?» «Lì, guardate, lì, nonno, in cima a quel ramo che pare secco!» Il capoccia aguzzava gli occhi, facendosi sollecchio con la mano. «Ecco, le vedo! Sono anche belle! Bravo!» I ragazzi le vollero subito e bisognò salire a coglierle con la scala. «Badate che non v'abbiamo a far male allo stomaco, due ciliegie in sei!» Senza litigare, miracolosamente, i sei ragazzi dettero un morsino per uno alle ciliegie e Giovannino si tenne i noccioli perché li voleva seminare. «Povero vecchio», pensò il nonno, «ha mantenuto la promessa. Ma vorrò vedere come farà a contentare i bambini che verranno in seguito». Per la Madonna di mezzo agosto nacque in casa un figliolino del bifolco e dopo qualche mese su quelle gotine di latte apparvero due belle pozzette rosse come le ciliegie. Te lo dirò, curvo sulla zana, non poteva credere ai suoi occhi. «Vedi, vedi!» borbottava. «Gliel'ha dato davvero il suo ricordo!» «Che cosa dite, nonno?» gli domandò la mamma della creatura. «Mi intendo io, figliola. In questo mondo ci sono dei fatti veri più belli delle novelle». A Natale il ciliegio era già spaccato, tagliato in tavole e un tocco del suo grosso ceppo bruciava piano piano sul focolare. Ma da allora in poi tutti i bambini nella casata dei Te lo dirò portarono il ricordo di quelle lontane primavere, il dono del buon ciliegio sul loro viso fiorito.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Buon ascolto.

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Da Wired.it. Dalla canna da zucchero, un'arma contro l'antibiotico resistenza. Una nuova ricerca dimostra l'efficacia di una tossina vegetale, l'albicidina. I risultati aprono così la strada a una nuova potenziale arma contro i superbatteri. Marta Musso. Si chiama albicidina ed è uno dei più potenti candidati antibiotici che sia stato scoperto negli ultimi decenni, tanto forte da superare l'antibiotico resistenza. Ad affermarlo è un team di ricerca internazionale, coordinato dal John Innes Center nel Regno Unito, che in un nuovo lavoro è riuscito a studiare approfonditamente il meccanismo d'azione di questa tossina vegetale, che potrebbe portare allo sviluppo di una nuova classe di antibiotici urgentemente necessari per far fronte alla minaccia dell'antibiotico resistenza. Lo studio è stato pubblicato su Nature Catalysis. L'albicidina, ricordiamo, viene prodotta dal patogeno batterico Xanthomonas albineans, responsabile delle ustioni fogliari nella canna da zucchero, ed è già nota per essere altamente efficace nell'uccidere i superbatteri, come Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Tuttavia, sebbene abbia già dimostrato il suo potenziale antibiotico e la bassa tossicità negli esperimenti preclinici, lo sviluppo farmaceutico dell'albicidina è stato finora ostacolato perché la comunità scientifica non riusciva a capire con esattezza come la molecola interagisse con il suo bersaglio, il DNA girasi, o semplicemente girasi, un enzima responsabile di un processo noto come superavvolgimento del DNA, vitale per il corretto funzionamento delle cellule. Per svolgere correttamente il suo lavoro, infatti, l'enzima deve momentaneamente tagliare la doppia elica e riunire il più rapidamente possibile le due estremità di DNA. Ma, stando ai nuovi risultati, l'albicidina impedisce che questo accada, provocando la rottura del DNA e la conseguente morte batterica. Per capirlo, i ricercatori si sono serviti dell'innovativa tecnica della microscopia crioelettronica, ottenendo un'istantanea dell'albicidina legata alla girasi. Dalle successive analisi hanno appurato che l'albicidina agisce un po' come una chiave inglese gettata tra due ingranaggi. La tossina, infatti, forma una sorta di L che le consente di interagire sia con la girasi che con il DNA. In questo modo, quindi, non permette alla girasi di svolgere il proprio compito. Il meccanismo d'azione dell'albicidina è, come sottolineano i ricercatori, sufficientemente diverso da quello degli antibiotici esistenti, ed è quindi molto probabile che questa molecola e i suoi derivati siano altamente efficaci contro molti dei superbatteri esistenti oggi. Sembra che per la natura dell'interazione l'albicidina si rivolga a una parte essenziale dell'enzima ed è difficile per i batteri sviluppare una resistenza a questo, ha commentato Dmitry Gilarov tra gli autori dello studio. Ora che ne sappiamo di più, possiamo cercare di sfruttare ulteriormente questa molecola e apportare ulteriori modifiche per migliorarne l'efficacia e le proprietà farmacologiche. E i ricercatori sono già al lavoro. Hanno sintetizzato infatti diverse versioni dell'albicidina, con proprietà ancora migliori, che si sono dimostrate, nei test di laboratorio, efficaci contro alcune delle più pericolose infezioni batteriche ospedaliere, tra cui Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Salmonella typhimurium. Crediamo che questo sia uno dei nuovi candidati antibiotici più entusiasmanti da molti anni, conclude l'esperto. Ha un'efficacia estremamente elevata in piccole concentrazioni ed è molto potente contro i batteri patogeni, anche quelli resistenti agli antibiotici ampiamente utilizzati, come i fluorochinoloni.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Tranquilli. Litigare fa bene alla coppia. Se la convivenza forzata in questi tempi di pandemia mette a dura prova i vostri nervi e quelli del partner, non preoccupatevi. Non è vero che avere delle discussioni sia segno di una relazione deteriorata. Anzi, da ogni confronto civile, la coppia esce rafforzata. Di Monica Morandi. Capita anche nelle migliori famiglie. Alzi la mano chi, almeno una volta nella vita, non ha litigato con il proprio partner. Il litigio è fisiologico e necessario per garantire l'equilibrio della coppia, spiega Marinella Cozzolino, psicologa romana specializzata nella terapia di coppia. Una coppia sana è una coppia che litiga, perché litigare significa non solo avere interesse nei confronti del partner, ma anche avere chiaro l'aspetto più sano in assoluto per il bene della coppia stessa, quello di non fondersi totalmente l'uno nell'altro. Ecco perché è meglio litigare che tacere. Il litigio può significare una piccola crisi momentanea, ma se ben gestito, consente di confrontarsi sulle diversità e di trovare il giusto equilibrio in modo che la coppia possa uscirne fortificata e crescere. Continua l'esperta. Spesso tutto questo viene impedito dai giochi di potere all'interno della coppia. Non si vuole dare all'altro la soddisfazione di dargli ragione. Oppure dalla paura di dover cambiare qualcosa, di non avere sufficienti argomenti per il confronto, o dal timore che l'altro alzi la voce o ci metta il muso per giorni. Il pretesto addotto in questi casi è: non amo discutere. Questo atteggiamento rinunciatario porta ad accumulare delle frustrazioni destinate a sfociare in un litigio più grave. Se, banalmente, la moglie serve la pasta scotta e il marito non dice nulla, continuerà a ricevere pasta scotta senza che lei si accorga del suo disappunto. In un momento di nervosismo, lui esploderà e le rimprovererà in malo modo questo e parecchi altri disagi taciuti. Disorientata, la moglie non capirà perché all'improvviso per un po' di pasta scotta non vada più bene nulla e rinfaccerà a sua volta al marito di lasciar sempre le scarpe in mezzo alla stanza e di non voler mai lavare i piatti in un batti e ribatti di reciproche accuse. Così facendo, si finisce per litigare sull'accumulo, dice ancora Cozzolino, il che è tutt'altro che costruttivo. Diventa solo un rinfacciare e un accusare che carica l'altro di un fardello che lo rende impotente. Il coniuge, disorientato da tutto ciò che l'altro ha subito a lungo a sua insaputa, va in tilt. A questo punto il problema da risolvere non è più la pasta scotta, ma sono i mesi di rimuginazioni e frustrazioni di cui l'altro era completamente ignaro. Da qui l'utilità di un pronto confronto costruttivo anche sulle piccole cose, limitato al singolo episodio. Nelle coppie che hanno figli, la principale causa di litigio è la gestione di questi ultimi, il loro mondo, le regole dell'educazione, la scuola, l'ora di andare a dormire la sera, il tipo di giochi, la decisione se lasciarli uscire da soli, se acquistare loro il motorino, eccetera, spiega ancora Cozzolino. Inseriti nel classico della gelosia, altri due punti nevralgici riguardano invece tutte le relazioni esterne alla coppia: il rapporto dei due partner con la famiglia di origine, una madre troppo ingombrante, la suocera, i rispettivi ex, e l'investimento del tempo libero in attività esterne alla coppia anziché nella relazione, la pratica di uno sport, le amicizie. Già lavori 8 ore al giorno e in più, anziché passare del tempo con me, vai a giocare a calcetto, è il frequente rimprovero delle donne ai loro compagni. Vi è poi l'investimento eccessivo nel lavoro. Parli sempre di lavoro. Ti preoccupi solo del lavoro, fai troppi straordinari. Cozzolino. L'origine di tutti i guai è che si dedicano al partner soltanto le ore di stanchezza. Ciò viene vissuto dall'altro come una mancanza di interesse, quando l'amore chiede invece una sola cosa, l'esclusività, cioè l'essere al centro dei pensieri dell'altro. Il litigio dei litigi si innesca infatti tipicamente così. Sono le 10 di sera, possibile che tu non abbia voglia di tornare a casa? Un altro aspetto destabilizzante è l'intesa sessuale, che può riguardare la frequenza dei rapporti intimi, il tipo di prestazioni desiderate o i cambiamenti della sessualità che avvengono nel corso della vita. Si litiga molto anche per gli aspetti economici. Cozzolino. Consiglio sempre autonomia a livello economico. Se entrambi i partner lavorano, sarà bene mettere in comune una base economica per le spese di casa e il quotidiano. Dopodiché, ciascuno spenderà come meglio crede il frutto del suo lavoro. Se invece, per scelta concordata, lavora solo lui, lo stipendio è sufficiente e la donna rimane a casa a occuparsi dei figli, sarà comunque compito del marito dare alla moglie, oltre ai soldi per gestire il quotidiano, una cifra per lei. Spesso la donna sacrifica il suo lavoro alla famiglia e quel sacrificio va ricompensato. Va assolutamente vietato il meccanismo che costringe la donna a chiedere tutti i giorni i soldi per la spesa, per le bollette o per se stessa. Il modo giusto per litigare non esiste, spiega Cozzolino, poiché il litigio è come la risata. Ognuno ha il suo modo di ridere e di litigare, contenuto o sguaiato che sia. Consiglia la nostra esperta. Evitate sempre l'esagerazione, e se nel corso della litigata è l'altro che esagera, ditegli che può tirar fuori tutto, ma abbassando i toni. Si eviteranno così indesiderabili scoppi di aggressività per scaricare l'eccesso di emotività. Continua la psicologa. Se amiamo una persona e abbiamo intenzione di passare la vita con lei, dobbiamo prima verificare i suoi mostri, ovvero gli aspetti meno gradevoli. Per quanto folle possa sembrare, il fatto che tiri fuori la sua rabbia con noi può esserci utile. Ognuno di noi ha i suoi momenti di rabbia, e il fatto che chi amiamo scarichi in nostra presenza questa rabbia anziché prendere a pugni un sacco da pugilato, da un lato è sinonimo di complicità con noi, dall'altro una caratteristica della sua personalità con cui fare i conti il prima possibile. Insomma, prima di decidere di andare a vivere con una persona che tutto sommato non conosciamo a fondo, è meglio sapere se quando è nervosa diventa violenta o autolesionista, offensiva o semplicemente arrogante, e a quale livello sale la sua aggressività. Alcuni consigli. Vicini, ma non troppo. Oggi le coppie non vogliono più cadere nell'errore commesso in passato da intere generazioni, cioè quello di fondersi completamente l'uno nell'altro e di ragionare e fare tutto alla stessa maniera. Voler essere una cosa sola è un proposito deleterio, visto che i partner hanno due cervelli che ragionano in maniera autonoma. Quindi, stare in coppia richiede a ognuno dei partner di trovare punti in comune con l'altro, ma soprattutto serve a ciascuno per evolvere, allargare il proprio orizzonte, entrare in un mondo interiore diverso, spiega la psicologa romana Marinella Cozzolino. Come litigare bene? I consigli della psicologa. 1. Concedersi una pausa. Se la discussione si accende, l'ideale è fare una pausa e riprendere il discorso dopo, quando si è più calmi. 2. Curare la comunicazione. Se si deve fare un'osservazione negativa al partner, ad esempio dirgli che si è molto arrabbiati perché ci ha detto una bugia, non si dirà mai «sei bugiardo». Il confronto non deve essere sulla persona, ma su un aspetto del suo comportamento, ossia «questo tuo lato bugiardo non mi piace» e non mi piaci tu». Questa è la regola principale in assoluto. Anche se reiterato, quel difetto è una fetta del carattere del partner, non è la persona. 3. Saper ascoltare. Tutti parlano, ma pochi ascoltano e sanno mettersi nei panni dell'altro. 4. Saper chiedere scusa. È la cosa più difficile da fare, ma la più utile in assoluto per le dinamiche della coppia. Poniamo che ci si sia dimenticati del compleanno di lei, il che viene vissuto come una grave mancanza di interesse, anziché cercare inutili giustificazioni, è meglio chiedere scusa, rassicurare la partner e farle capire che è amata. I due non pensano nella stessa maniera. Forse un uomo si offende meno per la dimenticanza del compleanno, ma deve capire che la donna lo considera il suo giorno. 5. Ricorrere alla terapia di coppia. Nelle sedute, i partner si confrontano davanti al terapeuta in maniera razionalizzata, senza degenerare nella lite. Lo scopo è che con l'aiuto del terapeuta ciascuno dei due capisca cosa dà fastidio all'altro. Pensaci bene prima di fare un regalo al tuo amore. Regalare una cintura a una donna sovrappeso, piuttosto che un asciugacapelli a un uomo quasi calvo, può essere occasione di frustrazione e litigi all'interno di una coppia. Consiglia la psicologa romana. Il regalo al partner segue una sola regola, saperlo ascoltare. Soprattutto le donne parlano molto dei loro desideri, un viaggio, un nuovo telefonino, un abito. Attenzione ai regali che identificano troppo la donna con lo svolgimento dei lavori domestici, pentola a pressione, ferro da stiro, eccetera. Meglio dare valore alla sua femminilità, optando per un accessorio personale o per qualcosa che lei desidera da tempo. In una relazione, i primi tempi sono difficili. L'inizio di una relazione può prevedere moltissime litigate. Spiega la psicologa Cozzolino. Oggi non esiste più la dichiarazione d'amore che decretava senza possibili fraintendimenti la nascita della coppia. Oggi un bacio può non rappresentare granché per una persona, ma illudere l'altra di essersi fidanzata. In questa fase, quindi, le litigate vertono sulla differente idea di coppia che ciascuno dei partner può avere. Che tipo di relazione si abbia, ogni quanto vedersi, se rinunciare ai propri interessi per stare insieme, eccetera. Il consiglio è di stabilire chiaramente il livello di intimità. C'è poi la gelosia, in quanto all'inizio non si sa nulla del mondo dell'altro. C'è chi pretende che il partner lasci tutti gli amici e che esca solo con lui o lei. Non si deve rinunciare alle amicizie, dice Cozzolino, ma è necessario trovare un equilibrio tra gli spazi da destinare alla coppia e agli amici. Pian piano, acquisendo fiducia nell'altro, la coppia si stabilizza.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito ANSA Scienza. I neuroni dei ratti ispirano nuovi sistemi di visione artificiale. A cura della redazione. I ratti sono in grado di vedere gli oggetti in movimento in maniera sofisticata e molto simile ai primati, grazie a un piccolo numero di neuroni che permette di percepire correttamente la direzione del movimento. La scoperta della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste è pubblicata sulla rivista Science Advances e potrebbe ispirare lo sviluppo di innovativi sistemi di visione artificiale, così come la possibilità di capire meglio malattie in cui la vista è compromessa. Stimare la direzione lungo la quale si muove un oggetto è un'operazione molto complicata. Osserva Davide Zoccolan alla guida della ricerca, il cui primo autore è Giulio Matteucci. È come se i neuroni scomponessero l'immagine di un oggetto in tante piccole componenti. Un processo che però pone un problema per quanto riguarda la percezione del movimento. Infatti, prosegue Zoccolan, è come se noi vedessimo ciò che ci circonda attraverso un piccolo foro. Il reale e completo movimento degli oggetti ci sfuggirebbe. Per questo motivo, i segnali forniti da questi neuroni vengono inviati dalla corteccia visiva ad aree superiori del cervello per essere ulteriormente elaborati. Raggiungono così un tipo di neuroni specializzati chiamati cellule pattern, che consentono di vedere il movimento degli oggetti in modo completo e realistico. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, gli autori dello studio hanno scoperto la presenza di queste cellule pattern anche nel cervello dei ratti. I roditori dunque sarebbero in grado di vedere gli oggetti in movimento in modo simile agli esseri umani. Questo nonostante esistano delle evidenti differenze fra queste specie. Nei roditori questo tipo di cellule sono infatti in un numero molto ridotto e si ritrovano sparse, non aggregate, in aree specifiche come avviene nel nostro cervello. La ricerca, rileva Zoccolan, ha verificato come un sistema visivo molto più semplice e molto meno gerarchico rispetto al nostro sia comunque dotato di neuroni di alto livello per la codifica degli oggetti in movimento. Questo, prosegue, potrebbe stimolare nuovi studi computazionali e ispirare nuove architetture di visione artificiale. Sul fronte della ricerca biomedica, infine, il risultato indica che i ratti hanno funzioni simili alle nostre, e quindi possono essere degli ottimi modelli.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus. Un esperimento scientifico che si concluderà nell'anno 2514. Generazioni di scienziati testeranno i limiti della resistenza batterica allo stress e al passare del tempo, monitorando campioni di spore sigillate nel 2014 e da riaprire soltanto nel 2514. Di Elisabetta Intini. L'ambizione della scienza può declinarsi in molti modi. Nel caso di Ralph Mueller, microbiologo della German Aerospace Center, ha preso la forma di uno degli esperimenti scientifici più estesi nel tempo mai pensati finora. Lo scienziato vuole testare la capacità delle spore batteriche, forme cellulari dormienti capaci di sopravvivere a condizioni estreme per poi tornare nella forma attiva di microorganismo, di resistere alle sollecitazioni esterne e osservare come cambia il loro DNA in risposta a condizioni di stress. Per farlo ha ideato un esperimento lungo 500 anni. Le fialette con le spore, riposte in una scatola di legno nell'Università di Edimburgo, in Scozia, sono state sigillate nel 2014 e saranno aperte, se tutto filerà liscio, nel 2514. L'idea sperimentale è venuta grazie ad una dimenticanza. Charles Kuckel, collaboratore di Mueller presso l'Ateneo scozzese, si era dimenticato per 10 anni di una capsula di Petri, uno di quei contenitori circolari di vetro che si usano nei laboratori, contenente spore del batterio Crococci diopis, che poi aveva ritrovato ancora vive. Altri batteri erano stati isolati in lattine di carne in scatole vecchie 118 anni, nell'ambra e nei cristalli di sale, per non parlare di quelli che stanno ritrovando la luce ora con la fusione del permafrost artico. Come racconta un articolo sull'Atlantic, per Mueller ciò significa che la vita sul nostro pianeta non è limitata agli standard umani. Per capire che cosa significhi, occorre spingersi oltre i confini dell'esistenza dell'uomo. Il ricercatore tedesco non conoscerà mai i risultati finali del suo esperimento. La parte fisica della ricerca comprende spore di Crococci diopis o di un altro batterio, il Bacillus subtilis, racchiuse in 800 fiale di vetro sigillate ermeticamente. Metà di esse sono schermate con il piombo, per proteggere il loro contenuto da radiazioni e raggi cosmici che potrebbero danneggiare il DNA dei batteri. Altre saranno esposte a condizioni estreme di calore o umidità, raggi X, raggi UV, acqua ossigenata, per simulare alcune fonti di stress ambientale. Ogni 2 anni, per i primi 24 anni, e poi per ogni 25 anni, fino al termine dell'esperimento, le capsule saranno aperte per verificare la vitalità delle spore ed eventuali danni al DNA. Le istruzioni su come procedere sono state salvate su carta e su chiavetta USB, ma considerando come potrebbe cambiare il modo di comunicare nel prossimo mezzo millennio, si chiederà ai ricercatori impegnati nella staffetta di ricopiare le indicazioni ogni quarto di secolo, in modo che supporto e linguaggio rimangano aggiornati nel tempo. I primi risultati dello studio sono stati pubblicati il mese scorso. Di una certa durata, ma già molto longevo, è un altro esperimento su una diversa popolazione di batteri, Escherichia coli. Dal 1998, il laboratorio del microbiologo Richard Lenski, nell'Università del Michigan, studia in diretta l'evoluzione di una popolazione di microbi, che si replica così velocemente che siamo ormai arrivati a 70.500 generazioni. Nel 2003, confrontando le nuove generazioni con quelle iniziali, Lenski ha notato che i batteri avevano sviluppato la capacità di nutrirsi di una molecola chiamata citrato. A differenza del primo esperimento, questo non è nato con l'obiettivo a così lungo termine. Lenski pensava di interromperlo dopo pochi anni, fino a quando non ha capito che era proprio la longevità il suo punto forte. Unico limite alla durata è la necessità di fondi per pagare intere generazioni di scienziati che si dedichino a questo particolare lavoro.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Che Bella Età, dell'Università della Terza Età di Torino. Hobby, il collezionismo minore, di Giulietta Rovera. L'hobby più antico e a tutt'oggi il più popolare è il collezionismo. E il collezionismo minore è quello in cui maggiormente si scatena la fantasia dei suoi adepti. Non si contano infatti le raccolte di battipanni, clisteri, aerei da combattimento veri, polene di vascelli e chiodi. Sidney Combers, il più grande collezionista di polene di vascelli, nella vita privata era un distintissimo uomo d'affari inglese che con gli appassionati di nautica si compiaceva di interpretare il vecchio lupo di mare, facendosi chiamare Long John Silver. Nel 1953 donò alla Cattisac Preservation Society il frutto di una vita di ricerche. Da allora, per merito suo, ogni anno 500.000 di persone possono ammirare sul Tamigi oltre 100 polene di rara bellezza. Renzo Battaglia, padovano, dentista di fama, conserva nel suo studio parte della collezione di maialini che conta oltre 5.000 pezzi e è considerata una delle più ricche del mondo sull'argomento. L'americana Joanie Black ha fatto incetta di vibratori per oltre 20 anni, dagli oggetti sessuali di oggi agli apparecchi che nell'Ottocento venivano utilizzati per curare le nevrastenie delle pazienti. Gian Antonio Aliprandi, antiquario milanese, ha una collezione di teschi da far rabbrividire il regista dell'horror Dario Argento. In legno, avorio, argento, terracotta, bronzo, corallo, con la funzione di raccoglitore per le elemosine, portasigilli, impugnatura di pugnale o di spada, pomo di bastone, bottone, portaveleno, calamaio, pipa. I suoi esemplari partono dalla metà del Cinquecento e provengono da Francia, Giappone e Germania. L'avvocato tedesco Manfred Clauda ha raccolto 9.400 vasi da notte, i più antichi dei quali risalgono al XVI secolo. La sua collezione è alla base dello ZAM, o Centro di Musei d'Eccezione, da lui fondato nel 1984 nel cuore di Monaco di Baviera, dove si possono ammirare anche innumerevoli strumenti di tortura, cinture di castità e angeli custodi. Il francese Michel Pont, viticoltore, ha messo insieme 110 aerei jet da caccia di tutte le nazionalità. Nel Guinness dei primati, la Bibbia mondiale dei record, troviamo il belga Guy Van Kerr con 7.367 passaporti e documenti di identità, l'americano Ken Bannister con 17.000 esemplari che si riferiscono alla banana e il suo connazionale Richard T. Porter che conta 4.500 termometri. Fra gli italiani troviamo Angela Bettelli, che possiede la più vasta collezione di etichette di abiti, 2.180. Cristian Cavalletti, che conta 3.284 di lattine di bibita di una sola marca. Alessandro Benedetti, 1.180 dischi di vinile colorati. E Lorenzo Pescini, 5.115 etichette di acqua minerale. Il record mondiale di collezioni di preservativi è detenuto dall'ottantenne Amatore Bolzoni di Carpenedolo, in provincia di Brescia. Ne ha raccolto oltre 2.400, tra cui rari pezzi americani dell'Ottocento in budello di pecora. Francesco Barindelli, artista, architetto e fondatore nel 2003 del War Museum di Cesano Moderno, dove viene esposta la sua collezione di orologi di plastica Swatch, per 5 anni consecutivi si è assicurato un posto d'onore nel Guinness World Records, grazie ai suoi 4.000 esemplari. Che si tratti di oggetti preziosi o di chiodi, conchiglie, burattini, lame di rasoio o soldatini di piombo, per il collezionista non ha importanza. Quello che conta è incrementare la raccolta e condividere con altri la gioia provata nel contemplare i propri tesori. Questa è la ragione per cui, creati da privati, sono nati innumerevoli musei. L'unica istituzione che può preservare l'esistenza di ciò che con tanto amore e tanta ostinazione hai creato nel corso degli anni. Tanto per fare qualche esempio, a Milano, in via Monte Napoleone, esiste il Museo del Rasoio, che conta 4.000 esemplari. Rasoi a mano libera, di sicurezza, a lama tonda, a lama quadrata, provenienti da ogni parte del mondo, con reperti di epoca preistorica. Tra i pezzi più interessanti, bidama degli inizi del Novecento, o i pieghevoli da viaggio, e i rasoi italiani Croce di Malta e Multiplex, modello utilizzato da Gabriele D'Annunzio, Guglielmo Marconi e Trilussa. Philippe Anginot ha creato un museo nel porto di Sète dedicato alla sardina, del quale, a suo avviso, pochi ne capiscono l'importanza nella nostra cultura. Per 4 secoli è stato infatti il simbolo del cristianesimo. Il tutto nasce negli anni 70, quando lui è studente a Tours e gli regalano una scatola di sardine che è in realtà una sorta di reliquia, risale infatti al periodo fra le due guerre mondiali. Philippe se ne innamora e decide di dare inizio alla collezione di scatole di sardine. Oggi ne possiede più di 1.000. Non solo, riesce a ottenere una borsa di studio per un dottorato di etnologia sulla dimensione della sardina nell'immaginario mediterraneo. Diventa il primo sardinologo di Francia e crea con il tempo il primo museo del mondo occidentale dedicato a questo pesciolino.
10: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
11: Dalla rivista Altro Consumo. Mito o verità? Luoghi comuni su cibo e salute. Alcuni luoghi comuni li abbiamo sconfitti, altre false credenze sono ancora radicate. Serve più informazione di qualità. Abbiamo chiesto a quasi 1.200 persone quanto ne sanno di cibo e salute. Dai vecchi luoghi comuni, come quello del latte che fa male, fino alle ultime credenze, come quella che sostiene che una dieta senza glutine farebbe bene anche a chi non ha l'intolleranza. Le convinzioni, anche se infondate, circolano alla velocità della luce, si diffondono sui social, si radicano tra le persone, faticano a morire. Per sconfiggerle non serve solo informazione di qualità, ma informazione di qualità alla portata di tutti. I nostri intervistati, cui abbiamo sottoposto alcune credenze sulla salute, lamentano che è difficile reperire notizie affidabili. Uno su tre ammette di non riuscire a trovarle, di non riuscire a navigare sui siti del servizio sanitario, di non capire le etichette nutrizionali dei prodotti. Questo deve spronare tutti, istituzioni, produttori e noi, a fare di più, perché l'informazione buona deve essere anche facile da fruire. Lo stress è legato all'ipertensione. Vero. È stato ipotizzato che l'esposizione a stress cronico sia un fattore di rischio per l'ipertensione. Di fronte a una situazione stressante, il corpo reagisce rilasciando ormoni dello stress, adrenalina e cortisolo nel sangue. Questi ormoni fanno battere il cuore più velocemente e costringono i vasi sanguigni a portare più sangue al centro del corpo invece che alle estremità. La costrizione dei vasi sanguigni e l'aumento della frequenza cardiaca aumentano la pressione sanguigna, ma solo temporaneamente. Finita la reazione, la pressione torna al livello pre-stress. Lo stress cronico sottopone il corpo a questa reazione molto spesso. Il collegamento tra stress cronico e pressione sanguigna è ancora allo studio. Un uso eccessivo di antibiotici diminuisce il loro effetto terapeutico. Vero? Gli antibiotici sono medicinali usati per prevenire e curare le infezioni batteriche. La resistenza agli antibiotici si verifica quando i batteri cambiano in risposta all'uso di questi medicinali. I batteri, non gli esseri umani, diventano resistenti agli antibiotici e le infezioni che causano sono più difficili da trattare rispetto a quelle causate da batteri non resistenti. La resistenza agli antibiotici è accelerata dall'abuso degli antibiotici. Studi epidemiologici hanno dimostrato una relazione diretta tra il consumo di antibiotici e l'emergere e la diffusione di ceppi di batteri resistenti. Ecco perché è essenziale usare gli antibiotici solo quando sono necessari e solo se prescritti dal medico. Fare le parole crociate fa bene al cervello. Vero? Alcuni studiosi collegano l'essere mentalmente acuti in età avanzata con l'istruzione, la carriera e il mantenersi attivi. Secondo uno studio International 2016 Psicogeriatrie, i giochi cerebrali possono aiutare ad affinare alcune capacità di pensiero che diminuiscono con l'età, come velocità di elaborazione, capacità di pianificazione, tempo di reazione, processo decisionale e memoria a breve termine. I vaccini causano l'autismo. Falso. Per decenni i vaccini hanno salvato milioni di vite e hanno contribuito a debellare molte malattie. Tuttavia c'è ancora un forte movimento anti-vaccinazione, peraltro esiste da quando i vaccini sono stati inventati, che negli ultimi anni ha spostato la sua campagna sui social network. L'origine di questa credenza potrebbe essere stata originata da uno studio di Andrew Wakefield che collegava in modo fraudolento il vaccino MMR e l'autismo. Diversi studi molto più ampi e controllati hanno dimostrato che non c'è alcuna relazione tra il vaccino MMR e l'autismo. Scrocchiare le dita provoca l'artrosi. Falso. Lo scricchiolio delle nocche si riferisce al suono caratteristico prodotto quando le articolazioni vengono spostate o distratte. Spesso è stato ipotizzato che questa abitudine possa portare a effetti deleteri sulle articolazioni. Nessuno degli studi osservazionali a oggi è riuscito a mostrare un'associazione tra l'artrosi, la malattia più comune delle articolazioni, e il cracking articolare. Fare il bagno subito dopo pranzo o cena è molto pericoloso. Falso. L'apparato digerente ha bisogno di un'elevata quantità di energia e di flusso sanguigno per digerire il cibo. Se si fa un bagno caldo dopo mangiato, non c'è il pericolo di bloccare la digestione. Solo quando la differenza tra la temperatura del corpo e quella dell'acqua è molto alta, come in mare, lo shock termico può provocare svenimenti e il pericolo di annegamento. I grassi insaturi, omega 3 o 6, fanno bene alla salute. Vero. Il grasso negli alimenti è costituito soprattutto da acidi grassi, che sono di tre tipi: saturi, monoinsaturi e poliinsaturi. Gli acidi grassi poliinsaturi sono composti importanti per il corpo. Gli omega 3 e 6 fanno parte di questo gruppo. Gli acidi grassi omega 6 sono presenti nella maggior parte degli oli vegetali, mais, girasole, nei frutti oleosi, noci, mandorle. Gli omega 3 si trovano in alcuni oli, colza, noce, lino, nella frutta secca e nel pesce grasso, salmone, tonno, sgombro. Questi grassi hanno un'influenza su riproduzione, pelle e livelli di colesterolo nel sangue e hanno un effetto benefico soprattutto sul sistema cardiovascolare. I benefici si hanno però se le sostanze sono assunte con la dieta, non necessariamente quando integrate. Alcuni studi sugli omega 3 hanno infatti messo in discussione l'utilità dell'integrazione per ridurre il rischio di infarti e ictus. Sedersi nei bagni pubblici può trasmettere malattie sessualmente trasmissibili. Falso. Le malattie sessualmente trasmissibili, MST, si trasmettono da una persona all'altra durante l'attività sessuale. L'unico tipo di MST che ha una ragionevole possibilità di essere trasmessa da un sedile del water pubblico è quella parassitaria. Per infettarsi, però, i genitali dovrebbero entrare in contatto con il parassita mentre è ancora sul water, cosa poco probabile perché l'ambiente non è ideale. Gli adulti non devono bere latte. Falso. Il latte è un alimento che suscita molto dibattito. Da molti non è visto favorevolmente, sia per la qualità dei suoi grassi, sia per le intolleranze e le allergie che a volte provoca. Tuttavia, quando non ci sono restrizioni mediche, è consigliabile consumare latte e alcuni derivati a qualsiasi età. Sono alimenti ricchi di calcio e fosforo. Il secondo aiuta l'assorbimento del primo. Bere succhi di frutta fresca non è salutare come mangiare la frutta stessa. Vero. I succhi non sostituiscono la frutta fresca. Le bevande di frutta in realtà contengono meno fibre, vitamine, anche se alcuni prodotti li aggiungono, e minerali rispetto ai frutti freschi. Nei succhi, inoltre, l'indice glicemico è più alto rispetto alla frutta. Significa che il picco di zucchero nel sangue viene raggiunto più rapidamente quando si beve un succo, il che non è un bene. La carne trasformata aumenta il rischio di cancro. Vero. Da tempo si è fatta strada la teoria che il consumo di carni trasformate, per esempio i salumi, possa influenzare alcuni tipi di cancro. La carne trasformata, infatti, è stata inserita dagli esperti internazionali nel gruppo 1, cioè tra i prodotti cancerogeni per l'uomo. Questo non significa che se si mangia carne trasformata si avrà automaticamente il cancro. Tra i fattori che influenzano l'insorgenza del cancro, non si può escludere l'influenza dello stile di vita. Il pane bianco, arricchito in fibre, è salutare come quello integrale. Falso. Il pane bianco arricchito di fibre non è salutare quanto il pane integrale. Il consumo di cereali integrali fornisce altri nutrienti oltre alla fibra. Un pane è considerato integrale quando è fatto con farina che contiene tre parti del chicco di grano, la crusca, la parte esterna del seme, il germe e l'endosperma, la parte interna del seme. Crusca e germe apportano antiossidanti, vitamine del gruppo B e fibre,

0: prezzo. È comune pensare che un consumo moderato di alcol possa avere alcuni benefici sulla salute, sebbene alcune ricerche lo abbiano associato a una minore mortalità e a benefici effetti sul sistema cardiovascolare, non esistono studi che rivelino un beneficio assoluto del consumo moderato di alcol. Le diete gluten-free sono più salutari anche per chi tollera il glutine. Falso. A volte le diete prive di glutine sono seguite da persone che non soffrono di celiachia per perdere peso o prevenire malattie cardiache. In realtà non ci sono prove scientifiche riguardanti i suoi effetti sulla silhouette. Uno studio sul British Medical Journal suggerisce che la dieta gluten-free non va raccomandata per prevenire le malattie cardiache. I prodotti light possono aiutare a perdere peso. Vero. La definizione light indica che un prodotto contiene il 30% in meno di grassi o zuccheri rispetto al prodotto tradizionale. I prodotti light possono aiutare a perdere peso, ma se inserite in uno stile di vita controllato e sano, di per sé non fanno dimagrire, se consumati in modo esagerato, fanno aumentare peso. E infine, l'olio di cocco è un grasso salutare. Falso. L'olio di cocco è composto da acidi grassi saturi, il 90%, il cui consumo eccessivo è associato a un maggiore rischio di malattie del sistema circolatorio e cardiaco e del tasso di colesterolo nel sangue. Per una dieta sana, meglio ridurre i grassi saturi e preferire gli insaturi nell'olio extravergine.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.
1: Radio Senti chi parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Mondadori 2019. Letto da Giulia Rosania. Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da collocare e rivoluzionarie. Sono le donne raccontate in questo libro, battezzate da una madrina d'eccezione, la Morgana del ciclo arturiano, sorella potente e pericolosa del ben più rassicurante re dalla spada magica. Buon ascolto.
4: La prima donna nera arrestata per essersi seduta in un posto per i bianchi su un autobus dell'America del 1955 non si chiamava Rosa Parks, ma Claudette Colvin. Aveva 15 anni, era incinta di un uomo sposato molto più vecchio di lei, veniva da un contesto familiare degradato e non apparteneva al movimento per i diritti civili. Era solo stanca. Come mai il suo nome è stato dimenticato e nel racconto di quella rivolta ci è entrata invece Rosa, che compì la sua disobbedienza civile ben 9 mesi dopo, da donna matura proveniente da una famiglia rispettabile, nonché attivista consapevole dei diritti civili? La risposta è semplice. Ci piace sentire storie eroiche, ma gli eroi e le eroine, anche se fanno cose che noi non faremo mai, devono assomigliare almeno un po' a qualcuno che noi stesse e noi stessi vorremmo essere. Claudette dimostra che per le donne questa regola è vera 2 volte. Per diventare davvero popolare, la protagonista di un'avventura dove si arriva a un successo deve dimostrare non solo di averlo raggiunto, ma anche di aver voluto arrivarci con il massimo dell'impegno possibile e di averlo meritato nonostante gli ostacoli, grazie a una vita o a sentimenti ammirevoli. La chiamano sindrome di Ginger Rogers e implica che per stare accanto a Fred Astaire tu faccia le stesse cose, ma all'indietro e sui tacchi a spillo. È il migliorismo femminile, una sottile pratica misogina che non dice più che le donne non possano raggiungere gli stessi traguardi degli uomini, ma che se vogliono raggiungerli devono essere migliori degli uomini. In questo libro ci sono donne che la sindrome di Ginger Rogers non l'hanno mai avuta e i loro traguardi ci sono arrivate lo stesso. Sono mistiche guerrafondaie, fantasmi che si aggirano nella brughiera, bambine ciniche, pornostar col cervello, atlete scorrette, regine del circo della vita, stiliste straccione, estremiste della ferita come arte, architette senza compromessi e icone trasgressive contro tutti i canoni. Difficile invocare sorellanze ideali. Queste donne sono tutte figlie uniche e forse è meglio così. Buoni sentimenti nelle loro vite ne troverete pochissimi. Avevano i propri, come tutti, e che fossero buoni o cattivi non è sembrato mai loro un problema. Molte hanno lottato duramente per conseguire i propri risultati, ma nessuna lo ha fatto in modo accettabilmente eroico. Sono state attaccate, disprezzate, condannate, additate, e se i tempi fossero stati diversi, sarebbero state tutte bruciate. Alcune hanno avuto famiglie terribili che hanno fatto di loro delle sopravvissute, altre sono cresciute in famiglie felici e hanno dovuto farci i conti lo stesso, che quando sei fuori dagli schemi, pure la felicità è qualcosa a cui dovrai sopravvivere. Hanno avuto figli oppure hanno scelto di non farli, ma la maternità vissuta o non scelta non è mai stata la loro gabbia. Tutte hanno pagato a carissimo prezzo ogni passo, ma anche nei percorsi di vita più egoistici e solitari hanno saputo tracciare, consapevoli o meno, il pezzo di strada in più che anche noi oggi percorriamo. Le loro non sono storie edificanti, ma di sicuro sono educative. Formano alla libertà, alla presa di distanza dalle regole imposte e al coraggio di essere se stesse. Anche quando intorno nessuno capisce chi sei o cosa stai facendo, donne comprese. Strane, difficili, non convenzionali e persino stronze, a modo loro tutte vengono dal misterioso albero genealogico di Morgana, un seme che passa di mano in mano e arriva a chiunque, maschio o femmina, voglia vivere senza dover giustificare l'unicità della propria storia. La storia di Rosa Parks ci è arrivata perché era la storia di una donna giusta, seduta al posto sbagliato. Quella di Claudette Colvin non ce l'hanno raccontata perché al posto giusto della storia non poteva sedersi una donna sbagliata. Per questo motivo il libro che avete in mano è dedicato a lei, Morgana senza averlo saputo mai. Moana Pozzi. Primavera del 1976. Una quindicenne bellissima, con uno strano sorriso da Monna Lisa e lunghi capelli biondi, aspetta l'autobus a Genova. Dovrebbe indossare la divisa delle Orsoline, ma preferisce nasconderla piegata in borsa. Quando esce di casa si cambia dove può e mette una minigonna. Si ferma un ragazzo su una vecchia Mini Cooper e le chiede se vuole un passaggio. Il ragazzo si chiama Antonio, ha 23 anni ed è bello anche lui. Così la ragazzina decide che sì, vuole il passaggio e vuole anche far l'amore con lui. Quindi insieme vanno nella pineta di Mornese. Non che lui le piaccia particolarmente, ma la ragazza racconterà poi che aveva un gran desiderio di provare cosa fosse il sesso nel modo più completo, che non si divertì affatto. E che passò un anno prima che facesse l'amore di nuovo. La ragazzina bellissima e Antonio non si rivedranno più, e a lui farà un certo effetto qualche anno dopo sapere di essere stato il primo uomo di Moana Pozzi. L'infanzia di Moana si sviluppa in un contesto familiare felice, ma proprio nel senso inteso in Anna Karenina, la sua famiglia è di quelle che felici lo sono in modo noiosamente conforme. Purtroppo per loro lei conforme non lo è per niente. Nasce a Genova in piena dolce vita nel 1961 e per impon... Nasce a Genova in piena dolce vita nel 1961 e per imponenza di forme ed esuberanza dei lineamenti sembra uscita da un sogno felliniano. Il padre è un ingegnere nucleare, la madre fa la casalinga. Si vogliono bene, sono bravi genitori, persone nella norma. Il loro colpo di testa più grande sembra limitarsi ai nomi che hanno dato alle figlie, Moana e Tamiko. Neanche a farlo apposta, il nome di Moana contiene già un potenziale equivoco, tanto che anni dopo i più fantasiosi penseranno che si tratti di un nome d'arte, ipotizzando che possa provenire dall'inglese to moan, gemere. I coniugi Pozzi lo pescano invece dall'Atlante geografico, scegliendo il nome di un'isola hawaiana, che tradotto dalla lingua polinesiana significa il posto dove il mare è più profondo. Moana e Tamiko, il cui nome invece significa fiore di nebbia, vengono cresciute come brave bambine. Sono sempre linde, ordinate, vestite con decoro e il rito domenicale, messa e pasticceria, è rispettatissimo. I libri in casa non mancano, ma devono prima passare il vaglio della censura paterna e Moravia, uno per tutti, soccombe perché è considerato osceno. La scelta dell'educazione è ben calibrata, ma l'accoppiata Orsoline e Conservatorio si rivela troppo costrittiva per il carattere esuberante ed esibizionista di Moana. Già a 13 anni, quando va in gita con la scuola, si porta dietro una Polaroid. per farsi fotografare dai compagni di classe. Le piace sentire i loro occhi addosso, si toglie il reggiseno quando scattano e li guarda dritti in faccia con quel sorriso compiaciuto e divertito che scioglie i desideri e rende molli le gambe dei compagni. I suoi non la fanno uscire la sera, terrorizzati da questa figlia che è una bomba a orologeria, così lei scappa dalla finestra, ruba i giornaletti porno al nonno, li studia con il fidanzato più grande e ne imita le pose. Ma quella consapevolezza così precoce lo spaventa e lo inibisce. La scatola di Genova è già troppo stretta e appena compie 18 anni, Moana fugge a Roma, portandosi appresso l'educazione cattolica e il suo desiderio stretti in un abbraccio già pacificato. Racconterà: «Fino all'età di 13 anni non ho mai provato sentimenti nei confronti di Dio se non una grande paura dei suoi possibili castighi. Quando ho avuto le prime esperienze sessuali, ho sentito che non c'era niente di male, non provavo sensi di colpa e non capivo perché Dio avrebbe dovuto proibire di fare l'amore. Se ti piace una cosa, può scendere anche Gesù Cristo a dirti che non va bene, ma se a te piace, basta, non c'è altro da dire. I comandamenti che rispetto sono: non avrai altro Dio all'infuori di me, onora il padre e la madre, non uccidere, non rubare». La Roma in cui arriva Moana nel 1979 è molto diversa da quella di oggi. Nonostante la liberazione sessuale abbia assestato qualche buon fendente, la pornografia e il desiderio carnale sono considerati ancora una malattia, un peccato o un reato, e in quanto tali devono essere curati, estirpati o al limite nascosti e praticati nella carboneria più assoluta. Il riferimento puritano è peraltro circoscritto al desiderio sessuale maschile, perché quello femminile in quegli anni non è nemmeno concepito. Fino al 13 maggio del 1978, quando viene approvata la legge Basaglia, bastava la testimonianza dei parenti perché le donne che esibivano un comportamento inadeguato e abnorme in campo sessuale potessero finire in manicomio. Il limite di ciò che era considerato abnorme era discrezionale e a volte bastava provare una pulsione men che pudica per essere accusate di spiccate tendenze erotiche da reprimere e punire. Nella cornice di questa morale cattolica fortissima e ipocrita, tutta a sfavore delle donne, per una come Moana i guai sono già un destino scritto. Lei infatti non solo ha le pulsioni, ma vuole farne un mestiere e non ha alcuna intenzione di praticarlo nell'ombra. In un mondo binario dove puoi essere solo santa o puttana, lei di diventare santa non ha mai avuto l'intenzione, anche se proveranno a proporne la beatificazione dopo la morte. Così, appena arrivata a Roma, risponde a un'inserzione sul Messaggero. Cercasi modella per pittore e inizia a posare nuda. Se la contendono artisti o vecchi guardoni che vogliono appunto solo guardarla per 10.000 lire l'ora. L'educazione ricevuta, disciplinata e rigorosa, le fa declinare il desiderio in modo progettuale. Sin da subito si dà delle regole, racconta. Per me è proibito non sperimentare tutto ciò che ci incuriosisce, avere troppa fiducia negli altri, non sapersi lasciare andare ai sentimenti e alle passioni, non tenere in forma il proprio corpo, maltrattare gli animali e le piante e lasciarsi prendere dalla tristezza per più di una volta a settimana. Rispettando questi precetti, inizia la trafila dei concorsi di bellezza, gravitando tra feste e notti lunghissime che si trasformano in albe al Bar della Pace, in attesa di una botta di fortuna che per molte non arriverà mai. Per lei però sì. Nel 1981 diventa amica di un'attrice che è bravissima a fare una delle cose che a Roma ti possono permettere di salire rapidamente 1.000 scale sociali: tessere relazioni pubbliche tra salotti, ristoranti e camere da letto. È l'amica a consigliarle di vestirsi il più provocante possibile, Per accompagnarla a una cena dove tra gli invitati c'è anche un politico che ama le ragazze appariscenti. Lei che lo è, con fierezza si descrive così. «Sono come una gazza ladra. Quando vedo luccicare non capisco più nulla. Amo tutto ciò che doro. Quando indosso i miei gioielli mi sento meglio. Mi piace tutto quello che è esagerato, vistoso, e non mi importa quando dicono che ho cattivo gusto». Dopo cena, il politico, che nel libro pubblicato anni dopo Moana indicherà come il segretario di un partito di sinistra, la invita a bere qualcosa in albergo. Diventano amanti fissi. Il politico le fa fare un servizio per Playmen e la aiuta a infilarsi catodicamente nelle case degli italiani come conduttrice di una trasmissione Rai, ironia della sorte, per bambini, condotta con Bobby Solo, Tip Tap Club, nell'82. Dal programma viene licenziata quando, dopo poco, si sparge la voce che sotto lo pseudonimo. Di Linda Everett abbia girato l'anno precedente il suo primo film porno, Valentina, ragazza in calore. È vero. Nel film Moana gira le scene di sesso con gran divertimento e senza vergogna. Fa l'amore con quattro uomini e uno di loro, che si chiama Marco, la eccita al punto che durante le pause di lavorazione fanno sesso in bagno, appoggiati a un lavandino. A guardarle oggi, nell'era degli spezzoni di macelleria ginecologica di Pornhub, quelle pellicole sono quasi tenere, con le loro lunghissime scene al ristorante e infiniti minuti in cui i protagonisti ballano, litigano e parlano. Gli uomini nel porno di quegli anni sembrano impiegati del catasto e quando si spogliano scoprono fisici normali, magri ma non costruiti, e nessuno ha le sopracciglia o petti depilati. Le donne, quando sono vestite, spesso hanno abiti con le ascelle macchiate di sudore e la chirurgia plastica non ha ancora stravolto e gonfiato i corpi. Gli amplessi sono lentissimi, hanno poco a che vedere con le performance e molto a che vedere con la realtà. In quel sesso finto c'è un'autenticità che evoca la possibilità del vero, e quando si tratta di Moana la distinzione si fa ancora più sottile. Quando la sua attività nel mondo del porno diventa di dominio pubblico, i genitori ne sono scioccati e fanno di tutto per impedirle di proseguire la sua carriera. Prima non le parlano, poi si offrono di pagarle un corso di recitazione purché abbandoni quella strada. Moana ha invece deciso che è ciò che vuole fare e la sua determinazione invoglierà anche la sorella Tamiko a tentare la stessa strada. Diventerà Baby Pozzi, ma con minor fortuna della sorella. Quando le chiedono come vivono la sua scelta i genitori, Moana risponde con la consueta sincerità, senza cercare scappatorie edulcorate. «Non sono felici, ma è normale. Purtroppo a volte nella vita si fanno scelte che comportano il dispiacere degli altri». I genitori si rassegneranno, mentre Moana alternerà i film porno a pellicole meno connotate, dove interpreta comunque ruoli da bellissima fatale. In Borotalco le faranno aprire la porta in un mini accappatoio di Scinto a un preoccupatissimo Carlo Verdone e farà il bagno nuda nella piscina dell'attico di Manuel Frattoni. Comparirà in Ginger e Fred di Fellini e nel 1984 Tinto Brass la provinerà per Miranda, preferendole però Serena Grandi. Il maestro dell'erotico italiano la ricorda così. Aveva un disincanto soave, olimpico e quel sorriso ironico e sornione della Monna Lisa, accompagnato da una sessualità pagana che trasmetteva gioia e liberazione. Moana aveva qualcosa di misterioso. Era la sublimazione della sessualità senza censurarla. E questa forza, questa libertà determinata a essere se stessa senza maschere, che segna la differenza tra lei e le altre belle donne che negli anni affolleranno i set sexy di tutta Italia. Di bionde ce ne sono mille e tutte giocano la propria fortuna sul cliché della svaporata, ma Moana ha studiato, ha letto, a quel punto anche Moravia, e ha capito di sé e del mondo qualcosa che le altre non avrebbero capito mai. Credo nella volontà dell'individuo e credo nel presente, dice pacata proclamando il suo personale carpe diem. E questo miscuglio di alterigia colta e di passione indomita ad attrarre nel 1986 l'attenzione di Riccardo Schicchi, ex paparazzo divenuto agente delle pornodive, e a fargli capire che nel suo mazzo di carte quella donna sarà l'asso pigliatutto. Riccardo e la sua compagna dell'epoca, Ilona Staller, stanno costruendo il primo impero del sesso in Italia e Moana decide all'istante di seguirli. Adduce motivazioni sociologiche. La gente vive male la propria sessualità. La vera perversione è la routine, l'abbrutimento nel lavoro quotidiano. La pornografia, invece, esalta il lato oscuro del desiderio. Il sesso è anche nero, contorto, corrosivo. Non è sempre una cosa solare, gioiosa. A me piace l'oscenità. Mi annoia invece la volgarità, che è cattivo gusto e basta. Devo ammettere che ho conosciuto poche persone veramente oscene. È difficile trovare una persona capace di oscenità. È una cosa veramente speciale. L'osceno è sublime. Seguendo questa filosofia, Moana diventa una leggenda di quel cinema infarcito dai bollini rossi che prima dell'avvento di Internet genera così tanti soldi che è difficile addirittura quantificarli. Il cinema fa molto, ma è con l'home video che il porno entrerà davvero nelle case di milioni di italiani, alimentando un business stimato sui 50 miliardi di lire. La brava bambina Pozzi non era certo nata indigente, ma da porno diva Moana diventa ricca, anzi ricchissima, guadagnando fino a 150 milioni di lire al mese. Sono cifre inarrivabili anche per le star del porno di oggi, la cui carriera incommensurabilmente più breve, a causa di una rotazione di volti e corpi molto più rapida, non va oltre i 6 mesi e solo nei casi migliori sfiora i 50.000 euro mensili. Il denaro, racconta Moana, è il mezzo per poter fare e avere tutte le cose che desidero. Senza soldi non mi sento né tranquilla né felice. Colleziona pellicce e la sua casa, un attico alloggiata dal valore stimato di 2 miliardi, è un tripudio di colonne, marmi e specchi che mischia il barocco con il neoclassico e tanto, tantissimo kitsch. Colleziona inginocchiatoie e acque santiere, statue di santi e arte sacra. Ama le fontane, ne ha una seicentesca di marmo in terrazza e un paio dell'Ottocento nell'ingresso. Dorme in una stanza tutta rosa, con letto a baldacchino Luigi XVI, mentre il bagno, l'ambiente per lei più importante, è in marmo nero e oro, carico di specchi e conchiglie. Si lava nel latte di capra ed è attentissima a non prendere mai il sole. A questa disciplina liturgica del corpo corrisponde quella delle scelte. Sul lavoro non sbaglia un colpo, raggiungendo l'apoteosi con Schicchi e Cicciolina, quando nell'86 porta al Teatro delle Muse di Roma uno spettacolo che è entrato nella leggenda del porno. Si chiama Curve Deliziose e dire che è all'avanguardia è tenersi bassi. Lo spettacolo ha un meccanismo semplice. Moana e Cicciolina interrogano il pubblico, in massima parte maschile, sul sesso. Lo fanno mentre si spogliano poco a poco finché rimangono nude. Poi Moana va a sedersi su una poltroncina in raso bianco e comincia a masturbarsi. Nel frattempo, chi tra il pubblico ha dato le risposte più interessanti viene invitato a terminare con la sua bocca ciò che lei ha cominciato. La denuncia per atti osceni in luogo pubblico scatta nemmeno un mese di spettacolo in cartellone, ma in quelle 3 leggendarie settimane di replica Moana è diventata colei che spezza le catene, la regina del porno e del popolo. I suoi difensori urlano a gran voce che presta un servizio di pubblica utilità, permettendo anche a uomini ai margini della società di desiderarla e averla. Il teatro è infatti pieno di disabili, anziani, immigrati, tutti che vogliono anche solo guardare Moana, la rivoluzionaria. Il salto mortale di passare da Curve Deliziose al pomeriggio televisivo su Rai 3, dove conduce con Fabio Fazio il programma per ragazzi Jeans, Solo lei poteva immaginarlo e compierlo. La Feder casalinghe la costringe a ritirarsi con una motivazione degna di Bocca di Rosa. «Non vogliamo che i nostri soldi versati per il canone servano a retribuire simili personaggi. L'attacco dei benpensanti aumenta la sua fortuna. Diventa la Giovanna d'Arco del sesso libero, martirizzata dalle casalinghe che danno buoni consigli perché non possono più dare il cattivo esempio». Passano pochi mesi e Antonio Ricci la chiama a far parte di un programma di satira matriosca che susciterà infinito scalpore senza essere in realtà visto da nessuno. La prima puntata registrata verrà infatti cancellata a poche ore dalla messa in onda prevista. Ricci non demorde e si porterà Moana all'Araba Fenice, dove finalmente lei riuscirà a farsi vedere nuda sul piccolo schermo. Le comari del paesino gridano ancora allo scandalo, ma ormai Moana è la paladina erotica di ogni italiano e diventa un personaggio nazional popolare con una pletora di intellettuali, scrittori e giornalisti pazzi di lei. Con la sua spregiudicatezza diventa paradossalmente l'icona di un nuovo modello di femminismo. Racconta: «Le femministe, quelle stupide, mi accusano di essere una donna oggetto perché nel mio lavoro di pornostar mi presto a tutte le fantasie sessuali degli uomini, che poi sono anche quelle delle donne. Io invece non mi sento usata e mi piace rappresentare il sesso in tutte le sue forme. Per me la donna oggetto è la casalinga che lava, cuce, stira e cucina per la famiglia, molto spesso con poche gratificazioni».

Avete ascoltato un estratto da Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe, di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. Mondadori 2019. Letto da Giulia Rosania.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: ...1914. Circa 100 anni fa la letteratura era quella delle avanguardie. Qualcuno aveva concesso più libertà alle parole e ai pensieri. 100 anni fa la Prima Guerra Mondiale aveva lasciato la sua impronta su una società che aveva vissuto la sua trincea. Certe esperienze non si riescono a raccontare facilmente. Oppure si deve sperimentare una nuova parola per descriverle. Una parola breve, concisa, diritta e diretta al cuore, ma anche ermetica e accessibile ai cuori più sensibili. Bentrovati, questa è Lady B e oggi parliamo di Giuseppe Ungaretti. Quando dall'Egitto, dove suo padre lavorava alla costruzione del canale di Suez, Ungaretti arriva a Parigi, ha 24 anni. La mattina frequenta la Sorbona. La sera incontra nei caffè parigini poeti e pittori che dietro le vetrate dei locali dei bistrò e tra nuvole di fumo stanno preparando una rivoluzione letteraria. La parola bistrò, peraltro, circolava da qualche decennio. Qualcuno dice sia nata in tempo di guerra a Parigi sulla bocca di alcuni soldati russi che di notte, consumando alcolici nei locali, per intimare ai baristi di fare in fretta perché non fossero scoperti nella loro fuitina alcolica notturna, usavano proprio il termine bistrò per dire fa veloce. Qualche mese dopo, a sconvolgere la quotidianità dei parigini più dandy e felici ai banconi dei bistrò, arriva la guerra. Arriva spietata, come tutte le cose a cui non si è preparati. Ungaretti viene inviato al fronte sul Carso, un'esperienza che lo travolge emotivamente, un contatto ravvicinato con la morte che gli dà la spinta di dichiarare di non essersi mai sentito così attaccato alla vita. E lo fa in dei versi liberi, che non hanno punteggiatura, non hanno virgole cui aggrapparsi, ma si abbandonano alla più sensibile apertura del cuore di chi legge. Dopo la guerra torna a Parigi e conosce Jeanne Dupuis, una donna che si dedicherà a lui in modo assoluto, compiuto, sempre pronta alla difesa delle sue debolezze e ad onorare la sua scrittura. Prima di Jeanne, però, prima della guerra, Ungaretti aveva amato un'altra donna a Parigi, definita la ragazza tenue, amata anche in quegli anni dal poeta avanguardista Guillaume Apollinaire. Si chiamava Marthe Roux. Con lei Ungaretti continua ad intrattenere dal fronte, a dopo il matrimonio con Jeanne, un rapporto epistolare. E quando Jeanne, sua moglie, morirà, Ungaretti scriverà a Marthe: «Sono abbattuto dal dolore. La parte più solida della mia vita è in una tomba. Non riesco più a dormire. Mi sveglio la notte e mi muovo in casa come se fossi un matto». In Jeanne, Ungaretti aveva trovato la poesia dell'istante. Provò per lei l'amore che provava per la Senna. Quando scriveva al fiume «Mi sono rimescolato» e mi sono conosciuto. Con Jeanne Ungaretti aveva affrontato momenti difficili, di ristrettezze economiche, e sul lastrico per questi motivi economici aveva deciso nel 1936 di accettare la cattedra di lingua e letteratura italiana all'Università di San Paolo, in Brasile, e di trasferirsi lì con lei e il figlio, Antonietto. Ma in quel frangente dei lutti lo stravolgono. Perde il fratello ed anche suo figlio di soli 9 anni a causa di un'appendicite malcurata. La morte ha sempre fatto capolino nella sua esistenza e forse proprio questo ha reso la sua lirica un inno alla vita. Non angoscia, quindi, ma speranza emerge dalla raccolta Il dolore. In essa una sottile linea divide la rassegnazione dalla serenità dell'accettare i giorni così come vengono. E nella lirica Il tempo immuto scrive che è la stessa illusione, mondo e mente, che nel mistero delle proprie onde ogni terrena voce fa naufragio. Allegria di naufragi è infatti il titolo di una delle sue prime raccolte, che diverrà poi solo Allegria nell'ultima edizione. Evidentemente si tratta di un ossimoro. Naufrago è sì colui che dopo aver patito in mare giunge alla deriva, ma è appunto anche colui che si salva dopo una tempesta e matura in sé la volontà di ricominciare da capo. Qui risiede la sua allegria. Il testamento che Ungaretti ci trasmette con questo frammento lirico si risolve nella tragica forza interiore dell'uomo a non demordere mai, nella determinazione a volere sempre e comunque riprendere il cammino dopo ogni naufragio cui la vita sottopone. E subito riprende il viaggio, come dopo il naufragio, un superstite lupo di mare. Di lui si dice sia stato un ermetico, nella misura in cui invita a leggere ed interpretare il significato dei suoi versi, andando tra le righe e oltre queste. Una sola parola a volte compone i suoi versi, con quel potenziale scatenato dalla brevità che un haiku giapponese può vantare. Scrivere in versi è darsi, imporsi un limite, è un esercizio di sacrificio, ma in quel sacrificio risiede la bellezza dell'effetto che arriverà dopo. La poesia di Ungaretti forse non è per impazienti, ma per chi sa mettersi in ascolto del momento, catturarlo, senza troppi giri di parole, e coglierne l'essenza. Questo fa il poeta ermetico, che chiudendosi si dà la più grande apertura dell'anima. Vi affonda e vi riemerge, come un naufrago coraggioso. La poesia di Ungaretti prende atto della realtà delle cose, non vi soccombe. È dolorosa, ma al contempo ottimista. L'incertezza e la minaccia della fine lasciano forse il posto a un inno ad accettare le cose per quello che sono, anche nella loro precarietà, e fare di questa rassegnazione un esercizio di pazienza. Accettare il fatto che si sta, come d'autunno, sugli alberi, le foglie.
3: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato l'EDB, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
4: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
5: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
4: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
6: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
7: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.